e le responsabilità degli eventuali errori della squadra arbitrale. Forte della passata esperienza con i giovani della Serie C, Orsato sottolinea la grande motivazione del gruppo e chiede equilibrio nei giudizi dei media. Sul fronte organizzativo non saranno adottati nuovi codici comportamentali per i rapporti esterni. La comunicazione ufficiale dell'AIA con i media sarà gestita in maniera centralizzata dal nuovo direttore tecnico Domenico Messina, garantendo massima trasparenza sugli episodi più controversi.

0: Due persone, due fratelli originari di Cosenza ma residenti in Lussemburgo, sono state sottoposte a fermo a Belvedere Marittimo su ordine della Procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. L'individuazione è venuta tramite le immagini di videosorveglianza grazie alle indagini condotte da polizia e carabinieri. I due vengono ascoltati dal procuratore Domenico Fiordarisi per valutare la loro posizione in relazione all'ipotesi di omicidio aggravato da futili motivi. Il governo dello Yemen ha accusato le milizie Houthi di un attacco sferrato nello stretto di Bab el-Mandeb contro un mercantile con bandiera liberiana, provocando la morte di 4 marittimi. Successivamente, una motovedetta soccorritrice della marina yemenita è stata fatta oggetto di colpi d'arma da fuoco con inferimento di un militare. Nel frattempo, nello stesso scacchiere, un elicottero della marina statunitense ha aperto il fuoco contro il timone di una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani. Secondo quanto riportato dal Washington Post, l'Iran avrebbe pianificato un concreto tentativo d'attentato contro Donald Trump al termine del vertice NATO tenutosi ad Ankara. Il presidente statunitense, giunto in Turchia con un nuovo velivolo donatogli da Qatar, avrebbe evitato il pericolo grazie a uno stratagemma logistico orchestrato dai funzionari della Casa Bianca, che hanno fatto figurare il suo rientro a bordo del tradizionale Air Force One. Il Parlamento di Beirut ha votato a maggioranza l'abolizione della pena di morte sostituendola con l'ergastolo i lavori forzati, rendendo il Libano il primo paese del mondo arabo a compiere questo passo. Nel paese era già in vigore una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004. Il provvedimento ha visto il sostegno di quasi tutte le forze politiche e parlamentari, con l'unica eccezione del blocco guidato da Hezbollah. Tensione diplomatica tra Spagna e Italia sulla situazione dei flussi migratori a Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Bares, ha criticato l'atteggiamento di Roma parlando di mancanza di solidarietà e di scelte dettate da convenienze elettorali interne. Bares ha ribadito che i movimenti secondari verso l'Italia sono minimi e ha dichiarato che ogni persona entrata irregolarmente nell'enclave verrà tempestivamente rimpatriata in Marocco. Ondate di calore senza precedenti continuano a flagellare l'Europa occidentale, con il vecchio continente che si sta riscaldando a velocità doppia rispetto alla media globale. La Gran Bretagna affronta la sua quinta ondata di caldo con portate dei fiumi minimi storici, agricolture in grave sofferenza e restrizioni sull'uso dell'acqua corrente per 27 milioni di persone. Secondo Copernicus e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'intensificazione del fenomeno El Niño rischia di prolungare l'emergenza con anomalie termiche estreme. Ancora disagi e stop del traffico aereo all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania per via della cenere emessa dall'Etna. La società di gestione SAC ha prolungato la chiusura dei settori dello spazio aereo interessati dalla nube vulcanica e sospeso tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle 11 del 12 agosto. Le piste e la città sono state nuovamente coperte dalla cenere, provocando cancellazioni e forti proteste tra i turisti e i viaggiatori bloccati. Si aggrava drammaticamente di ora in ora il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale, registrando la scossa più potente avvenuta nel paese nell'ultimo decennio. I morti accertati hanno superato quota 220, i feriti sono oltre 900 e si contano circa 2.700 persone ancora segnalate come disperse dalle famiglie. L'epicentro, individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, ha scatenato la furia sismica su un'ampia area, battendosi con particolare violenza sulle città di Cali e Pereira. In quest'ultima si registrano decine di edifici totalmente collassati, mentre a Cali il crollo parziale dell'ospedale universitario del Valle ha costretto l'evacuazione di oltre 600 pazienti, portando le strutture sanitarie locali a dichiarare il codice rosso per saturazione dei posti. Oltre 1.500 immobili risultano gravemente danneggiati e le frane provocate dalle oltre 40 scosse d'assestamento stanno ostacolando l'arrivo dei soccorsi via terra. I sindaci delle città colpite hanno istituito il coprifuoco e la chiusura delle scuole per prevenire sciacallaggi e facilitare il passaggio dei mezzi d'emergenza. Nel frattempo il presidente Abelardo de la Spriella ha raggiunto la regione del Caffè per coordinare le operazioni di scavo condotte da vigili del fuoco e volontari, mentre l'Unione Europea e la Santa Sede hanno già disposto i primi aiuti d'urgenza e l'attivazione dei rilievi satellitari.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di mercoledì Prosegue la egemonia dell'anticiclone africano su tutta l'Europa, sull'Italia, con un'altra giornata molto calda, pochi disturbi nuvolosi, ci sarà comunque la possibilità di qualche temporale di calore sui settori montuosi. Vediamo la nuvolosità con l'Italia caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di nuvole marittime al mattino saranno possibili sulle zone costiere, specialmente tirreniche in Sardegna. Al pomeriggio si sviluppano un po' di nuvole sui settori montuosi, sia Alpi che zone appenniniche, con qualche temporale di calore. Vediamo dunque la previsione per la giornata di mercoledì, con questi temporali che impegneranno l'arco alpino, localmente anche le zone prealpine e l'Appennino. Qui non si vedono, ma saranno possibili dei fenomeni soprattutto sulle zone montuose interne più elevate e anche sulle aree interne di Sardegna e Sicilia. Temperature sempre molto elevate, vedete le minime non scendono sotto i 25-26 gradi nelle principali città e le massime superano i 35-36 gradi, con punte anche di 37-38 sulle aree centrali interne. Infine mercoledì sarà il giorno dell'eclissi di sole, eclisse totale sulla Spagna, sulle Baleari, sull'Italia sarà solo parziale, si vedrà soprattutto in Sardegna, sul nord-ovest e in Toscana, inizierà intorno alle 19.30 e culminerà al sole ormai tramontato. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno, perché poi il problema è sempre lo stesso. Noi abbiamo mesi, settimane e andiamo a fare tutto negli ultimi giorni. Oggi è 11 di agosto. Io volevo ricordare che tra 10-11 giorni sarà campionato e quindi bisognerebbe anche essere nelle condizioni, a prescindere dalla disponibilità di cassa, perché poi ci sono anche le idee, di mettere gli allenatori nelle condizioni di poter fare. E invece cerchiamo di fare un riepilogo squadra per squadra, soprattutto partendo dalle quattro big che devono fare qualcosa. Il Milan è una big, ma il Milan oggi è fermo. Ci sono stati fatti tanti nomi su un sostituto di Atecam che è possibile anche non prendano, e ci sono situazioni su Juve, Inter, Napoli e Roma che vanno riepilogate. C'è un ritardo, ed è un ritardo che appartiene al nostro modo di fare e di pensare. Una premessa, mi avete scritto in tantissimi, perché non hai dato un commento all'intervista di Maldini al Corriere della Sera di qualche giorno fa? A parte che qualche commento velato l'ho dato, ho fatto anche un post su Instagram. Sono cose incommentabili, perché appartengono al nostro modo di fare, di pensare, di dire, di ragionare, di improvvisare. E quindi noi facciamo la nazionale, punto, tutto il resto non ci interessa, il degrado non ci interessa, la rivoluzione non ci interessa, lasciando perdere i nomi, perché Maldini ha fatto tanti errori, lasciando perdere i singoli, non ci interessa andare oltre un risultato sportivo che tra l'altro non c'è. Quindi cosa volete che vi dica, di cosa devo parlare? Noi siamo questi degli stadi dei mondiali anni 90, giusto? E siamo questi. 2000, 2010, 2020, 2026, 36 anni, il tempo scorre, neanche ce ne accorgiamo. Il riepilogo sulle grandi. La Juve è appesa alla decisione definitiva del PSG su Suzuki, con la possibilità di questo prestito, perché le altre piste le ha lasciate, perché evidentemente Vicario è un 2 di briscola, oggi è un'alternativa. Se lo prendi, prendi un'alternativa. Evidentemente la Juventus vuole aspettare, esattamente come deve aspettare per l'attaccante, esattamente come è trascorso un altro giorno in relazione all'attesa di Lukumi, esattamente come di cessioni neanche l'ombra, voci su Koopmeiners, su Miretti, nessuna voce su Douglas Luiz, un affitto degli ultimi giorni, chiedo scusa ad Arthur, ma questo è il significato. Siamo messi così perché la Juventus ha voluto concentrare tutto quello che doveva concentrare sul reparto offensivo, adesso arriva.

troveranno le altre cose. Ma non possiamo dire che sia una cosa frenetica perché, ripeto, quando Carnevali ha trovato come ha trovato le rovine del passato, di Comolli e di tutto quello che è accaduto, questo è lo stato dell'arte. L'Inter non è, l'ho detto nell'ultimo video, è sazia, sì, è sazia nel senso che è una buona squadra, non ha fretta. Adesso bisogna capire cosa deciderà il Tottenham su due esterni. Uno, Udoje, che era intoccabile fino a un mese fa e che aveva una valutazione di 50 milioni, 45 più bonus, questa valutazione è scesa. La Roma ci ha pensato, ne ho parlato in un video, ma al momento non ha affondato perché ha altre priorità. E poi c'è questo famoso signor Spence, che sicuramente è molto apprezzato e molto gradito. Io non ho riscontri immediati su Luis Enrique, mi dispiace per chi ci ha fatto dei titoli. In queste ore non ho dei riscontri di un'operazione di 30 milioni che qualcuno mette sul tavolo, 25, non ce li ho. Lo dico con grande onestà, se dovessi averli ne parlerei, fermo restando che l'Inter ha questo tesoretto per rendere praticabile quella pista di un mese fa, scarso, il 15 luglio, avevo parlato della differenza tra incedibilità e valutazione. Incedibilità non c'è mai stata da parte di Spence, la valutazione è stata sempre di una quarantina di milioni. Vediamo se l'Inter riuscirà o vorrà mettere lì questo tipo di contributo per fare l'investimento sulla fascia destra. Mi sembra anche inopportuno parlare ancora di Romero perché la storia è ormai fin troppo nota e parlare di nuovi contatti con l'Inter oggi non ha un senso fin quando c'è Pavard, al punto che ieri Atletico Madrid e Tottenham hanno approfondito una cosa che dovrebbero portare fino in fondo. Tutto questo perché l'Arsenal, che era molto interessato, c'ha questi problemi politici, sociali, di rapporti ormai al naufragio, che non possono permettere, anche dinanzi a un'offerta più grande rispetto a quella dell'Atletico per Romero, non possono permettere di scavalcarlo proprio perché il Tottenham con l'Arsenal non vuole avere a che fare. Il Napoli, Lukaku chiuso ieri sera. 7 milioni circa. Vi avevo raccontato, avevo cercato di raccontarvi che questi famosi 10-12 milioni nessuno li avrebbe offerti, ma nello stesso tempo De Laurentiis dà il via libera anche a 7 milioni, che se fossero stati 5 più 2 avrebbe fatto la stessa cosa, perché scarica l'ingaggio. Fatevi raccontare le motivazioni che avevano portato a dire un mese fa può restare perché piace ad Allegri. De Laurentiis è un presidente troppo furbo, troppo scaltro, troppo organizzato, per me troppo bravo per commettere questi errori che non commetterà mai. L'avrebbe anche venduto a 3 milioni, dico un paradosso, si libera di un ingaggio straordinariamente importante e magari farà una telefonata di ringraziamento ad Antonio Conte. A questo punto il Napoli cosa deve fare? Vi ho parlato ieri di questa staffetta ipotetica, no? Stiamo parlando della stessa proprietà Napoli e Bari, Dorval, Favasuli. Il Catanzaro prenderà Dorval quando avrà ceduto Favasuli. Favasuli è l'uomo scelto, la pedina scelta per la fascia e dopodiché andremo al difensore. A questo sfinimento per Badiashile, il prestito e l'apertura definitiva del Chelsea, Gatti che è stato sondato e poi scartato, l'ultimo tentativo è di 48 ore fa. La Juventus ha detto che non lo dà in prestito con diritto di riscatto, il Napoli l'avrebbe preso anche se cerca un mancino e Gatti è un destro, ma dinanzi a questo diktat il Napoli deve fare delle operazioni misurate, al punto che 48 ore fa ha dato definitiva risposta agli intermediari, agli agenti di Ceballos per dire scusate, non possiamo più procedere, ci avevate dato la precedenza, faremo altre cose, di Gabriel Jesus adesso non ne parliamo perché dopo Lukaku bisogna individuare questa strada, due punti virgolette, si può procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca? Se si potesse procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca, perché uno dei due almeno andrà via, allora potrebbe essere una strada giusta che per il momento tengo lì. Sulla Roma, credetemi, troppa confusione su Diego Mora e prima la Roma l'avrebbe preso in prestito con diritto di riscatto, non conoscevano evidentemente il Porto. Ieri queste voci sulla recompra che non ha motivo di esistere. Figuratevi se la Roma può prestarsi dinanzi a una cosa che ti vendo, ti cedi il calciatore e poi però ho un diritto di recompra come se parlassimo
di

Come finisce? Siamo su una strada spianata, aspettiamo la fine di questa storia, si è fatta troppa confusione, ma credo che adesso possiamo andare dentro questa situazione. Poi su Hendrik mi avete chiesto in tanti, io aspetterei ancora un po', ok? Io l'ho sempre detto, Hendrik, la Roma ha una posizione di privilegio se il Real apre alla cessione in prestito. Questo detto e questo ripeto. Non vi ho detto Hendrik sarà un calciatore della Roma. Ci sono i video, anche quello di ieri, che parlano chiaro sotto questo punto di vista. Il Real avrebbe un orientamento, vedremo se lo manterrà, cioè quello di tenerlo, vedremo se il ragazzo sarà contento, altrimenti si andrà su un altro obiettivo. Io direi ancora di aspettare, semplicemente perché siamo in una fase troppo delicata del mercato. Si comincia a giocare, pensi di giocare, vai in panchina, vai in tribuna, giochi di meno, e quindi è una cosa che dobbiamo seguire. In GIE, vediamo cosa dice Cairo. Io vi dico che se la giocano Crystal Palace e Salisburgo. Il Salisburgo aveva fatto una proposta bassa per l'attaccante del Torino, una proposta che ha migliorato, e vedremo come deciderà e cosa deciderà il Torino tenendo anche il Crystal Palace. E poi, siccome questo è un tormentone, se andate a individuare un video del 22 di giugno, siamo all'11 di agosto, sono ormai quanti? 50 giorni. Quella famosa proposta che vi avevo svelato su 8 milioni del Besiktas a Vlahovic, più premi alla firma, più bonus, hanno migliorato il premio alla firma, hanno migliorato i bonus, bontà sua. Deve decidere, vediamo cosa decide. Lo hanno riempito d'oro, al momento è l'unico club che lo vorrebbe riempire d'oro, italiano sta fremendo perché riavrebbe l'attaccante che con lui si è esaltato e che soprattutto lui ha esaltato con il suo sistema di gioco ai tempi della Fiorentina. Aspettiamo la decisione, fino a quando non ti decidi io non posso mettere il punto, però l'offerta è importante. Vi aggiornerò e vi auguro buona giornata. Ciao.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, in quella settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni, dal mercato alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Ma Ale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine

0: settimana e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
1: no.
0: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della
1: No.
0: nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
0: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano. E ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia, che sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico, che doveva scegliere appunto il CT della Nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di
1: Del
0: un'altra
1: Brasile,
0: federazione, quindi
1: certo.
0: sotto contratto. Esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha
1: No,
0: un'altra.
1: totalmente
0: Possiamo
1: diversa,
0: dire
1: Marco, sì,
0: questo.
1: completamente.
0: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la
1: La
0: formazione sul
1: formazione.
0: pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto: no, no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare a
1: Certo,
0: dama, però ci provi fino alla
1: ma
0: fine.
1: perché ci si prova
0: Quello poteva
1: sempre,
0: essere.
1: Marco, quello bisogna
0: Esatto,
1: sempre
0: ci si prova
1: provarci.
0: sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale. Perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: Chiaro,
0: parliamoci chiaro, non
1: chiaro.
0: è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. E allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando
1: La
0: la
1: stagione.
0: stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice: vabbè, io ti ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto: sono amico
1: Sì,
0: di Mancini,
1: sì.
0: sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva, sceglieva, erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa
1: Ma
0: intervista.
1: io direi, Marco,
0: Quindi
1: che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Perché anche la scelta di
0: no,
1: della Biancheri poi come capo delegazione.
0: ma su questo siamo d'accordissimo. Su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social. Ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema, Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
0: Magari, magari.
1: Magari, magari. Perché
0: quindi sinceramente lasciatemi dire che io

0: su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No, no, Marco, ma sicuramente, guarda, ci sono gli elementi, secondo me, ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato. Detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no, in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, e che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo, certo.
0: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo è, hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato.
0: E soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
0: non la faccio,
1: è impossibile.
0: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione,
0: sì, il Como. Guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
1: sì,
0: pure questa volta.
1: È strano.
0: Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
1: Sì.
0: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra, però permettimi di dire che l'incognita è qui capire se i principi di Sarri riusciranno ad avere un effetto.
1: Bravo.
0: Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero.
0: Quindi sai, potrebbero essere due squadre L'Atalanta ha bisogno dell'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco.
1: Marco, che
0: di quelle incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare,
0: eh? Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi, sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni, esatto. E quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelli di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole, però, tanto, Marco, capito? Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza, no. Come te lo dico, d'accordo. Non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
1: Sono d'accordo, sì,
0: quindi
1: sì. C'è molto,
0: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: sì,
0: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile, per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, no, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale. Però lui si gioca tanto. Cioè, paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore. E poi, per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo, e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra, eh? Ha una squadra, sì, anche sì, con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare. E vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere, certo, il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
1: anche secondo me.
0: Dai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta, è una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
1: Io la penso come te, lo sai, Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
0: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale.
1: Bravissimo.
0: Non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere, capite? Cioè il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no, e io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo, però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta, cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
1: Esatto.
0: Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
1: Sì, te l'ho fatto apposta.
0: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Dell'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince.

0: devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con te la prossima settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
1: Ciao Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati in questa nuova puntata su canale 403 Nexon Channel, una bella famiglia che sta crescendo, ogni mese cresciamo sempre di più e lo so, io non sono super vega wow come Mauro che si ricorda tutto, che ringrazia tutti, che dice tutti i canali, tutti i nomi, io sono un po' più la fatina smemorina e quindi però so che voglio ringraziarvi perché ci seguite, perché mi seguite, so che avete probabilmente mi seguite sorridendo, mi seguite parlando con me e spesso e volentieri arrivano dei bellissimi messaggi e io vi ringrazio sia ovviamente a livello personale, nel senso che mi arrivano messaggi sul mio numero personale di amici che ci seguono, ma allora io lo so perfettamente che spesso siete portati a dire oh, aspetta un attimo, vediamo cosa sta facendo la Simo o vediamo se c'è la Simo in televisione e allora arrivate, mettete sul telecomandino 403 e vedete se ci sono oppure sul telefono e quando ci sono mi ascoltate, ridete con me, di me, ma non è che mi importi più di tanto, nel senso che grazie a Dio sono dotata di una forte autoironia per cui sono io la prima a prendermi in giro. Quindi però mi arrivano dei messaggi molto carini, tipo però vestita di nero sei molto più carina, nel senso che il tuo pallore esce molto di più, come stai bene con la camicia azzurra, infatti l'ho rimessa. Azzurra. E che bello che la puntata è stata molto bella, la puntata che hai fatto. Grazie, io non solo ringrazio ovviamente quelli che mi mandano messaggi privati, ma ringrazio anche comunque tutte le persone che comunque mi stanno seguendo, che non hanno la fortuna di avere il mio numero personale. Sto scherzando. L'altro giorno stavo parlando con un'amica e mi ha detto: sai che io è incredibile che a 40 anni, 45 anni, io abbia scoperto solo adesso quanto una ragazza, seppur mediamente carina, possa avere il potere di pilotare gli uomini. E io gli ho detto, spiegati, non capisco questa cosa. E lei mi dice, sì, perché ero in difficoltà e c'era, la persona con la quale stavo parlando, che stava sistemando il computer, mi lavando il computer, e educatamente mi rispondeva, però non mi prestava attenzione. Quando è stato il momento che ha alzato gli occhi, perché io gli ho fatto una domanda un pochettino, un po' così, lui ha visto chi aveva davanti e si è sciolto. In che senso?

0: nel senso che dal non proprio essere completamente assorbito dal lavoro è stato completamente assorbito da me e ha cominciato ad essere, a prodigarsi nell'aiutarmi a trovare questo posto, piuttosto che e ho detto, ah, ma veramente, fa sì, guarda, veramente, se tornassi indietro, parliamo di una donna molto bella di 45 anni, comunque bella o non bella, è comunque una donna molto piacevole, una cara amica, e dice, ah, se avessi saputo prima che queste doti, no, di essere comunque una donna cosciente della propria bellezza può aiutare. E ho detto, ma guarda che tantissime donne lo fanno, anche le meno belle riescono ad essere un pochino non civettuole, perché non parliamo di essere civettuole, ma parliamo di avere la coscienza di quello che si è, e belle o non belle, ripartiamo sempre dallo stesso discorso, che la bellezza veramente è soggettiva e oggettiva, ma quando hai comunque quella grazia, quell'eleganza, quel modo di fare, comunque nella gentilezza, che ne parleremo forse per sempre, di quanto la gentilezza ci renda belli, uomini e donne, però la donna ha quell'arma un pochino in più di poter essere ascoltata dal momento in cui può essere anche, può utilizzare, diciamo così, la sua avvenenza. Tante donne lo fanno magari nel modo sbagliato, altre donne invece lo fanno proprio per sbrigarsi fuori, perché devi darmi un aiuto e quindi io sono in difficoltà e allora, però è carissima questa, carinissima questa cosa. Per esempio, io non l'ho mai utilizzata. io in macchina facevo cose un po' bizzarre e poi alzavo la manina e mi scusavo, vedevano che ero bionda, ero caruccia, mi dicevano, non ti preoccupare, non ti preoccupare, e capito? Cioè, ognuna di noi, chi ha il sorriso, chi ha, non so, chi ha la beltà, chi ha tante cose, lo usa magari per tamponare le nostre distrazioni, le nostre... sì, perché, dai ragazzi, ci possiamo dire che la perfezione non esiste per nessuna di noi, e mi rifaccio sempre il discorso che stiamo facendo sia venerdì, che l'abbiamo fatto anche lunedì, di che non è un corpo perfetto che fa di noi delle donne perfette, assolutamente no. Non si capisce bene chi possa decidere a questo mondo cosa sia giusto o sbagliato, cosa sia perfetto, cosa non sia perfetto, o qual è il canone di bellezza che una donna dovrebbe per forza ambire per star bene con se stessa. Io penso che la felicità valga più di una taglia in meno. Ma perché anch'io personalmente ricordo la frase di Chiara Ferragni: quando sto male appassisco, quando sto male dimagrisco tantissimo, e forse probabilmente da una parte dico, va bene, della mia distruzione, la mia autodistruzione.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici.

0: ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Non lo so. Allora, le ragazze che sono fidanzate, che sono sposate, cioè non è che perché siamo sposate o fidanzate allora non dobbiamo rivolgere parola alle altre persone, agli altri uomini. Se per educazione, ricordo sempre che l'educazione è fondamentale, poi c'è il problema, ma forte problema, che spesso questi ometti confondono la nostra gentilezza con lei ci sta, ma su 10, 9 e mezzo lo pensano, 9 e mezzo, e quel mezzo è perché probabilmente, non lo so, sta mangiando, o è ricca, non lo so, dipende, però questa cosa mi fa molto ridere, perché è uno di quei motivi per cui 20 anni fa pensavano che io fossi lesbica. Perché? Perché lavorando ero molto più gentile e propositiva verso la clientela femminile rispetto a quella maschile. E diventando poi amica, ormai siamo amiche da 20 anni, questa ragazza che pensava che io lo fossi mi disse: ma sai che penso che tu... E io ho detto: ma scusami, che cosa ti ha dato adito di poter pensare che io lo sia? E lei mi dice: perché sei molto più gentile con le ragazze e invece sei distaccata con gli uomini. E grazie Graziella, perché gli ho detto: ma perché? Perché se io faccio tanto per essere un pochino più gentile con un uomo, questo me lo tolgo più di dosso, ma di qualsiasi età, sposato o non sposato, non te lo levi più di dosso. E non capisco il perché, ma ci deve essere un grosso problema di fondo, ma che non deve essere un mio problema. Quindi preferisco essere scambiata per lesbica piuttosto che avere addosso della gente che non mi interessa neanche poter pensare di servire un caffè, per dire una roba del genere. Poi hai due occhi che sembrano due pupille. Qui quando hai davanti una bellissima ragazza e diventi il paperino della situazione, che non riesci a che non connetti tantissimo. E questa cosa dell'emozione, dell'imbarazzo, io la trovo una cosa estremamente genuina, ma in tutte le cose, non solamente negli approcci tra uomo e donna, trovo che quando c'è una spontaneità, per esempio, all'inizio di questo lavoro, io ormai un anno che vi tengo compagnia, che chiacchiero con voi, mi sono sempre reputata un diesel, ovvero all'inizio della trasmissione io sono avvolta da un totale imbarazzo. È come se qualcosa in me avesse così paura di non essere all'altezza, di impapinarmi, di non riuscire a dire quello che voglio dirvi. E non è semplice, perché nemmeno adesso, che non sono sicuramente cintura nera di disinvoltura, sono un diesel, insomma, che poi parto e vado e spesso sforo anche la mezz'ora che mi compete. Però riesco a capire le persone che si trovano di fronte ad altre persone e sono impacciate. Io ricordo addirittura un esame di judo dove ero preparatissima, ero una ragazzetta, ero preparatissima, sapevo tutto il kata, sapevo fare tutto. Quando è stato il mio momento, ero sul tatami, è stato il mio momento, ero prontissima. Il vuoto, ve lo giuro, il nulla cosmico. Non sono stata in grado di fare una sola niente, neanche una mossa, nulla, il nulla. Ho ricevuto lo stesso gli applausi, perché ero proprio ferma, come incantata, imbambolata di gesso, e lì hanno capito che l'emozione ha giocato e ha vinto. Però ero una ragazzina, ripeto, ho ricevuto un sacco di applausi, perché comunque io ci provo. Se non ci provi nelle cose, puoi fare anche delle figure di merda, ma che cosa ti importa? In fin dei conti, non, come diceva ieri Michela Gerot, far schifo, voglio dire, sdoganiamola questa cosa. Ma perché la perfezione non esiste, perché a casa vostra, se nel fuori pensate di poter essere passati per persone perfette, poi sapete che in casa non lo siete, perché vi mettete le dita nel naso, perché vi scaccolate anche i piedi, perché fate cose orribili, quindi nessuno è perfetto, nessuno è perfetto, quindi cercate un attimo di rilassarvi, che fa schifo, poi non è una cosa così malvagia, anzi, impariamo a ridere di noi stessi, impariamo del fatto che possiamo essere buffi. Dato che sono buffo, mi viene sempre in mente questa cosa. Io pensi. Allora, possiamo essere buffi sia per noi stessi perché per le persone che amiamo, certo non per tutti, voglio dire, ci sono cose che per me è bello che la mia famiglia, il mio marito, Mauro, che sia la stessa persona, scusate. Sì, non è che sono due persone diverse, volevo attaccare le cose, però lascia stare. Vedete, non c'è questa cosa, la spontaneità, la voglia di essere se stessi, di far star bene le persone, di metterle a proprio agio, perché quando avete davanti una persona che è perfettissima in tutto, tipo una Jennifer Lopez, è perfetta, cioè non scappa una ruga, non scappa niente. Io so che i capelli, che ho delle alghe in testa, stamattina ho fatto la doccia, mi sono asciugato i capelli, in qualche modo sono arrivata in studio, ma i capelli sono così. Va bene, però Jennifer è perfetta quando la guardiamo, lei è perfetta, tutto la perfezione della perfezione, la bellezza, è più bellezza del mondo, che non so quanti anni abbia, credo 54, 56, e dici mio Dio come sei bella, però a casa è la persona probabilmente più insopportabile della terra, probabilmente è anche una di quelle persone che tratta male la servitù. Chiamarla servitù è proprio brutto, però vabbè. Come si chiamano? I suoi collaboratori. Ecco, i collaboratori. Non riesce a tenersi un uomo. L'ultima notizia, l'ultima intervista che ho visto, ma sto ancora ridendo da settimana scorsa, ma ve lo giuro, che dice che a lei non interessano i gioielli, i fiori, i regali costosi, e ti credo, ti puoi comprare tutto quello che vuoi, quindi è normale. A lei interessa un uomo che lavi i piatti. No, non devo ridirvelo, perché altrimenti continuo a ridere dalla settimana scorsa. Mi interessa proprio che lava i piatti, che sa apprezzare il profumo del bucato. E vabbè, quindi comunque anche il tuo collaboratore potrebbe essere il tuo uomo ideale. E scusami, non può farti regali costosi, perché non ti interessano, comunque ti puoi comprare veramente tutto quello che vuoi. Sa lavare e stirare e lavare i piatti e fare il bucato, sa anche volendo farti da giardiniere. Ma scusami, se ne trovi uno piuttosto bello e che abbia anche, che sia anche interessante, cioè scusami, e sta lì per forza a uscire con i petrolieri? Non credo. Comunque ho riso tantissimo. No, non c'è la perfezione, perché persino un Ben Affleck che mi aveva veramente, lo ha prosciugato questo povero uomo. Quindi non c'è la perfezione, non esiste. E va bene, divertitevi a sembrare perfetti quando uscite, perfettamente con questi capelli totalmente tirati, con antifrizz, perché adesso c'è questa cosa dell'umidità che potrebbe veramente farvi del male a voi e alla vostra psiche, perché vi si arricciano i capelli. Non esiste. Impariamo a ridere di queste che sono i nostri capricci, le nostre debolezze. Impariamo a ridere di noi, ma prima, perché se lo fanno poi gli altri, ridiamo insieme agli altri. È una forza incredibile questa cosa, è una forza incredibile. Davvero, riuscire a fare in modo di piacersi in tutto e per tutto ci renderà sicuramente la vita più leggera, ma sicuramente. Un'altra, festa in discoteca, ci conoscevamo per un gruppo di amici in comune, lui a un certo punto si avvicina e mi fa, ciao, lui posso farti una domanda? Io certo, lui ti posso toccare una zinna? Io con molta tranquillità gli ho risposto direi di no, e lui ok, ho chiesto, ed io sì, ed io ho risposto ecco, siamo insieme da 17 anni, sposati con due bambini. Vabbè, ma che approccio è? Cioè, Ma ti pare, forse probabilmente solo 20 anni fa poteva succedere una cosa, ma ti pare che arriva uno e ti dice: ti posso toccare una tetta? Così, da niente. Io sto malissimo. Successo proprio ieri. Ricevo questo messaggio su Instagram da persona sconosciuta. Ciao, ma se faccio l'abbonamento a Disney Plus posso avere accesso a questa principessa? Wow! Cioè, sì, assolutamente sì, ma assolutamente sì, finalmente qualcosa di un pochino più. Quante volte abbiamo ricevuto sui messaggi, sapete che Instagram è una sorta di, che non ci, uno non ci fa mai caso, ma c'è sempre una cosa di messaggi che ti arrivano da chi non ti è amico, da chi non hai, che non condividi follower, quelle menate lì. Allora, arrivano sempre: ciao, sei bellissima. Wow, ma che occhi che hai, che fotoprofilo che hai. E questi sono gli italiani. Poi non sono una, ma che, non, è, non, cioè, non capisco perché ci deve essere qualcosa che non va nel mio algoritmo, perché io ricevo solo ed esclusivamente richieste di amicizia degli indianini. Manco indiani d'America. Dici. No, no, da indianini, cioè, singhiringhiringhiring, quelli. Piena, io ho 453 persone in attesa di risposta sul mio profilo Instagram e 450 sono indianini, 3 credo che siano italiani. E dici, ma che sta succedendo? Per quale motivo si è acceso questo interesse? Tra l'altro, la mia fotoprofilo di Instagram non è che si capisca benissimo. Cioè, sì, si vede che ho cioè gli occhiali, vagamente bionda, ma non è che si veda chissà che cosa. Poi il profilo chiuso, non lo so. Però se indianini c'è sta cosa che, però, ragazzi, a me purtroppo non piacete, non c'ho neanche un giardino, quindi non andate bene. Se fossi un hamburger, ti chiamerei McSexy. Io avrei fatto una faccia così. Questo è il tipo di facce. No, no, no, non si fa, non si fa. Ero in un evento di lavoro. Un tipo continuava a guardarmi e inseguirmi. Ad un certo punto trova uno che mi conosceva e si avvicina per presentarsi. Mi fa, mi dà la mano e dico: Frida, piacere di conoscerla. Lui, che nome strano, mai sentito, sembra Frigida. Io non commento mai. Io non commento mai, cambio faccia e ritiro la mano. Lui dopo 3 secondi, comunque, io sono Panfilo. Panfilo! Se mi stai leggendo, ma va. Panfilo! Cioè, lei si chiama Frida ed è un nome bellissimo. E lui cosa fa la tua mente da ottenne, novenne? La prende in giro per il nome. Capite che quando noi donne manteniamo un cuore di bambina, siamo deliziose, siamo divertenti, siamo dolci, siamo da stropicciare di baci, ma quando un uomo continua ad avere, a perseverare ad essere un bambino, è qualcosa di agghiacciante. Vabbè, questo qua ragazzi non ve l'avete a male, eh. Non ve l'avete a male. Io non parlo dei nostri ascoltatori perché chi mi segue sa che ho rispetto di tutto e di tutti, tranne di alcune persone, però quello ce lo diremo ogni tanto. Ma si chiama il salottino delle amiche, quindi tra di noi ce le diciamo le cose, via. Altrimenti si chiamava, che ne so, l'officina meccanica di. Potrebbe essere un'idea, perché il nostro canale da settembre arriverà a full gas e sarà una trasmissione che sarà incentrata solo sui motori. E officina meccanica potrebbe tranquillamente essere la parentesi dove potremo intervistare delle persone. Ma no, devo dirlo all'editore, devo dirlo. Ma io sono proprio carina, ho queste idee. Vabbè, andiamo avanti. A secondo appuntamento mi ha regalato 2 cuori di pollo crudi, chiusi in una scatolina per gioielli. Scappa, scappa, ma ti pare? Cioè, una volta vi ricordate che c'era quel cuore Che è rotto a metà, che lui teneva l'iniziale di lei, lei l'iniziale di lui, queste cose veramente molto, molto romantiche, molto anni 80-90, e tu andavi in giro con questo e ti sentivi già fidanzata. Oh, io penso di averne avuto uno nella mia vita, penso di sì, non ricordo, cioè all'epoca andavo come il pane, poi metti la testa a posto, non la davo come il pane, attenzione, nel senso che ero molto corteggiata, però ero una ragazza comunque che viveva di sogni, di lavoro, soprattutto di molto lavoro.

0: Tempo, ne avevo veramente poco e soprattutto diciamo così con una madre piuttosto come dire diciamo che mi tenevano sotto una campana di vetro, non è che avessi chissà quale possibilità di uscire e di, comunque di conoscere persone, comunque non fa niente, la vita va bene così, si impara, si sta bene comunque. Ero a una festa. Non avevo in mano nessun tipo di cibo, solo un bicchiere di Coca-Cola. Un ragazzo ci stava provando da un po', con una frase d'effetto finale, alza una patatina dal suo piatto e mi dice: se io ti do la mia patatina, tu mi dai la tua patatina. Vedete che queste persone meritano una bellissima risata in faccia, ma di quelle tipo che ti arrivano dal duodeno. Questi tipi di tipica, proprio questa risata va affrontata con proprio. Allora, pensate a una Crudelia Demon, no? A una persona che ride proprio di gusto, quasi sfociando nel diabolico. Ecco, se non la sapete fare, allenatevi davanti allo specchio, perché questa è la risata perfetta per mettere al suo posto un cretino. Divertente anche se volete, perché comunque volevo essere un po' ironico, però quello che gli ha detto: voi ti posso toccare una tetta? Sono sposati da 17 anni, quindi voglio dire, non tutto il male viene per nuocere, però quando qualcosa vi fa ridere, però anche no, perché magari lui non vi gusta, non vi dice niente, allora sfoderate questa meravigliosa risata e andatevene. Poi, tizio spagnolo, mentre stavo lavorando, hai degli occhi bellissimi, per favore, quando dormi non chiuderli. È certo, è fantastico, meraviglia, siete meravigliosi. Anni fa sono andata al funerale di un mio parente. Il giorno dopo mi arriva un messaggio su Facebook dal tizio che lavorava per le pompe funebri, che mi chiede testualmente: ehi, domani ti becco al funerale? E io: che funerale? Lui: non so, una morta ieri. E io: scusa, ma non vado mica a tutti i funerali del paese, per fortuna. Non è schiattato nessun altro che io conosca. E risposta di lui: peccato, inutile dire che con la mia famiglia abbiamo fatto scongiuri per giorni. Ma perché? Potevi veramente giocartela meglio. Capite che quando non sei. Sarà, se una persona è elegante fuori perché sa comprare, perché ha potenzialmente ha il denaro per comprare dei bei vestiti, ma non sei elegante dentro, salta fuori. Quindi ti bastava veramente poco, perché la ragazza probabilmente c'è stato uno scambio di sguardi, presumo, nonostante tutto, magari lei non ti ha prestato attenzione, però ha visto, se tu le dici: sai, sono quello di ieri, che lei si ricorderà sicuramente di te, ma l'eleganza sta nel non sfociare nell'ignoranza così. L'eleganza non dovete solo indossarla negli abiti, dovete proprio farvela vostra e giocarla meglio. E lui avrebbe potuto tranquillamente giocarsi meglio questa carta, perché ha saputo il suo nome, quindi si è interessato a lei. Vabbè, comunque. Vabbè, vabbè. Allora, poi vediamo. Posto di lavoro, un collega si gira, mi guarda e mi dice: ma quanto sei bella? Devo proprio dirtelo. Quando ti vedo provo qualcosa nello stomaco, mi fai l'effetto del Gaviscon. E vabbè. A me il Gaviscon non è quella cosa che calma, no? I bruciori di stomaco. Insomma, piuttosto che se mi fai l'effetto di una pomata per le emorroidi, ma è molto meglio il Gaviscon, scusate. È carinissima questa cosa. Comunque, penso che la regia oggi sia
1: Così
0: veramente.
1: anche la pomata per le emorroidi è una cosa buona.
0: Sì, è vero.
1: Fa piuttosto fare in funca che non ti fa cagare, insomma. Cioè,
0: Anche esatto,
1: oppure
0: effettivamente sì, mi fai l'effetto delle fave di fuca, allora diventa un'offesa e quella al limite potremmo usarla noi se qualcuno dovesse magari doverci dire una cosa magari che riteniamo poco piacevole. Non so se allora questa cosa vale però dai 40 in su, perché non so se prima sanno cosa sono le fave di fuca, vabbè. Ma quante patate hai dovuto mangiare per diventare così gnocca? sei il numero uno.

credo che tu abbia tra i 55 e i 60 anni, perché altrimenti non me lo spiega sta cosa. Quando dici, quando avevo 20 anni mi sentivo con un ragazzo su MSN e ci vedevamo in palestra. Un giorno mi scrivi, ti va di venire a casa a vedere la mia iguana? E niente, aveva davvero un'iguana in casa. Sì, perché ascolta, allora, ti va di venire a casa mia a vedere il mio pitone? I casi sono due, o ha una sovrastima di se stesso, ma proprio fotonica, o ha veramente un pitone in casa. C'è molto da dire. Io comunque vi saluto, ho la lacrimuccia, mi raccomando, scrivetemi se avete anche degli, voi avete avuto degli approcci devastanti, anche voi ragazzi, sulle ragazze, perché anche le ragazze non è che siano delle genie a volte. Scrivetemi, fatemelo sapere e lo leggerò qui con voi e ci faremo delle grosse risate. Un bacio grande, a domani.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vi proponiamo questa sera un'intervista a 360 gradi con Daniel Bertoni, campione del mondo nel 78 con l'Argentina ed ex attaccante di Fiorentina e Napoli tra le altre. Un'intervista a 360 gradi. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto.
1: Con Daniel Bertoni voglio ripartire dalla finale di Coppa del Mondo con l'Argentina che è stata sconfitta dalla Spagna. In quella occasione un'Argentina deludente, un'Argentina che non è riuscita a essere pericolosa.
2: Sì, beh, io penso che, anzitutto, buonasera o buonanotte. Senti, l'Argentina ha fatto un campionato del mondo, è arrivato in finale, importante. Le due finali che ha giocato l'Argentina nel 90 e in questo 2026 non ha calciato in porta. Se te non calci in porta, se te fa difficile. Dopo hai che dare merito alla Spagna, io felicito la Spagna in questo senso, che loro hanno lasciato a tutti e due finalisti del 2026 fuori, alla Francia e all'Argentina, e hanno vinto il Mondiale. È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina, Francia alla finale, che dovevano reeditare il Mondiale del 2022.
1: E un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
2: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, il stadio era chiuso con aria. Dopo quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un mondiale mai visto, è la prima volta, 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tante partite. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il mondiale nei gruppi.
1: E Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
2: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore che Molina, che è andato alla Roma, e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo, che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez e Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non puoi lasciare fuori a Lautaro Martinez, con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali, ha vinto una, ha perso l'altra.
1: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno.
2: E sì, e quando io se l'ho detto alla società qua a Firenze non me l'hanno dato retta.
1: No? Quanti anni fa?
2: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, l'ha detto a Giancarlo, Giancarlo ha parlato con la società e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?

0: Antonio, buongiorno.
1: Sì, Antonio, siamo stati nel campo del Racing, c'era Lautaro, c'era Milito, che dopo ha fatto molto bene nell'Inter anche, c'era Gonzalo, un altro che è andato lì.

0: non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid, però è stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori, no?
1: Si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina. In realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
0: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi il Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no, il Real Madrid prima squadra, lo avessi lasciato. Ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
1: Senti, invece restando ancora...
0: Anche se bacio, sì. Però non so se è per il calcio italiano. È il mio modo di pensare.
1: Certo.
0: Rispetto.
1: Assolutamente. E per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene un suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
0: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid, l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è tanti infortuni che ha tenuto lì a Tottenham, però è un calciatore che ti dà molta sicurezza dietro, lui da solo è importantissimo.
1: Un leader della difesa.
0: Un leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì. Capito? Molto importante. E l'Inter credo che no, o la Juve o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, solucionano tanti problemi, anche il Napoli, solucionano tanti problemi per la difesa.
1: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli, che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
0: No, la sensazione è bellissima di ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che sono leggendas, e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello l'ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori il Napoli, lotterà lo scudetto anche.
1: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
0: Gabriel Jesus è il del Manchester City? Non lo so.
1: Quello lo fa impazzire?
0: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva essere stato nel Mondiale è del Chelsea. Joao, non mi ricordo il nome, Joao Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince il mondiale.
1: Io, non c'è più quella grande qualità di tantissimi
0: Brasile,
1: anni.
0: No. No, il Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte,
1: certo.
0: Non c'è più.
1: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
0: Stato con lui, l'ho salutato, l'ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che c'è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto, vado per la Coppa Italia o vado per la Champions?
1: Farò una scelta, se no.
0: Una scelta.
1: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
0: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato, io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea, come ha entrato prima. Credo che ha stato il mercato...

0: 10 punti in quel momento, ha dato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
1: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà secondo te per vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
0: Il campionato italiano è sempre stato difficile. Prima, l'epoca mia, era l'uomo a uomo, era difficile giocare, ha continuato a essere difficile, però lui ha qualità, molta qualità. Deve imparare a leggere meglio il gioco italiano. Il gioco italiano, se lui mette tutto quello che deve mettere, è un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni.
1: Tanti grandi argentini anche.
0: Grandi argentini, sì, sì. Passarella, Batistuta, Balbo, Ramon Diaz.
1: Bettoni.
0: Sì, lo dice te. Però abbiamo lottato sempre al vertice per vincere qualcosa. L'epoca mia abbiamo uscito terzi, secondi, lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
1: Ecco, secondo te anche un
0: di oggi,
1: certo, sì, assolutamente. Anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastantuono, dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
0: Sì, lui ha dei piedi straordinari, calcia molto bene le punizioni, lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempi. Real Madrid te da poco tempo, deve arrivare e essere un calciatore importante subito. Ha lasciato fuori a Rodrigo, calciatore che le ha dato tanta soddisfazione. Io prenderei a Rodrigo, non so se è infortunato, non so quello che è successo, però Napoli dovrebbe vederlo, perché Rodrigo con l'attaccante che hanno loro può essere che faccia bene, come qua. Puede giocare anche 15, che ama il centroavanti, che ha una forza fisica straordinaria, un gran goleador.
1: Ecco, come alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
0: È tanto, la prima stagione per lui, per abituarsi è tanto. Io credo... In Platense dove era faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo se si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
1: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken.
0: Quello lo deciderà l'allenatore, non lo decide Bertoni.
1: Certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue caratteristiche migliori.
0: Molto bene di testa, e dopo è un rapinatore dentro dell'area. E hai che vedere come si adatta qua.
1: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
0: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
1: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti, sembra poter puntare a qualcosa di interessante, ecco, diciamo così.
0: Mastantuono gioca sulla destra, sì. Aperto, e va bene in avanti, e anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro,
1: certo.
0: Però va molto come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare. Credo che le darà soddisfazione, le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate, para che è la Fiorentina, para una Coppa de Champions, para una Coppa...
1: Europa League o una conference. Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederla l'ultimo mondiale della sua carriera?
0: Non so se è l'ultimo, non si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più, lui ce l'ha un grande dolore.

0: e vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per quello che vedo, però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Le deseo lo migliore, perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
1: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla? Sì. Una delle tue ex squadre?
0: Sì, l'Udinese, la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno di scouting, cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, d'Europa, dell'Asia. Loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano allo stile che va a giocare l'allenatore.
1: Si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
0: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
1: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
0: Sì. Sì, perché loro hanno due, per fare due squadre, ci l'hanno tanti nazionali. Si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries. Si è andato via il Real Madrid. Real Madrid, si te guarda, loro avevano il del Liverpool, come si chiamava? Arnold. È bravo quello, però ha tenuto tanti infortuni. Questo è bravo, ha fatto un grande mondiale, il terzino dell'Inter.
1: E il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà per rilanciarsi.
0: Qualcosa gli manca.
1: Poi c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande delusione in questi ultimi anni.
0: Il problema di loro, credo che, non so se Leao le ha dato soddisfazione. Penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda. Già è un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
1: Invece cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò ha deciso di affidare il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali, a Maldini e Leonardo, avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini che ha già allenato la nazionale.
0: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani. Non cercare sempre calciatori con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato nell'epoca mia di grandi calciatori, di grandi nazionali, campione del mondo nel 82, terzo.
1: Quindi un altro Retegui non lo vedresti bene nella nazionale italiana?
0: No, non posso parlare di Retegui, non do il nome. Capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare, tanti italiani sono fuori con doppia nazionalità. In Argentina io posso andare a vedere tante partite, ci sono tanti italo-argentini e che giocano bene e che dopo arrivano en la Serie A, en la Serie A Argentina, en el Brasil, en el Uruguay, en Chile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
1: No, certo. E per quanto riguarda invece la nazionale...
0: L'America.
1: Sì. Non dicevo le nazionali giovanili... Si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
0: La tecnica è importante, per me lo più importante è che il calciatore prima di tutto vedi se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante. Dopo
1: giovanili
0: fare un difensore lo puoi fare, che marche, che sia grintoso, forte... Però un centrocampista, un attaccante che va in porta, deve lavorare molto non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta nel Mondiale dell'Argentina. La prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo Messi,
1: sì.
0: Che si è dato al Cholo e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta. Quando c'è un buco, calciare.
1: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Avvio in grande stile per l'atletica italiana ai campionati europei di Birmingham grazie a una splendida doppietta nel getto del peso maschile. Leonardo Fabbri si conferma campione continentale dopo successo di Roma 2024, conquistando la medaglia d'oro con la misura di 22,31 metri. Alle sue spalle Zen Weir conquista l'argento con 21,12, completando la festa azzurra davanti allo svedese Peterson. Sesto posto per Nick Ponzio, 20,76. Nei 100 metri femminili si ferma invece al settimo posto Zain Addosso, che chiude in 11,12 nella finale vinta dalla britannica Amy Hunt. La giornata regala inoltre un'impresa storica negli 800 metri femminili. Eloisa Coiro firma il nuovo record italiano, un 1:57.56, secondo tempo assoluto delle batterie dietro la sola britannica Kelly Hutchinson. La 25enne romana cancella così il più vecchio primato nazionale esistente, quello stabilito da Gabriella Doiro nel lontano luglio 1980 a Pisa in 1:57.66. Un risultato straordinario in vista delle semifinali in programma giovedì con la mezzofondista azzurra che ha espresso tutta la sua gioia per un traguardo inseguito a lungo. E subito è arrivato un podio anche per l'Italia nella giornata d'apertura delle gare in vasca agli europei di Parigi. Alberto Razzetti conquista la medaglia d'argento nei 400 misti maschili, chiudendo con il tempo di 4:10.40, preceduto solo dal russo Ilya Borodin. L'Italia chiude i margini del podio nelle staffette 4x200 stile libero, con il quarto posto degli uomini e quinto delle donne. Pioggia di qualificazione in chiave azzurra per le finali. Volano al lato conclusivo Thomas Ceccon nei 50 farfalla, Sara Curtis nei 100 stile libero, oltre al duo Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana. In merito alle recenti tensioni ai vertici del calcio internazionale, Donald Trump è intervenuto pubblicamente per difendere il presidente della FIFA Gianni Infantino. Attraverso un messaggio pubblicato su Social True, l'ex presidente statunitense ha affermato che la FIFA commetterebbe un terribile errore qualora prendesse in considerazione l'idea di sostituire Infantino. Trump ha sottolineato i grandi successi organizzativi e economici ottenuti sotto la sua gestione, dichiarando che un evento così redditizio e di successo non si ripeterebbe senza la sua guida alla testa dell'organo di governo del calcio mondiale. La Juventus chiude con una vittoria per 2-0 la tournée in Australia, superando il Palermo. Un gol per tempo per i bianconeri a segno con Kenan Yıldız nella prima frazione di gioco, grazie a un tap-in vincente con Arek Milik nella ripresa. Ritorno al gol dopo oltre 2 anni complici tanti infortuni. Il tecnico Luciano Spalletti raccoglie segnali positivi in vista del debutto in campionato il 23 agosto contro il Frosinone. Douglas Luiz si conferma per la regia, la difesa si conferma solida mantenendo la porta inviolata con Perin tra i pali. Appare invece ancora in ritardo di condizione con l'Omuani, mentre Jonathan David, al pari del portiere Di Gregorio, è rimasto in panchina per l'intero incontro, segnale inequivocabile di un imminente addio sul mercato. Per rinforzare l'attacco, l'obiettivo principale della dirigenza resta Joshua Zirkzee del Manchester United. L'Inter accelera in maniera decisa sul mercato per regalare a Christian Kivu l'erede di Denzel Dumfries. La dirigenza nerazzurra ha virtualmente chiuso l'accordo con il Tottenham per l'esterno inglese Jed Spence. L'operazione dovrebbe perfezionarsi sulla base di circa 30 milioni di euro più bonus. Obiettivo del club è completare il tesseramento del calciatore entro l'inizio del campionato per metterlo subito a disposizione del tecnico, garantendo una risorsa eclettica in grado di disimpegnarsi sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra. In casa Milan il tecnico Ruben Amorim studia le soluzioni tattiche per la nuova stagione in attesa dei rientri dai rispettivi impegni estivi. L'allenatore portoghese valuta l'impiego di Adrien Rabiot nel ruolo di trequartista all'interno del suo 3-4-2-1. Si tratterebbe di una collocazione tattica già sperimentata con ottimo rendimento da Roberto De Zerbi ai tempi del Marsiglia, dove il centrocampista francese collezionò 8 reti e 5 assist. La mossa permetterebbe al Milan di garantire qualità e fisicità sulla tre quarti in attesa degli ultimi sviluppi di calcio mercato. La Roma muove passi concreti sul mercato degli esterni d'attacco ed entra in trattativa serrata con l'Inter per Luis Enrique. Il direttore sportivo giallorosso Toni D'Amico ha impostato i contatti con Pietro Ausilio preparando un'offerta ufficiale

Due persone, due fratelli originari di Cosenza ma residenti in Lussemburgo, sono state sottoposte a fermo a Belvedere Marittimo su ordine della Procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. L'individuazione è venuta tramite le immagini di videosorveglianza grazie alle indagini condotte da polizia e carabinieri. I due vengono ascoltati dal procuratore Domenico Fiordalisi per valutare la loro posizione in relazione all'ipotesi di omicidio aggravato da futili motivi. Il governo dello Yemen ha accusato le milizie Houthi di un attacco sferrato nello stretto di Bab el-Mandeb contro un mercantile con bandiera liberiana, provocando la morte di 4 marittimi. Successivamente, una motovedetta soccorritrice della marina yemenita è stata fatta oggetto di colpi d'arma da fuoco con l'inferimento di un militare. Nel frattempo, nello stesso scacchiere, un elicottero della marina statunitense ha aperto il fuoco contro il timone di una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani. Secondo quanto riportato dal Washington Post, l'Iran avrebbe pianificato un concreto tentativo d'attentato contro Donald Trump al termine del vertice NATO tenutosi ad Ankara. Il presidente statunitense, giunto in Turchia con un nuovo velivolo donatogli da Qatar, avrebbe evitato il pericolo grazie a uno stratagemma logistico orchestrato dai funzionari della Casa Bianca, che hanno fatto figurare il suo rientro a bordo del tradizionale Air Force One. Il Parlamento di Beirut ha votato a maggioranza l'abolizione della pena di morte sostituendola con l'ergastolo i lavori forzati, rendendo il Libano il primo paese del mondo arabo a compiere questo passo. Nel paese era già in vigore una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004. Il provvedimento ha visto il sostegno di quasi tutte le forze politiche e parlamentari, con l'unica eccezione del blocco guidato da Hezbollah. Tensione diplomatica tra Spagna e Italia sulla situazione dei flussi migratori a Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Bares, ha criticato l'atteggiamento di Roma parlando di mancanza di solidarietà e di scelte dettate da convenienze elettorali interne. Bares ha ribadito che i movimenti secondari verso l'Italia sono minimi e ha dichiarato che ogni persona entrata irregolarmente nell'enclave verrà tempestivamente rimpatriata in Marocco. Ondate di calore senza precedenti continuano a flagellare l'Europa occidentale, con il vecchio continente che si sta riscaldando a velocità doppia rispetto alla media globale. La Gran Bretagna affronta la sua quinta ondata di caldo con portate dei fiumi minimi storici, agricolture in grave sofferenza e restrizioni sull'uso dell'acqua corrente per 27 milioni di persone. Secondo Copernicus e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'intensificazione del fenomeno El Niño rischia di prolungare l'emergenza con anomalie termiche estreme. Ancora disagi e stop del traffico aereo all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania per via della cenere emessa dall'Etna. La società di gestione SAC ha prolungato la chiusura dei settori dello spazio aereo interessati dalla nube vulcanica e sospeso tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle 11 del 12 agosto. Le piste e la città sono state nuovamente coperte dalla cenere, provocando cancellazioni e forti proteste tra i turisti e i viaggiatori bloccati.

0: Si aggrava drammaticamente di ora in ora il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale, registrando la scossa più potente avvenuta nel paese nell'ultimo decennio. I morti accertati hanno superato quota 220, i feriti sono oltre 900 e si contano circa 2.700 persone ancora segnalate come disperse dalle famiglie. L'epicentro, individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, ha scatenato la furia sismica su un'ampia area, battendosi con particolare violenza sulle città di Cali e Pereira. In quest'ultima si registrano decine di edifici totalmente collassati, mentre a Cali il crollo parziale dell'ospedale universitario del Valle ha costretto l'evacuazione di oltre 600 pazienti, portando le strutture sanitarie locali a dichiarare codice rosso per saturazione dei posti. Oltre 1.500 immobili risultano gravemente danneggiati e le frane provocate dalle oltre 40 scosse d'assestamento stanno ostacolando l'arrivo dei soccorsi via terra. I sindaci delle città colpite hanno istituito il coprifuoco e la chiusura delle scuole per prevenire sciacallaggi e facilitare il passaggio dei mezzi d'emergenza. Nel frattempo il presidente Abelardo de la Spriella ha raggiunto la regione del Caffè per coordinare le operazioni di scavo condotte da vigili del fuoco e volontari, mentre l'Unione Europea e la Santa Sede hanno già disposto i primi aiuti d'urgenza e l'attivazione dei rilievi satellitari.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì. Prosegue la egemonia dell'anticiclone africano su tutta l'Europa, sull'Italia, con un'altra giornata molto calda, pochi disturbi nuvolosi, ci sarà comunque la possibilità di qualche temporale di calore sui settori montuosi. Vediamo la nuvolosità con l'Italia caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di nuvole marittime al mattino saranno possibili sulle zone costiere, specialmente tirreniche in Sardegna. Al pomeriggio si sviluppano un po' di nuvole sui settori montuosi, sia Alpi che zone appenniniche, con qualche temporale di calore. Vediamo dunque la previsione per la giornata di mercoledì, con questi temporali che impegneranno l'arco alpino, localmente anche le zone prealpine e l'Appennino. Qui non si vedono, ma saranno possibili dei fenomeni soprattutto sulle zone montuose interne più elevate e anche sulle aree interne di Sardegna e Sicilia. Temperature sempre molto elevate, vedete le minime non scendono sotto i 25-26 gradi nelle principali città e le massime superano i 35-36 gradi, con punte anche di 37-38 sulle aree centrali interne. Infine mercoledì sarà il giorno dell'eclissi di sole, eclisse totale sulla Spagna, sulle Baleari, sull'Italia sarà solo parziale, si vedrà soprattutto in Sardegna, sul nord-ovest e in Toscana, inizierà intorno alle 19.30 e culminerà al sole ormai tramontato. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Amici di Trevi Meteo, andiamo a vedere quando potrebbe finire questa intensa ondata di caldo che da diverse settimane sta interessando molte zone dell'Europa, tra cui anche la nostra penisola. Quello che vediamo alle mie spalle è l'ultimo lavoro del Copernicus, che ci fa vedere come il mese di giugno e luglio sia stato da record in molte zone dell'Europa centro-occidentale. Notiamo la colorazione rosso accesa che ci indica temperature ben oltre le medie del periodo, da record per i mesi di giugno e di luglio. Non solo gran caldo, ma anche poche precipitazioni, infatti come notiamo dall'immagine successiva si dimostra come nel mese di luglio la siccità sia aumentata in molte zone della nostra Europa. Le colorazioni marrone scuro ci stanno a indicare dove la siccità ha raggiunto valori estremi, tant'è che i grandi fiumi dell'Europa sono i minimi storici, tra cui anche il Danubio, dove recentemente ha fatto riaffiorare dal suo letto anche numerose imbarcazioni della Seconda Guerra Mondiale. Ma andiamo a vedere appunto che cosa farà questo anticiclone, perché almeno fino a Ferragosto interesserà ancora gran parte della nostra penisola, dove rinnoverà ampi spazi di cielo sereno, temperature oltre le medie del periodo, ma come vedete qualcosa inizia a cambiare, perché dall'Atlantico verso Ferragosto si avvicinerà una perturbazione che inizierà a scalfire l'anticiclone sul suo bordo nord-occidentale e questa potrebbe poi essere la perturbazione che porterà un break estivo sulle nostre regioni centro-settentrionali. Fino a Ferragosto non sarà solo sole, ma anche qualche rovescio temporale, i cosiddetti temporali di calore che si formeranno nel pomeriggio a ridosso di Alpi, Prealpi e lungo l'Appennino, ma anche sui rilievi isolani, fenomeni che saranno localizzati ma puntualmente anche di moderato a forte intensità. Come dicevamo, le temperature rimarranno elevate almeno fino a Ferragosto, queste sono le temperature massime che sono attese per la giornata di Ferragosto, valori ancora oltre i 35 gradi da nord a sud con picchi locali vicino ai 37-38 gradi.

0: Ma come dicevamo prima, qualcosina cambierà dopo Ferragosto. Questa è la tendenza appunto tra il 17 e il 18 di agosto, che vede la perturbazione avanzare verso Levante, scalfire finalmente l'anticiclone dalle nostre regioni settentrionali e potrebbe arrivare una perturbazione con rovesci temporali. Come notiamo dall'immagine successiva, proprio nella giornata del 17 agosto, rovesci temporali più organizzati potrebbero raggiungere il nord Italia. Si tratta di una tendenza che deve essere confermata nel corso dei prossimi giorni. Poi la traiettoria di questa perturbazione è ancora da decifrare, ma potrebbe scivolare poi sulle regioni centrali solo marginalmente al sud. Questo porterà a un calo delle temperature. Vediamo come cambierà le masse d'aria sulla nostra penisola. La prima immagine in alto ci mostra le temperature in quota, quindi a 850 ettopascal, siamo intorno ai 1500-1600 metri, che sulla nostra penisola domani saranno diffusamente oltre i 22-23 gradi. Già nella giornata del 18 di agosto, come vedete al nord, arriva aria più fresca con valori intorno ai 14-15 gradi, e poi nella giornata del 21 di agosto invece l'aria è un po' più fresca, interesserà ancora al centro nord, mentre al sud è atteso un richiamo un po' più caldo, che è quello che precede l'arrivo della possibile perturbazione. Andiamo a vedere come cambieranno le temperature. Siamo il confronto tra la giornata di Ferragosto e quella del 17 agosto. Ferragosto rovente in molte zone della nostra penisola, soprattutto al centro nord, con valori ancora vicini ai 36-38 gradi, ma con l'arrivo della possibile perturbazione della giornata del 17 agosto il calo delle temperature si avvertirà in molte zone del centro nord della nostra penisola. Se la perturbazione verrà confermata, come vedete al nord le massime potrebbero scendere anche sotto i 30 gradi. Ma per ulteriori dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sei Econ Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

Buongiorno, perché poi il problema è sempre è lo stesso. Noi abbiamo mesi, settimane, settimane, settimane e andiamo a fare tutto negli ultimi giorni. Oggi è 11 di agosto. Io volevo ricordare che tra 10-11 giorni sarà campionato e quindi bisognerebbe anche essere nelle condizioni, a prescindere dalla disponibilità di cassa, perché poi ci sono anche le idee, di mettere gli allenatori nelle condizioni di poter fare. E invece cerchiamo di fare un riepilogo squadra per squadra, soprattutto partendo dalle quattro big che devono fare qualcosa.

Milan è una big, ma il Milan oggi è fermo. Si sono stati fatti tanti nomi su un sostituto di Atakam che è possibile anche non prendano. E ci sono situazioni su YouTube.

commento velato l'ho dato, ho fatto anche un post su Instagram. Sono cose incommentabili perché appartengono al nostro modo di fare, di pensare, di dire, di ragionare, di improvvisare. E quindi noi facciamo la nazionale. Punto. Tutto il resto non ci interessa. Il degrado non ci interessa. La rivoluzione non ci interessa. Lasciando perdere il nome, perché Maldini ha fatto tanti errori, lasciando perdere i singoli, non ci interessa andare oltre un risultato sportivo che tra l'altro non c'è. Quindi cosa volete che vi dica? Di cosa devo parlare? Noi siamo questi degli stadi mondiali anni 90, giusto? E siamo questi. 2000, 2010, 2020, 2026, 36 anni, il tempo scorre, neanche ce ne accorgiamo. Il riepilogo sulle grandi. La Juve è appesa alla decisione definitiva del PSG su Suzuki, con la possibilità di questo prestito, perché le altre piste le ha lasciate, perché evidentemente Vicario è un 2 di briscola, oggi è un'alternativa. Se lo prendi, prendi un'alternativa. Evidentemente la Juventus vuole aspettare, esattamente come deve aspettare per l'attaccante, esattamente come è trascorso un altro giorno in relazione all'attesa di Lukumi, esattamente come di cessioni neanche l'ombra, voci su Koopmeiners, su Miretti, nessuna voce su Douglas Luiz, un affitto degli ultimi giorni, chiedo scusa ad Arthur, ma questo è il significato. Siamo messi così perché la Juventus ha voluto concentrare tutto quello che doveva concentrare sul reparto offensivo, adesso arriveranno le altre cose. Ma non possiamo dire che sia una cosa frenetica, perché ripeto, quando Carnevali ha trovato, come ha trovato, le rovine del passato, di Comolli e di tutto quello che è accaduto, questo è lo stato dell'arte. L'Inter non è, l'ho detto nell'ultimo video, è sazia. Sì, è sazia nel senso che è una buona squadra, non ha fretta. Adesso bisogna capire cosa deciderà il Tottenham su due esterni. Uno, Udoje, che era intoccabile fino a un mese fa, e che aveva una valutazione di 50 milioni, 45 più bonus, questa valutazione è scesa. La Roma ci ha pensato, ne ho parlato in un video, ma al momento non ha affondato perché ha altre priorità. E poi c'è questo famoso signor Spence, che sicuramente è molto apprezzato e molto gradito. Io non ho riscontri immediati su Luis Enrique, mi dispiace per chi ci ha fatto dei titoli. In queste ore non ho dei riscontri di un'operazione di 30 milioni che qualcuno mette sul tavolo, 25, non ce li ho, lo dico con grande onestà. Se dovessi averli ne parlerei, fermo restando che l'Inter ha questo tesoretto per rendere praticabile quella pista di un mese fa scarso. Il 15 luglio avevo parlato della differenza tra incedibilità e valutazione. Incedibilità non c'è mai stata da parte di Spence, la valutazione è stata sempre di una quarantina di milioni. Vediamo se l'Inter riuscirà, vorrà mettere lì questo tipo di contributo per fare l'investimento sulla fascia destra. Mi sembra anche inopportuno parlare ancora di Romero, perché la storia è ormai fin troppo nota, e parlare di nuovi contatti con l'Inter oggi non ha un senso fin quando c'è Pavard, al punto che ieri Atletico Madrid e Tottenham hanno approfondito una cosa che dovrebbero portare fino in fondo. Tutto questo perché l'Arsenal, che era molto interessato, c'ha questi problemi politici, sociali, di rapporti ormai al naufragio, che non possono permettere, anche dinanzi a un'offerta più grande rispetto a quella dell'Atletico per Romero, non possono permettere di scavalcarlo, proprio perché il Tottenham con l'Arsenal non vuole avere a che fare. Il Napoli, Lukaku chiuso ieri sera, 7 milioni circa. Vi avevo raccontato, avevo cercato di raccontarvi che questi famosi 10-12 milioni nessuno li avrebbe offerti, ma nello stesso tempo De Laurentiis dà il via libera anche a 7 milioni, che se fossero stati 5 più 2 avrebbe fatto la stessa cosa, perché scarica l'ingaggio. Fatevi raccontare le motivazioni che avevano portato a dire un mese fa: può restare perché piace ad Allegri. De Laurentiis è un presidente troppo furbo, troppo scaltro, troppo organizzato, per me troppo bravo per commettere questi errori che non commetterà mai. L'avrebbe anche venduto a 3 milioni, dico un paradosso, si libera di un ingaggio straordinariamente importante e magari farà una telefonata di ringraziamento ad Antonio Conte. A questo punto il Napoli cosa deve fare? Vi ho parlato ieri di questa staffetta
ipotetica, no? Stiamo parlando della stessa

La proprietà Napoli e Bari, Dorval Favasuli, il Catanzaro prenderà Dorval quando avrà ceduto Favasuli. Favasuli è l'uomo scelto, è la pedina scelta per la fascia, e dopodiché andremo al difensore, a questo sfinimento per Badiashile, il prestito e l'apertura definitiva del Chelsea, Gatti che è stato sondato e poi scartato, l'ultimo tentativo è di 48 ore fa, la Juventus ha detto che non lo dà in prestito con diritto di riscatto, il Napoli l'avrebbe preso anche se cerca un mancino e Gatti è un destro, ma dinanzi a questo diktat il Napoli deve fare delle operazioni misurate, al punto che 48 ore fa ha dato definitiva risposta agli intermediari, agli agenti di Zeballos, per dire: scusate, non possiamo più procedere, ci avevate dato la precedenza, faremo altre cose. Di Gabriel Jesus adesso non ne parliamo, perché dopo Lukaku bisogna individuare questa strada, due punti virgolette, si può procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca? Se si potesse procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca, perché uno dei due almeno andrà via, allora potrebbe essere una strada giusta che per il momento tengo lì. Sulla Roma, credetemi, troppa confusione su Diego Mora, e prima la Roma l'avrebbe preso in prestito con diritto di riscatto, non conoscevano evidentemente il Porto. Ieri queste voci sulla recompra, che non ha motivo di esistere. Figuratevi se la Roma può prestarsi dinanzi a una cosa che ti vendo, ti cedi il calciatore, poi però ho un diritto di recompra, come se parlassimo di un ragazzino forte che va dal Real Madrid a una squadra di periferia. Non è così, stanno lavorando sulla strada che vi ho sempre cercato di indicarvi, cioè quella del pagamento di una parte del cartellino, almeno la Roma vorrebbe così, più una clausola, una percentuale da futura vendita che la Roma può cancellare, abolire, versando 20 milioni. Così vorrebbe la Roma, il Porto vorrebbe 25. Vediamo come finisce, siamo su una strada spianata, aspettiamo la fine di questa storia, si è fatta troppa confusione, ma credo che adesso possiamo andare dentro questa situazione. Poi, su Hendrick, mi avete chiesto in tanti, io aspetterei ancora un po', ok? Io vi ho sempre detto, Hendrick, la Roma ha una posizione di privilegio se il Real apre alla cessione in prestito. Questo detto e questo ripeto, non vi ho detto Hendrick sarà un calciatore della Roma. Ci sono i video, anche quello di ieri, che parlano chiaro sotto questo punto di vista. Il Real avrebbe un orientamento, vedremo se lo manterrà, cioè quello di tenerlo, vedremo se il ragazzo sarà contento, altrimenti si andrà su un altro obiettivo. Io direi ancora di aspettare, semplicemente perché siamo in una fase troppo delicata del mercato. Si comincia a giocare, pensi di giocare, vai in panchina, vai in tribuna, giochi di meno, e quindi è una cosa che dobbiamo seguire. In GIE! Vediamo cosa dice Cairo. Io vi dico che se la giocano Crystal Palace e Salisburgo. Il Salisburgo aveva fatto una proposta bassa per l'attaccante del Torino, una proposta che ha migliorato, e vedremo come deciderà e cosa deciderà il Torino tenendo anche il Crystal Palace. E poi, siccome questo è un tormentone, se andate a individuare un video del 22 di giugno, siamo all'11 di agosto, sono ormai quanti? 50 giorni. Quella famosa proposta che vi avevo svelato su 8 milioni del Besiktas a Vlahovic, più premi alla firma, più bonus, hanno migliorato il premio alla firma, hanno migliorato i bonus, bontà sua. Deve decidere, vediamo cosa decide. Lo hanno riempito d'oro, al momento è l'unico club che lo vorrebbe riempire d'oro. Italiano sta fremendo perché riavrebbe l'attaccante che con lui si è esaltato, e che soprattutto lui ha esaltato con il suo sistema di gioco ai tempi della Fiorentina. Aspettiamo la decisione, fino a quando non ti decidi io non posso mettere il punto, però l'offerta è importante. Vi aggiornerò e vi auguro buona giornata. Ciao.

Allora, quando si mettono assieme quelli bravi della vecchia scuola, ma vi parlo di quelli bravi, bravi, bravi, tipo LL Cool J, Rakim, Dollar Bills, Method Man e Big Daddy Kane, vengono fuori queste cose qui. E a tutti i nuovi fanno ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma più che altro perché, uno, l'esperienza, due, il vissuto, due, fanno dei pezzi rap che... raccontano qualcosa di serio, che raccontano comunque delle realtà, in questo caso la realtà di New York, figuriamoci, ma vengono tutti da lì, hanno fatto la storia del rap americano, LL Cool J innanzitutto, Rakim e veramente poi tutti gli altri, ma di che stiamo a parlare? Poi dopo di che no, perché so duro e tutti vogliono fare rap, dai, per piacere, lo so che sembra mio padre che diceva che Massimo Ranieri era più bravo di Jovanotti, e grazie Ar, come dire, però è avanti. Questo, in questo caso abbiamo iniziato l'appuntamento con gli SVR, cari amici, sono Mauro Caputi, abbiamo iniziato con un po' di rap, ma adesso, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, cari amici. Oggi voglio parlare di una cosa, ma prima devo vedere innanzitutto se c'è Simona nei paraggi, ma prima ancora, lo sapete, visto che avete visto un sacco di macchine in quel video, tra poco, manca poco, tra un mese più o meno, apriremo un nuovo canale, che è questo.
1: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: È sul canale 403, vi basterà premere il tasto rosso per accedere al menu, dove non ci sarà solo Full Gas in questo caso, ma troverete anche Italian Horse TV e tutta quanta la programmazione e alternativa di Nexun TV. Detto questo, cari amici, stavo dicendo, sto cercando di vedere se c'è Simona in giro. Sembrerebbe di no, perché magari sta di là, quindi parla a bassa voce, perché oggi nella prima parte di questo appuntamento vi voglio parlare di sesso. Shhh, non lo si può dire, zitti, non si può dire, shhh, zitti, perché se dopo è pericolosissimo. Allora parleremo di una, di, no, dai, non voglio essere esplicito proprio di sesso qua, però dovete sapere che paese che vai, usanza che trovi. Quindi alcune volte puoi andare in dei posti e comportarti in una determinata maniera, che ne so, Simona vuole andare in Corea o in Giappone, bisogna capire come ci si deve comportare con il sesso, come ci si deve comportare con determinate usanze o no. Comunque ci sono 10 folli divieti sessuali che forse, non conoscevate in giro per il mondo. Per esempio, volete andare a Singapore? A Singapore puoi essere punito anche se sei nudo dentro casa tua, basta che il tuo corpo sia visibile dal balcone. Allora, in parte è vero, cioè caspita, però perché devo essere punito io per quello che guarda? Perché tu dici, sei a casa nudo, io, a me succede spesso, sono sincero, magari del caldo eccetera, e di fronte si vede, in realtà, in effetti si vede il balcone della persona che c'è a fianco, e non è carino se dovesse vedermi nudo a me o viceversa io vedere nudo a quell'altro, perché non è carino. Ovvio, in Italia non è punibile, però si chiama decoro, senso del pudore, o in qualche modo evitare di, per forza, di mettere in mostra le beltà generali. Poi ci sono gli esibizionisti, sono un esibizionista, tiri, tiri, tiri, tiri, e quello va bene, però se andate a Singapore non si può fare, punto, basta, non è che potete inventarvi niente di strano, di che, niente, è quello, vi mettono, potete essere punito, non si sa come, ma potete essere punito. Allora, in Indonesia, figurati che succede, in Indonesia fare sesso fuori dal matrimonio può portare ad un anno di carcere. Ora, io non so quanti di voi abbiano voglia di andarsi a sposare in Indonesia, non lo so, o quanti di voi abbiano una fidanzata indonesiana, finché state qua in Italia, sti cavoli. Se invece volete andare a vivere in Indonesia, sappiate che fare la fuitina, no vabbè, la fuitina, figurati, in Sicilia peggio mi sento, comunque fare all'amore prima del matrimonio può essere molto pericoloso, perché appunto, come dicono a Roma, ve carcerano. Detto questo, in Oman, pensa un po', io stavo proprio pensando di andare in Oman, e se non siete sposati in Oman, condividere la stessa camera d'albergo è vietato, è illegale, perché magari fate cose, cioè, nel senso, allora a prescindere, in Oman, tu sei donna, sei uomo, potreste fare cose, 999, non vi do la camera, proprio gli alberghi non ve la danno, cioè non è che vi dicono, volete scegliere, no, e ma è rimasta una sola camera, sapete nei film, no? Quelli là, come si arriva, quel due, che sono due colleghi, rimangono sperduti la notte, dobbiamo andare a dormire da qualche parte, siamo rimasti, abbiamo perso il traghetto, abbiamo perso il treno, abbiamo perso qualsiasi cosa, vanno, corrono per piove, cioè la neve, la nebbia, gli irticolli, vanno, salve, vorremmo una camera d'albergo, è spiacente, è rimasta solo una camera, ed è anche matrimoniale. E quello di si guardano, dico va bene, dai, io dormo sul divano, fa lui, e lei no, dai, dormo io, lui fa no, dormo io sul divano, sapendo mai ce l'avevo dormi, figurati. Vanno in camera da lì, ah dai, beviamo qualche cosa, dai, ti invito a bere una cosa, di qui piripi parapà tiriti tarata, la mattina dopo si svegliano tutti e due nudi nello stesso letto senza ricordarsi mai nulla, e i Noman hanno fatto così, hanno anticipato le cose, e donna no, dai, niente, non si divide nessun letto. Belli miei. Allora, nel Brunei, guarda che bello, che interessante questo. In realtà dovrebbe essere in generale così dappertutto, però nel Brunei è illegale possedere materiale pornografico. È giusto. Ora, è normale, qua dovremmo aprire un mondo infinito sulle cose, però, sapete, detenere, tenere a casa, salvare, è un po' una... negli anni 80, del resto, c'era Playboy che lo mettevi sotto al letto per non farti sgamare da tua mamma, c'erano i vari giornaletti che ti passavano i compagni di scuola, quando eri militare, figurati, girava di tutto... E l'allero, come si dice, i tempi andati erano così strani, va bene, poi ci sono le altre, ma ve le dico tra poco, dopo questa canzone.

Una versione completamente aggiornata degli Hot Springs Pretty Fly for the White Guy, e con questa versione in stile baienato, un po' messicana, quello è un po' lo stile. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è ESVR. Stavamo parlando di sesso, o meglio di cose che qualche anno fa erano decisamente vietate da alcune parti, alcune sono ancora vietate, alcune ancora sono ti portano all'arresto, ma per esempio nel Connecticut in the US fino al 1965 era illegale usare contraccettivi, quindi the condom non si poteva usare, no, non si ha mai usato, no, perché only one shot one kill, come si dice, no, non si potevano usare contraccettivi. Bah. Nel Qatar due persone non sposate non possono vivere assieme, quindi se volete condividere la casa con la vostra migliore amica in Qatar a quanto pare non si può. Ora non so se è vero, non lo so, ma comunque, e se immagino che siano per i residenti del Qatar, cioè non credo che siano per noi, andiamo lì con la morosa, non siamo sposati, che fai, mia morosa andrà a vivere in un'altra casa, affittare due case, quindi immagino che sia per i cittadini del Qatar in questo caso. In Alabama, oh, dov'è Simone? Alabama! In Alabama vendere sex toys è ancora considerato reato, cioè se tu vai in Alabama li puoi vendere, ma non ti guardano tanto bene. Certo che sicuramente girare con qualche cosa in mano, un sex toys in mano, puoi comprare la pistola, attenzione, la pistola sì, il sex toys no, perché la pistola ti uccide, il sex toys, capiamoci, quindi bella questa cosa in Alabama. In Giappone, nei film porno, vabbè questo lo sapete, i genitali devono essere nascosti, possono fare tutte le sconcezze, scungerie, basta che non si vedono le parti intime, ok? Quindi questo è fondamentale, questo è fondamentale. Nel Wisconsin, pensa un po', che cacchio ci vai a vivere? Nel Wisconsin tradire il partner è reato penale, quindi immagino che i divorzi nel Wisconsin non ce ne siano, soprattutto per tradimento, perché se vieni beccato poi so cavoli finisci in galera e in gattambuia. Negli Emirati Arabi Uniti se ti baci in pubblico potresti essere arrestato, caro amico, quindi fate attenzione quando andate all'estero, perché ci sono dei posti dove non accettano bene determinate cose, ok? Quindi effusioni in pubblico, alcol, robe, dovete anche considerare quella che magari è una parte religiosa, dice la nostra religione, dice fate come vi pare. Se dovete rispettare chiaramente rispettateli, ma avete il libero arbitrio. Altre religioni invece, che però vabbè non importa, non entriamo, ho 2-3 secondi, quindi vi saluto, ci vediamo tra poco, arriverà Simona, ovviamente continueremo con il programma, grazie per essere stati con noi, ci vediamo dopo la sigla e come fanno i vari presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: Allora, una canzone che ancora riesce a farmi venire la pelle d'oca, nonostante siano passati tanti anni, loro sono i Manà. La canzone si chiama El Muele del San Blas, sarebbe il molo di San Blas. E se gli italiani che l'hanno ascoltato, oltre ad ascoltare reggaeton che parla di Muchanovia, ascoltassero anche le canzoni belle come questo in spagnolo, questa racconta una storia meravigliosa che in Italia se ne è parlato, l'abbiamo anche accennato, non è la stessa cosa, ma ricorda un po' quello di Cristaldo e Pizzomunno, cioè sì. Questa canzone parla di questa donna che saluta il suo, figurati adesso nel periodo dell'Odissea ancora meglio, saluta il suo uomo al molo di San Blas che parte per andare a pescare eccetera, non torna più, ma lei comunque lo aspetta per tutta la vita, andando ogni giorno a quel molo aspettando il suo ritorno. Poi nel paese la chiamano la pazza perché dopo anni non si sposa, non si fa, ma lei è lì che attende il suo amore perché gli ha dato il pegno d'amore, cioè nel senso ha detto tu sei il mio uomo e quindi non ci saranno altri. È giusto? È sbagliato? Non si sa, ma è una storia romanticissima che questa canzone comunque racconta ed è molto bella, molto triste.
1: Al netto,
0: sentiamo, vai.
1: Al netto della mia età, al netto delle esperienze che ho avuto, io, cioè, se è come Penelope che aspettavo lì, se non era esattamente una giovincella, era già una donna fatta, insomma. E onestamente, allora, se hai 20 anni, dico, ma non lo so se vale un pegno d'amore così importante per sempre, ma appena ne hai tipo 30... fallo, impegnati a non avere più nessun persona nella tua vita, perché sei, fosse vero, fosse finto, non ti tirare in casa chissà che cosa, quale sciagura, rimani da sola.
0: Infatti è rimasta da sola.
1: Sì, vabbè, io approvo.
0: Ah, ecco, no, non capivo la cosa, no.
1: Approvo.
0: E che non solo quello, è il fattore del non sapere, cioè il ritorno. Sì. Cioè, alcune volte dice: no, sai, abbiamo trovato il corpo, è morto a mare. A posto, me la faccio.
1: Ma se non trovi via mai il corpo, tieni viva la speranza.
0: Esatto, cioè lei è quella, la speranza dell'amore che la faceva stare, come dici tu, magari ti porta in casa un uomo o una donna, vabbè, però in quel caso un uomo che è una sciagura, meglio essere, rimanere innamorati.
1: Bravo,
0: di quella, sì, di quell'idea, di quel bene che ti dà quell'idea,
1: esatto, sì,
0: pensando che ogni giorno tornerà, e poi dopo alla fine magari non tornerà, appunto.
1: Quante storie che abbiamo visto a proposito di questa, di pretendenti che vogliono sposarla a tutti i costi perché non puoi stare da sola,
0: esatto,
1: o perché comunque è un buon partito, o perché comunque è una bella ragazza e quindi a tutti i costi vogliono. E tante volte nelle storie spesso tristi lei si immola, dice: io non voglio sapere assolutamente di stare con un altro uomo che non sia l'uomo che amo,
0: preferisco
1: morire. Tante volte,
0: certo, storie, figurati, cose che oggi sono cambiate le mentalità, anche vedendo i film dell'Ottocento, del Settecento, cioè era sempre l'uomo o il padre che decideva con chi la donna dovesse sposare, bella o brutta che sia,
1: e stupido o intelligente che fosse, sia lei col padre, vabbè, era il padre che più decideva.
0: Doveva decidere, quindi figurati, poi dicono il patriarcato, è una cosa che è talmente radicata nella storia che è complicato pensare di cambiarla. Faccio un esempio: a Salerno settimana scorsa trovano in una via del centro storico un uomo caduto a terra morto, perché è caduto dal piano, dal terzo piano. Com'è caduto? E cosa è successo? Stava andando e si stava intrufolando in casa della ex che non lo voleva più vedere. Lui si stava intrufolando dalla finestra, si è cascato al terzo piano e si è cacopato. L'avete detto in Veneto, proprio.
1: Sì, un po' più.
0: L'abbiamo alleggerito un pochino. Però capisci che c'è sempre
1: questa mentalità.
0: Va a capire che cosa uno può andare a fare e a creare. Detto questo, cari

0: Amici, partiamo, vai. Benvenuti, signore e signori, la beltà di Simona Monaco, io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano. Lo sapete, ormai ve lo stiamo ricordando spesso, tra poco partirà un nuovo canale.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: E noi non vediamo l'ora di iniziare a capire, a vedere i programmi su Full Gas, tutto quello che riguarda le moto, i motori, beh, tutto molto bello. Allora, mia cara Simona, oggi ti voglio raccontare una storia che in effetti è abbastanza, restiamo nel tema morte, così ridendo e scherzando, ma parliamo di quel tema. È una notizia di, tra l'altro, di un'importante testata, quindi non è che una cagata, cioè inventata. Praticamente un uomo si veste da morte, sale sul tetto di un ospedale, davanti a un ospedale, e fissa i pazienti.
2: Allora, con la giusta dose di cinismo fa molto ridere.
0: Sì, a me fa molto ridere, perché cioè, ora lo so che è il, perché tu hai detto la giusta dose di cinismo, e hai ragione, okay? Perché abbiamo magari due modi diversi tra me e te di vedere la morte, ok?
2: No. Dimmi. Non tanto diversa, di la tua, che poi ti dico.
0: No, perché allora se io sono in ospedale, sono due motivi: uno, o stai veramente male e quindi sei là vicino, oppure stai, hai dolori, hai determinate cose che non è che ti portano necessariamente alla morte. Ok, quindi se io sono lì e ormai i medici mi dicono: oh, guarda, ti mancano 2 giorni a morire. Adesso, a parte che magari non sto in ospedale, so, però a me vedere la morte che mi aspetta mi consola.
2: In un certo senso sì. Allora, io dico, io ci sono stata.
0: Esatto, io sfortunatamente.
2: Okay. Io dico che, ti ripeto, con la giusta dose di cinismo e black humor va bene, cioè nel senso la puoi anche prendere con superficialità, non ti devi neanche fermare più di tanto, non ti devi soffermare più di tanto, ma il grosso problema è che questa persona, che è un costume tra l'altro un costume bellissimo,
0: sì, vestito a morte sarebbe il tristo mietitore, no? Quindi sì, non è un vestitone sì. Difficile,
2: no,
0: da creare,
2: molto, no, è la falce che è fatta molto bene, è la falce in realtà, poi che è una tra il mantello nero, il fatto che non si veda il viso è inquietante,
0: certo,
2: però caspita, ci sono bambini. Caspita, ci sono magari persone che stanno finendo l'ultimo ciclo di chemio. Io sai dove l'avrei visto bene. Tizio pagato dall'INPS, vestito da triste mietitore, segue finti invalidi. Cioè, l'avrei visto più come una cosa, okay, invece sì, di sì, avere sì, a casa, certo. Sai che chi ha la mutua ha degli orari.
0: Sì,
2: ecco.
0: Sì, sì.
2: Poi, ecco, mandiamo invece del medico e della mandiamo il trailer. Appostiamo queste persone che sospette, perché non tutti sono sospettati.
0: Se non sbaglio, c'era uno degli alieni che aveva fatto una sorta il moralizzatore, si chiamava, che andava lì e riprendeva
2: sì,
0: chi faceva.
2: Questi i ragazzi delle Iene devono stare attenti, perché prima o
0: sì,
2: poi
0: va bene, ma questo
2: però,
0: non entrava,
2: esatto. No, esatto, però pensa a questo mietitore fuori dalla casa di un sospetto truffaldino. Ti cacchi sotto.
0: Ah no, certo.

0: Sicuramente, allora, questo qui è stato arrestato.
1: Sì,
0: okay. Ok, quindi è stato arrestato, non ha dato spiegazioni in merito, non ha
1: Ma che cosa vuoi dire? Se la sta facendo una burla.
0: Sì, però era già stato arrestato per furto, eccetera, quindi ha ammesso due episodi di furto, il primo relativo al furto di cibo e lettiera per gatti in un negozio di animali. Il secondo, alimenti e bevande sottratti al supermercato. Quindi non è uno che sta a 100-100-100. E le dice che per diversi minuti questo è andato sul palazzo di fronte all'ospedale, si è messo là ad aspettare con la falce in mano. Allora, io ho detto, a me fa ridere.
1: Allora, perché... sì, ripeto, dobbiamo, perché siamo un po' abituati al black humor, capito?
0: Sì, esatto.
1: Che non è per tutti, non sempre anche le persone che a volte lo apprezzano possono apprezzarlo. Però, caspiterina, allora, quando mi hai mandato questa cosa, la prima cosa che ho fatto è sputare un polmone, ho riso, sì. Poi ho detto, no, figo, però adesso un pochino, cioè se io riesco, purtroppo, per fortuna, essendo molto empatica, poi il mio cervello ha cominciato ad andare a dei bambini, a tutta una serie di degenze.
0: No, certo, allora, però, ora no, se... tu ti trovi in una situazione e io ho mio figlio lì che vede questo, okay? il bambino di base non sa chi è il tristo mietitore, lo posso sapere io, sicuramente è una figura che fa paura, ma come sì. Fa paura tre quarti delle cose che si vedono in internet o si vedono, però tu hai ragione, mi è piaciuta la cosa, sai, io ti metto, tu hai fatto una, sai, hai fatto il cattivo e io ti metto la morte davanti a casa, che non è un, come dire, ricordati che devi morire, ricordati,
1: sì,
0: che pentiti, eccetera, capito? Perché ogni tanto magari la paura del sovrumano potrebbe portare persone in qualche modo a fermarsi, a dire forse devo fare attenzione a quello che sarà il mio futuro, perché prima o poi muoio, già non sappiamo dove andremo ed è tutta un'incognita. Metti in caso che ci hanno ragione.
1: Sai che mi ha fatto venire in mente una cosa? Ci sono delle signore, qualche mese fa è venuto fuori un caso molto spiacevole, credo in Toscana, ora non so bene esattamente la località, so che dall'accento erano comunque toscane, dove denunciavano il fatto che un inquilino del loro palazzo era un pazzo furioso, uno che era stato allontanato ma poi ritornava, che danneggiava le porte, che le minacciava di morte, che spesso partivano sventoloni a loro sfavore, ed era comunque stranamente un condominio abitato da donne, tra l'altro anziane, quindi non so, forse era uno, sai, di quelli che quando il comune dà le case pensionate, eccetera. Insomma, questo tipo, che non era italiano, probabilmente non si sa come abbia avuto questa casa o non ne voglio sapere, okay, li minacciava, e queste signore italiane, queste signore per bene, erano sotto scacco di questo. Ora io dico, prendiamo un bel soldatone, proprio un ragazzo che schiva i colpi, che sa il fatto suo, travestiamolo da triste mietitore senza che faccia niente, mettiamoci d'accordo un piano con tutte le signore, sanno che c'è ma fingono di non sapere, no, che esista,
0: fate
1: non
0: finta che siccome siete vecchie signore siete già morte, andate lì a dire che siete le vecchie,
1: no,
0: morte, e gli fate paura,
1: no, per lui,
0: no, sto scherzando,
1: ma finisci il mio piano, devo finire il mio piano,
0: abbiamo pochi minuti,
1: non fa niente, il mio piano è questo, che deve spaventare, deve stare addosso a questa persona nociva e cattiva. Ok, questo spaventato dice, ma lo vedete anche voi, non vedete questa persona? E loro dicono, no, ma noi non vediamo niente, nessuno, scusi, ma ce ne dobbiamo andare, e lo lasciano da solo, e questa figura possente, alta, con la falce, che lo fissa, rimane immobile. Lui ovviamente a un certo punto, preso dalla paura, lo affronta. Ma lui è la morte, è fortissimo, quindi con un fulmineo spostamento di judo.
0: Stupenda
1: questa cosa, sono un genio.
0: È andato in onda il film di Simona Monaco. Come siamo partiti dal tristo mietitore, lei si è immaginata le vecchiette, io invece, vedi, quello farei, io metterei tutte le vecchiette tutte vestite con la truccata di bianco che vanno a bussare alla porta, tipo il fantasma di Scrooge, no? Il fantasma del passato, presente e futuro,
1: quello di Dickens,
0: esatto, l'uno è quello, è Canto di Natale,
1: Canto di Natale, non
0: esatto.
1: Veniva.
0: E quindi cioè, quello farei, sono il fantasma del tuo Natale futuro, ricorda, eccetera. È vero, ci sta a metterlo lì, però lo sai, gli squilibrati...
1: No, me le menano le vecchiette, me le menano. Invece se metti lì un soldato preparato, uno
0: sì,
1: che
0: poi
1: schiva...
0: la polizia e restano sto soldato come
1: è ovvio,
0: è
1: no,
0: ovvio,
1: no, no, però no, cioè, deve essere un accordo, no. Perché se è un militare, che ci deve essere... Cioè, come fai a sgombrare, come te ne fai certo. Andare questo? O gli emeni brutto, brutto, brutto.
0: Sì, e poi dopo tutti quelli dei sinistri... hanno usato travestire un militare.
1: Ma lo si fa perché
0: cioè,
1: è un modo...
0: avete picchiato quel povero
1: ma non lo si picchia, no. Lo si fa morire di paura.
0: Vabbè, lì questa cosa ecco, ha preso paura, ecco, va bene, va bene, va bene, è un tuono.

0: Allora, ci sono tuoni, fulmini, saette,
1: spaventi. Lei è la morte, lei, mi sono saltata.
0: È saltata lei, perché i temporali, le robe, mi è saltata lei, mi è saltata lei. Bella questa cosa, mi fa sempre molto piacere vedere. No, perché ti volevo raccontare...
1: È la TV verità.
0: Simona se la fa sot, è così. No, vabbè, comunque, tra le tante notizie, non abbiamo il tempo di parlare di quell'altra, ma te l'ho girata, anche quella te l'ho girata, di un post che hanno fatto su Instagram, dove c'è uno che mette a confronto vediamo se lo trovo, una suora e una donna musulmana con il burka.
1: L'ho tenuto.
0: L'hai mantenuto? Eccolo lì. E una donna mantenuta dice: se questo non ti disturba, mettendo la foto della sorella, perché ti dovrebbe disturbare questo mettendo la foto della donna con il burka? E lui: facile, perché il primo non è imposto con la violenza, e poi le suore non hanno mariti che esplodono. Mi ha fatto morire da ridere questa cosa, capito? Però sì. Dai, non potete mettervi a fare questi paragoni, no. È una scelta.
1: No, signore di sinistra, no.
0: Dai, per piacere, avanti. Anche perché io mi immagino, cioè io con la beltà, no, che ho lei, tu immagini se obbligassero tutte voi, care amiche bionde, che capisco le cesse che si vogliono travestire da cesse, ma tu immagini le bionde come lei, bellissime, che si devono mettere il burka, io non posso vedere tutta la sua beltà. Pazzo!
1: No, ma perché? Perché io non ti devo indurre in tentazione.
0: Amen, certo.
1: Cioè, se tu sei un altro uomo, tu sei il mio uomo,
0: certo,
1: è okay,
0: certo.
1: Ma io non devo indurre in tentazione gli altri uomini. Come la follia totale che una donna non può guardare in faccia per la seconda volta un musulmano.
0: Beh, è vero, di solito si diceva tipo le baciate, che se balli la prima baciata è in amicizia, la seconda, la prima baciata è la balli, la seconda baciata è in amicizia, ma la terza baciata ci stai provando, ed è la stessa roba. Vabbè, sto cazzaggiando proprio perché appunto sono cose abbastanza assurde e noi dobbiamo chiudere, ci vediamo tra poco.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sigla.
0: È una cosa...

0: they all lived happily ever after.
1: Allora, l'avete capito più o meno questo video quanto è bello?
2: Allora,
1: e
2: sì,
1: soprattutto quanto è figo, uno, Johnny Depp, che è sempre stato figo e rimarrà sempre figo da giovane. Era difficilissimo, dai, era... chi non amava Johnny Depp, perché veramente, dai, era figo oggettivamente. Esatto, c'è cioè chi è dice che è figo e chi mente, e poi la storia cioè, è quella un po' di tutti, no? Del patto col diavolo.
2: Certo.
1: Cioè, lui vuole diventare un cantante, è un bravo ragazzo, poi il successo gli dà la testa, talmente tanto la testa che rinnega anche lo stesso diavolo che gli ha dato la forza, che era quell'attrice bionda, e lei dice: sai che c'è, fai lo strunz, ti levo tutto. Quindi la strada è appunto: ti levo l'amore, ti levo la fama, il successo, i soldi, tutto, e ti lascio a te per strada essere inseguito da biker perché gli hai picchiato giù la moto.
2: Noi stiamo vedendo, a proposito di patto col diavolo, un film di forse del 2024, adesso non mi ricordo esattamente, o 2025, Nelly Rinnegata.
1: Sì.
2: Proprio di Disney, e stiamo guardando, proprio siamo alla terza puntata, quindi siamo proprio lì, se ci siamo capitati, sapete quando capita a volte che inciampi in qualcosa,
1: cioè, dici, di carino anche in questo
2: guardiamo
1: caso.
2: La prima puntata, perché noi siamo così come tutti. Nasiamo la prima puntata, vediamo, gli diamo sì, gli diamo 8, se è un 8 va bene,
1: andiamo avanti, se,
2: se
1: no.
2: È un 6 dici, ma vale la pena investire il nostro preziosissimo tempo?
1: Andando al patto col diavolo,
2: ecco, andato al patto col diavolo, a quanto pare Nelly viene, è protetta da una specie di fatino, che non si sa, perché Nelly a quanto pare ha...
1: non svegliamo tutto, andatela a vedere, c'è protetto questo fatino che non si sa se sia buono o cattivo, se lei abbia fatto,
2: c'è di mezzo,
1: certo.
2: Il diavolo.
1: No, se non si è ancora, non si è capito.
2: Come
1: se
2: no?
1: Da una parte,
2: oggi l'abbiamo capito.
1: Sì, ma c'è di mezzo dall'altro lato, non da Nelly. Ma non svegliamo, quello è un po' quello che è. Cioè, nel senso che se
2: comunque,
1: voi
2: se
1: volete ottenere...
2: cacate, le prendi,
1: esatto, ma che non è solo il patto col diavolo meno. Se tu lavori e raggiungi successo, ricordati sempre, lo dicono sempre, da dove sei venuto.
2: Certo.
1: Non ti dimenticare. Detto questo, apriamo ufficialmente la puntata di Yes We Are, cari amici. Benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Ok, possiamo iniziare? Possiamo partire? Apriamo ufficialmente con lei. È così, cari amici, signori e signori, buonasera, buongiorno, ben ritrovati, in base ci state guardando di mattina, di pomeriggio o di sera, va in onda l'appuntamento con l'almanacco del giorno dopo e voi sapete benissimo che c'è un solo modo per affrontare tutta la settimana, ma soprattutto per arrivare a domani, e questo modo è con...
1: Passo lento ma violento, e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento, e ne passa lo sgomento.
0: Bene, affrontate tutta la settimana con passo lento ma violento. Domani sarà il 12 agosto, mercoledì 12 agosto. La chiesa festeggia ancora, comunque Santa Chiara. Fuggì da casa a lei a 18 anni per consacrarsi al Signore nella povertà e nella preghiera presso il monastero di San Damiano. E questa è una delle cose che più ci richiama, appunto, anche a quello che stavamo dicendo prima. Non dimenticatevi da dove venite. L'importante è che se raggiungete gli obiettivi, li raggiungiate in maniera onesta.
2: onesta,
0: ma li raggiungiate comunque perché siano un bene per voi, no?
2: Vabbè, certo. Se pensi al fatto che uno potrebbe veramente escogitare le peggio cose, no, non voglio neanche pensarci.
0: Non pensiamoci, ma adesso passiamo al momento che io tanto amo e tanto bramo, perché sono due momenti, lo sai, sono tre momenti.
2: Però oggi non possiamo ballare.
0: Perché no?
2: No.
0: Sì che possiamo ballare.
2: No, non possiamo ballare.
0: Non possiamo ballare, va. Però un balletto laterale lo potremmo anche fare.
2: Come i cranchi.
0: Accade domani, domani, mercoledì. Accade domani, se lo state guardando in replica, accade oggi. Ripercorriamo i fatti storici legati al 12 agosto. Nel 30 avanti Cristo muore e muore ad Alessandria d'Egitto la regina Cleopatra.
2: Siamo andati ben indietro stavolta.
0: Ce l'abbiamo, lo sappiamo, col tempo, con la macchina. Con la macchina del tempo si va ovunque, segnando la fine della dinastia ptolemaica.
2: Lo sapevi?
0: No. Certo, io studiato, bella. Nel 1851 invece l'inventore americano Isaac Singer.
2: Ecco, sì, è lui.
0: Pensa, se io tornassi indietro nel tempo, investirei con lui. Il signor Singer ottenne il brevetto per la prima macchina da cucire a pedale per uso commerciale. Mamma,
2: che
0: tanti soldi.
2: Che genio meraviglioso.
0: Sì. E poi invece nel 1981 la IBM presenta sul mercato il modello 5150, dando ufficialmente inizio all'era dei personal computer.
2: Ah, l'IBM.
0: L'IBM, sì, mi tocchi lì. Bene, bene, bene, aspettate, scusate, faccio io, grazie, non si preoccupi.
2: No, non mi sono accorta.
0: Lo so, l'ho visto, ho notato. La parola del giorno che viene dal passato, lasciando anche cosa, la parola dimenticata della nostra lingua italiana, non so se è dimenticata, ma diciamo che molte parole non vengono ricordate, la parola del giorno è sollecitudine. Dall'antico verbo sollecitar, deriva dal latino sollicitudo, indica una cura premurosa, piena di zelo, solerte e tempestiva verso qualcuno o qualcosa. Oggi spesso è sostituita dal più generico fretta o mancanza di tempo. Questa parola antica ci ricorda il valore dell'attenzione sincera, profonda e scrupolosa nei gesti di ogni giorno.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni.

0: Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

tra le coperte tue in questa notte che te non ci sei. Nuda come a Roma ed è così che ti vorrei, che dal mare ripercorri il cielo come l'acqua al fiume, che paure non ne hai avute mai, donne come lei.

Nuda come Roma, grande come la bellezza, una madre premurosa che te mena e ti accarezza, lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tu stanotte il figlio preferito, ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata, tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare, zero privilegio.

0: oggi stile mafia capitale. Quelli che c'è intorno alla vita gli hanno dato un prezzo, e il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhio, vedi Roma, e chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na. Non se ne va più a na. Non se ne va più a na.
1: Lo so, questa canzone è la colonna sonora intanto di Suburra, però in tutto quello che è il messaggio ovviamente di Roma Cruda, basata su Roma Nuda di Franco Califano, il concetto di base è che Roma è talmente tanto che comunque sia in un modo e nell'altro poi non te ne vuoi più andare, come dice alla fine, perché Roma ti cattura, ti prende, o in un modo o nell'altro comunque su Roma, e lo saluto e salutiamo tutti appunto gli amici di Teleroma 56. Ma andiamo a concludere, praticamente manca un minuto l'appuntamento di oggi. Alla faccia di Simona, bellissima questa cosa. Allora, abbiamo letto quello, Piero Angela, abbiamo letto, è vero, le stelle, uno sguardo alle stelle prima di andare via. La giornata di mercoledì 12 agosto, il sole, tu che segno sei?
2: Leone.
1: Il sole nel segno del leone dona grande, sì, certo, c'è scritto qua, dona grande carica e carisma a tutti i segni.
2: Momenti, siamo a settembre, esatto. La stelle,
1: il segno più fortunato del giorno è il leone.
2: Ma siamo a settembre quasi.
1: Sì, favorito dalla determinazione e dall'intuito. Ottime energie.
2: Come ottime, ti permetti?
1: Ottime energie.
2: Sono molto intuitiva.
1: Intuitiva.
2: Tu di più. Ma anch'io sono molto intuitiva.
1: Dopo il film della morte che ci ha fatto prima.
2: Faccio i film, ragazzi, io
1: bellissima,
2: mi faccio
1: bellissima, film. È stupendo, ragazzi, voi dovreste vivere con, dovremmo fare i raduni per, voi vi sedete e lei vi chiacchiera e lei vi racconta come potrebbero essere i retroscena che non ci sono, ma li racconta talmente in maniera reale che sembrano veri. Bravo, mi piace. Dovresti fare di giallo, però delle cose inventate. Cioè, nel senso, parliamo con Lucarelli, fai fare di giallo inventato a Simona, nel senso,
2: possiamo,
1: storie che non esistono.
2: Possiamo fare che una sorta di rubrica, e se fosse, e quindi da una storia reale, vera, quindi una storia di cronaca, partire per voi.
1: Dai, va bene, non lo
2: tanto. Non dirlo.
1: Va bene, ok,
2: e
1: bravo,
2: se fosse,
1: mi piace.
2: E se fosse, che già, se lo leggi, se ci sono degli analfabeti funzionali, loro già capiscono che il se vuole il fosse e non se dovrebbe.
1: È già partito. Bene, mi piace questa cosa del e se fosse. Studiatela e la facciamo, apriamo l'appuntamento una volta a settimana nella rubrica e se fosse.
2: Ma dovessi mettere
1: subito poi e lo potete farlo anche voi, potete scrivercelo anche voi al 338-5914-319. Dobbiamo chiudere, cari amici, scrivete e se fosse una storia inventata da voi partendo da un fatto di cronaca reale. Che ne so, non lo so. Trovate
2: diamo
1: un fatto
2: delle
1: di
2: idee agli inquirenti.
1: Diamo, esatto, dei piani B, delle cose, delle versioni, esatto. Allora, cari amici, grazie ancora per essere stati con noi. Ci vediamo domani. E come fanno i bravi presentatori, sono a vederci per voi.
2: Sigla.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. a partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Non l'avevo praticamente visto e lui tiene che possa fare più di 10 gol addirittura in campionato in Serie A. Io sono più scettico, però devo dirlo, conosco di meno. Palla a te, chi ha più probabilità di vincerla questa scommessa, io o il buon Gabriele?
9: Guarda, potenzialmente Gabriele secondo me ha inquadrato il tipo di giocatore, perché io mi sono sbilanciato dicendo che se trova le condizioni giuste, quindi sappiamo bene che il punto di domanda può essere il feeling con l'allenatore, col nuovo ambiente.
8: Certo.
9: Questo è un giocatore che a mio avviso può avere un impatto paragonabile a quello che ha avuto Nico Pass a Como. Ah. Perché è un giocatore che per caratteristiche, per qualità, per personalità, perché poi a volte ci dimentichiamo che è un giocatore che proprio oggi compie 19
8: esatto.
9: anni. Quindi insomma è un ragazzo che poi ha un margine di crescita molto molto importante. E ovviamente è un ragazzo che, se pensiamo che il nostro 2007, quest'anno molti faranno ancora la primavera, lui ha già giocato e ha fatto cose molto importanti con una delle squadre, se non la squadra più importante del Sud America. Ha fatto una prima stagione al Real dove ha avuto anche la fortuna di trovare un'annata molto particolare, quindi evidentemente non ha fatto le condizioni ideali. Però è un giocatore che io, in un modo, vivendo spesso in Argentina, è un giocatore che già quando aveva 14-15 anni, in un ambiente qualitativo e competitivo con quello del River, si parlava di Mastantuono e Echeverri come due giocatori completamente diversi dagli altri. Poi, se vogliamo, Mastantuono, proprio per le caratteristiche, per l'eleganza che ha, per la prospettiva che ha, è stato pagato una cifra altissima, la più alta della storia del River, non a caso, perché è un giocatore che con quella qualità, quel modo di stare in campo, quell'eleganza, quell'affrontatezza, anche ha fatto subito intendere che ci fosse qualcosa di diverso. E se vuoi, la sua scelta molto molto affascinante, ma anche molto molto difficile, è stata un po' arrecato quella che aveva fatto Alvarez, che con tutte le pretendenti che aveva scelto il City di Haaland. Quindi ha avuto un po' di difficoltà a trovare spazio all'inizio, però quando ha trovato una situazione comunque di altissimo livello come l'Atletico, ha fatto vedere tutto il suo talento.
8: Di certo, ecco, adesso bisognerà capire poi quello che potrà dare l'approccio di questa stagione, ma vedo, ecco, Gabriele che gongola, quindi ora ho un paura, concedetemi un po' di paura su questa scommessa. Però poi ci sono tanti altri nomi su cui mi piace andare Lorenzo, giocatori che magari argentini sono già in Serie A o sono già stati in Serie A. Sugli acquisti ti chiedo che cosa ti aspetti da Molina, perché l'abbiamo rivisto comunque nei mondiali con l'Argentina. A Madrid non ha confermato, non ha riconfermato quello che aveva fatto vedere invece all'Udinese, dove era stato veramente prepotente. Un po' di alti e bassi, più bassi devo dire che alti. Può essere utile per la Roma di Gasperini, secondo te, Molina?
9: Per me molto, è un acquisto che mi piace molto. Credo che comunque sia, stato aver già giocato in Italia, sicuramente sia un valore aggiunto. È un giocatore che magari, come dicevi giustamente tu, a volte ha avuto un po' degli alti e bassi di rendimento, però quando va agli alti è un giocatore che anche a livello offensivo è molto molto importante, e quindi lo vedo veramente molto molto alto nel gioco di Gasperini, che sarà sicuramente contento, oltre a lui, di aver avuto anche Castro, con tutto che sappiamo il mercato della Roma era partito e ora avrebbe altre priorità a livello di ruolo, però visto che le priorità su tutte quelle dell'esterno non si incastrano, oggi bisogna fare un po' di necessità virtù col campionato che si avvicina, e credo che nelle ipotetiche formazioni Molina sicuramente ha tante possibilità di farti titolare, di fare molti minuti nel binomio campionato Champions.
8: Ma di certo gli impegni saranno tanti per la Roma, quindi il minutaggio non gli dovrebbe mancare, così come potrebbe non mancare Castro. Poi Lorenzo, ecco, rimango in tema Roma, passa da una squadra italiana a una squadra italiana, ti chiedo se può essere magari anche la corte di Gasperini il posto giusto per crescere. L'investimento è stato oneroso, perché 35 milioni di euro comunque per il campionato di Serie A non sono pochi. Castro è un giocatore che piace un po' a tutti, devo dire, piace anche al sottoscritto. Se dovesse fare un salto di qualità potrebbe diventare un attaccante di caratura superiore. Ecco, anche qui ti chiedo cosa ti aspetti, perché Gasperini con gli attaccanti e con gli attaccanti anche tecnici ha dimostrato di saperci fare grandi cose.
9: Piace tanto anche a me, un giocatore che quando era stato acquistato con lungimiranza, con la solita lungimiranza sarebbe da dire, da Bologna, da Satori, e qualcuno aveva detto, però sono tanti soldi, fare la clausola 9 milioni più 24 di tasse per un ragazzo di questa età qua, poi insomma infatti gli hanno dato ampiamente ragione. Esatto, è un giocatore che a me in più di qualcosa ricorda Lautaro Martinez, è un giocatore che ha anche le pause, a volte Lautaro Martinez, che è un giocatore straordinario, però che a volte ha questi punti lunghi, no? Dove si assenta il gol. E Castro mi sembra che abbia un po' avuto, almeno nelle prime due stagioni col Bologna, questo tipo di andamento, però sono convinto che possa essere un giocatore molto importante. Non lo vedo solo in alternativa a Malen, anche perché se la Roma dovesse continuare con queste difficoltà sugli esterni, io non mi sento neanche di escludere che poi alla fine con un po' di dispiacere di Gasperini si possa anche pensare di giocare un 3-5-2, un 3-4-1-2, perché mancando, essendoci oggi carenza di esterni, inevitabilmente bisogna pensare che poi dando per scontato la difesa a 3, dando per scontato l'utilizzo degli esterni, quindi Wesley, Molina, Rensch, chissà che poi possa arrivare anche qualcos'altro, oggi a Roma sicuramente dovessimo fare una scommessa sulla formazione della prima giornata di campionato contro la Fiorentina, credo che in mancanza d'altro può pensare di giocare con Malen più uno, che poi questo più uno sia Solé, Dybala, che possa essere una punta proprio più di ruolo come Castro, poi ce lo dirà nei prossimi giorni.
8: Hai praticamente anticipato poi quella che voleva essere la mia ultima domanda, perché io penso che potrebbero essere, non voglio dire complementari, ma perlomeno giocare insieme, convivere, coesistere Castro e Malen per caratteristiche, perché i giorni scorsi invece si leggeva, qualcuno pensava che fossero totalmente incompatibili. Tu invece io li penso anche potenzialmente insieme, quindi mi sembra di capire all'evenienza anche tu, Lorenzo.
9: Sì, sì, cioè io credo che oggi siano due giocatori che poi devono affinare l'intesa, però sono due giocatori che poi trovano la porta, che tengono in allarme i difensori, che comunque si muovono tanto, quindi poi possono anche scambiarsi le posizioni, e questo può tornare, il lavoro dell'uno può tornare utile all'altro. È chiaro che poi magari in una ipotetica situazione iniziale, oggi l'uomo può pensare di affiancare a uno o due centravanti un giocatore magari più seconda punta o più tre quarti, come può essere Dybala o come può essere Solea, sempre ammesso che poi dopo le strade del mercato non facciano fare altre valutazioni. Però credo, come dicevamo, che sicuramente l'arrivo di Castro è un'alternativa importante e alza notevolmente il livello della Roma rispetto a quello che era la proposta di Dobbic dell'anno passato, però non mi sorprenderei se in più di un'occasione invece Gasperini voglia trovare il modo per farli coesistere.
8: Eh sì, io sono, devo dire, molto curioso, ma con un'accezione positiva di capire come potranno lavorare insieme, se e come potranno lavorare insieme. Però proseguo sui profili degli argentini, perché ho ancora tre domande. Uno su un giocatore che conosciamo, due che dobbiamo imparare a conoscere, quindi tu sicuramente ci potrai dare delucidazioni al riguardo. Parto da quello che conosciamo, Pellegrino, ovviamente, che è il nome degli ultimi giorni, ormai approdato a Firenze, anche con un discreto investimento. Ora, Lorenzo, bisognerà capire che cosa farà la Fiorentina con Ken, perché se dovesse partire o rimanere le cose cambierebbero notevolmente anche per Pellegrino. Però ti chiedo se Pellegrino ha meritato questo salto in avanti a Firenze e se questo può essere poi l'ambiente giusto per fare un passo ulteriore di carriera.
9: È un attaccante che piace molto, un attaccante che con cui vedo più di una similitudine con Retegui. Sono due attaccanti che hanno avuto bisogno di qualche cambio di maglia in Argentina per trovare la continuità e anche una,

0: e alla Retegui, alla Pellegrini, da noi funziona tanto, perché comunque fa reparto da solo, perché comunque è un giocatore in grado di risolvere tanti problemi, e questi due sono due giocatori che hanno comunque anche a livello di gol già dimostrato di poter fare cose importanti. Io credo che, come fu per Retegui al primo anno al Genoa, che poi il passaggio all'Atalanta ha giovato perché è andato in una squadra con mentalità più offensiva e con molte più occasioni da gol, lo stesso potrebbe succedere con Pellegrino, che veniva da un Parma che si difendeva molto bene ma che poi non gli dà tantissime occasioni faccia alla porta. Passando in una squadra decisamente più offensiva come la Fiorentina, io credo che Pellegrino possa, anche a livello numerico, anche a livello di fantacalcio, essere uno di quei giocatori che di bonus ne può portare tanti.
1: Questo è un parallelismo interessante, devo dire, perché poi se guardiamo, è vero, Parma ha segnato veramente poco e proponeva poco a livello offensivo, ma Pellegrino ha già segnato nello scorso campionato più di quanto Retegui avesse segnato il primo anno con il Genoa, quindi fai bene anche a ribadire un po' questo tipo di possibile somiglianza. Glielo auguriamo ovviamente possibile somiglianza, perché poi Retegui è esploso a livello realizzativo. Però poi, come ti ho detto, Lorenzo, ci sono due nomi che mi interessano, e quindi qui mi collego anche a Retegui. Perché? Perché Retegui, appunto, l'abbiamo visto arrivare dal Tigre, e dal Tigre sempre sta per arrivare in Serie A un altro giocatore, che è Davide Romero, che ormai è vicinissimo al Parma. Anche lui è un profilo interessante del calcio argentino. Che attaccante è?
0: È un attaccante sicuramente diverso per caratteristiche da Pellegrino. Chissà che possa essere un attaccante però più adatto invece al gioco di Questa, al quale piace difendersi basso e poi riuscire a ripartire. Questo è un attaccante che comunque ha più gamba sicuramente di Pellegrino, ha una struttura diversa, è alto circa 1,80 m, ed è un giocatore che fa proprio delle ripartenze e anche del movimento la sua forza. Quindi mi aspetto comunque che il Parma, che l'anno scorso aveva Pellegrino davanti e poi aveva tanti incursori che poi traevano beneficio comunque dal grande lavoro sporco che faceva l'attaccante argentino, in questo caso mi aspetto che cosa possa cambiare, perché non è un giocatore in grado di leggerti da solo il peso dell'attacco, di far reparto, però altre caratteristiche sicuramente ha, comunque anche a livello numerico, dimostrato al Tigre di poter essere un giocatore meritevole di un'opportunità qui da noi Italia.
1: Sì, sarà anche curioso capire come cambieranno alcune cose. Il Parma sta provando, devo dire, a sfruttare già il gioco in maniera differente rispetto all'anno scorso. Sì, sono calciatori rispetto a Pellegrino decisamente differenti, ecco, proprio per il tipo di peso specifico che possono avere. E l'ultimo nome, però, invece, Lorenzo, te lo faccio su un altro ruolo, perché voglio capire, prima parlavamo del Bologna, gli investimenti rossoblù e Sartori non li fanno mai a caso. Spendere 10 milioni per un calciatore dall'Argentina, ancora con relativamente poca esperienza, non è scontato. Amondarain è un giocatore di cui si parlava bene, è cresciuto nelle Estudiantes, ha già incamerato un po' di esperienza. Ripeto, 10 milioni non sono pochi. Vale veramente, può valere questa cifra qui la classe 2005?
0: Secondo me sì, ripeto, sappiamo bene che poi negli ultimi anni Bologna ha pescato spesso e bene. E questo è un giocatore che era sul taccuino, ti posso dire, di diversi altri club, altri direttori sportivi di Serie A mi avevano comunque fatto domande, visto la mia conoscenza del calcio argentino, comunque ci eravamo confrontati su un giocatore che piaceva tanto, un giocatore che poi dopo, a parte delle Estudiantes, il presidente è quello Juan Sebastián Verón, che ha giocato anche tanti anni qui da noi, che abitualmente è una pega cara, come anche il Vélez, quindi sono squadre che poi hanno meno bisogno di altre argentine di vendere a tutti i costi. Aveva fissato questo prezzo del cartellino, c'erano stati degli interessi anche stranieri, e bravo è stato il Bologna, a mio avviso, a prendere un giocatore che è un centrocampista completo, al quale io vedo comunque una buona attabilità al campionato italiano, perché è 1,85 m, giocatore di buona struttura. La struttura che ha non è un centrocampista lento, ed è un centrocampista che abbina comunque a una buona tecnica, anche una buona capacità di sapersi inserire. Quindi io credo che possa trovare in Bologna, come già stato tra gli argentini, una situazione ideale per muovere i primi passi da noi. Sono molto molto curioso, perché comunque a dispetto della giovane età, comunque con classe 2005, ha messo una buona esperienza ed è un giocatore che mi incuriosisce davvero tanto.
1: Guarda, a questo punto, Lorenzo, mi sento di dire che hai risposto a tutti i miei quesiti, ai quesiti su questi singoli che poi dovranno dare risposte in Serie A. Chi ha l'esordio, chi dopo già

0: anni di esperienza. Grazie ancora Lorenzo, è stato un piacere chiacchierare con te, ti lascio al tuo pomeriggio, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: Grazie a Lorenzo De Santis, esperto di calcio argentino, che appunto ci ha dato delucidazioni anche sui nomi meno conosciuti, devo dire anche poco conosciuti, dal sottoscritto, oltre a Leonardo Tozzi, ecco, anche i tanti profili che sono approdati anche al netto, ecco, di corrispettivi economici non secondari, come dicevo, a Mondara in 10 milioni di euro non sono pochi per un ragazzo che poi aveva neanche 30 presenze con le studiante. Però del Bologna e di Sartori l'abbiamo detto tante volte, ci fidiamo quasi ciecamente, quindi se hanno speso così tanto un motivo ci sarà. E poi vedremo anche Mastantuono adesso, la paura taglia il sottoscritto, perché anche Lorenzo addirittura parlava dello stesso apporto di Nico Pass per la Fiorentina. Caspita, devo dire, sorriderebbero i tifosi della Fiorentina, sorriderebbe meno il sottoscritto, che ha una cena in ballo con Gabriele Latini. Quindi adesso, magari già da stasera, poi per carità stasera si faranno magari anche delle scelte differenti a livello di utilizzo, però poi dalle prime giornate, dalla prima giornata contro la Roma a Roma, chi lo sa se Mastantuono non potrà già dare un saggio di quelle che sono le proprie qualità. Noi comunque siamo arrivati già alla metà di questa ultima puntata del 2026 di Tempo Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Prossimo blocco con altri approfondimenti, ritorneremo anche sulla capitale per fare un po' chiarezza su Frattesi e su quello che può accadere prossimamente in casa Lazio, e poi più avanti con gli ulteriori approfondimenti. A poco.

Seconda metà di questa puntata odierna di TV Radio Sport. Calciomercato e ritiri, ore 15.33, Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi ancora per un'altra ora e mezza di approfondimento sul calcio giocato, perché ormai siamo arrivati alle porte del campionato e della Coppa Italia, ma anche del calciomercato, perché come abbiamo detto tante cose si stanno muovendo. Io ribadisco la notizia di qualche decina di minuti fa, ormai pare si sia conclusa con il sorriso per la Juventus l'operazione per John Lucumi, che finalmente, mi sento di dire, dopo settimane di trattative, di discorsi, di interessi, è pronto ad approdare a Torino, alla corte di Luciano Spalletti, e qui anche su tutto Mercato Web, dove io vi invito sempre di andare ad informarvi per rimanere appunto aggiornati su ogni notizia. Il club bianco nero ha trovato nelle ultime ore l'accordo totale con il Bologna, infatti è pronta ad accogliere il difensore colombiano che arriva a Torino per 20 milioni di euro. Sosterrà infatti nella giornata di domenica gli esami medici e poi arriverà la firma sul contratto. 20 milioni si leggeva anche più bonus, un'occasione per mettersi alla prova, per fare un salto di carriera a 28 anni. Non parliamo di certo di un giocatore giovane che a Bologna era arrivato ancora più grezzo, lo ricorderete, 4 anni fa, quando arrivò dal Genk, dal Belgio, con soprattutto Vincenzo Italiano, ma anche con Thiago Motta, ha imparato anche a giocare il pallone, anche a gestire soprattutto il pallone, che era una caratteristica che nei primi tempi in Italia gli mancava decisamente. Ora è migliorato molto, poi parliamo di un calciatore comunque anche discretamente rapido, atletico, ma con struttura. Insomma, come dicevo ieri, è un buon colpo. A queste cifre è un buon colpo, un calciatore che può dare decisamente qualcosa. Certo, poi buono.

positivo in tutte queste caratteristiche, ma non parliamo di un fenomeno, ecco, un buon giocatore, un buon difensore, che rappresenta comunque un'ulteriore alternativa di discreto livello, però non cambia, credo, la storia della Juventus, non cambia o stravolge la caratura del pacchetto arretrato bianconero, con tutto rispetto, ripeto, per un ottimo giocatore. Poi arrivano altri messaggi WhatsApp al 3182002013. Qui ci si chiedeva perché poi Pellegrino sia costato così, tra virgolette, poco alla Fiorentina, mentre prima le richieste per la Juventus erano più alte. Ma non credo ci siano favoritismi di alcun tipo in questo senso, credo semplicemente che alla fine il Parma abbia un po' abbassato le richieste perché stiamo entrando nelle ultime settimane di mercato, e quindi poi, come sempre accade, il gioco delle parti porta le società che devono cedere alcuni giocatori ad abbassare le richieste. La Juventus non è mai stata troppo convinta di mettere anche poco più di 20 milioni, 20 più bonus sul piatto, perché voleva un calciatore, tra virgolette, più pronto. Colomoni non ha fatto grandi cose alla Juventus, aveva iniziato bene la propria avventura, però non aveva rubato poi l'occhio nelle settimane successive, però più esperienza, un calciatore che comunque è stato tra le fila della Paris Saint-Germain, che ha esperienza nella nazionale francese, quindi poi le valutazioni le ha fatte la Juventus, ha preferito andare su Colomani e investire più di 40 milioni per il francese che non investire una trentina o anche poi poco meno qualora avesse aspettato per Pellegrino. Sui prezzi si può discutere, mi sento di dire che la Juventus abbia fatto bene ad un certo punto a virare su altro, perché poi immaginatevi se la Juventus ad oggi, 14 d'agosto, avesse aspettato Pellegrino. Sì, forse avrebbe potuto strappare delle condizioni più favorevoli, ma non avrebbe avuto l'attaccante fino a pochi giorni dall'inizio del campionato, sarebbe stata una cosa assurda. Quindi anche Carnevali, che conosce bene le richieste del proprio tecnico, ha deciso di affondare il colpo per Colomani e di lasciar perdere poi l'ipotesi di Pellegrino. Sono valutazioni anche progettuali, insomma, alla fine poi si è scelto di proseguire per questa strada qui. Fra poco comunque avremo, fra qualche minuto, un collegamento anche per la Lazio, come dicevo, per parlare dell'affare Frattesi, ma anche di altre ipotetiche trattative per finalmente arricchire di qualità un po' la rosa della Lazio, che finora ha ancora qualche vuoto da colmare. Intanto vi riporto un altro aggiornamento sull'altro lato del Tevere, sull'altra sponda del Tevere, dunque lato Roma, perché ci sono state delle dichiarazioni di Francesco Farioli, l'allenatore italiano del Porto, che ha parlato anche di Rodrigo Mora. Non c'è bisogno che io ve lo ricordi, riassumo solo rapidamente: Rodrigo Mora, classe 2007, talento del Porto, interessa da tanto alla Roma, che sembrava permettere 50 milioni ma divisi in più tranche sul tavolo. Villas-Boas

0: Facciamo in compagnia non di Tozzi Fabio, direi, ma di bensì neanche Fabio Tozzi, è Lorenzo, no, neanche Leonardo Tozzi, è Lorenzo Beccarisi. Ce la facciamo a prestarti, Lorenzo? C'è lo stracismo e l'ostruzionismo, soprattutto da parte della regia. Ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti. Un po' come la partenza di Frattesi oggi, esatto. Oggi da Linate, un po' complicata.
0: Sì, esatto, l'attesa per Frattesi, però intanto Lorenzo, bisogna dire il lato positivo è che alla fine può arrivare Frattesi, perché come abbiamo detto prima c'erano stati degli impedimenti che ad un certo punto sembravano poter far saltare l'operazione, poi è stata brava la Lazio insieme all'Inter a rimodulare la proposta.
1: Sì, spieghiamo un po' quello che è successo. Intanto partiamo da la notizia certa, ovvero che Frattesi fra poco parte da Milano e nel tardo pomeriggio è atteso a Roma. Dovrebbe arrivare poco dopo le 17, ma stiamo cercando di capire, perché il volo parte alle 16 da Milano e lui non è ancora arrivato a Linate, quindi è possibile che ci sia qualche minuto di ritardo. Diciamo che è successo. Lazio e Inter avevano trovato l'accordo per un'operazione da 15 milioni complessiva, prestito con obbligo. E c'è però il problema legato al mercato a stasera della Lazio. La Lazio dovrà fare un mercato in cui le entrate corrispondono alle uscite, e per quanto sia un prestito con obbligo condizionato, l'operazione incide sul mercato attuale, e quindi la Lazio avrebbe dovuto scalare 15 milioni da ciò che ha incassato. Se andiamo a vedere però le operazioni che ha fatto la Lazio in uscita e in entrata, dall'operazione Hila, da cui ha preso il 50% della rivendita, Provedel, sono entrati poco meno di 20 milioni, però ci sono stati gli arrivi a parametro zero di Galassi, Pedrazza e Duchi, che hanno dato circa una piccola parte di questo budget, e era 13 milioni. Il motivo per cui la Lega ha fermato l'operazione Frattesi, o meglio, ha detto ai club: potete farla, ma la Lazio, fino a che non ottiene 2 milioni in più, o con un aumento di capitale, o con una cessione, non potrà tesserare Frattesi. L'operazione la potete fare, poi Frattesi non sarà a disposizione. La Lazio, piuttosto che aspettare, ha scelto di cambiare la formula, aiutata anche dall'Inter. Non è più un prestito con obbligo, è un prestito con diritto, un prestito molto elevato, 5 milioni di euro per il prestito oneroso, e riscatto a 10 milioni, più confermato il 50% sulla futura rivendita. Quindi le cifre sono le stesse, e cambia la formula che permette così alla Lazio di accogliere Frattesi. Il punto interrogativo: la Lazio rimarrà poi sul riscatto, perché la Lazio dovrà essere brava a non avere il mercato bloccato a gennaio estate, altrimenti non potrà riscattare Frattesi. Questo è un problema che la Lazio vivrà e analizza fra qualche mese.
0: Eh sì, è un problema della Lazio e del Lottito del futuro, non remoto, ma comunque pur sempre del futuro. Comunque sei stato chiarissimo, Lorenzo, su quindi, ecco, il cambio di trattativa, di termini della trattativa per portare Frattesi a Roma, posto che poi la Lazio serve anche altro sul mercato per cercare di completare la rosa. Ci sono state delle parole di Gattuso, che in conferenza stampa ha presentato un po' la sfida contro il Mantova, gli è stato chiesto di Cardi, che è uno dei tanti profili un po' accusati, seppur con un ingaggio percepito in Turchia decisamente, penso, un po' fuori mercato, però diceva delle caratteristiche: vuole non solo un bomber, vuole qualcuno che sappia anche legare il gioco, che abbia anche altre caratteristiche. E ti chiedo adesso che cosa può succedere per il centravanti, perché tra Lucca, tra Pinamonti, tra Icardi, i profili che ci sono tanti, sono diversi, c'è qualcuno davanti?
1: Allora, in questo momento il giocatore che piace di più è Pinamonti, non, su questo ci sono pochi dubbi da un punto di vista di caratteristiche. Il problema per la Lazio è che il Sassuolo non apre a una formula simile Inter, e quindi il Sassuolo vuole un obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, specialmente dopo l'arrivo di Frattesi, fino a che non c'è, non può garantirlo. L'idea della Lazio era quella di vedere Ratkov per poi accelerare su Pinamonti, ma per Ratkov al momento non ci sono spirali, perché è il giocatore che non apre. Ci sono state due proposte, una della Dinamo Mosca e l'altra da Southampton, che però il giocatore ha rifiutato, e quindi al momento Lazio, fino a che non fa uscita, non può arrivare a arrivare a Pinamonti. Ecco perché un'opzione come quella di Icardi può essere più interessante perché economicamente è percorribile per la Lazio. Il problema è che Icardi guadagna tanto, la Lazio può offrire un contratto circa di 2 milioni e mezzo a stagione, non di più. Ad oggi Icardi non avrà questo tipo di cifra, bisogna vedere se magari fra un paio di settimane non avrà trovato altra squadra e la Lazio magari non avrà trovato un altro centravanti, e a quel punto le due situazioni possono combaciare. Ma ad oggi possiamo dire che il no è quello di Pinamonti, non però le condizioni che vorrebbe il Sassuolo, e il Sassuolo non ha le condizioni che vorrebbe la Lazio, che ad oggi è molto complicato.
0: C'è distanza, insomma.

0: Questo è chiaro, ma del resto è un'altra di quelle tarantelle che si sta trascinando, devo dire, già da parecchio tempo. E poi però ci sono anche altri giocatori che devono definire il proprio futuro, anche su quelli presenti in rosa. Quindi ti chiedo che sviluppi ci possono essere, anche qui a proposito di telenovele, per Romagnoli, che non è mai riuscito a prendere il suo volo verso l'Oriente. Qualcuno pensava potesse accasarsi all'Atalanta, quindi ti chiedo se può esserci questa prospettiva qui, e poi anche su altri giocatori, perché Nuno Tavares comunque sarebbe destinato ad essere un giocatore al momento titolare in questa Lazio, anche se poi su di lui non si sono mai veramente placate tutte le voci. Quindi ti chiedo su Romagnoli e su Tavares se e in caso cosa può succedere.
1: Allora, su Tavares c'è da dire che lui di fatto ha saltato quasi interamente la preparazione per un problema al ginocchio che non è stato ben ravvisato dallo staff medico della Lazio. Un po' troviamo una soluzione che vada bene a tutti, così risolviamo il problema, e nel frattempo non mi alleno. Ad oggi però non sono arrivate le offerte che soddisfano la Lazio per 15 milioni di euro. Può far partire Tavares, ricordando che ha un 40% da riconoscere all'Arsenal sulla rivendita. Guagnoli è un altro giocatore che può partire in qualsiasi momento, ma ad oggi offerte non ce ne sono, e visto quanto è difficile per la Lazio trovare anche alternative ad oggi, non è da escludere anche la possibile permanenza di Romagnoli. In uscita poi ci sono altri giocatori: Pellegrini può partire, Lazzari può partire, Cancellieri può partire, tutti giocatori da Lazzari a Cancellieri in scadenza del 2027, e quindi la Lazio, diciamo, può anche fare una sorta di mini rivoluzione. Il problema è che ci sono delle cifre fuori mercato, e ad oggi nessuno si è neanche avvicinato a quelle che sono le richieste della Lazio. È molto complicato fare mercato in entrata perché devi fare le uscite. È difficile per le uscite perché chiedi cifre fuori mercato, ed ecco che la Lazio ad oggi è abbastanza bloccata.
0: Sì, un cane che si morde la coda, quindi bisogna trovare al più presto delle soluzioni, posto che poi anche Lorenzo ci stiamo avvicinando al calcio giocato. Quindi ti chiedo come arriva in generale anche la Lazio a questo primo test. Ovviamente test di Coppa Italia contro una squadra di cadetteria, però bisogna già aspettarsi qualcosa. Quindi che Lazio potremo vedere in questa partita contro il Mantova, e poi anche che cosa ci aspettiamo da esordio in campionato, perché non è il più facile esordio a Bologna contro il Bologna. Prima dell'ultimo campionato praticamente Bologna era un fortino espugnabile per la Lazio, poi era arrivata una vittoria, però pur sempre un campo molto molto ostico.
1: Sì, è un campo complicato. Prima però c'è la partita di domenica sera alle 21:15 olimpico in Coppa Italia col Mantova. La Lazio ci arriva con un 6-6 nelle amichevoli estive, però con 4 partite in cui ha subito gol. Una Lazio molto diversa da quella che abbiamo visto lo scorso anno con Sarri, più aggressiva, giocando uomo su uomo e concede qualcosa lì dietro. Vedremo se riuscirà a trovare il giusto equilibrio, non tanto domenica, dove ovviamente parte con i favori del pronostico contro il Mantova, però è una partita che servirà tanto anche a preparare quella che sarà la sfida di Bologna. Ci aspettiamo una Lazio migliore possibile, non penso, anzi quasi sicuramente non con Frattesi a disposizione. Per il resto però vedremo anche almeno 10-11 della Lazio che poi inizierà la Serie A. Vedremo se poi Frattesi sarà in condizione per essere a disposizione magari già dal primo minuto a Bologna fra una settimana. Per il resto credo vedremo una Lazio molto simile a quella vista nel primo tempo contro il Frosinone, con quel dubbio in attacco fra Dia e Ratkov. Ratkov ha fatto molto meglio nel precampionato, ma Dia viene visto più da Gattuso e dovrebbe essere lui a partire al centro dell'attacco.
0: Chiarissimo. Lorenzo, io allora a questo punto ti ringrazio per questi aggiornamenti biancocelesti e ti lascio ai tuoi impegni. Grazie ancora Lorenzo, a presto.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Lorenzo Beccaisi per aver ricapitolato un po' quanto accaduto sull'affare Frattesi, ma anche poi in ottica altre operazioni e in ottica esordio stagionale. Qui scriva Massimo, la vicenda Romagnoli alquanto ridicola da un anno ad oggi. Beh, devo dire più che ridicola, grottesca, Massimo, perché un calciatore che praticamente per due volte aveva lasciato, la prima è stato bloccato da, possiamo dirlo poi in realtà senza troppi giri di parole, dalla società che prima aveva dato la propria parola, poi è tornata indietro. Poi non se n'è rifatto

di nuovo nulla qualche mese fa, quando sembrava nuovamente si potesse riaprire la pista verso il Medio Oriente. E adesso chi lo sa, all'Atalanta ha trovato un altro difensore come Christensen, ce ne parlava proprio ieri Filippo Di Santo. Non è un'assoluta priorità adesso quella di Romagnoli. Potrebbe diventare un'occasione negli ultimi giorni, anche nelle ultime settimane, perché ormai ci siamo negli ultimi giorni di mercato. Potrebbe, ecco, magari strappare le condizioni più facili, però sono tutti se. Certo, la domanda che mi pongo io è: Romagnoli come potrebbe riuscire a ricalibrarsi di nuovo da titolare in questa situazione? Già la Lazio di base vive una situazione folle da mesi, gli ultimi anni in particolare, ma da mesi proprio nello specifico folle. Ritornare a fare il titolare, comunque poi il giocatore più rappresentativo per il tifo che ha sempre avuto, per il desiderio di tornare a Lazio, quindi ritornare anche un punto di riferimento dopo di fatto essere andato via due volte, perché soprattutto la prima ma anche la seconda ha visto Romagnoli lasciare la squadra, aveva anche salutato. Ma sì, sono d'accordo con te Massimo, ridicola a tutti gli effetti. E qui poi arrivava un'altra considerazione di Max, diceva che sul mercato ci sono due centrali difensivi, niente male, Romagnoli e Tomori, che vanno via pure a prezzo di saldo, ma possono rappresentare sicuramente delle occasioni al giusto prezzo. Abbiamo detto i parametri economici sono simili, prima discutevamo di Tomori, dove potrebbe bastare anche meno di 15 milioni, certo sono da valutare. Allora, Romagnoli rimane un ottimo difensore, lo ha dimostrato comunque nelle ultime stagioni anche alla Lazio. Certo, a gennaio compie 32 anni, quindi parliamo di un profilo che ormai si avvia a vivere l'ultima finestra della propria carriera. È un difensore centrale, quindi ci si può ancora fare affidamento, però ecco, non parliamo più neanche di un giocatore giovanissimo. Tomori invece è più giovane, di anni ne ha 28, è un 97, ne compirà 29 a dicembre. Però ecco, su Tomori secondo me le domande o gli interrogativi che mi porto dietro io è come approccerà un eventuale prossimo anno, non perché non abbia giocato, ma perché mentalmente è stato un calciatore discontinuo nelle ultime stagioni, non sempre sul pezzo. Per me rappresenta un difensore di buon valore, di buon livello, perché Tomori ha gamba, ha fisico. Tecnicamente non sarà eccellente, ma comunque abituato anche talvolta a giocare il pallone. Insomma, è un difensore moderno, a me è sempre piaciuto discretamente, anche qui non parliamo di un fenomeno, ma ve lo ricorderete, in Serie A nei primi anni del Milan era un calciatore che sapeva dare qualcosa, e nell'assetto tattico di Pioli era un giocatore importante. Ora, le ultime stagioni l'hanno un po' relegato a un ruolo non troppo più marginale a livello di minutaggio, ma marginale a livello di importanza sì. Detto ciò, Max, se Tomori fosse in grado di rilanciarsi e venisse acquistato ad un giusto prezzo da una squadra magari con una media ambizione, potrebbe, sono d'accordo con te, rappresentare un bel colpo, un colpo ben condotto. Certo, ad ora non ci sono grandissime piste. Io, se ti devo dire la verità, da quello che sto leggendo mi aspetto che possa lasciare la Serie A, finire all'estero, magari fare ritorno proprio in Premier League, non è detto, non vi sto dando una notizia, però non sarebbe una follia o qualcosa di così remoto vederlo appunto lasciare il nostro campionato, e poi gli faremo gli auguri, la buona fortuna. Lui che in Inghilterra c'era cresciuto, inglese, potrebbe chissà magari rilanciarsi. Stiamo per entrare nell'ultima ora del 2026 di MV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ma abbiamo ancora svariati collegamenti da dover approntare in questo pomeriggio. Nel prossimo blocco avremo un altro gradito ospite per parlare in generale di come si stanno avvicinando a questo campionato le varie squadre di Serie A. Poi avremo anche un altro focus sulla Fiorentina, perché non possiamo non parlare nuovamente
di Pellegrino, nuovamente di Ken e nuovamente anche di questo esordio contro il Benevento, che potrebbe già rappresentare un'indicazione importante. E poi nel blocco ancora successivo, oltre alla, ormai siete abituati, l'usuale raffica di mercato con la redazione di Tutto Mercato Web, avremo anche un piccolo spazio proprio, dove magari potremo parlare anche di Tomori, dedicato al Milan, che ieri ha visto Cardinale Mourinho fare questo summit con, come abbiamo detto più volte, delle conferme a sorpresa e anche dei possibili partenti a sorpresa. Siamo arrivati alla fine del blocco, allora direi che ce ne possiamo andare tranquillamente in pausa e poi tra poco entriamo nell'ultima ora di Tempo Radio Sport, Calciomercato e Tidia. Fra poco.

0: Rieccoci in diretta, Lucio Marinucci qui in studio, Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri per chiudere questa settimana che poi ci porta, come detto, alle prime gare ufficiali Coppa Italia per le squadre di Serie A, che ci porta anche agli ultimi giorni e agli ultimi fine settimana senza campionato, perché poi questo sarà l'ultimo weekend senza Serie A. Dalla prossima si ritorna con le gare del campionato di calcio italiano, alcune addirittura alle ore 18:30, quindi anche questo è un altro tema molto discusso, con delle temperature ancora molto elevate. Devo dire, si spera, facendo gesti apotropaici, che tra qualche giorno possano leggermente abbassarsi le temperature, però ecco, comunque si rimarrà con dei tetti di gradi abbastanza alti. Fra poco avremo già gli ospiti di questo blocco, ma intanto recupero un altro messaggio al 3318200213. Siamo a fine settimana, mi perdonerete, ormai qualche strafalcione. Veniva chiesto su Spence, la mia opinione innanzitutto dico sempre che conta il giusto, che poi c'è sempre chi è più esperto del sottoscritto, però avendolo seguito tanto in Premier League, io l'ho detto nei giorni scorsi, Spence fra i nomi girati nelle ultime settimane, dopo che era saltato anche Calaili, probabilmente per caratteristiche il giocatore più giusto su cui investire, il calciatore più idoneo a ricoprire il ruolo di Dumfries. Le caratteristiche sono leggermente diverse, è meno prepotente dal punto di vista fisico, anche se è un giocatore molto intenso, devo dire anche Spence, ma Dumfries lo era ancora di più, ancora più esuberante, però è leggermente più tecnico il calciatore inglese rispetto all'olandese, quindi sono caratteristiche un po' differenti. Bisognerà vedere anche come si affinerà l'intesa con Di Marco, perché Di Marco e Dumfries funzionavano terribilmente bene insieme. Perché lo ricorderete, Di Marco, insomma, a livello di precisione di cross non ha bisogno delle mie presentazioni. Dumfries ormai aveva imparato a chiudere sistematicamente con dei tempi di inserimento perfetti sul secondo palo, e quindi era un asse, il famoso quinto, che funzionava benissimo. Spence deve crescere nell'incisività nell'area di rigore avversaria, quindi al momento perde qualcosina l'Inter, secondo me, per quel tipo di sviluppo e per quel tipo di manovra e di azione che era un marchio di fabbrica, però non escludo che possa completarsi. Comunque è un buon colpo a quei prezzi, 30-35 milioni di euro, ripeto, non poco, però neanche cifre esorbitanti, è un buon colpo, devo dire, è quello di Spence. Quindi ora dovrebbe poi formalizzare il proprio approdo a Milano e dovrebbe diventare il padrone della fascia destra. Per quanto riguarda invece gli altri approfondimenti su tutto mercato web che stanno arrivando, anche sulla Serie A, ci sono degli aggiornamenti interessanti su Leao. Poi, come ho detto prima, avremo nel prossimo blocco anche un approfondimento a tema rosso-nero, perché rimane ancora con svariati interrogativi attorno Rafael Leao. Insomma, ci sono delle aperture da parte del Milan. La notizia è proprio di oggi, e dopo che Ruben Amorim, come viene scritto anche su tutto Mercato Web, ha valutato un'attenzione al portoghese nelle ultime settimane, il club rosso-nero si è messo in contatto con l'entourage del numero 10 per valutare delle offerte. Sappiamo che c'era stato un interesse del Galatasaray, 35 milioni di euro inclusi i bonus, era stata rispedita al mittente, ma adesso le valutazioni dei rossoneri potrebbero eventualmente anche abbassarsi un pochino, quindi non più i 50 milioni fino a qualche giorno fa, ma magari un po' più basso, avvicinarsi un po' di più verso i 40. Ribadisco che il Galatasaray ha fatto sapere di non voler rilanciare per il giocatore, 35 era il tetto massimo, inclusi i bonus, e quindi ora o l'Inter troverà un altro acquirente sulla base di una quarantina di milioni di euro, o dovrà trovare dovrà abbassare le richieste ulteriormente, o altrimenti Leao semplicemente rimarrà al Milan e si dovrà giocare le sue carte con Ruben Amorim. Intanto però invece andiamo a ricapitolare, a fare una chiacchierata più in generale sull'avvicinamento al campionato che ormai è sempre più dietro l'angolo, e lo facciamo in compagnia, lo ringraziamo per la disponibilità, di Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
0: Allora Antonio, parto un po' in generale. Domanda che ci stiamo ponendo già da qualche giorno: qual è la squadra che ti ha convinto di più sul mercato? Che c'è chi ha operato meno, c'è chi ha operato di più, c'è chi ha speso tanto, c'è chi ha speso meno. Qual è la squadra che ti ha convinto di più? Io personalmente dico la Fiorentina a livello di mercato, poi bisogna vedere sul campo, però anche Roma, Como, la Juventus si sta muovendo, insomma, chi è che ti sta rubando un po' l'occhio?
1: Guarda, metto le parole di bocca, anch'io nei miei pensieri avrei detto Fiorentina. Mi piace l'idea del nuovo allenatore, ho seguito l'anno scorso Grosso con il Sassuolo, mi piace il fatto che sicuramente è una squadra che è uscita da un campionato nel quale si aspettavano molto di più. Ci sono grandi aspettative, sempre Firenze è una piazza importante. Sono molto curioso, penso che possa essere per certi versi quello che è stato il Como lo scorso anno. Allenatore che molta pace, l'ha dimostrato, negli ultimi anni ha fatto veramente molto bene. Ha una società alle spalle che ho l'impressione al netto di quello che è successo negli ultimi anni, dispiace, però una società solida, che ha grande ambizione, e ho l'impressione, vado molto a sensazioni, fido molto del mio istinto, ho l'impressione che la Fiorentina possa essere veramente una delle piacevoli sorprese del prossimo campionato.
0: Una mina vagante sicuramente. Sai che cos'è che la secondo me, Antonio? È che i colpi, l'ho detto tante volte nel corso degli ultimi giorni, sono tutti giocatori che sanno giocare il pallone, ma Mastantuono, anche Valdepeñas, Ulai, nonostante il suo dinamismo, anche un giocatore discretamente tecnico, Jiménez come terzino tecnico di molta spinta, Atà non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista tecnico, insomma sono tutti giocatori strutturati più o meno, Antonio, per giocare palla al piede. Sono anche, devo dire, tutti mediamente giovani, questo può essere la cosa bella, manca un po' l'interrogativo, però è questo che ruba, secondo me, l'occhio. Sono giocatori tutti tecnici.
1: Sì, ti ho detto bene. Sono tutti funzionali, hanno le caratteristiche giuste per fondersi bene con quello che è l'idea tecnica del suo allenatore. È stato fatto un po', passami il termine, un po' un restyling, una squadra che è stata molto ingiovanita, è stato inserito dentro del talento, perché tutti i giocatori che hai citato, Mastantuono, Atà, che ho avuto piacere l'anno scorso di vedere all'Udinese, sono giocatori veramente interessanti, e quando hai quel tipo di mix lì è come avere una tannica di benzina e devi solo pensare ad accenderla, e Grosso dovrà essere, diciamo, molto bravo a gestire questo grande talento che gli ha messo a disposizione. Però come tu, per l'impressione è che la Fiorentina va veramente bene sul mercato quest'anno.
0: Sì, e poi bisognerà capire l'esordio in campionato, che cosa potrà regalare. Ecco, la Fiorentina ha un calendario non facile nelle prime settimane, però ecco, forse questo lo rende ancora

0: ancora più interessante. Il banco di prova arriverà subito. Mentre per le altre squadre, Antonio, che cosa stai vedendo? Prima parlavo di Como e Roma, anche qui devo dire che sono molto curioso, in senso positivo, perché hanno operato anche loro parecchio, hanno anche speso, ma come ho detto più volte, calibrandosi bene, possono riconfermarsi secondo te per la lotta alla Champions League, posto che avranno anche poi da disputare la Champions League resa conquistata sul campo nella passata stagione?
1: Guarda, dico, io ho avuto modo di vedere qualche giorno fa anche l'Ecomo, che ha giocato con l'Arsenal. È una squadra che sta cominciando pian piano a entrare nella dimensione delle grandi. Lo dico sottovoce perché non vorrei che magari far passare come per una squadra presuntuosa, certo. Però piano piano sta prendendo quel tipo di dimensione. Anche proprio le amichevoli che ha strutturato in questo periodo denotano il fatto che c'è la volontà di crescere. È chiaro che, ripeto, la base parte da una squadra che è provinciale, ma costruita una sua identità molto forte. E per quello che riguarda la Roma, è un precampionato un po' così a fasi alterne, con qualche risultato negativo che ha destato magari qualche così sì, qualche dubbio, però sì, però diciamo così, poi è molto legata a che tipo di squadra vai ad affrontare, perché magari le squadre tedesche e inglesi in questo momento sono molto più avanti perché il campionato inizia a breve, e chiaramente, come spesso succede, dipende molto poi dopo dal tipo di preparazione che fai. La Roma poi deve andare ad affrontare la Champions League e mi immagino, per quello che si sente dai tant'anni di come, diciamo così, vuole arrivarci Gasperini, memore dell'esperienza dell'Atalanta, magari usa un precampionato un pochino più impegnativo perché per crearsi quella benzina necessaria di poter affrontare il doppio impegno.
0: Servirà sicuramente anche varietà dal punto di vista numerico per riuscire a gestire il doppio impegno che porta via sempre tante energie, e poi c'è chi però il doppio impegno ce l'avrà ma con l'Europa League, chi è rimasto deluso, la Juventus, il Milan. Io, come ho detto più volte, vedo la Juventus un po' più avanti rispetto ai rossoneri, ci sono ripresi un po' la Juventus anche per merito probabilmente dei dirigenti che ci sono. Milan è molto indietro, ha fatto poco, ha fatto un paio di colpi, ti chiedo se anche tu hai le stesse impressioni. Io l'ho detto nei giorni scorsi, al momento personalmente è una mia opinione, ma al momento non mi stupirei se il Milan dovesse addirittura rimanere fuori ancora dalle prime quattro, però ripeto, non so qual è la tua opinione.
1: No, beh, guarda, è strano non, cioè, avere, diciamo, la stessa opinione, ma la sensazione che danno è quella. Abbiamo visto anche nella tournée australiana, asiatica, è una squadra che in questo momento non ha un'identità ben precisa. Il contrario della Juventus, tu la vedi, può avere qualche difficoltà e diciamo così, in questo momento legata principalmente a dover inserire pian piano i giocatori nuovi, ma ha l'impressione già di una squadra che ha un'idea ben precisa di come vuole giocare, come vuole arrivarci attraverso il gioco che Spalletti vuole andare ad organizzare, mentre dall'altra parte siamo ancora tutt'oggi un cantiere aperto. Non dimentichiamoci che la Juventus, a mio modo di vedere, uno degli acquisti più importanti è con l'arrivo di Cannavale, che è una persona che io ho reputo veramente molto molto brava, per cui ha probabilmente colmato quella lacuna che negli ultimi anni aveva un po', diciamo così, per attiversi anche un po' finalizzato quello che era stato il percorso della Juventus. Adesso ho l'impressione che tutti i tasselli siano andati a disposizione. Se devo andare a pensare ad una griglia ipotetica, ci metto l'Inter davanti perché ha vinto lo scudetto, e dietro ci metto Roma, Napoli e con la Juventus lì a ridosso. Vedo il Milan un pochino più staccato, con un pochino più di difficoltà.
0: Sì, il Milan anche io lo vedo decisamente più indietro, non di un abisso, però più dietro rispetto alle altre per il progetto. E mentre il Napoli, stavi dicendo proprio, Antonio, che idea ti stai facendo? Perché il mercato non è stato un mercato scoppiettante, anche per colpa poi delle ultime finestre passate, dove è stato speso tanto, i giocatori non sempre hanno reso, sono rimasti un po' tra virgolette sul groppone, e quindi ora bisogna prima vendere tanto prima di poter acquistare. È un Napoli comunque che può convincere con Massimiliano Allegri?
1: Sì, Allegri è Allegri, io non lo conosco personalmente, mi piace dal punto di vista perché è molto pratico, l'ho imparato a conoscere nei trascorsi con la Juventus, anche nel primo periodo con il Milan, è un allenatore che è molto pratico. Ho il forte dubbio che l'anno scorso, se non ci fossero state, diciamo così, un po' di ingerenze dal punto di vista societario, che a prescindere lui sarebbe riuscito a centrare l'obiettivo della Champions League, per molti motivi, non è stato per un allenatore che, se tu devi affidare una squadra, il Napoli ha qualità, perché a prescindere dal mercato c'è un po' scarno, però all'interno ha una squadra che comunque ha fatto secondo posto e qualche anno prima aveva vinto lo scudetto, non è cambiato molto al netto dell'uscita di Lukaku, però dentro ha una sorta, un mix di giocatori con esperienza, con qualità e che si sposano molto bene con quello che è il suo modo di fare calcio. Ho l'impressione comunque manchi qualche cosa per poter lottare lì davanti con le prime, però come tu giustamente hai detto prima, in questo momento hanno più necessità di fare di sistemare gli esuberi e poi eventualmente di fare qualche colpo che li può portare ad alzare quello che è il livello.
0: Chiarissimo. Allora, prima poi di salutarti, Antonio, invece l'ultima domanda te la faccio sull'Atalanta, perché sta per esordire, dovrà fare anche preliminari di Conference League. Sarri non è un grande fan della Conference League, mentre l'Atalanta è una grande fan dei percorsi europei. Ti chiedo anche qui che cosa può succedere, perché l'Atalanta che torna a giocare più o meno con una difesa a 4 è un qualcosa a cui ci eravamo fortemente disabituati. Sarri è un maestro di calcio, però sarà curioso vedere come si potranno unire le due cose, Atalanta e Sarri insieme. Anche qui comunque c'è un direttore sportivo, nonostante la sfortunata parentesi alla Juventus, con Sarri a Napoli come Giuntoli ha scritto pagine importanti.
1: È forse il progetto che mi incuriosisce di più, perché questo cambiamento epocale per l'Atalanta degli ultimi anni, di Gasperini e poi di Palladino, con la parentesi di Juric, sono veramente molto curioso. Ho avuto modo di vederla, penso, in una o due amichevoli, proprio perché mi incuriosiva questo aspetto, però è troppo presto per poter dare un giudizio. E lì si vedrà, come ho detto, se il binomio Giuntoli-Sarri sapranno incidere in un ambiente che gli permette di poter lavorare in assoluta tranquillità, e rispetto che la proprietà dell'Atalanta ti permette di poter fare, diciamo così, le cose al meglio. E sono molto curioso di vedere Sarri dopo il post-Lazio, quando riuscirà ad incidere, quanto il suo calcio da quel punto di vista lì potrà ritornare, perché c'è rimasto ancora sotto gli occhi quello che lui aveva fatto a Napoli. Non si è più riproposto per tanti motivi, oltre alla difficoltà che anche il Lazio che lui ha avuto, però è sempre un allenatore che pone un calcio affascinante. Sono molto curioso di vedere, quando da breve comincia ad andare a regime, di vedere che cosa ci propone con l'Atalanta. Se riesce a far passare, a entrare nella testa dei giocatori, penso che l'Atalanta possa quell'anno divertirsi.
0: Se lo aspettano, vediamo, glielo auguriamo anche noi, perché poi pur sempre con Conference League, ma anche magari andare avanti in Europa non sarebbe male. Antonio, allora io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo pomeriggio, alla prossima.
1: Grazie mille a voi, un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Grazie Antonio Paganin per questa breve chiacchierata insieme. Tra poco avremo un altro aggiornamento anche per chi esordisce proprio a stretto giro di posta nelle prossime ore. Qui intanto arriva un altro messaggio. Mario e Tommy da Settimo Torinese, che appunto chiedono su qualcosa che possa muoversi in ottica Torino sul portiere. Qui mi ha chiesto chi sarà il portiere della Juventus, Trubin. Ma in realtà, ragazzi, come ben sapete, già un po' il nome prioritario, qualora Suzuki dovesse saltare, è quello di Vicario. Suzuki si sta complicando molto, quindi Vicario diventa di nuovo l'obiettivo prioritario per i pali bianconeri. Eventuale offerta sarebbe con un prestito, diritto di riscatto. Trubin è uno dei nomi alternativi, lui insieme a Lunin del Real Madrid, ma al momento sono piste un pochino più lontane. Questo per fare il riassunto sul discorso porta della Juventus. Ma invece,
2: il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata, per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità.

0: per far crescere davvero il tuo business.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
5: Perché sa che non possa giocare addirittura Massimo dal primo con attacchi a quel punto, trerebbe, quindi ci sarebbe soltanto posto uno tra Fagioli e Lai. Massantuono è difficile che comunque che possa partire al primo minuto, ha fatto capire Fabio Grosso ieri in conferenza stampa, e quindi insomma noi ci spingiamo ad un 4-3-1 pardon, con appunto Fagioli, Ulai e Ndur a centrocampo con Asa e Gudmundsson dietro l'unica per Moise Kean. Qualche ballottaggio per quanto riguarda la difesa, soprattutto a terra, perché secondo me Joao Mario scalda e io non escludo che possa partire dal Musso. Mi giocherei 51-49 in favore del Borghese, ma sono pronto chiaramente a essere smentito. Più certezze invece per quanto riguarda il resto dei difensori, perché insomma Cusin dovrebbe partire dal primo, così come Valdepeña a sinistra. Ciò che incertezza anche un altro difensore centrale sulla sinistra, al momento Ranieri in leggero ballottaggio, in leggero vantaggio Vieri, però anche qui vedremo poi cosa sceglierà di fare Grosso. Chiaramente il porterà David De Gea.
6: Sì, vedremo i lottaggi, mi ricordo, comunque già ci avevi anticipato nei giorni scorsi. Questa è su Joao Mario, però poi va sul mercato e quindi ti chiedo sempre degli attaccanti, perché c'è stata anche questa specialità, alla fine Pellegrino arriva, quindi ti chiedo di ricapitolare un po' un innesto importante, come sempre in attesa di capire quello che accadrà con Kean, altro discorso che portiamo dietro già da tanto tempo.
5: Ieri la Fiorentina ha ufficializzato insomma questa trattativa, che comunque era nell'aria, piccoli out, Pellegrino in, l'arrivo di Pellegrino alla fine sarà un titolo definitivo. Più di 20 milioni di parte fissa, 22 milioni più un paio di milioni di bonus, che dovrebbe portare appunto la cifra finale, la finale dei Viola intorno ai 24-25 milioni. Per quanto riguarda Piccoli, è un prestito con obbligo condizionato all'Alvezza del Bologna, per un totale 18 milioni, per cui insomma ha deciso di fare questa operazione. La Fiorentina, se me lo chiedete a me, secondo me è un tentativo comunque da parte della Fiorentina di pelarsi in caso di un'offerta per Moise Kean. Non credo che la Fiorentina voglia svendere Moise Kean, ma è ad ascoltare delle offerte in tanti che possano arrivare al Como, anche se oggi per esempio i colleghi di Sky hanno dato il Como in trattativa con i Chelsea per Dela, per cui chissà che mai il Como può cambiare obiettivo. Però ecco, io credo questo sia un tentativo Fiorentina comunque per atterrare in piedi qualora poi dovesse arrivare un'offerta veramente rinunciabile per Ken. Ha detto ieri grosso in conferenza stampa, non è assolutamente finito. Noi qui ci aspettiamo almeno altri 2-3 call prima della fine del mercato, che gli utilitari ne sono già arrivate 9, però ecco, in questo momento manca un esterno e grosso lo fa capire che Goodman non gli piace la posizione di esterno sinistro. Manca anche un centrocampista qualora la Fiorentina riuscisse a liberarsi degli esuberi su tutti Bregagnini e Fabian, e qui abbiamo individuato da tempo Forsberg come principale obiettivo da cui dovessero salire Firenze, e poi occhio anche a un possibile ennesimo nella corsia di sinistra difesa, perché insomma in questo momento c'è soltanto Valegna in attesa di Maldi, che comunque sta recuperando dall'infortunio lasciato partito a Torino contro la Juventus lo scorso anno, e che secondo me lo tirerà fuori, non so, fino all'inizio del 2027, però insomma secondo me parlerà comunque fine novembre, inizio dicembre.
6: Beh sì, i tempi di recupero ormai li conosciamo bene, sono quelli lì, sono lunghi, quindi bisogna ancora attenderlo. Niccolò, già per salutare, non devo rubare troppo altro tempo, un ultimo piccolissimo passaggio, volevo chiedertelo su un nome che ormai non si è dimenticato dai discorsi principali, però, ma su Dodò che cosa poi potrà accadere? Perché si è tentato più volte magari provare a ricucire lo strappo, però rimane in scadenza nel 2027, questa finestra di mercato sta arrivando alla conclusione, che cosa può accadere per il brasiliano?
5: Allora, secondo me è ormai un nome da ultimo giorno di mercato, cioè quando le squadre hanno bisogno appunto di un terzo destro che possa essere affidabile, che possa conoscere la Serie A, a quel punto io penso che la Fiorentina si aspetti un'offerta in quei giorni. Le trattative di rinnovo sono ormai ferme e non credo ci siano possibilità di un dietro fronte, anche perché lo stesso Dodò e i suoi agenti hanno fatto capire da tempo che non volevano appunto il rinnovo di contratto. Quello che posso dire è che Dodò si è sopravvalutato. Io dove si parlava addirittura del Liverpool e del Barcellona, secondo me queste voci lo hanno ingolto, ed è per questo che lui ha messo in stand-by il rinnovo con la Fiorentina. Chiaramente queste squadre non ci sono, ma insomma anche altre. Si è parlato del Napoli, però il Napoli poi è andato su Favasuli, si è parlato della Roma, ma poi la Roma è su Molina, per insomma, secondo me per questo giocatore, secondo me lui aspettava molto più mercato di quello che ha avuto, fermo restando che comunque è un difensore che conosce la Serie A, può far comodo. La Fiorentina per liberarlo comunque vorrebbe almeno 13 milioni di euro, però ecco, poi penso che negli ultimi giorni arrivasse un'offerta intorno a 10 milioni la prenderebbe in considerazione. Ecco.
6: Tutto perfettamente senso. Niccolò, allora ti ringrazio una volta per il tuo approfondimento sulla Fiorentina. A questo punto buon lavoro e buon fine settimana. Alla prossima.
5: Grazie mille a voi, buon Ferragosto appunto.
6: Grazie altrettanto Niccolò Ri, tutti i colleghi di Radio Firenze Viola, i colleghi di Tutto Mercato Web. Siamo arrivati all'ultima mezz'ora, ormai siamo agli sgocci di TMV Sport Calcio Mercato, prima abbiamo ancora un ultimo approfondimento e poi la raffica di mercato con appunto Radio Firenze di Tutto Mercato Web.

0: alla fine della mezz'ora tornerà il palinsesto normale, non più estivo, e quindi ripartirà Baracca dalle ore 13 alle ore 17. Adesso però proviamo a fare anche qualche ultimo approfondimento in compagnia per concludere il giro anche delle analisi, e poi avremo anche alcuni messaggi che stanno arrivando al 331 82 00213, messaggi che chiedono anche di ulteriori trattative. Mi ricordo che comunque poi ci sarà il solito punto di mercato nella parte conclusiva. Intanto vi riporto anche un'ufficialità che è arrivata proprio pochi istanti fa. Prima ne discutiamo con Lorenzo De Santis, esperto di calcio sudamericano, in particolare argentino, di Romero, arriva dal tiro attaccante che ha firmato fino al 2031. Ufficiale l'arrivo di Romero al club bianco scudato. Qui tanto dicevo i messaggi al 331 200 213, su WhatsApp veniva scritto che guardando le formazioni delle squadre il campionato sta diventando un campionato senza nomi importanti. I più famosi c'è Lautaro e De Bruyne. Speriamo che non ci addormenteremo, ma speriamo a questo. Guarda, a me va bene che non ci siano i campioni, che perlomeno ci sia un po' di ritmo, che è la cosa che secondo me manca principalmente al campionato italiano, ancora più che la qualità, perché la qualità non è così infima, ma il ritmo è quello che è adesso, quello che poi rende anche questo campionato meno competitivo rispetto a altri. Però è una questione di solamente di ritmo. Intanto vediamo se riusciamo ad approntare il collegamento in questi minuti, tutto live, quindi avremo aggiornamenti live al nostro Gabriele Latini. Intanto però, ecco, come dicevo, i nomi sarebbe meglio che ci fossero, i campioni sarebbe meglio che ci fossero, però sappiamo che la situazione dell'attuale Serie A non può essere separabile rispetto a quella del passato. I campioni non ce li possiamo avere, perlomeno ci sia un po' di ritmo, una cosa o l'altra. La Serie A ha perso i campioni, ne ha qualcuno sulla calante, però senza ritmo rischia di diventare difficile da seguire alcune partite, pregando poi che dal punto di vista arbitrale si possa avere un percorso più o meno lineare dopo il caos su campo e fuori dell'ultimo anno e degli ultimi anni. Poi rinforzo, il primo rinforzo doveva essere il portiere. Mi domando ancora perché si sia accusata insomma, qui viene definito Di Gregorio senza tenersi Szczęsny, che giunto che fosse un agente segreto della della Ectre al servizio della Marotta League. Beh, devo dire, il riferimento a James Bond mi ha fatto molto ridere, non me l'aspettavo, ma quelle sono valutazioni del momento. A posteriore pace, io ricordo Szczęsny venne poi salutato quasi come fosse una liberazione da molti tifosi juventini. Non fu un qualcosa di giusto per quello che ha dato, ma non fu anche qualcosa poi giusto per quello che poteva ancora dare. Poteva virare anche su altri obiettivi, quello è un altro paio di maniche. Intanto possiamo andare a collegarci con Antonello Gioia, ci aveva dato il via proprio pochi istanti fa, quindi proviamo a contattarlo, vediamo se è disponibile proprio a stretto giro di posta per fare un rapidissimo approfondimento prima dell'ultimo collegamento con tutto mercato web. Qui abbiamo addirittura gli squilli diretta, per ci dà il buon Gabrielini, giustamente sta provando a approntare il collegamento. Il resto confermo, il numero c'è anche Antonello Gioia in collegamento. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Antonello, ti tengo pochi minuti, però ti chiedo un aggiornamento su quello che è stato il summit di ieri. Abbiamo visto tante discussioni, diciamo, Rim e Cardinale, un po' per il punto su

0: numeri e sulle conferme. Ti chiedo quindi un riassunto, anche perché quello che abbiamo detto, ci sono delle sorprese sia un po' fra le conferme, in realtà anche nella lista dei possibili partenti.
1: Sì, intanto io sono qui a Pensa, della scuola sta per partire verso la Polonia, dove si giocherà domani amichevole con United, e qui capiremo eventuali altri risultati che magari non conosciamo del summit di ieri. Sicuramente conosciamo Fofana, Atekam, Rogu, Kunku, e poi sono praticamente dei fuori loro, sostanzialmente sì. Non faranno parte del progetto tecnico di Mourinho, con loro pugnuro devono essere scelti in qualche modo, altrimenti restano in una tutto l'anno. Tra convocati non c'è neanche Leao per un infortunio, non c'è anche per una botta alla caviglia. Su Leao anche lui ha preso la lista dei partenti, vediamo se il Milan accetterà, ma è un'offerta un po' inferiore alla precedente di 50 milioni. Però insomma, il pugno duro di cui si legge in queste ore è cremato, perché Morim va in Polonia in difficoltà numerica, ma sostanzialmente se ne frega, convoca chi vuole convocare, pazienza. Lucio, ti devo assolutamente, perché sta partendo la squadra e vedrete le immagini e la news su tutto.
0: Allora vai tranquillo Antonello, anzi grazie per questo aggiornamento, proprio un flash inviato da Malpensa, impegnatissima nello Gioia, che però perlomeno ci ha ragguardato un po' della situazione legata agli esuberi dei rossoneri. Certo, diceva poi anche le necessità numeriche, il Milan avrà bisogno di dire come strutturare la stagione, perché non ci sarà la Champions League, ma ci sono due impegni comunque, perché l'Europa League ha tante energie e tante partite, e l'obiettivo Milan inevitabilmente essere quello di puntare ad arrivare quanto più a fondo possibile in Europa League, perché ci sono delle avversarie ostiche, ma il Milan ha le carte per arrivare avanti, quindi occhio anche alla composizione banalmente numerica della rosa. Intanto altri messaggi al 331-800-2133, veniva scritto che gli arbitri devono far giocare altrimenti 4 minuti si ferma tutto, amen. Rispondo così da questo punto di vista, che gli arbitri devono essere a gestire il regolamento, ma anche ad avere, io dico sempre, senso calcistico. Può sembrare un'espressione un po' aleatoria, ma fa la differenza capire quali sono contatti di gioco, quali sono invece dei falli. Devo dire, al mondiale si è discusso degli arbitri, poi inevitabili, in realtà ci sono le grandi partite, il tifo porta a discutere degli arbitri, ma secondo la gestione arbitrale del mondiale sul ritmo è stata positiva, si è lasciato giocare tanto, i fischi, le interruzioni sono poche, giocatori anche a terra continui a giocare. In Italia le arbitri hanno paura a far proseguire il gioco, fermano in continuazione, anche un calciatore è palesemente finito a terra solamente per perdere tempo, per spezzare una ripartenza avversaria, e ne subisce, ne perde il prodotto, ne perde la partita, ne perde lo spettacolo. Bisogna anche avere un certo tipo di gestione arbitrale, di gestione dei ritmi. Del resto io dico sempre, adesso c'è una misura sui colpi di testa per cautelarsi nel caso di quelle che vengono definite in inglese le concussions, se hai colpi alla testa si interrompe subito il gioco. Però anche qui secondo me bisognerebbe fare una discussione, perché non ho mai giocato ad altissimi livelli, ma a livello giovanile e di dilettanti, prima dei 20 anni, comunque ero arrivato a giocare, e posso assicurare, ma certo non lo devo insegnare io, che quando si sale a livello gli infortuni gravi alla testa sono pochi. Il giocatore che rimane a terra per un colpo alla testa veramente contuso, veramente quasi sta perdendo i sensi, sono cose rarissime. Spesso i giocatori vengono sferrati alla testa, si buttano per terra e sanno che l'arbitro deve interrompere. E quella è una cosa che andrebbe rivista, perché così non si può proseguire. I calciatori sono furbi, utilizzerebbero anche, soprattutto per Roma, le espressioni, ma diciamo furbi, se ne approfittano, e quindi bisogna anche avere talvolta un po' più di posto. Ecco, infatti qui mi ha ribadito, in primo mondiale è andato benissimo, secondo me sì, da quel punto di vista è andato benissimo, l'esempio da seguire dovrebbe essere quello. Talvolta ne vogliono non tutti i editori arbitrali, ma tanti non hanno la personalità, perché è una questione questa di

0: personalità di saper non fischiare, non interrompere il gioco. Però ecco, non voglio tornare a parlare di arbitri prima che cominci il campionato, per carità. Sono stato benissimo mesi a non dover parlare di direttori arbitrali, quindi finché non comincia il campionato non voglio livorirmi su questi temi. Anzi, piuttosto recupero altri messaggi. Franco, intanto, grazie per gli auguri di buon Ferragosto, rivolgo a mia volta a te. Qui era un messaggio sulla Juventus, scriveva Franco che secondo lui sarebbe pericoloso iniziare la stagione senza portiere. Chiaro, è un super ripiego, c'è un nome forte come quello di Martinez. Super ripiego, non so, di certo era considerato dalla Juventus e da Spalletti come una seconda opzione, non come l'obiettivo prioritario. Io credo anche per quello che è stato il suo ultimo anno non positivo al Tottenham, qualche alto più bassi, era finito anche poi infortunato, aveva saltato l'ultima parte di stagione. Per me è un portiere valido, vicario, in Serie A ha fatto vedere ottime cose, non, di certo non è uno scarto, però deve rinciarsi, qui è un po' più una smessa rispetto a Suzuki, persone diverse, profili diversi, però Suzuki è in fase di lancio, è in fase di rilancio. Martin era più grande, devo dire, a livello di età, portiere esperto, che negli ultimi anni, soprattutto fra Aston Villa e Argentina, ha incamerato appunto tanta esperienza, però il problema è che Juventus non ha mai voluto investire per la porta, ha preferito dirottare altrove, scelte economiche, scelte di direzione sportiva e progetto tecnico. A quel punto però, quando devi andare a acquistare un calciatore che non è a cadenza, devi borsare, e sappiamo che i calabresi poi se devono lasciare partire il calciatore chiedono il cash, chiedono il trasferimento con una cifra. L'Aston Villa ha sempre chiesto almeno 15 milioni, e per la Juventus non se ne è mai parlato, quindi Martinez alla fine è tramontato definitivamente. Non lo so, vedremo se poi Vicario effettivamente diventerà la pista in grado di concretizzarsi in questi ultimi giorni, queste ultime settimane di calcio mercato. Qui altro messaggio sempre sul tema arbitri, appunto, scritto a Monite, sui simulatori e fare giocare. Beh, anche questo credo che proprio per una questione non solo calcistica ma di buon senso sia la strada da per seguire. Intanto comunicazione poi di servizio subito alla regia, dovrebbe esserci Lorenzo Di Benedetto in collegamento video, creda quel che si sa, quindi ti darò aggiornamenti ecco in diretta per capire appunto come affrontare l'ultimo collegamento proprio di questa settimana e di questa puntata di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Intanto ricordo nuovamente poi anche gli impegni calcistici di oggi, perché ci sono queste gare di Coppa Italia con alle 18 Parma Catania, alle 18.30 Cagliari Arezzo, alle ore 20.45 Monza Lino, alle 21.15 Fiorentina Benevento, gare valide per i 32esimi di Coppa Italia. Poi ve ne saranno altre invece per quanto concerne il fine settimana, quindi anche per domani e per dopodomani, considerando anche che poi la prima tornata ci sarà anche lunedì, per definire quantomeno le prime 32 squadre di questa edizione della Coppa Italia. Intanto recupero anche altri messaggi, ma lo faccio più tardi perché intanto abbiamo il collegamento con noi per l'ultima raffica di mercato della settimana, in generale di questa estate di TMV Radio Sport Calcio Mercato, di Lorenzo Di Benedetto in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
1: Ciao, bravati.
0: Lorenzo, ti chiedo da dove vogliamo partire. Ho parlato tanto oggi di Frattesi, vedevo che l'ufficialità per il Parma di Romero, insomma ci avviciniamo alle ultime due settimane di agosto, logicamente si inizia a muoversi qualcosina in più.
1: Assolutamente, insomma, sono i caldi da di Frattesi, insomma, riusciamo ad evitare una serie di Romero, forse se arriva

0: squadra. Cioè, nei giorni scorsi, soprattutto ieri sera, data per fatta la tratta mentre la Lazio proprio la Lazio non poteva e non può chiudere il colpo non con l'inizio di riscatto e non con l'obbligo, e quindi i club stanno andando con l'idea, insomma, di inserire un prestito oneroso molto alto, si parla di 5 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a 10, che imporrebbe a Lazio a fine stagione di riscattare un giocatore per non perdere 10 milioni, dei quali, insomma, abbiamo parlato poco fa. Sono al lavoro le due società, ma la sensazione che stamattina sembrava essere una sensazione negativa per la trattativa, invece diciamo che nelle ultime ore si è riaperto. Hai detto giustamente del Parma, che ha ufficializzato Romero dal Tigre, sarà il sostituto di Pellegrino, contratto dal 30 giugno 2031, mentre dobbiamo parlare chiaramente anche di Rafao e del Milan, perché il Milan ieri ha detto, insomma, ha fatto trapelare di Abresso fuori rosa, non fuori rosa, fuori dal letto.
1: Sì, in uscita, diciamo.
0: Esatto, in uscita anche Kunku, che è il nome nuovo, oltre chiaramente a quelli di Tomori, che era già da un po' nella lista dei partenti, però certamente bisogna, dicevo che bisogna parlare anche di Rafa Leao, perché dopo un'attenta valutazione fatta da Amorino questo suo primo mese di Milan, chiaramente non ha Leao tutto il mese perché Leao è impegnato al mondiale, però Amorino avrebbe capito, insomma, che si potrebbe fare a meno Leao, perché se non ha visto un Leao spungente, ecco, per far capire il corso.
1: Niente,
0: e quindi Milan, esatto, quindi Milan ha fatto sapere agli agenti di Rafa Leao di fare, insomma, una sessione per il proprio assistito. Leao stesso aveva prima del mondiale sentire la sua avventura al Milan terminata, però, insomma, poi c'è stato un riavvicinamento anche per mancare le offerte concrete. Ecco, questo vuol far pensare che Galatasaray, che era l'unica società che ha presentato un'offerta a 35 milioni bonus compresi per il taglio di Leao, potesse farsi avanti un'altra volta, ma invece non è così, perché il Galatasaray non rilancerà, quindi anche se il Milan si potrà accontentare di 40-45 di euro, direttamente dai 50 che aveva chiesto a Galatasaray, Galatasaray ha virato su altri obiettivi, uno su tutti, Martinelli dell'Arsenal. Quindi qualora appunto il Milan dovesse abbassare ancora di più le pretese e arrivare a 35 milioni, cosa comunque molto complicata e difficile, allora il Galatasaray potrebbe fare di moda, altrimenti, insomma, dobbiamo scartare l'ipotesi Galatasaray, perché non è cioè non vuole il club spendere più di 35 milioni. Altra ufficialità in casa Frosinone, invece scatenata Frosinone, che ha ufficializzato poco fa Saterzi, che è una vecchia conoscenza del calcio italiano, perché aveva vestito la maglia della Fiorentina, classe 99, firmato fino al 2029. E poi chiuderei la Juventus, perché sono state fissate le visite mediche per la giornata domenica. Quindi Lucumi, chiaramente domani, essendo Ferragosto, non ti fa niente, però domenica Lucumi dovrebbe arrivare a Torino, svolgere visite mediche e poi firmare il contratto. Sarà una festa parziale al disastro che sta facendo la Juventus sul fronte portiere, perché, insomma, l'abbiamo raccontato
1: un giro del mondo e poi torna a vicario. Il riassunto è questo qui.
0: Esattamente, ma è un potere che Pallesti non reputa il suo principale obiettivo, per usare un eufemismo, ma alla fine Sondrea, che secondo me dovrà accontentare l'Italia, perché la Juve non riesce a prendere un altro portiere, ci ha parlato con Alisson, poi ha provato con il Di Martinez, poi ci ha provato con Suzuki, per un motivo o per l'altro ha preso tutti no, e adesso, insomma, il favorito numero uno è Vicario.
1: Eh sì, si torna al punto di partenza, veramente paradossale. Lorenzo, io ti ringrazio allora per questa raffica finale. finale. Come sempre, buon lavoro e a questo punto buon Ferragosto e fine settimana.
0: Grazie, grazie, anche ciao Lucio.
1: Grazie Lorenzo di Benedetto. E noi ormai stiamo arrivando a nostra volta alla fine della puntata di oggi e in generale alla fine di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Ci siamo lasciati alle spalle queste settimane di approfondimento sportivo, di approfondimento di calcio mercato e la preparazione delle squadre. Ormai il campionato si avvicina sempre di più, quindi io ricordo da settimana prossima ritorna il palinsesto usuale, qui ritorna anche Maracanà, Marco Picca, dalle 13 alle 17 tutti i giorni, dalla lunedì al venerdì, con Stefano Impagni e tutti i suoi ospiti, quindi ormai siamo rientrati a pieno regime a tutti gli effetti. Io ringrazio Gabriele Latini che mi ha accompagnato in questi giorni e a questo punto non mi resta che augurarvi buon Ferragosto, buon fine settimana e ci rivediamo lunedì.
2: TMV Radio Sport News, calcio mercato, aggiornamenti sportivi e dalla professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera a tutti, arrivati all'appuntamento diretti a MV News. Il mercato, tante considerazioni sui vostri affari che verranno conclusi nei primi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, calciatore di Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te, si avvicina alla conclusione delle trattative, ci saranno più di 15 giorni, probabilmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Sì, l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi fine stagione, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un po' abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente a prendere, poi magari ci qualità importanti, magari si vanno a prendere qua a fare gol e magari appunto si aspettava e poi sono soprattutto come sempre il campo a dare risposte sul mercato che è stato fatto. Anche però chiaramente tutti i giorni a volte, anzi spesso e volentieri avvengono i gol più importanti. Aspettiamo ancora qualche sorpresa. Vediamo insomma soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo me resta la favorita per il campionato, ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse entrare altri obiettivi, però comunque è arrivato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti.
1: Ma insomma rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino, un po' da puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? Sembrava per Palestra quanto riguarda il corso di difesa, ma credo che sia una squadra che fosse tra le grandi quella meno bisogna, no? Di travolgimenti a livello di mercato, però ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno la squadra, quindi rimane, non so se da qui alla fine dovrebbe fare qualche altro presa, ma non credo. La situazione dell'Inter sia abbastanza delineata insomma sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un cammino in Champions oppure serve qual'altro?
1: Sì, deve migliorarsi chiaramente. L'anno scorso l'Inter è stata un po' il tallone dell'Inter, insomma quella dell'anno scorso è stata proprio la Champions, è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un pochino di avanti, vince la Champions, credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, almeno una carta, vero che non sono sorprese assolute. Credo che la differenza ancora di gap c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi,

0: spagnola, naturalmente sono al di là del Saint Germain, naturalmente che l'ha fatta da anni, sia ancora un gap che deve essere riempito, e quindi sarà importante cercare di fare dei progressi, andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente non cerca di migliorarsi in quel aspetto. Sia perché la società sogna anche di risorse economiche possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche la soddisfazione finale, per quanto riguarda Kibu
1: e anche la Juventus si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi a nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però accostando così le cose, che squadra di, ecco, ad esempio per il portiere sono state tante ipotesi, sembrava che potesse fare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un peccato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per Neri.
0: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso di dirigenza, ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale, quindi ha cercato di fare il necessario verso virgolette la roccia, ma è una cosa abbastanza scontata, anche se insomma è stata una cosa abbastanza triata il rapporto tra la Juventus, e poi è determinato sempre per un fattore economico come sappiamo. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è visto Perini, quindi sto un pochino vedendo, verificando quello che hanno in casa, senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per la Champions, e per ora mi pare che non può evitare.
1: Sì, anche lì sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero Dio mio dovesse essere quello dello scudetto, beh, insomma, pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare difficile.
0: No, ma infatti è un'altra squadra, una squadra che è partita a tromba con importante come la quindi si aver sistemato la situazione offensiva, poi lì è rimasto qua ancora con Dao che deve essere, che secondo me è difficile da collocare determinate cifre, senza dubbio è un giocatore che se gestisce la giusta maniera può fare probabilmente interessa, quindi si sta parlando tante cose. Credo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un po' fatica per cercare di entrare nel gruppo Champions, che è stato gli esito praticamente usato insomma soprattutto dal Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un caso abbastanza importante.
1: Per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, per capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilassarsi con la maglia rossonera, se invece arriverà all'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu faresti?
0: Ma Leao è senza dubbio una spinosa, tra virgolette, anche perché è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, ha mai dato tutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, che è sempre difficile da gestire, perché non so come sia i tifosi del Milan possono prendere il fatto che o meno che insomma, le sue intenzioni possono aver funzionato senza dubbio giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che la potrebbe far comodo se gestita. Amori senza dubbio ha un compito importante, se rimanere quello di fare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
1: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche peso qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista l'Inter per lo scudetto?
0: Per il Napoli il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai che parte un anno

0: sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra. Una squadra abbastanza completa, fai parte dell'Inter, bisogna probabilmente tenere cosa anche loro a seconda delle possibilità che hanno. Mi pare che si stia proponendo quello rispetto al corso, perché il Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio, possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
1: La Roma ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions.
0: Ma è senza dubbio un ritardo, adesso dei risultati amichevoli precampionato perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi questo aspetto, lascio il tempo che trovo. Chiaro che la Roma è una storia che deve essere completata. Gasperini è un allenatore vuole cercare di chiesto anche abbastanza. Non so sotto stranerie, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è una squadra che deve stare a far forzarsi abbastanza, appunto, come è più, cioè, di mezzo. Chiaramente per loro è importante andare avanti così nel Champions, se la possibilità che hanno, e ripresi il campionato. Quindi per ora sono squadre quelle che abbiamo fino adesso insieme a la Roma. E Milano sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo, posso anche lì arrivato all'obbligo scudetto.
1: Invece per cui riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ripensionamento da parte degli emiliani, che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentiamoci che sono stati tutti anche con i giocatori preziosi per gli ultimi anni, riferisco Castro, probabilmente partirà Lucumi.
0: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori come che non mi è stato dubbio che sono importantissimi soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande suo avanzo, perché il raggiungimento della zona centro e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia visto un po' ridimensionato sulla carta. È che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha cercato la prima attaccante fuori da Fiorentina, che senza dubbio ha un altro, non so se può trovare lì il simbolo di quello che non è riuscito a Firenze, anche perché dei piccoli a Firenze è stata un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo sia importante per Bologna cercare di non lo ripeto, cioè, sulla carta è chiaramente una sorta di dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato, molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto con questo allenatore, vedo che anche Bologna stesso ha avuto anche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter vedere le imprese che ha fatto.
1: Invece uno sguardo anche al Lecce, la tua ex squadra, come sarà Lecce senza Pantaleo Corvino?
0: Insomma, è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato

0: fatto di riuscire a formare, a azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, e formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
1: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia l'italiano che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
0: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri liti, probabilmente, anche se Beşiktaş è stata una squadra che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi Vlahovic avrà questa nuova scommessa. È arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, che però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano. Nella Juventus mi pare che sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate pur avendo fatto qualche.
1: Un'ultima considerazione anche su italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Beşiktaş. Secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
0: Beh certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico, che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo chiuso, che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello, anche a livello formativo, per un allenatore sempre importante, un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi italiano con questa esperienza si mette in gioco, e vediamo quelle che sono, che poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si può dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che sta fuori.
1: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.
0: A presto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto. Ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo venerdì.

0: 14 agosto, siamo in piena estate, lo si nota anche dalle temperature esterne che sono già bollenti, siamo in pieno mercato, ma siamo anche molto vicini alla ripresa delle attività, perché si scenderà in campo in questi giorni con i primi impegni ufficiali in Coppa Italia. Per esempio il Catania è l'unica squadra di Serie C ad essere andata avanti ed è ai 32esimi di Coppa Italia, dove sfiderà il Parma questo pomeriggio, e poi anche tante gare di Coppa Italia Serie C. Ovviamente siamo anche in pienissimo calcio mercato, con le presentazioni poi delle varie rose, delle varie squadre, con dichiarazioni anche importanti. Ne andremo a parlare più tardi. Chiedo alla regia se è pronto il primo collegamento. Costantino in cabina di regia, intanto leggiamo quello che sta succedendo, perché ci sono tante notizie che arrivano a flusso continuo in questi giorni, ufficialità eccetera e quant'altro. L'ultima notizia che vado a leggere arriva proprio dagli amici di tuttoc.com e riguarda il Foggia. La notizia intesa di massima con Musso, Foggia, accordo biennale con la punta, la trattativa con Antonino Musso, arrivato poi dal Crotone, arrivato in Calabria la scorsa stagione, autore di 9 reti in 16 partite con la maglia dei pitagorici. Secondo quanto raccolto da tutto ci, i pugliesi hanno raggiunto un'intesa di massima con il giocatore, pronto a firmare un contratto biennale con opzione di rinnovo. L'operazione entrerà nel vivo soltanto la prossima settimana, ma tra le parti filtra ottimismo. Andiamo, dovremmo avere il collegamento pronto con gli amici di tuttoc.com, appunto, dove ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: Allora, caro Matteo, come stavo dicendo, tanto mercato in questi giorni, in queste settimane, e non potrebbe essere altrimenti, con la sensazione anche condivisa ieri con Nino Sergi, di un mercato che non ha subito il classico rallentamento di agosto, di queste settimane, magari nei prossimi giorni, ovviamente col weekend, con Ferragosto, con la Coppa Italia Serie C, qualcosina rallenterà. Però è un mercato che in queste settimane è continuato ad andare avanti, spedito, ma la sensazione è che comunque le big si riserveranno gli ultimi giorni di mercato per piazzare gli ultimi colpi, per finire la costruzione delle rose. Sei d'accordo?
1: Sì, del resto poi il mercato di Serie C, ma in realtà il mercato in generale in Italia, diciamo che si muove sempre abbastanza a rilento e attende le ultime ore, proprio,
0: sì.
1: Perché diciamolo chiaramente, mancano i soldi, ecco, in molti casi mancano proprio i soldi e le risorse per poterlo fare il mercato, quindi si attende magari, ecco, soprattutto nel caso delle big, qualche esubero dalla Serie B che non ha trovato una sistemazione, staremo a vedere poi chi riuscirà a piazzare il colpo migliore. Sul mercato c'è una notizia che è abbastanza importante, che riguarda il Catania, perché il mercato del Catania era bloccato dalla famosa fideiussione, che tra l'altro causerà dei punti di penalizzazione alla squadra, che però sì, Sembra essere stata risolta, almeno così riferiscono i colleghi del quotidiano La Sicilia. È una notizia importante anche perché il Catania stasera gioca, e non gioca una partita banale, ma gioca a Parma in Coppa Italia, la Coppa Italia Frecciarossa e non la Coppa Italia di Serie C. E insomma, per lungo avere a disposizione i nuovi acquisti che erano congelati senza la fideiussione è sicuramente una notizia particolarmente importante, ecco.
0: Sì, senza dubbio, anche ne parlavamo ieri con degli amici, dei colleghi di Catania. La penalizzazione dovrebbe essere forse di un punto, perché non dovrebbe esserci la recidiva, perché è successa la volta precedente nella stagione 2024, quindi non è consecutiva, c'è stato uno stop di un anno. Certo, fa strano vedere il Catania di nuovo in questa situazione, anche perché dal Catania non ci si aspetta una situazione del genere. Anzi, il Catania lo indichiamo tutti gli anni come la pretendente, una delle pretendenti per la vittoria per la vittoria del campionato e la promozione in Serie B. L'obiettivo della società dichiarato è questo.

0: Grella in un incontro con il vicepresidente, con il tifo organizzato, che giustamente dopo questa notizia era preoccupato, ha detto che non ci sono problemi, la squadra verrà comunque rinforzata, l'obiettivo resta quello. A tal proposito, Matteo, il girone C lo definiamo sempre molto, molto combattuto, molto equilibrato. Cosa ti aspetti quest'anno da questo girone? Perché? Perché ci sono, oltre alle squadre rimaste, Catania, Salernitana, Casertana, Cosenza, Crotone, eccetera, eccetera, c'è un certo Bari che, per carità, ha avuto delle difficoltà, però una piazza come Bari sposta gli equilibri.
1: Sì, però può spostarli anche in maniera negativa, nel senso che se verrà
0: Certo,
1: effettivamente
0: sì.
1: confermata questa presa di posizione della tifoseria, cioè di non andare allo stadio, di disertare gli abbonamenti, la campagna abbonamenti e le partite, insomma, giocare in uno stadio da 60.000 spettatori nel deserto più assoluto, credo che sposti, ma in maniera negativa, ecco, come ho appena detto, perché non è bello per nessuno giocare senza tifosi, soprattutto in un impianto del genere. Rende ancora più altisonante il deserto. Non lo so, il Bari sta facendo una campagna acquisti tutto sommato anche abbastanza intelligente, però
0: Sì.
1: questa spada di Damocle della protesta dei tifosi è abbastanza pesante. Poi comunque, come ti ho sottolineato po poco prima del collegamento in chat, il girone C è già concluso, già sappiamo chi l'ha vinto.
0: Sì, è vero, poi ne parliamo, cioè teniamo la chicca per la chiusura, perché volevo ricollegarmi proprio alla polemica dei tifosi del Bari. A tutto questo si è aggiunta anche la polemica sulle nuove maglie del Bari, perché i tifosi hanno detto sono la copia di quelle usate dal Napoli.
1: Sì, è anche vero, cioè, è difficile anche dargli torto ai
0: Sì,
1: tifosi in
0: peraltro
1: questo
0: sì,
1: caso.
0: peraltro sì.
1: Tra l'altro, diciamo che anche in questo caso spesso le operazioni di mercato sono state condotte, se non in sinergia, proprio con la totale condivisione del Napoli, perché spesso poi il Bari va a prendere giocatori del Napoli o comunque esuberi del Napoli, ex primavera del Napoli. Cioè, fossi un tifoso del Bari non sarei proprio felicissimo di essere considerato una sorta di succursale minore trattata in questa maniera. Però questo è il calcio attuale. Vedremo poi, tra l'altro, se effettivamente le comproprietà, insomma, le gestioni doppie avranno una conclusione l'anno prossimo, come era stato annunciato, visto quello che Claudio Lotito ha dichiarato nel corso della conferenza stampa quando si è insediato come nuovo presidente della Regina. Ha lanciato questa bomba che ci auguriamo non sia poi confermata, però intanto l'ha lanciata.
0: Sì, ha lanciato tante cose, anche un po' di slogan un po' nostalgici, il nostro Claudio Lotito, ma vabbè, ma questo ci passiamo sopra. Stavamo dicendo, proprio prima di fare questa parentesi sulle polemiche, sulle multiproprietà, di chi vincerà il girone C, e lo vincerà a marzo, più o meno.
1: Sì, a marzo. Beh, tra l'altro è anche abbastanza tardi,
0: Marzo.
1: calcolando che il campionato finisce ad aprile. Insomma, diciamo, lo vincerà con
0: Vabbè,
1: 3-4 giornate d'anticipo, dai. E stiamo parlando di
0: umiltà.
1: Felice Romano, l'umilissimo presidente della Scafatese, neopromossa. Tra l'altro ritrova la Lega Pro dopo 16 anni e veniva dalla D, non è una squadra che veniva dalla B e non giocava in C da 16 anni. Che nel corso della presenta festa di presentazione della squadra, l'altro ieri sera, ha detto che la Salernitana, che sia una big, l'hanno detto loro, e poi lo dovrà dimostrare sul campo. E io una cosa del
0: Perfetto,
1: genere a
0: intanto
1: 48 ore da una partita, cioè, tenderei ad evitare di dirlo, però vabbè, per carità, non metto in discussione quelle che sono le ambizioni della società. Però ha detto anche che l'anno scorso aveva dichiarato che a dicembre avrebbero vinto il campionato, poi l'hanno vinto qualche mese dopo, ma comunque l'hanno stravinto. Va detto pure che
0: ben battuti, ricordiamo
1: alla
0: comunque.
1: Scafatese era stato apparecchiato un gironcino non particolarmente complicato, ecco,
0: Certo,
1: mettiamola così,
0: però
1: visto.
0: comunque da vincere da imbattuti è comunque tanta
1: Sì,
0: roba.
1: assolutamente, però ricordo che secondo è arrivato il Trastevere, che ha speso penso 150 euro in tutto l'anno per fare la squadra, quindi insomma, non è che avesse proprio delle corazzate insormontabili nel girone. Detto questo, Romano ha dichiarato che l'anno scorso, insomma, ha detto che avrebbero vinto a dicembre, quest'anno 7-7.

0: tenuto un po' più largo, ha detto vinceremo a marzo. Quindi abbiamo già una promossa per il prossimo anno. Mi ricorda molto un nostro caro amatissimo.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Seiecom Entrapcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entrapcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia.

0: proprio la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
0: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
1: Ma Ale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
0: Certo,
1: penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
0: no.
1: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
0: No.
1: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
0: certo.
1: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
0: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
1: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare, certo, a dama, però ci provi fino alla fine.
0: Ma perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna sempre provarci.
1: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale. Perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
0: parliamoci
1: chiaro, non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. E allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando
0: la stagione
1: che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo, anche qui mi permettimi di dire è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice vabbè, ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini, sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi

0: la Bianchetti poi come capo delegazione.
1: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità sono, ci sono. Però far passare Maldini come la vittima, come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini, però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
0: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
1: Anche perché quindi sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
0: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato. Detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
1: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto diciamo della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano, quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, che vuoi fare? Cioè questo è il risultato, eh. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
0: No, certo.
1: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo è, hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
0: si è fermato
1: e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
0: no,
1: non la faccio,
0: è impossibile.
1: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
0: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione,
1: eh? Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
0: sì,
1: pure questa volta.
0: È strano.
1: Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
0: Sì, sì.
1: non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato.

0: con l'impegno settimanale e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, è capire se i principi di Sarri
1: Bravissimo,
0: riusciranno ad avere un,
1: bravissimo.
0: esatto, un effetto
1: Bravo.
0: su una. Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento,
1: Vero,
0: eh.
1: vero.
0: Quindi, sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta ha bisogno dell'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco,
1: Marco, che
0: di quelle
1: effetto?
0: incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare, eh?
0: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi, sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni e quelle
1: Esatto.
0: poche devono essere sventate dal portiere. E quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre. E quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto il rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole
0: Però
1: tanto Marco,
0: capisco.
1: però come ti spieghi questo ritardo proprio nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alejbegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza,
1: No,
0: come te lo
1: sono
0: dico,
1: d'accordo.
0: non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
0: Quindi
1: C'è molto da
0: servono
1: lavorare.
0: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì, concordo.
0: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: La Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
0: che ha portato. È un giocatore di qualità. È una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi. Per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile, per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra, ha una squadra anche con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare. Vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
1: anche secondo
0: quindi,
1: me. Anche secondo me,
0: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta, è una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
1: Io la penso come te, lo sai, Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
0: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale.
1: Bravissimo.
0: Che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, lui era una squadra scarsa e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro classifica, no? Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto qual è?

0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai,
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
0: sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, non è che
1: Esatto.
0: può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so, poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo e quindi si trova a sostituire Conte che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku, il Napoli deve trovare un altro attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con
0: A
1: te la
0: voi, a
1: prossima
0: presto.
1: settimana con Maracana.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale,
1: Ciao
0: buon
1: Marco, un
0: proseguimento.
1: caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa. Poi, siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione

0: più moderne tecniche di conservazione. Progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista, dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni.
1: Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
2: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci per la coppia di terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
1: Il San Laurini continua a giocare?
3: Sì, io avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai, chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
3: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
1: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
3: È quello per forza, dai.
2: Cioè,
3: con la moglie comunque di qua e comunque essendo

0: vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'ho un mix, diciamo.
1: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
0: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
0: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, no? Sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
1: E Dodò che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
0: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
1: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
0: Dragusin non si scopre, si sa che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, tra l'altro. vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatto.
1: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulai, che sembra essere molto interessante.
0: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
1: E poi per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
0: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, penso sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
0: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. E come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messe nelle condizioni giuste, può far molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia. Ecco,
2: che trequartista, e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
0: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che è un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che ha fatto, tu poi ha vinto la Coppa del Mondo.
1: Ma così era meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
0: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
1: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
0: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze sono stato veramente. Poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa dopo la salvezza dell'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, probabilmente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.

0: corso le orme, vero, vero. No, anche a Parma, il Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B ci hanno messo tre anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
1: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
2: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
0: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
2: Eh sì, perché comunque è in partenza.
0: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po'... Cioè non è che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero?
1: Prima per arrivare è un po'
0: ma secondo me è un peccato perché
1: c'era più qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
0: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate magari dopo un contesto difficile, che c'è tanta pressione e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato secondo me.
2: Senti, invece che succede all'Empoli?
0: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene, ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro, è una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso, quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
2: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
0: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me se ne passa tanto.
2: Senti, un altro paio di considerazioni, Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
0: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
2: Sei cresciuto tu?
0: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio, e ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
2: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
0: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
2: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
0: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
2: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
0: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
2: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
0: Maresca aveva grandissime idee anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
2: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che
3: è stato, è un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo: piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint Germain, dice richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista, che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoff, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto, tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare per in titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a meno dito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Kivu. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli. Però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come è successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Una Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori, e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Una Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Sidovbic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken. Un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken. Però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranuccia Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di quattro esecutori materiali dell'intimidazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani, con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito

0: dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione condotta dai militari del gruppo Padova ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di due giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei due indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebineteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebimeteo.

0: Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accede alle operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al-Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregori ormai in margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Jerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato dal Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfait del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso il reparto d'ortopedia della Physio Clinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J-Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grand Slam al via sul cemento di Flushing Meadows a New York dal prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché su lei deve aspettare. Ritengo che su lei sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì, che sì vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farcene una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia, i test significativi più o meno sono finiti, la Lazio ieri ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato. Non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali,

generali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi successione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumi, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda, cambia poco. Si parla di Cop Mainers, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Turam ha saltato buona parte della preparazione, quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato, ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire: devo decidere se fare un regalo oppure no, sui miei calciatori costati anche tanto, però nello stesso tempo non posso chiedere a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli. Su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, vi raccomando il cognome, Hendrik con Domodossola, perché fino a 2 o 3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera, pur avendo concorrenza, ci sono 2 o 3 club che hanno chiesto Hendrik, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Hendrik come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco, e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora, che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11.45, 11.50 di lunedì 10 agosto. La Roma è dentro, è stata una notte non stop con Jorge Mendes, il Porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave, perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia, che è la più importante. E mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del Porto. Non c'è più molto tempo, non è un ripiego perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore, e oggi credo di potervi aggiornare su Hendrik. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso ripeto, Hendrik è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrik dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reed del Feyenoord. 3 situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io il 20-22 giugno avevo dato un'offerta

del Besiktas confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare il bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere

la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Beşiktaş ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo, anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano ma con gravi perdite soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, e se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan che parte da 60 milioni, parliamo del nulla, e ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan, ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta a 10 milioni, è partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus, il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli, e fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia l'aggiornerò in un prossimo video. Zeballos aspetta ma non ha vita, parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento,

0: tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
1: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dal 28 al 30 luglio, ultima tappa a Todi dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
3: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aeroclub Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto

0: scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione, quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello delle esperienze del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
1: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avioraduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro. Torniamo a vedere tante, tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri. Noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa, identificare come una delle, importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente vocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
2: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche. Secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
3: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato sei destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia, ma una forma di libertà. In Piemonte, il Parco del Grep propone case sugli alberi senza connessione Wi-Fi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti selezionati. In Liguria, la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. Due le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador d'Hérone è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
4: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di arrivederci. di Metica o della Maestra sull'altopiano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
2: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei negli scavi. È stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Regio Nona. Un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
3: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Regio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, geni alati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
5: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
2: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
6: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Candellino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato, con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma, con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cuma d'Oro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di miticoltura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro cannellino flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
7: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico, con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso, ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle Ceneuro Tocche Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
8: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
9: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io, circa 15 anni fa, già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo raggiungendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcero abbinato da Poppella, da Scadurchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
2: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa.

0: Rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019 Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con 4 giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
3: 4 giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille, uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire, l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al codice rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare

0: Rispettare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
1: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto. Partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino sempre protagoniste. Perché? C'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della battaglia delle donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione combattuto e logicamente salvato il castello.
2: Beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni che farà uno spettacolo al teatro comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino sia per le vie del Borgo con la Quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente e che mette in mostra i prodotti tipici del nostro territorio, e parleremo di violenza femminile, quindi di prevenzione, di come la Polizia di Stato, unita chiaramente a tutte le strutture presenti sul territorio della Vallerina, carabinieri, servizi sociali, aiutano a prevenire questo fenomeno dilagante. E inoltre ci saranno anche spettacoli che prevedono l'inclusione di persone anche speciali che hanno chiaramente delle problematiche. Noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
3: Cambiamo decisamente argomento, il mondo di Minecraft arriva a Gardaland, il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici, attività interattive, incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
4: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi, una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in 6 diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
5: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.

0: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, GeoStudio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
1: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, GeoStudio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. GeoStudio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. GeoStudio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le comunità locali. Nel corso degli anni, GeoStudio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
0: 5 giorni di spettacoli e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
2: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto e si è conclusa domenica scorsa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione è l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
0: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia.

0: A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026.
1: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro e la monumentale La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione e all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione e all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
2: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancora prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo, recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonacese, ma ovviamente restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura, guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
3: La nascita di un museo a Custonaci che si chiama MAC nell'anno di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea è un segnale importante in generale, perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea era un progetto condiviso con il territorio e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina Capitale Italiana coinvolge in maniera importante il territorio e sull'esempio di Ludovico Corrao che ha voluto rigenerare una nuova città, ecco, altri centri che rigenerano luoghi e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Cornino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano allo sviluppo di un territorio collegato all'arte, come Gibellina ha dimostrato che si può fare.
0: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica sul buon cibo firmata da Carmine Bonanni. Oggi siamo a Portici, in provincia di Napoli, dove nasce Miao, un format innovativo che unisce cucina asiatica, cultura del vinile e ospitalità in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
4: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca, che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro, un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend

0: Band, palcoscenico delle Vinyl Session Live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti su un impianto pensato per l'ascolto del vinile sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
1: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà, in realtà il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche diciamo il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pennolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
2: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui. Ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma al di là delle temperature caldissime di questi giorni un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti, tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.

0: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
0: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
0: Vale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
0: penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
1: no.
0: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
0: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta. Ale parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
1: certo.
0: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
0: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Travolgere dalle partite precampionato.
6: No, certo.
5: E sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo è, hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
6: bravo, si è fermato.
5: Deve anche
6: bravo Marco,
5: si è fermato sì. e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
6: no,
5: non la faccio.
6: È impossibile.
5: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto perché sia la squadra favorita, ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
6: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione.
5: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi,
6: sì,
5: pure questa volta.
6: È strano.
5: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno.
6: Sì, sì.
5: Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra, però permettimi di dire che l'incognita è qui, capire se i principi di Sarri riusciranno ad avere un effetto.

0: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare,
1: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri, perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni, esatto, e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto rispetto per Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale, se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelli di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
0: No, non ci vuole tanto, Marco, capito? Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
1: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza, no. Come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
0: Sono d'accordo, sì.
1: Quindi
0: sì. C'è molto,
1: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
0: sì,
1: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
0: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
1: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa. Però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
0: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità. Forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza. Questo è il concetto, no?
1: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale. Però lui si gioca tanto. Cioè, paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore. E poi, per carità, magari farà benissimo.

0: prossimo gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo, e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra, eh? Ha una squadra, sì, anche sì, con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare. E vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e diceva appunto, situazione diametralmente opposta è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo, la persona non la mettiamo in discussione, noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere, certo, il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
1: anche secondo,
0: quindi,
1: me. Anche secondo me,
0: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta, è una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
1: Io la penso come te, lo sai, Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
0: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale.
1: Bravissimo.
0: Che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere, capite? Cioè il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no, e io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale insomma, non merita questo, però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta, cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. E ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
1: Esatto.
0: Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
0: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti, lui ha una modalità.

0: modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, non è che
1: Esatto.
0: può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so, poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo e quindi si trova a sostituire Conte che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccata.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con
0: A
1: te la
0: voi, a
1: prossima
0: presto.
1: settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto Ale,
1: Ciao
0: buon
1: Marco, un
0: proseguimento.
1: caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa. Poi, siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim. Sul tavolo ci sono da discutere le uscite, ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori: Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia. Il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che si è interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini, che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno.

0: con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista, dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni.
1: Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, eh? Terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
2: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, eh? Io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci per la coppia di terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
1: Vincent Laurini continua a giocare?
3: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza, e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai, chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai, diciamo così, abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
3: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
1: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
3: Quello per forza, dai. Ho con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
1: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
3: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
3: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
2: sì,
3: no?
2: Sì,
3: sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
1: E Dodò che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
3: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
1: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
3: Dragusin non si scopre, si sa che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
1: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulai, che sembra essere molto interessante. Dur.
3: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, ce l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
1: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
3: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
3: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. E come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messo nelle condizioni giuste, può far molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso

0: adesso era un calciatore del Perugia. Ecco,
1: che trequartista e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
2: Era ancora più davanti.
1: Tu pensa, no, che un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
0: Una cosina meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
2: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo, penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, dai, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
0: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
2: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze è stato veramente. Poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
0: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
1: Firenze-Parma, cioè, probabilmente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
2: Ho ripercorso le orme, vero. No, anche a Parma, il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
1: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
0: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
2: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
0: Eh sì, perché comunque è in partenza.
2: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po'... Cioè, non è che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero?
1: Prima per arrivare è un po' più difficile.
2: Ma secondo me è un peccato perché
1: c'era più competizione.
0: C'era più qualità.
1: Qualità, e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
2: Però sì, magari ora bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate, magari dopo in un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato, secondo me.
0: Senti, invece che succede all'Empoli?
2: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene, ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro, è una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso, quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
0: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
2: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me ce ne passa tanto.
0: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
2: Poi Di Marco, io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
0: Sei cresciuto tu?
2: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa, e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio, e ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
0: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
2: Zirkzee E dato che in allenamento si vedeva che aveva i

0: colpi. Tu lo vedevi e dicevi, ma no, questo è un giocatore fenomenale. Poi in partita, in Serie A, è un'altra storia.
1: Lui era... probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto.
0: Avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro, belli chiusi, bene, e si ripartiva. Lui c'era bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
2: Trovato un gioco adatto.
1: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
0: Secondo me si torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. E in Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo, e quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
1: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
0: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma, in quel momento lì quando è arrivato lui era un po' presto. Però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra e ha fatto bene.
1: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice: richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento, ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte, come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoff, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain, non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente farei giocare per in titolare tutta la vita, è affidabile, esperto e conosce a meno dito questo ambiente, non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale, e accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti insomma le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter ci si aspetta ancora dei colpi, se li aspetta Kivu. Inter che comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli. Però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva, per arrivare alla semifinale, insomma per giocarsela fino in fondo come è successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Una Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori, e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Una Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro,

che è passato alla Roma, è arrivato Sidovbic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino, Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità, dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche arrivando alla Fiorentina con il tempo migliorare il numero di reti, potrebbe insomma, far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento, come sempre, rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

Stile, fascino ed eleganza, andiamo a passo di danza e poi con la ginnastica, prima la ritmica e a seguire l'artistica.

e adesso salendo di categoria tutte le finali nazionali di squadra, calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadium TV. Non mancate. Ciao!

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Il mercato degli ultimi 20 giorni abbondanti sarà una baraonda, perché siamo in ritardo, io questo l'ho detto tante volte, perché non c'è una concezione generale di mettere un allenatore tipo nelle condizioni di lavorare. Il Torino, faccio un esempio, con due gioielli, Cacciamani e Ngie, che ci sono, non ci sono e non si capisce, ma ci sono tanti, tantissimi, troppi cantieri aperti, ed è poi complicato, perché poi vedrete, come vi ho detto, che cominceranno i processi. Ah, ma il Milan, ah, la Lazio, ah. E perché queste cose andrebbero fatte prima? La Roma è la società più attiva in questa fase del mercato, poi si sveglieranno anche le altre, alcune sono secondo me in ritardo anche evidente. Perché la Roma è la più attiva? Perché mentre sto registrando questo video, sempre con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione imprescindibile è quella di ieri mattina: acquisizione del cartellino. Si sta procedendo. La Roma ha le carte.

L'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno. Preferirebbe nella prossima sessione, preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che potrebbe essere azzerata mettendo altri 20 milioni. E quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Hendrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Hendrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Hendrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli. Mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari quando il Bari, soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare quest'uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora. Per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku. Lukaku non è ancora uscito. Luke è ancora lì. Noah Lang è ancora lì. Badiashile piace con Gatti sullo sfondo. Si è infortunato Marianucci, che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avreste una necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro, e questo diktat, e da questo diktat non puoi derogare, perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che sono state le richieste esaudite da parte di Conte. Cercherò di aggiornarvi senza correre troppo quando ci saranno delle cose concrete. No a 40, ho titolato. Cosa mi riferisco? A Trubine. Ieri vi parlavo di contatti ancora con il Benfica, che ci sono stati. Il Benfica chiede 40 milioni, a 40 milioni la Juve non arriva, è un'operazione considerata troppo esosa, sarebbe arrivata a 40 milioni, forse qualcosa in meno, per prendere Suzuki. Deve aspettare l'ultima decisione del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino, ma deve formalizzare. Nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prenderlo in prestito. Vicario resta sullo sfondo. Vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato, e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea. Io faccio fatica, ma non è una critica, pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte cadono le stelle, esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso. Però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il discorso portiere vada affrontato per tempo, e siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli. Se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà. Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando. Nel frattempo è arrivato da pochi minuti Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini. Per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto. Vi ricordate la storia di Sancho?
la telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini.

0: precedente alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina, sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi. Ma la Fiorentina non si è riscaldata due settimane fa, vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata, però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito al Como, e dopo qualche contatto con contropartita tecnica non siamo andati avanti, il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoje, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma, che cerca, piace Udoje, il che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni, intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che tutti vengano realizzati e vi potrei proporre i nomi di 7-8 allenatori che hanno desideri per il momento non realizzati. Se fossimo all'8 di giugno tutto a posto, se fossimo all'8 di luglio forse anche, ma siamo arrivati quasi a Ferragosto e il tempo stringe, in qualche caso il piatto piange e quindi dovremmo forse darci una regolata, più probabilmente una svegliata. Un abbraccio, ciao!
1: Amici di Trebi Meteo, le intense ondate di caldo che si fanno sempre più frequenti anche sulla nostra penisola, nella riprova quest'estate 2026 che ha già visto 4 intense ondate di caldo investire l'Italia con temperature da record da nord a sud, ma caldo che si fa sentire anche sulle nostre montagne. Pensate che sulle Alpi a fine luglio lo zero termico è salito oltre 5.000 metri per più di 16 ore continuative, la temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta sul Monte Bianco. Fatto scalpore l'immagine, l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto sul ghiacciaio dell'Adamello tra quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5 agosto 2026. In soli 10 anni si vede benissimo come è cambiata la situazione sul più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Solo 10 anni fa la copertura era ancora estesa e compatta, in soli 10 anni il ghiacciaio si è fortemente frammentato e con una superficie che si è ricoperta di detriti dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci. Vi faccio vedere dove ci troviamo appunto tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è il più grande ghiacciaio delle nostre Alpi, non è solo famoso per essere il più grande ma è anche stato teatro di numerose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Vi faccio vedere alcuni dati che mostrano quanto si è ridotto questo ghiacciaio. All'inizio del 1900 la sua superficie totale era oltre 30 km quadrati, nel 1999, quindi a fine del secolo scorso, eravamo intorno ai 18,5 km quadrati, attualmente la sua superficie è inferiore ai 13,5 km quadrati. Altri dati che mostrano questo triste declino del ghiacciaio più grande delle nostre Alpi: in soli 160 anni ha perso più del 60% della sua superficie totale, sul pianoro sommitale, la parte più alta, lo spessore si è ridotto di 40 metri dagli anni 90 ad oggi. Si stima che ogni anno su tutta la superficie del ghiacciaio si perdono tra il metro e il metro e mezzo di spessore, con picchi che localmente raggiungono anche i 4 metri. La lingua del mandrone si è ritirata in soli 10 anni, come vedevamo dall'immagine precedente, di circa 500-550 metri, e pensate che ogni anno perdiamo acqua o riserve idriche che potrebbero riempire fino a 5.000 piscine olimpiche, perché si stima che si perda tra i 12 e 14 14 milioni di metri cubi di acqua dovute allo scioglimento dei ghiacciai. Andiamo a vedere alcune immagini di confronto che ci mostrano come è cambiata la situazione. Qui il confronto tra il 1900 e il 2010, si vede benissimo come la lingua dei ghiacciai si è fortemente ritirata verso monte e come anche lo spessore in quota si è ridotto. Un altro confronto che ci mostra il 2010 e il 2022, anche qui ben evidente la differenza in soli 12 anni. La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso degli ultimi anni. L'immagine successiva ci mostra le fotografie che sono state scattate da noi, dal team di Trebi Meteo, durante Missione Italia, che era la missione che è stata svolta lo scorso anno per mostrare i cambiamenti climatici sulla nostra penisola. Queste sono le nostre immagini che abbiamo visto con i nostri occhi, come appunto questo ghiacciaio è in forte sofferenza. Questo era il versante che dava sul ghiacciaio del Presena. L'immagine successiva invece ci mostra appunto una panoramica del ghiacciaio dell'Adamello, come era nello scorso anno. Quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata. Qual sarà il suo destino? Purtroppo, come tutti i ghiacciai delle nostre Alpi, hanno un destino che è già segnato, perché si stima che potrebbe scomparire completamente entro il 2080. Le cause principali, soprattutto l'innalzamento delle temperature con lo zero termico che si porterà costantemente sopra i 4000 metri nel periodo estivo, a cui va associato anche una riduzione della nevosità nel periodo invernale, tutto legato al cambiamento climatico. Sappiamo tutti che a livello globale la temperatura media è aumentata di circa 1,5 gradi. Sulle nostre Alpi questo aumento è stato anche tra i 2 e 3 gradi centigradi. Ma per tutti i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei palinsesti, un solo canale sul 403 del digitale terrestre.

0: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché è sempre questo argomento che è macinato e rimacinato, diventa noioso dal momento in cui nessuno impara a stare al mondo. Io ho fatto delle ricerche, ricordate, per chi si collega ora, per chi non mi ha visto in replica, abbiamo parlato del corpo delle donne, del perché ci sono delle persone, esistono le persone, queste persone che sono infastidite da quei corpi che nella loro testa sono fuori standard, o non so, ma siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, seno piccolo, seno grande, seno enorme, seno medio, gambe grandi, gambe piccole, gambe a tubo, gambe perfette, siamo tutte diverse, chi è bella sopra ma chi è bella sotto, chi è grassa ma ha un bel viso, siamo tutte diverse e tutte noi meritiamo rispetto, perché è una cosa, è una vera tragedia. Io l'ho conosciuta per caso, è una comica che ho conosciuta per delle piccole gag, e ho ritrovato un suo monologo e vorrei farvelo ascoltare, poi ne parliamo insieme. Se l'ho trovato ve lo faccio sentire, perché è sempre, ovviamente, eccolo qua.
1: Ma quanto sono amata, specie sui social, mi scrivono delle cose bellissime. Sei volgare, sei grassa e volgare, fai comicità per casalinghe, oh, tra l'altro. E il mio ragazzo mi dice: non dargli peso, questa gente non si merita il tuo tempo, hai ragione, ma io ci sto male, non vorrei leggere quelle cose, ma non resisto, rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece io sto solo a rosicà. Poi mi dicono: e fattela una risata, sei una comica, alla fine che t'hanno detto? Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità. Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti. Quando mi hanno scritto: fai schifo, e ho pensato: anche se fosse, e quindi, e a quel commento ho messo un bel like, una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita. Mi sono detta: ma lo sai che c'è? Oh, è vero, io faccio proprio schifo, ragazzi, ma quanto è bello fare schifo, ma che libertà incredibile è! In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario. Perché fare schifo, signori, è un diritto. Ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. E quindi da oggi ringrazio tutti i miei haters e tutte le loro splendide verità. E a loro, quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono finta grassa, che non faccio ridere, che sono volgare, che la caduta dell'impero romano è colpa mia, rispondo: sì, avete ragione, faccio schifo, ma ho anche dei difetti.
0: Io ho trovato questo monologo e mi ha veramente spezzato. Perché? Perché non credo che veramente possa meritarsi, qualcuno possa meritare di essere trattato così. Lei si chiama Michela, ora non mi ricordo il suo nome. Shiro, grazie regia, Michela Shiro, ed è una ragazza solare, è una bella ragazza, è una ragazza intelligente, è una ragazza che ma in realtà tutte le ragazze meritano rispetto. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere del fatto di far schifo. Far schifo è veramente un atto rivoluzionario. Perché per esempio, a me hanno insegnato che fa schifo non esiste. Forse è il vezzeggiativo, peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere, perché fai schifo.

È qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca, ti buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi? Perché tu, a un certo punto tu ti odi. Perché non puoi veramente odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola, non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto, è fortissimo, e però le dice però anche dei difetti, quindi la butta, però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole, quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexum Channel, dove ci siamo io e Mauro che chiacchieriamo e tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa registrazione, dove Mauro dice oddio, aspettatemi un po', ardito, dove dice la parola ardito, e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto, dice no, mostralo ardito, cioè, e io ho riso poi dalla mia stupidità, perché comunque è veramente una comicità, non dico di macio, però è una comicità abbastanza stupida, però non me ne vergogno, non mi vergogno di essere sciocca, perché una persona intelligente che può fare la sciocca, diversamente una persona sciocca non potrà mai sembrare o far finta di essere intelligente, ed è qui il punto è di poter pensare di essere superiore agli altri solo perché offendi in maniera più specifica, sei divertente quando offendi, ma il fai schifo è così tremendo, è una cosa atroce, che io lo potrei dire forse a una persona se ha fatto del male a un bambino, a un anziano o a un animale, non a una ragazza che scrive da sola i suoi monologhi, non a una ragazza che si impegna a star bene, perché quando conosci un comico sai perfettamente che far ridere per lui è terapia, perché c'è qualcosa in lui che va sistemato, quindi tutti vanno rispettati, ma sei grassa, sei brutta e grassa e fai schifo, io non capisco veramente, io giuro che faccio veramente fatica a capire così tanta cattiveria, quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la meritano, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso di essere, mi definisco misantropa, perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono a volte sono misogina perché non tollero le persone. Non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese. O quella volta che dite, io decido di isolarmi, devo starmene un po' da sola. E non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni, perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli. Oppure abbiamo talmente full della gente, perché lavoriamo a contatto con le persone, che dicono, oh, io sono troppo asociale, io me ne vado.

fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di parole che poi non lo siamo realmente. Non sa perché va di moda essere quelle ombrosi, va di moda essere quelli adesso le pubblicità le fanno con non comprate questo prodotto, assolutamente questo prodotto non è da comprare se volete non lo so, cose di questo tipo, cioè fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto e detesto anche quelli che si inventano i draghi quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori e mi piace perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio ma ha in sé dei simboli. In sé, allora cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto è tutto nero e grigio, quando c'è qualcosa di estremamente fascinoso ha i colori del beige, dell'oro, del mare, quando è qualcosa di cibo i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio queste, le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone, ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica dici no. Ah no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te poi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se tutto, o gran parte secondo me, si dovesse passare dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio fare la mitomane, però è così. Mamma mia, c'è gente veramente che ha dei gusti veramente terrificanti. E non possiamo pensare di essere attraenti quando pensiamo di voler fare le nebulose, le misteriose e i misteriosi. Ma lasciate stare, ma lasciate veramente a chi ha dei complessi veramente con la propria personalità, che non sono persone, non sono persone assolutamente semplici, sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone che magari sono realmente affascinanti. Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e quindi e lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita, magari possa amare vestirsi di scuro per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono. E quindi quando io vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha spezzata, perché abbiamo fatto tutto il fine settimana a parlare della morte di Guccini, che sicuramente è un grandissimo dispiacere. Abbiamo parlato, si è parlato tantissimo di Giorgina, si è parlato di nuovo di Chiara Ferragni, anche noi abbiamo toccato, anche se leggermente, questo argomento. È frustrante. Ma la prima che ne paga sempre le conseguenze è poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa. Non può essere in competizione con nessuno. Però la giudichiamo sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà, farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quando vuole, quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina.
perché è così anche

Romina si è levata dalle tolle per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le davano addosso, e come è vestita, e questo, e quell'altro, e sta ingrassando. Almeno lei dice: io posso vivere la mia vita ricca, e come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti. Una persona come Michela Giraud mi ha fatto molta impressione, perché può non piacere, può davvero non piacerti né come comica né come ragazza. Già, io la trovo bella, chi la trova brutta? Ma cosa ci spinge ad essere così feroci nei confronti del prossimo? Questa è veramente interessante come cosa. A tutti noi, a tutti noi, magari le persone più equilibrate lo dicono in casa, magari con la sorella, con il marito, dicono: ma guarda, sembra un acino d'uva succhiato, tanto è magro. Possiamo dire quello che vogliamo, ma ricordate che quello che noi scriviamo, ma resta. E i boomer, che ne parlavamo l'altro giorno, che vanno dall'anno 1947 al 1962 più o meno, questo è l'arco, sono quelli più feroci in assoluto. Ma io dico: signori, ma voi figli non ne avete? I vostri figli, i nostri nipoti, tutti figli, tutti belli, tutti sani, tutti perfetti? Perché guardatevi in casa, perché quello che scrivete, possibile che non capiate che davvero rimane? Possibile che pensiate davvero che tutti siano disposti a subire gli insulti senza sfondarvi e chiedervi almeno 5.000 euro a insulto? Ma fanno bene. Perché poi la cosa interessante non è che lo scrivono magari sulla loro pagina e creano un articolo o creano un pensiero proprio dove spiegano il perché e il per come di queste persone non piacciono. Ok? No. Vanno direttamente, pensate alla genialità, perché loro devono essere ascoltati, perché probabilmente in casa non li caga nessuno, al lavoro non li caga nessuno, sono dei numeri zero. Allora cosa fanno? Vanno direttamente nella pagina del professionista, dell'attore, dell'artista, a scrivergli sotto quanto fa schifo, quanto è grasso, quanto non gli piace. Ma hai dei grossi problemi tu hai dei grossi problemi a casa. A casa tu hai degli enormi problemi, perché davvero evidentemente non, neanche il cane ti considera, perché altrimenti non ha senso tutta questa cattiveria. Ma mi capite che non ha senso? Se voi a casa state bene, siete amati, siete rispettati, potete parlare di quello che volete con vostra moglie, guardando Le Iene, guardando qualsiasi programma in TV, guardando anche me, potete dire: ma certo che Simona è veramente pesante, oppure: madonna, ma perché? Ma le sta così male quella che me? Madonna, ma chissà, sotto magari è 100 kg. Cioè, potete dire quello che volete, ma dal momento in cui in un mio post mi offendete deliberatamente sotto, pensando che questa cosa possa nel 2026, quasi 2027, perché stiamo arrivando al giro di boa nell'estate, possa essere trascurabile, siete molto sciocchi. Ma siete davvero molto sciocchi, perché a me non pensare, a me come Michela, come Giorgina, come Chiara Ferragni, non mi sto mettendo sul loro piano, assolutamente, attenzione, non verrebbe mai in mente di andare a cercare chi è Tizio Caio che ha fatto un post sulla sua bacheca scrivendo peste e corna di me. No, mamma, chi te sei, non capite? Però quando vieni sotto la mia pagina e mi offendi, ma hai dei grossi problemi, ma hai veramente degli enormi problemi, e quindi non vai aiutato, vai punito. E io sono d'accordissimo su questa cosa, perché anch'io spesso, e Mauro è quello che mi calma, Mauro è quello che mi dice: amore, stai calma, ci mandano in galera. Però io non faccio nomi, cioè, oddio, do il mio parere, e il mio parere quando è, comunque, non dico parolacce, è tendenzialmente analitico e soggettivo, perché non può essere obiettivo. Io mi sento in diritto di dare la mia opinione. Poi ci sono personaggi che meritano un po' più di ferocia, però allora lì mi rendo conto che non me lo posso permettere, e
Non faccio nomi.

e non faccio nomi, però ora come ora, ripeto, anche ve l'ho detto anche venerdì, ci sono pagine che denunciano facce e nomi di chi è così cattivo e terribile, e questa cosa mi piace un sacco. Però io che vado a spulciare, perché spulcio, oh, scusate sempre l'articolo di prima, perché spulcio, cosa succede? Succede che vedo le facce di chi ha criticato Chiara Ferragni perché sta invecchiando. E Chiara dice: non cambierei una taglia in meno con la felicità che io ho adesso. Io adesso trovo l'articolo, vi leggo proprio le parole. Vi leggo proprio le parole, aspetta. Eccola qua, eccola qua, aspettate, apro. Ecco, di Giorgina. Perché ovviamente la cosa che... puoi essere anche una donna... forte, puoi essere anche una donna intelligente, risoluta, ma quando cominciano veramente a tartassarti, veramente anche il tuo castello di certezze comincia a vacillare, e probabilmente l'invidia delle persone è portata proprio a fare questo. Sentite cosa dice Giorgina Rodriguez, replica a chi critica il suo corpo. Giorgina ha risposto così alle ultime critiche sul suo fisico ricevute dopo un aver pubblicato alcune foto dalle vacanze in barca con la sua famiglia, e dice: il mio corpo cambierà come cambia quello di tutte le donne, e spero che continui a farlo per molti anni, perché questo significa che sono viva. In questi giorni ho visto ogni genere di commento su alcune mie foto in barca. È prosperosa, c'ha due zinnone anche lei, belle sode che stanno su da sole, ma vabbè, di fianco a suo splendido marito. Come dice: mi stavo parlando con Cristiano e gli ho detto: mi preoccupa che ora mi chiamino grassa, perché io vivo della mia immagine. E lui ha risposto: tu non vivi della tua immagine, tu vivi di ciò che sei, una donna perfetta, bella, con un fisico fantastico, madre, una brava persona, di successo, che vive la vita con amore, cosa vuoi di più? La cosa triste è che io ho guardato e riguardato le foto di Giorgina, e io probabilmente darei il braccio sinistro per avere un fisico grasso come il suo, ma la gente è folle, la gente sta male, la gente sta malissimo. E giustamente i commenti dici: e se criticano Giorgina stiamo a posto. Ma ragazzi, ma hanno criticato anche Zendaya, La moglie di Spider-Man, mi viene da dire, perché ovviamente non so, Tom Holland è lui. Allora, io sono... la bellezza di Zendaya è molto particolare, deve piacere. In determinati momenti non riesco a trovarla bella, in altri momenti la trovo straordinaria, la trovo molto bella, ma non è... cioè, se una cosa non ti piace... passa oltre davvero. C'è chi dice di Chiara Ferragni che finalmente è diventata una donna matura. Ognuno ha la sua maturità, la raggiunge quando è il momento. Benvenuta Chiara, addio alla Ferri. La Ferri era quella ragazzetta sgallettata che non faceva altro che andare in giro per il mondo, spendere... non spendeva mai, perché tutto ciò che aveva glielo regalavano o glielo davano per essere indossato, che però faceva una vita lussuosa, che era tutta gingilli, orecchini, tutta una cosa, tutta fronzoli. Ma benvenuta Chiara Ferragni, benvenuta a una donna che ama il suo colore naturale di capelli, ama le sue lentiggini, non ha paura a mettersi al naturale. Perché, a parte che hai solo 39 anni, amore, quindi veramente sei di una bellezza accecante. Ma Giorgina cos'ha di più? Sono completamente diverse. Io mi batterò sempre per questa cosa. Detesto poi in realtà quelle che fanno le battaglie body shaming, perché sono belle pacciarotte, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e
non gliene frega più niente di fare queste battaglie per avere, perché il corpo di una donna venga rispettato. Queste cose mi piacciono un po' meno, decisamente meno. Mi piace molto le persone invece che hanno una solida empatia. Vorrei vedere come sono messi quelli che criticano, e comunque leoni da tastiera con quattro denti in bocca, esatto, e le vene varicose, vorrei dire, e le tette.

mosce e il culo moscio e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori. E c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo perché li leggiamo, perché il disastro dei social non è che... Allora, io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, cioè la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliene frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello vedere la genialità delle persone. La cattiveria delle persone, ma non va stufato, ma non vi ha veramente lacerato i cabasissi, come direbbe Montalbano. Una volta in quel di Firenze mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa dal sapore popolare, sì, ma ricco di profondo quanto filosofico contenuto riguardo l'aspetto di tale donzella. Chi critica il fisico della Giovanna, un gli garba la fia. Ecco, perché poi è questo il fatto. Quando critichi una donna bellissima, come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso, davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace, la donna, non ci interessa. Se ti piacciono gli uomini, ecco gli uomini, dai su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia del mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque se non fai del male a nessuno, siamo tra di noi, se ti piacciono gli uomini vai con gli uomini, ma non trattare male le donne. Non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima, andare in giro con te io mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria. Andate puniti. Andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercelo un fisico così. Il braccio. Giorgina è un corpo perfetto. Andassero a cagare quelli che dicono il contrario. È solo invidia. E qui è quindi una via. Io la trovo stupenda. E tutto questo genere di cose. Ma è così. Ma è veramente una donna stupenda. Vediamo un attimo che dice qua. Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come sono belle le donne che difendono le altre donne. Ma difendere le altre donne, non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Birkenstock e i peli sotto le ascelle. Il femminismo lasciamolo stare. Ok, ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna perché o è troppo magra o è troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire... attaccare le persone, e lo vedo che lo state facendo, perché quando me lo ricordo, un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era, una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così, e qualcheduno magari l'avrai anche letto, che era la mia signora, che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo.
facciamolo tutti, per

che è davvero dispensare gentilezza crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi. È solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranuccia a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di 4 esecutori materiali dell'intimidazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence

0: L'intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione, condotta dai militari del gruppo Padova, ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di due giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei due indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituito

0: Una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato: l'Inter accelera le operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregorio ormai in margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki, di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza

a costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico.

0: bandi o la gestione d'impresa, servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
3: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
4: In prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Hendrick come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11.45, 11.50 di lunedì 10 agosto, la Roma è dentro, è stata una notte non stop e con Jorge Mendes il Porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave, perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia che è la più importante, mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del Porto, non c'è più molto tempo, non è un ripiego perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore e oggi credo di potervi aggiornare su Hendrick. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso, ripeto, Hendrick è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrick dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa

naufragata per Reed del Fajerod. Tre situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare il bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa. Non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano ma con gravi perdite soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio, e se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, cioè entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan, che parte da 60 milioni, parliamo del nulla, e ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan. Ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta a 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus. Il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli. E fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino, parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia l'aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta ma non ha vita, parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Allora, come va? Agitata? Vabbè,
1: Un po'.
0: dai, ma che ti potranno mai chiedere, su? Poi
1: Sì, dai.
0: guarda, male male che va, fa il trick, no? Te li immagini tutti in mutande. Fidate, funziona.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare la
2: Margherita, Margherita!
3: Margherita, questi ultimi anni quanto ti hanno portato a riflettere sul tuo percorso?
1: Beh, cominciamo con le domande facili. Quest'ultimo anno è stato un periodo di riflessione, ti posso dire questo.
3: Margherita, cosa significa essere donna nel panorama musicale italiano oggi?
1: Voglio vedere la compositività, penso siano stati fatti dei passi avanti, c'è ancora molta strada da fare però.
4: Margherita, nel tuo ultimo tour solo la metà delle date sono state sold out. Un commento,
1: In che senso?
4: un messaggio di scuse.
1: Prossima domanda.
3: Margherita, Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli
1: Ma
3: animali?
1: come mi dovrei porre, scusami?
4: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
1: Prossima
4: musicale?
1: domanda.
3: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla
1: Ma
3: torre?
1: che c'entra con...
3: Margherita, quanto fa 12 per 6?
5: Margherita, la capitale del Perù.
3: Sei pro o contro la pace nel mondo?
6: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
7: Margherita, scusa, scusa, preferisci avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa?
8: Margherita, ultima domanda.
9: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda, sì. Lo so, sono un alcolista, perfezionista, ma resto una professionista, sì.

0: entrambe, grazie per essere venute. Il tempo purtroppo è terminato, dobbiamo andare.
1: Sì? Lo so. Ah, è che se ne stanno andando via in questo momento. Aspettate, fermi tutti! Ho un annuncio molto importante da fare. Il titolo del mio nuovo album è...
2: Dito nella piaga, ci ha ormai abituato a fare dei video musicali, che anche questi sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi molto carini, molto divertenti, simpatici, come in questo caso. Bene, bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata, una nuova settimana in nostra compagnia. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, un appuntamento suddiviso in tre parti. La prima parte la faccio da solo, anche se alcune volte invito e chiedo calorosamente alla mia partner Simona Monaco di intervenire con me, proprio perché mi diverto con lei a sentire anche le sue storie, quello che ci racconta, e poi a parlare anche un po' di quello che lei argomenta nel suo programma, che è Gossip. Non parliamo di sport, mi presento perché magari c'è qualcuno di nuovo che si affaccia alla nostra trasmissione, quindi mi fa piacere che ci possiate conoscere e seguire, come i tanti amici che già lo fanno. Di dito apriamo la puntata dicendo: signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: Come vi dicevo prima, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, magari state guardando anche la replica il sabato e la domenica, o la mattina presto o la notte tardi, quindi abbiamo vari orari, è un programma diffuso in tre parti, quindi chi non vede la prima può collegarsi a vedere la seconda o vedere la terza dove c'è l'almanacco. Solitamente il lunedì mattina apriamo con l'almanacco del giorno stesso, proprio perché non essendo andati in onda il sabato e la domenica, il lunedì mattina apriamo con quello, ma intanto inaugureremo una nuova branca della nostra televisione, che è un canale dedicato interamente ai motori.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Ed esattamente quello, Full Gas. Come si farà per vedere Full Gas? Semplicemente andando sul canale 403, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo incantato, non solo ovviamente di Full Gas, ma anche di Italia Horse TV, quindi tutto il mondo dei cavalli, dell'equitazione, il mondo equestre in un solo canale. Bene, allora, oggi come vi dicevo, iniziamo con l'almanacco e come al solito io già lo so, lo chiedo, allora per chi ci segue la prima volta, l'almanacco inizia solitamente con Gigi D'Agostino, passo lento ma violento, ma io già so che io vorrei fare qualche cosa di serio, ma la regia, quando c'è Simona, fa la serie, è brava, e quando sono io mi burleggia con questa canzone, quindi l'almanacco si apre con grazie regia. Grazie regia, grazie, grazie, come al solito, appunto, per sembra che io dica menate, invece no, dico le cose serie, sensate, però vabbè, almeno un po' di divertimento ci sta. Trenino, se volete fare trenino, un caloroso buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana in compagnia dell'almanacco. In questo caso parleremo di oggi, lunedì 10 agosto. Siete pronti? Siete pronti? Cosa c'è il lunedì 10 agosto? Eh sì, la magica e attesissima notte di San Lorenzo, dove le stelle svolgono da svolazzamento, un po' di qua, un po' di là, esprimiamo un desiderio. Bene, quindi la chiesa celebra San Lorenzo, diacono e martire a Roma nel III secolo, simbolo di fede incrollabile e generosità verso i poveri. Per quello dice, c'è la notte di San Lorenzo, vedi una stella e esprimi un desiderio, perché magari tutti esprimono voglio diventare ricco, e quello lì è il desiderio più, dovremmo andare a fare un sondaggio su quali sono i desideri più espressi durante la notte di San Lorenzo. Chi chiede l'amore, chi chiede la felicità, chi chiede dei soldi, chi chiede, provate a chiedere, non vi preoccupate. Il sole è sorto alle 6.07, cari amici, e tramonterà alle 20.21, quindi vi auguriamo ovviamente un inizio di settimana sereno, ricco di sogni da realizzare, e perché ovviamente i sogni sono desideri, come diceva qualcuno. Ora, per piacere, non mi rovinate il momento importante, perché adesso dobbiamo passare alla rubrica Accadde nella storia, almeno quello, regia, è... Voi sì, oh, così mi piace. Questa è una regia bravo. Percorriamo le pagine della storia legate al 10 agosto. Nel 1792, invertito numeri, durante la Rivoluzione francese, con l'assalto al palazzo delle Tuilerie e l'arresto di Luigi XIV, cadde ufficialmente la monarchia in Francia. Nel 1867 viene ucciso Ruggero Pascoli, padre del celebre poeta Giovanni Pascoli, un evento tragico che ispirò la celeberrima lirica 10 agosto. Infine, nel 1913 venne siglata la pace di Bucarest, che pone termine alla seconda guerra balcanica. La guerra balcanica non è stata tanto, e poi c'è stata comunque, ha sempre continuato nei Balcani, quindi un periodaccio. Allora, quello che non facciamo un po' da qualche giorno in realtà, non leggiamo i segni, meno l'ultima volta non abbiamo letto i segni zodiacali per capire come vanno le cose, come andranno mai le cose, questo lo andremo a scoprire. Allora, nella notte delle stelle cadenti gli astri promettono emozioni profonde e desideri che prendono forma. Pensate un po', non c'è Simona, e il segno top della settimana e della giornata è l'acquario. No, non c'entra niente comunque, vabbè. Intuizioni brillanti, grande fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò perché mi riguarda da vicino, in quanto è il mio ascendente, quindi quello è benissimo anche per la bilancia, sorretta da un'armonia speciale nelle relazioni, mentre i gemelli, mamma mia, iniziano la settimana con travolgente carica, sensualità, idee e grande socialità con nuove persone. Mi piace questa cosa, bene, vedi com'è bello questa cosa. Viva i gemelli in questo caso, no, i gemelli, però anche, cioè ragazzi, come dire, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste, per piacere, anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino, avanti, non ci si comporta così. Allora, io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia, ma è quella di Simona, Natura e Orto. E quale miglior canzone, se non quasi, per indicarvi, ecco, cioè, era pronta, ma non c'è più, adesso andiamo a trovarla, eccola qua, perfetto, è lei, Waiting for You.

0: figlio perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra, Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi, bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro almanacco e per la rubrica Natura e Orto. Non vi faccio il balletto, se state con noi lo vedrete poi, quello fatto da Simona, che è meraviglioso, è uguale a Raffaella Carrà, ragazzi, ma ne di che dobbiamo parlare, che dobbiamo dire. Però mi scrive giustamente che oggi la rubrica di oggi parla dell'alloro, che è una pianta aromatica simbolo di gloria e sapienza. L'alloro sviluppa in estate un aroma particolarmente intenso, le sue foglie raccolte in questa stagione essiccate sono ottime per profumare le dispense, per preparare infusi digestivi. È vero, mia mamma faceva un amaro all'alloro, perché su dove stanno loro ce n'è tanto, e quindi faceva questo amaro digestivo all'alloro. Per la cena della notte di San Lorenzo, Simona mi ha scritto, mi propone un piatto fresco e raffinato, una caprese di bufala con melanzane dolci, campane grigliate, profumo di alloro e granella di mandorle saltate. Un incontro perfetto tra la freschezza della mozzarella e la croccantezza tostata delle mandorle, ideale per una serata estiva sotto le stelle. Che grandi consigli che ci dà la Simo, grazie. Mentre la notte di San Lorenzo ci ricorda l'importanza di alzare lo sguardo verso il cielo e soprattutto di continuare a sognare. Coltivare i propri desideri con speranza e determinazione è il primo passo per trasformarli in realtà. Questa è la cosa fondamentale. Questa sera prendetevi un momento di silenzio per esprimere un augurio profondo per voi e per chi amate. Ora, quello è il desiderio, cioè non è per piacere Stella fammi arrivare 100 milioni di euro, e no, non funziona così, ma appunto augurandovi di avere la forza e la caparbietà, la capacità di portare a termine quello che è il vostro progetto, è quella la forza, la forza di andare avanti nel migliore dei modi, augurandolo a voi e a chi amate. Ovviamente siamo giunti alla conclusione, appunto, ahimè, di questo appuntamento, ma vi lasciamo con i famosi versi di Giovanni Pascoli dedicati a questa giornata. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nei tranquilli aer scintilla. Questa già dice un po' quello che era il poema di Pascoli. Vi auguriamo un felice inizio settimana, una felice notte di San Lorenzo se ci state guardando quando siete tornati dalla notte di San Lorenzo. Evviva, speriamo che sia andata tutto bene, vi siate divertiti, non bevete troppo però, attenzione soprattutto se poi vi mettete alla guida. Grazie per essere stati con noi, a dopo, sigla.

0: Una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, è una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, belli, bella, bella, bella canzone.
1: Bellissima.
0: Di qualche anno fa, ma sempre, sempre interessante da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri, l'altro giorno, la musica, il basso di sottofondo, ti concentri su tutti gli strumenti. Bravi, bravi, ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi al mio fianco di tanto beltà vestita.
1: Aspetta.
0: Lo so, c'ho il tirabaci, carino, di tanto beltà vestita Simona Monaco, eccoci, ben ritrovati. E allora iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano anche da lì. Allora, come vi avevamo già accennato in questi vari giorni di cui ci precedevano la

0: settimana scorsa non mi veniva il termine tecnico.
1: La settimana scorsa?
0: Non mi veniva il termine tecnico. Tra poco, inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexun Channel, Full Gas, ma ve lo presentiamo così.
2: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexun TV, premendo il tasto rosso arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma appunto dedicato alle auto e non solo, anche alle moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo gossip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto che cosa a Giorgio e di Ronaldo alla Ferragni, non ho capito.
1: No, senso. Perché hanno detto a Giorgina Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Che è grassa. Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
1: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio secondo me, della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegarti, è perfetta in tutto, ha delle gambe tornite, caviglie sottili, cosce intendo, le braccia sono piccoli, i polsi piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, loro hanno 6 figli, di cui fatti in maniera un po' diversa l'uno dall'altro,
0: sì,
1: però credo che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice: il mio corpo comunque è un corpo di donna che cambia, tutti gli anni cambia, perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo? Cioè, come se io dovessi in qualche modo essere troppo magra, allora non vado bene per mio marito, troppo grassa, come dite voi, allora non vado bene. Cioè, fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto, però
0: stavo,
1: immagino,
0: cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei è comunque al classico fisico latino, cioè che
1: sì,
0: va comunque,
1: che non è diverso anche da un fisico di una donna italiana,
0: che non è diverso dal fisico di una donna italiana, e sicuramente appunto è una bella donna, questo senza ombra di dubbio. Il secondo me, ti ripeto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti, tra
1: sì,
0: i vari,
1: certo,
0: commenti che ho letto è che gente invidiosa, perché sì, cioè nel senso che poi dovremmo vedere, cioè siete andate, cara Giorgina, eccetera, a vedere chi vi ha fatto
1: quel commento. Sicuramente l'avrà fatto, sicuro.
0: Okay. E non è possibile, perché poi dopo dici che poi dopo è brutto, è body shaming, eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di quella.
1: Sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone, e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
0: Ma secondo me sì, cioè nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché c'era un meccanismo che era nato tempo fa di guadagno e di denuncia da questo, cioè nel senso, alcuni su Instagram ti mettono le cose, ti offendono ma senza essere denunciabili, tu gli rispondi, magari pubblica roba e loro ti denunciano e a loro volta ti chiedono i danni.
1: Questa non credo che sia possibile, perché l'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Belen, che anche lei è bersagliata, ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra, c'è un tizio che le scrive, scrive fintamente, comincia con difenderla, lasciatela stare, oh, poverina, è stanca dopo e fa tutto l'elenco degli uomini che ha

0: avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche a, ci ha buttato dentro anche la, l'unica notte che ha passato con Olly, tutti ce li ha messi dentro. E lei mi ha detto: ti piace aprire la bocca e parlare alla vanvera? Stai attento che poi entrano le mosche, e si sa, le mosche quando si appoggiano che fanno? Cagano. Figatissima. Lei non te le ha mandate, ma giusto, ma è sì, giusto, sì, così, certo. E tu cosa puoi dirle? Poi devi, puoi denunciare Belen, perché tu il primo,
1: no, in quel come caso la Ferrari, no,
0: perdona, perdona, c'è stato, sì, anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già anche parlato, di una che dice: sta ingrassando, con il sorrisino, con gli smilini che sorridono, come dire. E quando magari io e i miei fratelli ci scriviamo: ciao faccia di merda, cioè, e con le fare, però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase, certo, assolutamente, certo, certo, cattiva, certo, sì, sì, mi capisci, sì, non sì, sei sì, mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, del mondo dello spettacolo, artisti più o meno, stanno imparando comunque come scrivere, e con attenzione, come dicevi tu, a non essere,
1: certo,
0: offensivi,
1: rischiando altrimenti... dall'altro lato, certo, dire certo, magari la gente che... non vede l'ora di scroccare qualche soldo,
0: che è vero,
1: a
0: che
1: sta gente,
0: chi sta,
1: certo,
0: da, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amor del cielo,
1: certo,
0: ma perché regalarti così 5.000 euro?
1: Già, beh, non, esatto, ha, no, non, per è, dire, non è, per non dire. È, non è, no, no,
0: però
1: non
0: ce ne sono una marea di queste cose, ma di queste cose bellissime, come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche con Chiara Ferragni la stanno demolendo,
1: ma allora e io credo che entrando poi, purtroppo loro con i social ci guadagnano, è quella la cosa,
0: sì,
1: perché se per primi loro, perché la Ferragni ci ha fatto un business sopra, e quindi
0: prima,
1: è stata una delle prime con MySpace, addirittura ancora prima,
0: stata,
1: che aprisse,
0: no, è stata
1: tutto
0: proprio
1: quanto,
0: la prima influencer,
1: sì,
0: in
1: sì,
0: quel,
1: sì,
0: senso,
1: no, no, è stata lungimirante in... però se si togliessero tutti i VIP da Instagram o si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo, perché oggi, cioè, il parlare di VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social, non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo l'altro giorno avevi, ho condiviso quella del Latino, ho visto una pagina di un professore che insegna la lingua italiana e ti spiega, no, il veramente ti torna, sembra di essere tornati negli anni 70 quando in televisione
0: c'era quel professore
1: che spiegava agli ignoranti la lingua italiana, che è giusto che si torni a fare,
0: certo.
1: perché siamo ritornati in un'epoca dove in Italia, con tutto quello che è l'arrivo vario, c'è molta gente che non parla più l'italiano, quindi dovrebbero fare in televisione, quasi quasi lo facciamo noi, io con mio padre, metto mio padre professore di italiano a rispiegare la grammatica, e facciamo una puntata per chi vuole imparare a riparlare
0: l'italiano. Ieri sera, finalmente dopo il lavoro, ci siamo messi a casa, io stavo cucinando, la casa è abbastanza, diciamo, sala cucina sono abbastanza piccoli, quindi quando c'è la televisione accesa io sto cucinando, ma sento, e stavi guardando un programma storico che stava rifacendo vedere,
1: Rai Storia,
0: non sapevo, non mi ricordavo, no, il canale.
1: Rai Storia stava parlando dei proverbi usati dai contadini.
0: Esatto. E la cosa meravigliosa era che poi in studio si parlava anche di Bernacca, perché uno di questi contadini dice: è arrivato dopo Bernacca, prima sono arrivati i nostri detti, poi è arrivato Bernacca, che con tutto rispetto, però noi ci affidiamo ancora a quello che vediamo.
1: E lo dicevano i vecchi.
0: Poi,
1: o marinai, o contadini, o cacciatori,
0: esatto,
1: perché a seconda della parte dell'Italia.
0: Esatto. E la cosa meravigliosa è che poi sono andati in studio hanno intervistato questo famoso Bernacca, che è ancora a casa nostra, che noi non abbiamo, sapevamo chi fosse, gira ancora, è arrivato Bernacca, quando
1: sì,
0: dici domani piove.
1: Bernacca, esatto. Sì, bravo, esatto.
0: La cosa che mi ha affascinato, ho smesso di cucinare, e come le massaie con il grembiule, con la,
1: a vedere,
0: mi sono asciugata le mani, immagine meravigliosa, immagine molto bucolica,
1: sì.
0: Mi sono affermata ad ascoltarlo, un italiano di una tale eleganza, di una tale... Ho detto che meraviglia.
1: Sì, e parlava, ti ho detto, parlava con eleganza, come parlavano al tempo in televisione, in maniera molto chiara, e spiegava che, pensa, già al tempo la giornalista gli chiese:

0: ma lei come reagisce agli insulti che riceve man mano? Perché non c'erano, non c'era Facebook, non c'era internet, ma c'erano le lettere, e lui riceveva le lettere appunto perché dicevo, io capisco il popolo italiano in generale, che magari non comprende che cos'è la meteorologia, però si aspetta che io, se loro devono fare il tragitto Roma-Firenze, al chilometro 75 tra Roma e Firenze devo sapergli dire se piove o non piove, ok? Certo. E quindi dice, la meteorologia non è questo, la meteorologia ti dice cose su larga scala, e dice la divido in quei detti popolari reali che possono in qualche modo avere un fondamento scientifico, e invece i detti popolari che, come la marmotta, se esce fuori bel tempo, se non esce brutto tempo, cioè, oppure
1: rosso di sera,
0: no, ecco, lui la rosso di sera bel tempo si spera, ha detto, è uno di quelli scientifici. Perché? Perché il rosso, quando vedi il rosso, solitamente i circuiti del vento, delle perturbazioni arrivano da ovest, quando il sole non si dilunga, però è così, cioè, se tu vedi rosso è perché non ci sono nubi e quindi di conseguenza non arriva.
1: E lo stesso è quando vedi la luna velata, il giorno dopo potrebbe piovere.
0: Potrebbe piovere, la luna, la famosa luna.
1: Però ha detto un aggettivo, ha usato un aggettivo che mi ha distrutta in maniera positiva, ovviamente. Ha detto, parlando della meteorologia, non me la ricordo, era stata talmente bella che non credo neanche di ricordarmelo, ha detto che è una scienza futuribile, non so, cioè, nel senso che intendeva dire che è qualcosa che adesso è così, ma ogni anno migliorerà sempre di più.
0: Certo,
1: ma ha utilizzato
0: sì.
1: Una parola che io ho detto, vabbè,
0: che meraviglia, che meraviglia. Bene, vi lascio la canzone e poi torniamo in studio.

0: rock educato, il country rock gentile di Tom Petty, perché lui si è impeccabile, fa delle canzoni meravigliose da ascoltare, ma non si rime, lui è bello pacifico con la sua band, sempre molto elegante il sound di Tom Petty.
1: Posso dirti quanto sì, è bello essere gentili ed eleganti?
0: Molto, molto, molto. Però oggi sai che mi è piaciuta una cosa che hai detto. Allora, cari amiche, che mentre ti ascoltavo a Gossip, noi dobbiamo essere gentili, eleganti, come hai detto adesso, non eccetera, quindi andiamo sulle pagine di quelle merde che fanno le e uccidiamole di bastonate.
1: No, non l'ho detto, non è vero, non è vero,
0: sì,
1: non
0: si è detto.
1: Detto
0: allora, cari amiche, mi raccomando, ricordate, un gesto di gentilezza fa bene, e quindi però andiamo a spiegare a queste brutte stronze bastarde che non devono
1: rimaniamo noi eleganti e gentili, perché un gesto di gentilezza fa bene a noi e sì, chi lo riceve, ma andiamo sotto i commenti di queste persone cattive e inacidite tutte insieme e facciamo un buscio.
0: Così. Siamo gentili, siamo eleganti, gentili, carine, eleganti, andate sotto e dite butta me.
1: E facciamogli passare la voglia,
0: di essere bastarde,
1: ineleganti, cafone e cattive.
0: Bellissima, va bene, ovviamente scherzo, ma no, mi è piaciuta, diciamo, questa cosa, perché ovviamente mi stava. Allora, imparate a parlare italiano bene ogni tanto, però andateci su Rai Storia, perché ogni tanto sì, fa le cose molto carine, sì, anche sì, da vedere. Non è che vogliamo mandarvi via da qua, ci mancherebbe altro, però state vicini a noi. Veramente adesso chiederò a mio padre, ma vagliela a spiegare a mio padre.
1: Ma ciao, sto aspettando ancora la poesia
0: come, esatto, come se fa un video in cui spiega l'italiano e da dove si inizia. Benvenuti, cari lettori, prima puntata di Impariamo l'italiano. Dai, l'italiano in pillole.
1: Tuo padre direbbe: leggete.
0: Se non sai il significato delle parole, non è che hai neanche la voglia di trovare il tempo di.
1: C'è l'ebook. Sì. Che io non sono mai d'accordo con l'ebook, perché nel senso non mi piace. Però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo l'appalissiano, che cavolo vuol dire questa parola, si chiederà la gente. Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dà proprio la spiegazione della parola. È bellissimo
0: questa cosa. Però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola l'appalissiano, prima di arrivare all'appalissiano c'è latrina, qualsiasi altra parola che c'è prima
1: di,
0: che tu leggi,
1: L-A-P.
0: Esatto, che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a scorrere, e in qualche modo ti rimane nella memoria.
1: Bellissimo. Una delle cose più belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario, cioè devi andare in ordine alfabetico, quindi A, P, prima del, dopo l'A ci sarà AB, quindi lab.
0: Abbiamo finito, ciao, è bellissima questa cosa, ne sapremo dopo, sigla.

0: Ciao, questa è la musica dell'amore. Questa è la musica del nostro cuore. Questa è la musica che l'altro giorno, quando l'abbiamo sentita, lei ha esordito davanti al mondo: con questa canzone voglio arrivare all'altare, giusto?
1: Sì.
0: Bene, l'abbiamo dedicata, l'abbiamo messa e l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi più.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati, terza parte.
1: No,
0: li abbiamo lasciati un po' bruscamente prima. Prima di mandare la sigla, finisci di dire quello che stavi dicendo.
1: Il vocabolario.
0: Okay. Sì, cioè, sì.
1: Ha già fatto puff, ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda elementare.
0: Sì, perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano, in chiusura proprio gli ultimi secondi, e Simona
1: dalla differenza
0: stava...
1: tra esatto. La bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook è quella che è

0: prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti e scoprirne il significato.
1: Il significato, certo.
0: E la bellezza di imparare a usare il vocabolario è che è tutto in ordine alfabetico. E quindi, vabbè, questa cosa mi ha creato una
1: portiera. Si è aperta la porta. Spieghiamo l'ordine alfabetico perché lo stavi spiegando bene. Ordine alfabetico è vero che è A, B, C, D, ma le parole che sono tutte per A, la seconda lettera in alfabeto, in
0: deve
1: ordine alfabetico,
0: per forza la B.
1: Esatto, e la terza uguale, quindi va tutto in ordine,
0: cioè,
1: alfabetico.
0: Prima di Lappalissiano, ma adesso ce ne sono tantissime altre, ma ci sarà laboratorio, perché L A B, perché B viene prima di P.
1: L'app, no, prima di l'app c'è una parola, prima della P cosa c'è? A B C D F G H I
0: L M N O. Sì, ma per dire, ma era un esempio.
1: O, cioè essere O, quindi c'è la Oerte.
0: Guardate, mi hai letto nel pensiero la cosa.
1: Come si chiama quel gioco che si trovava quel gioco che trovavi le parole? Il paroliamo. Ah, avevamo noi, beh, giusto, figurati che secondo te che gioco mi possono regalare a me da piccolo? Mi posso regalare un gioco di guerra, un gioco
0: risico.
1: No? Paroliamo, dove tu dovevi giocare a trovare le parole. Mischiavi il sacchettino, prendevi delle lettere scuse, eccetera. Quello si chiama Scarabeo, io avevo questo che si chiama Paroliamo, era ancora più difficile.
0: Ecco, giustamente.
1: Dobbiamo stare a high level, eccetera. Così è. Bene, cari amici, ora siamo giunti al momento dell'almanacco. C'è una ricettina oggi, mamma mia. Ma partiamo, signore e signori, benvenuti per voi.
0: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. L'abbiamo già visto prima, quando partirà tra un po' il progetto di Full Gas. Restate collegati con noi, ma adesso lo sapete, è giunto il momento che voi tanto attendete con... Eh sì, cari amici, ben ritrovati. Oggi leggeremo l'armanacco de martedì 11 agosto 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare quello che è il vostro giorno, quello che è la vostra settimana, quello che è la vostra serata in un modo solo. Come?
1: Passo lento ma violento e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento e me passa lo scudo.
0: La domanda l'avete fatto? Fino adesso avete mai fatto, affrontato questa cosa con passo lento ma violento? Io sì, lo dico proprio perché ve lo vogliamo inculcare in mente. Quando passeggiate, portate a spasso i cani, camminate passo lento ma violento col cane. Io ci provo per i primi 4 minuti, ma poi avendo Filippo che tira...
2: Filippo è l'unico bastotto che è riuscito a rompere due guinzagli.
0: Due guinzagli e continua a tirare, raga, e mi ha spaccato braccia, spalle, perché poi prende parte e nanetto.
2: Ma perché missiletto. Avendo il baricentro basso è più forte.
0: È un missile, è raggio per eccetera. Bene, quindi si è chiamato così. No, lo dovremmo spiegare poi il perché, lo spiegheremo poi in futuro. Quindi la chiesa celebra Santa Chiara d'Assisi, vergine discepola di San Francesco. Santa Chiara, bello, wow. Fondatrice delle Clarisse, patrona della televisione e delle telecomunicazioni, quindi è nostra, la nostra
2: santa.
0: Sì, beh, la nostra patrona in questo caso. Bello, bello, bello.
2: Chissà, devo capire se ci sono degli amuleti, no? Sai che ogni santo
0: sicuro,
2: ha.
0: Sicuro, sì, certo, immagine. ma certo, ovvio. Noi avevamo una cosa di San Francesco, o sbaglio, che avevamo trovato quella cosa, vabbè, quell'amuleto, no, non lo so, vabbè. Però andate, se vi trovate ad Assisi, andatela a vedere. Ah sì, forse era quello. Però andate ad Assisi a vedere, molto bella Assisi, tutta la chiesa di San Francesco, la Porziuncola, molto bella. Il sole sorgerà alle ore 6:08, meno male, saranno 8 minuti in più, 3 minuti in più, e tramonterà alle 20:19. Quindi noi ovviamente vi auguriamo sempre le buone e belle giornate da affrontare appunto con

0: Usa la tua mente per creare cose positive.
1: Ti adoro.
0: Su, respira ed espira. Lentamente. Tieni il tuo corpo stabile.
1: Io lo adoro perché sta inventando proprio l'improvvisazione. Eccola qua.
2: Bene, allora passiamo adesso all'altro momento che io tanto amo. Ci sono tre momenti. Io non vedo l'ora di fare l'almanacco perché sono tre momenti che amo. Il primo momento è il momento passo lento ma violento. Il secondo momento è questo, quando parliamo delle cose accadute nel passato, perché se parlassimo delle cose accadute nel futuro, mi spaventerei. Ma tutti noi attendiamo quel momento in cui solo lei può ballare la canzone Ballo, ballo, ballo.
1: In realtà tu balli, io canto.
2: Hai ragione, tu canti, ma la domanda è: avete visto Ritorno al Futuro sabato, sì o no? Io vorrei essere il maestro d'orchestra che dirige l'orchestra.
1: Mamma
2: che
1: mia, no, tu avresti, a un certo punto avresti le incolvulsioni.
2: Mamma mia, i conati. Allora, vediamo cosa è successo. Ripercorriamo assieme gli avvenimenti salienti dell'11 agosto. Sarà brutto quando arriveremo all'11 settembre, comunque, no, giusto per... Nel 480 avanti Cristo si combatté la storica battaglia delle Termopili.
1: Oh, chi non le conosce?
2: Chi non le conosce? Non le conoscono perché hanno fatto il film 300, perché sennò corcazzo che lo conoscevano gli studenti. In cui il re spartano Leonida e i suoi 300 valorosi si oppongono all'esercito del persiano di Serse. E quel persiano di Serse, Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti e nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale. Bellissimo, bellissimo, bellissimo!
1: Senti, sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
2: Lo so, ho capito, però non è che poi sempre si fa. Aspetta, dove vai, cosa fai, dove te ne parti, dove vai a partire.
1: Sai
2: subito,
1: che
2: come
1: sono curiosa di andare a vedere un attimino questa in più nello specifico. La chiesa, la celebre visione miracolosa. Sì, voglio andare a vedere.
2: Rimetto il ritorno al futuro? No.
1: Voglio andare a vedere, cioè, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo. Cioè, sì, me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non me la ricordo più. Voglio andarla a rivedere.
2: Bene, fate passi avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto, presenta e canta Simona Monaco.

0: Allora, o canti o balli, perché se fai lip sync battle ci sa, se no faccio io Raffaella Carrà e basta, ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Sei impossessata del microfono, vada.
1: Vi devo dare una ricettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però parliamo. Devi. Che oggi la nostra rubrica Natura e

0: scoperta dedicata al finocchiato selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma darò ora una ricettina che... se fate il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo è una bomba. Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, ok? Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio, sale, aceto e un pochino di pepe. Un bel cipollotto, in questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea.
1: Le
0: uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno 2 uova a testa perché il piatto sia ben equilibrato. Quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile, lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero. A chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi è amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete. Voi lo preparate o a pranzo per la cena o nel pomeriggio. Esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, ci sono le patate, come piatto, proprio come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
1: Ciao, buon appetito. Dove pensi di andare con sto piatto? In America, eh?

0: America, America, America, Gianna Nannini featuring Marrakesh, si sono messi assieme e hanno ritirato fuori sto pezzone. Era già bello una volta, adesso ancora, figurati, riesce a unire finalmente un po' di generazioni che magari ne iniziano a capire un po' qualcosa di più. Ma continuiamo, cari amici, ben ritrovati, ci avviciniamo adesso all'ultima parte, la famosa intervista, quella calma, quella più tranquilla, anche perché siamo giunti al momento. A proposito, però, domanda, e quindi stasera mi prepari quella con il finocchietto, quindi se me lo segno, ma mo segno, se no
1: abbiamo le uova fresche, abbiamo le patate fresche che abbiamo preso da John e Prue, sì, sotto, abbiamo le cipolle di Tropea, la senape, ho tutto, entra nel finocchietto.
0: Dobbiamo andare a trovare il finocchietto, va bene, troveremo.
1: Sembra facile
0: trovare il finocchietto, ma non è sempre così. Allora, Santa Chiara ci insegna il valore della semplicità e della chiarezza interiore. Questo è quello che ho detto prima, io metto lo stacchetto. In questo periodo estivo trovare momenti per fare ordine nei nostri pensieri è importante, questo ce lo dobbiamo dire anche noi stessi. Circondarci di ciò che è essenziale ci regala una vera e profonda serenità, perché alle volte siamo talmente presi dal turbinio delle mille cose da fare che in realtà, ma me ne rendo conto io stesso, da quando magari vado meno in moto, vado meno per mare o mi trovo meno a stare da solo, penso molto di meno, cioè non ho il tempo per ragionare, per fermarmi a pensare. Cioè, quando andavo in moto e facevo un viaggio lungo da Roma o da Vieste a Crema o da eccetera, e a voglia fate 4 ore di moto in solitaria e la tua mente ha modo di pensare, quello che dice, quando vai in moto ti liberi, perché tutto quello che è la rabbia eccetera va andare per mare, ti aiuta stare lontano. Cioè, quando stai in moto non stai al telefono, quando stai in mare,
1: quando stai lontano dalle persone, no, quando stai lontano dalla gente e dal cellulare
0: principalmente,
1: che sono delle distrazioni
0: sì, perché non ti permettono di pensare, e molto spesso mi accorgo io stesso che mi ritrovo a chiedere informazioni che magari prima potevo cercare nella mia mente, le chiedo per velocità a ChatGPT o all'intelligenza artificiale, e questo invecchia la mia mente, questo lo so bene. La frase del giorno di Santa Chiara dice, allora, Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per condotta. Bellissima, siate chiari in ogni caso. Detto questo, applausi e ringraziamenti per la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, ci vediamo domani per voi.
1: Sigla.

0: Troviamo soluzioni.
1: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranuccia a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunese Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di quattro esecutori materiali dell'intimidazione. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la Premier danese, Mette Frederiksen, hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kugui, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani, con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione, condotta dai militari del gruppo Padova, ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di 2 giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei 2 indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti, a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
0: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di 3D Meteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di 3D Meteo.

Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accede alle operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo. Il club sta preparando un nuovo rilancio con l'Al Ittihad per convincere la società a cedere Moussa Diaby. Sullo sfondo resta forte la concorrenza dei tedeschi del Bayer Leverkusen, pronti a presentare un'offerta cash. Il giocatore francese prende tempo, l'Inter punta a chiudere l'operazione entro la giornata di Ferragosto. Per il centrocampo resta invece vivo il forte interesse per il giovane talento Curtis Jones del Liverpool. I Reds valutano il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus. Con Michele Di Gregori ormai ai margini del progetto tecnico, dopo le ultime recenti prestazioni opache, la dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato dal Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta.

0: ruta della Sprint Race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia e dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfait del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso il reparto d'ortopedia della Physioclinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J-Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam al via sul cemento di Flushing Meadows a New York dal prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché Soulet deve aspettare. Ritengo che Soulet sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì, che sì vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì, a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farcene una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia, i test significativi più o meno sono finiti, la Lazio ieri ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato. Non dipende da lui, dipende dalle strategie, dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumì, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso come nel caso di Openda. Cambia poco, si parla di Cop Mainers, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Turam ha saltato buona parte della preparazione, quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato, ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire: devo decidere se fare un regalo oppure no, sui miei calciatori costati anche tanto, però nello stesso tempo non posso chiedere a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi

aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli, su Ken tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, mi raccomando il cognome, Hendrik con Domodossola, perché fino a 2-3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera, pur avendo concorrenza, ci sono 2-3 club che hanno chiesto Hendrik, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione, in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare. Come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Hendrik come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen. C'è Castro, che può essere un aggiorno da ieri mattina. Vi aggiorno ulteriormente adesso, che sono le 11.45 di lunedì 10 agosto. La Roma è dentro, è stata una notte non stop con Jorge Mendes, il Porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45 milioni, oggi è un giorno chiave. Perché? Perché la Roma può mettere sul tavolo 25-30 milioni garantendo una percentuale congrua da futura vendita. Adesso si sta lavorando su questa traccia, che è la più importante. Mettere il 30 o il 40% significherebbe avvicinarsi a quella che è la valutazione del Porto. Non c'è più molto tempo, non è un ripiego, perché il profilo ha l'avallo completo di Gasperini, quindi avrebbe l'approvazione totale da parte dell'allenatore, e oggi credo di potervi aggiornare su Hendrik. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso, ripeto, Hendrik è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrik dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina, e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reed del Feyenoord. Tre situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io il 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare il bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa. Non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano ma con gravi perdite soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio. E se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao, e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato
una proposta tale da poter convincere il Milan che parte da 60 milioni, parliamo del nulla e ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan, ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta a 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus. Il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli, e fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia l'aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta ma non ha vita, parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

0: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché sempre questo argomento che è macinato e rimacinato diventa noioso dal momento in cui nessuno impara a stare al mondo. Io ho fatto delle ricerche, ricordate, per chi si collega ora, per chi non mi ha visto in replica, abbiamo parlato del corpo delle donne, del perché ci sono delle persone, esistono le persone, queste persone che sono infastidite da quei corpi che nella loro testa sono fuori standard, o non so, ma siamo tutti diversi, siamo tutte diverse, seno piccolo, seno grande, seno enorme, seno medio, gambe grandi, gambe piccole, gambe a tubo, gambe perfette, siamo tutte diverse, chi è bella sopra ma chi è bella sotto, chi è grassa ma ha un bel viso, siamo tutte diverse e tutte noi meritiamo rispetto, perché è una cosa, è una vera tragedia. Io l'ho conosciuta per caso, è una comica che ho conosciuta per delle piccole gag, e ho ritrovato un suo monologo e vorrei farvelo ascoltare, poi ne parliamo insieme. Se l'ho trovato ve lo faccio sentire, perché è sempre, ovviamente, eccolo qua.
1: Ma quanto sono amata, specie sui social, mi scrivono delle cose bellissime. Sei volgare, sei grassa e volgare, fai comicità per casalinghe, oh, tra l'altro. Il mio ragazzo mi dice: non dargli peso, questa gente non si merita il tuo tempo, hai ragione, ma io ci sto male, non vorrei leggere quelle cose, ma non resisto, rosico. Io mi siedo a pensare a una risposta arguta che possa mostrare la mia superiorità intellettuale, quando invece io sto solo a rosicà. Poi mi dicono: e fattela una risata, sei una comica, alla fine che t'hanno detto? Ognuno però ha la sua storia e la sua sensibilità. Io ho trovato la mia soluzione in uno di questi commenti. Quando mi hanno scritto: fai schifo, e ho pensato, anche se fosse, e quindi da quel commento ho messo un bel like, una delle cose più liberatorie che mi siano mai capitate nella vita. Mi sono detta: ma lo sai che c'è? Oh, è vero, io faccio proprio schifo, ragazzi, ma quanto è bello fare schifo, ma che libertà incredibile è! In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario. Perché fare schifo, signori, è un diritto. Ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. E quindi da oggi ringrazio tutti i miei haters e tutte le loro splendide verità. E a loro, quando mi dicono che faccio schifo, che sono grassa, che sono finta grassa, che non faccio ridere, che sono volgare, che la caduta dell'impero romano è colpa mia, rispondo: sì, avete ragione, faccio schifo, ma ho anche dei difetti.
0: Io ho trovato questo monologo e mi ha veramente spezzato. Perché? Perché non credo che veramente possa meritarsi, qualcuno possa meritare di essere trattato così. Lei si chiama Michela, ora non mi ricordo il suo nome. Shiro, grazie regia, Michela Shiro, ed è una ragazza solare, è una bella ragazza, è una ragazza intelligente, è una ragazza che ma in realtà tutte le ragazze meritano rispetto. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere del fatto di fare schifo. Fare schifo è veramente un atto rivoluzionario. Perché? Per esempio, a me hanno insegnato che fa schifo non esiste. Forse è il vezzeggiativo, peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere. Perché fai schifo è qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi? Perché tu, a un certo punto tu ti odi, Perché non puoi veramente odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola. Non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo, forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto, è fortissimo, e però le dice però anche dei difetti, quindi la butta, però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole. Quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexon Channel, dove ci siamo io e Mauro, che chiacchieriamo. E tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa registrazione, dove Mauro dice, oddio, aspettate, ardito, dove dice la parola ardito, e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto. Dice no, mostralo ardito, cioè, e io ho riso poi dalla mia stupidità, perché comunque è veramente una comicità, non dico di macio, però è una comicità abbastanza stupida, però non mi vergogno di essere sciocca, perché una persona intelligente che può fare la sciocca, diversamente una persona sciocca non potrà mai sembrare o far finta di essere intelligente, ed è qui il punto è di poter pensare di essere superiore agli altri solo perché offendi in maniera più specifica, sei divertente quando offendi, ma il fai schifo è così tremendo, è una cosa atroce, che io lo potrei dire forse a una persona se ha fatto del male a un bambino, a un anziano o a un animale, non a una ragazza che scrive da sola i suoi monologhi, non una ragazza che si impegna a star bene, perché quando conosci un comico sai perfettamente che far ridere per lui è terapia, perché c'è qualcosa in lui che va sistemato, quindi tutti vanno rispettati, ma sei grassa, sei brutta e grassa e fai schifo, io non capisco.

Veramente, io giuro che faccio veramente fatica a capire così tanta cattiveria, quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la meritano, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso di essere, mi definisco misantropa, perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono, a volte sono misogina perché non tollero le persone, non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese, o quella volta che dite io decido di proprio di isolarmi, devo starmene un po' da sola, e non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli, oppure abbiamo talmente full della gente perché lavoriamo a contatto con le persone che dicono no, io sono troppo asociale, io me ne vado. Fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di parole che poi non lo siamo realmente, non siamo, perché va di moda essere quelle ombrosi, va di moda essere quelli, adesso le pubblicità le fanno con non comprate questo prodotto, assolutamente, questo prodotto non è da comprare se volete, non lo so, cose di questo tipo, cioè fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto, e detesto anche quelli che si inventano i draghi quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori e mi piace, perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio, ma ha in sé dei simboli. In sé, allora, cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto? È tutto nero e grigio. Quando c'è qualcosa di estremamente fascinoso, ha i colori del beige, dell'oro, del mare. Quando è qualcosa di cibo, i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio, le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone, ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica, dici no. Ah no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te puoi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se gran parte secondo me si dovesse passare dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio fare la mitomane, però è così. Mamma mia, c'è gente veramente che ha dei gusti veramente terrificanti, e non possiamo pensare di essere attraenti quando pensiamo di voler fare le nebulose, le misteriose e i misteriosi. Ma lasciate stare, ma lasciate veramente a chi ha dei complessi veramente con la propria personalità, che non sono persone assolutamente semplici, sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone magari che sono realmente affascinanti. Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e quindi lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona
persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita, magari è posta amare vestirsi di scuro per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono. E quindi quando io ti vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha spezzata, perché abbiamo fatto

0: La prima che ne paga sempre le conseguenze e poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa. Non può essere in competizione con nessuno. Però la giudichiamo sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà, farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina. Perché è così, anche Mina si è levata dalle tolle, per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le devono addosso, e come è vestita, e questa, e quell'altra, e sta ingrassando, almeno lei dice io posso vivere la mia vita ricca, e come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni.

0: Stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
0: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Il Bed & Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Amore, cosa vuoi di più? La cosa triste è che io ho guardato e riguardato le foto di Giorgina e io probabilmente darei il braccio sinistro per avere un fisico grasso come il suo. Ma la gente è folle, la gente sta male, la gente sta malissimo. E giustamente i commenti dici: e se criticano Giorgina stiamo a posto. Ma ragazzi, ma hanno criticato anche Zendaya, la moglie di Spider-Man, mi viene da dire, perché ovviamente non so, Tom Holland è lui. Allora, io sono la bellezza di Zendaya è molto particolare. Deve piacere. In determinati momenti non riesco a trovarla bella, in altri momenti la trovo straordinaria, la trovo molto bella, ma non è, cioè, se una cosa non ti piace, passa oltre davvero. C'è chi dice di Chiara Ferragni che finalmente è diventata una donna matura. Ognuno la sua maturità la raggiunge quando è il momento. Benvenuta Chiara, addio alla Ferri. La Ferri era quella ragazzetta sgallettata che non faceva altro che andare in giro per il mondo, spendere non spendeva mai, perché tutto ciò che aveva glielo regalavano o glielo davano per essere indossato, che però faceva una vita lussuosa, che era tutta gingilli, orecchini, tutta una cosa tutta fronzoli. Ma benvenuta Chiara Ferragni, benvenuta Chiara, che benvenuta a una donna che ama il suo colore naturale di capelli, ama le sue lentiggini, non ha paura a mettersi

al naturale. Perché a parte che hai solo 39 anni, amore, quindi veramente sei di una bellezza accecante. Ma Giorgina cos'ha di più? Ah, sono completamente diverse. Io mi batterò sempre per questa cosa. Detesto poi in realtà quelle che fanno le battaglie body shaming, perché sono belle pacciarotte, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e non gliene frega più niente di fare queste battaglie per avere perché il corpo di una donna venga rispettato. Queste cose mi piacciono un po' meno, decisamente meno. Mi piace molto le persone invece che hanno una solida empatia. Vorrei vedere come sono messi quelli che criticano, e comunque leoni da tastiera con quattro denti in bocca, esatto, e le vene varicose, vorrei dire, e le tette mosce, e il culo moscio, e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori. E c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo, perché li leggiamo, perché il disastro dei social non è che... Allora, io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, cioè la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliene frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello vedere la genialità delle persone. La cattiveria delle persone, ma non va stufato, ma non vi ha veramente lacerato i cabasissi, come direbbe Montalbano. Una volta in quel di Firenze mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa dal sapore popolare, sì, ma ricco di profondo quanto filosofico contenuto riguardo l'aspetto di tale donzella. Chi critica il fisico della Giovanna, un gli garba la fia. Ecco, perché poi è questo il fatto. Quando critichi una donna bellissima, come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso, davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace, la donna, non ci interessa. Se ti piacciono gli uomini, ecco gli uomini, dai su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia del mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque sia, non fai del male a nessuno, siamo tra di noi, se ti piacciono gli uomini vai con gli uomini, ma non trattare male le donne. Non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima, andare in giro con te io mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria. Andate puniti. Andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercelo un fisico così. Il braccio. Giorgina è un corpo perfetto. Andassero a cagare quelli che dicono il contrario. È solo invidia. E qui è quindi una via. Io la trovo stupenda. E tutto questo genere di cose. Ma è così. Ma è veramente una donna stupenda. Vediamo un attimo, che dice qua? Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come sono belle le donne che difendono le altre donne. Ma difendere le altre donne, non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Bickerstock e i peli sotto le ascelle. Il femminismo, lasciamolo stare. Ok, ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna, perché o è troppo magra o è troppo

Troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire, attaccare le persone, e lo vedo che lo state facendo, perché quando, me lo ricordo, per un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era, una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così, e qualcheduno magari l'avrai anche letto, che era la mia signora, che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo, facciamolo tutte, perché è davvero dispensare gentilezza. Crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi. È solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Vale, io, se sei d'accordo, partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
1: no.
2: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
2: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi.

0: le parole di Maldini, ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia, sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico, direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di
1: Del
0: un'altra
1: Brasile,
0: federazione, quindi
1: certo.
0: sotto contratto. Esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente
0: Possiamo
1: diversa,
0: dire
1: Marco, sì,
0: questo.
1: completamente.
0: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la
1: La
0: formazione sul
1: formazione.
0: pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto: no, no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. E sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima, dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare a
1: Certo,
0: dama, però ci provi fino alla
1: ma
0: fine.
1: perché ci si prova
0: Quello poteva
1: sempre,
0: essere.
1: Marco, quello bisogna
0: Esatto,
1: sempre provarci.
0: ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano, portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
1: Chiaro,
0: parliamoci chiaro, non
1: chiaro.
0: è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la
1: Stagione.
0: stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora, che cosa succede? Che il presidente della federazione dice: vabbè, ti ho dato carta bianca, però insomma, adesso arriva Pirlo, un attimo, ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora, io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto: sono
1: Sì,
0: amico di Mancini,
1: sì.
0: sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva, sceglieva, erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente, io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista. Se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa
1: Ma
0: intervista.
1: io direi, Marco, che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Perché anche la scelta di della Biancheri poi come capo delegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo, Ale. Su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima, come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema, non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No,
0: Quindi
1: direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari, magari, magari,
0: magari.
1: anche perché ne
0: Quindi
1: esiste.
0: sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi. Posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No, no, Marco, ma sicuramente, guarda, ci sono gli elementi, secondo me, ad oggi per dover resettare nuovamente tutto. Non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene. Sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato.

0: detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, esatto. Ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
1: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano. Quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori. E che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite
0: No,
1: precampionato.
0: certo,
1: E
0: certo.
1: sinceramente mi danno anche poco interesse perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
0: Bravo, si è
1: deve anche
0: fermato.
1: capire,
0: Bravo
1: si è
0: Marco, è vero.
1: fermato e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente non la
0: No,
1: faccio,
0: è
1: credo
0: impossibile.
1: che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia
0: Concordo.
1: la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
0: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione. Forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione, eh.
1: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi
0: Sì,
1: pure questa
0: è
1: volta.
0: strano.
1: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno. Non è una cosa da poco e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, è capire se i principi di Sarri
0: Bravissimo,
1: riusciranno ad avere
0: bravissimo.
1: un effetto
0: Bravo.
1: su una. Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
0: Vero, vero.
1: Quindi, sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna dire l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco,
0: Marco, che
1: di quelle
0: effetto.
1: incerte che abbiamo detto.
0: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare, eh?
1: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi, sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni e quelle
0: Esatto.
1: poche devono essere sventate dal portiere. E quindi Il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza.

0: È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione. Deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto il rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri stiano idonei a determinate squadre. E quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto il rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole
0: Però
1: tanto Marco,
0: capisco.
1: però come ti spieghi questo ritardo proprio nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alejbegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza.
1: No,
0: Come, te lo
1: sono
0: dico,
1: d'accordo.
0: non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
0: Quindi
1: C'è molto da
0: servono
1: lavorare.
0: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì,
0: che
1: concordo.
0: in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: La Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
0: che ha portato. È un giocatore di qualità. È una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi. Per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina. Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere, certo, il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. C'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
1: anche secondo
0: quindi,
1: me. Anche secondo me,
0: dai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco: ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
1: Io la penso come te, lo sai, Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
0: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale.
1: Bravissimo.
0: Che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè, la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
1: Esatto.
0: Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che ti resti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
1: Sì, te l'ho fatto apposta.
0: Guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte. Insomma, c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince. C'è Højlund che lo voleva lui, Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un altro attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con
0: A
1: te
0: voi,
1: la
0: a
1: prossima
0: presto.
1: settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale,
1: Ciao
0: buon
1: Marco, un
0: proseguimento.
1: caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di tutto il mercato web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Il mercato degli ultimi 20 giorni abbondanti sarà una baraonda, perché siamo in ritardo, io questo l'ho detto tante volte, perché non c'è una concezione generale di mettere un allenatore tipo nelle condizioni di lavorare. Il Torino, faccio un esempio, con due gioielli, Cacciamani e Ngie, che ci sono, non ci sono e non si capisce, ma ci sono troppi cantieri aperti ed è poi complicato, perché poi vedrete, come vi ho detto, che cominceranno i processi. Ah, ma il Milan, ah, la Lazio, ah. E perché queste cose andrebbero fatte prima? La Roma è la società più attiva in questa fase del mercato, poi si sveglieranno anche le altre, alcune sono secondo me in ritardo anche evidente. Perché la Roma è la più attiva? Perché mentre sto registrando questo video, sempre con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione imprescindibile è quella di ieri mattina: acquisizione del cartellino. Si sta procedendo, la Roma ha le carte in mano, ci sono tre componenti essenziali: il Porto vuole cedere, la Roma vuole acquistare e Rodrigo Mora vuole andare alla Roma. Quindi di solito poi c'è un aereo che parte e te lo sfilano dall'aereo, e queste cose le dovete sempre preventivare perché sono impronosticabili, ma in questo caso si sta viaggiando. Perché si sta viaggiando? Perché c'è questa tripla volontà, perché l'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno. Preferirebbe nella prossima sessione, preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che potrebbe essere azzerata mettendo altri 20 milioni e quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Endrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Endrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Endrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli. Mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari quando il Bari, e soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare questa uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora. Per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku. Lukaku non è ancora uscito, Luke è ancora lì, Noah Lang è ancora lì, Badiashile piace con Gatti sullo sfondo, si è infortunato Marianucci che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avreste la necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro, e questo diktat, e da questo diktat non puoi derogare, perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che sono state le richieste esaudite da parte di Conte. Cercherò di aggiornarvi senza correre troppo quando ci saranno delle cose concrete. No a 40, ho titolato. Cosa mi riferisco? A Trubine. Ieri vi parlavo di contatti ancora con il Benfica, che ci sono stati. Il Benfica chiede 40 milioni, a 40 milioni la Juve non arriva, è un'operazione considerata troppo esosa, sarebbe arrivata a 40 milioni, forse qualcosa in meno, per prendere Suzuki. Devi aspettare l'ultima decisione del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino ma deve formalizzare, nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prenderlo in prestito, Vicario resta sullo sfondo, vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea, io faccio fatica, ma non è una critica, pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte cadono le stelle, esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, di tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso, però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il discorso portiere vada affrontato per tempo e siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli, se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà, Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando, nel frattempo è arrivato da pochi minuti Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini, per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto, vi ricordate la storia di Sancho? La telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini, chiedete alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi, ma la Fiorentina non si è riscaldata due settimane fa. Vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata, però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito al Como, e dopo qualche contatto con contropartita tecnica non siamo andati avanti, il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoje, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma che cerca, piace Udoje, che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni, intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che tutti vengano realizzati e vi potrei proporre i nomi di 7-8 allenatori che hanno desideri per il momento non realizzati. Se fossimo all'8 di giugno tutto a posto, se fossimo all'8 di luglio forse anche, ma siamo arrivati quasi a Ferragosto e il tempo stringe, in qualche caso il piatto piange e quindi dovremmo forse darci una regolata, più probabilmente una svegliata. Un abbraccio, ciao!
1: Amici di Trebi Meteo, le intense ondate di caldo che si fanno sempre più frequenti anche sulla nostra penisola, nella riprova quest'estate 2026 che ha già visto 4 intense ondate di caldo investire l'Italia con temperature da record da nord a sud, ma caldo che si fa sentire anche sulle nostre montagne, pensate che sulle Alpi a fine luglio lo zero termico è salito oltre 5.000 metri, per più di 16 ore continuative la temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta sul Monte Bianco. Fatto scalpore l'immagine, l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto sul ghiacciaio dell'Adamello da quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5 agosto 2026. In soli 10 anni si vede benissimo come è cambiata la situazione sul più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Solo 10 anni fa la copertura era ancora estesa e compatta, in soli 10 anni il ghiacciaio si è fortemente frammentato e con una superficie che si è ricoperta di detriti dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci. Vi faccio vedere dove ci troviamo appunto tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è il più grande ghiacciaio delle nostre Alpi, non è solo famoso per essere il più grande ma è anche stato teatro di numerose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Vi faccio vedere alcuni dati che mostrano quanto si è ridotto questo ghiacciaio. All'inizio del 1900 la sua superficie totale era oltre 30 km quadrati, nel 1999, quindi a fine del secolo scorso, eravamo intorno ai 18,5 km quadrati, attualmente la sua superficie è inferiore ai 13,5 km quadrati. Altri dati che mostrano questo triste declino del ghiacciaio più grande delle nostre Alpi: in soli 160 anni ha perso più del 60% della sua superficie totale. Sul pianoro sommitale, la parte più alta, lo spessore si è ridotto di 40 metri dagli anni 90 ad oggi. Si stima che ogni anno su tutta la superficie del ghiacciaio si perdono tra il metro e il metro e mezzo di spessore, con picchi che localmente raggiungono anche i 4 metri. La lingua del mandrone si è ritirata in soli 10 anni, come vedevamo dall'immagine precedente, di circa 500-550 metri, e pensate che ogni anno perdiamo acqua o riserve idriche che potrebbero riempire fino a 5.000 piscine olimpiche, perché si stima che si perda tra i 12 e i 14 milioni di metri cubi di acqua dovuta allo scioglimento dei ghiacciai. Andiamo a vedere alcune immagini di confronto che ci mostrano come è cambiata la situazione. Qui il confronto tra il 1900 e il 2010, si vede benissimo come la lingua dei ghiacciai si è fortemente ritirata verso monte e come anche lo spessore in quota si è ridotto. Un altro confronto che ci mostra il 2010 e il 2022, anche qui ben evidente la differenza in soli 12 anni. La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso degli ultimi anni. L'immagine successiva ci mostra le fotografie che sono state scattate da noi, dal team di Trebi Meteo, durante Missione Italia, che era la missione che è stata svolta lo scorso anno per mostrare i cambiamenti climatici sulla nostra penisola. Queste sono le nostre immagini che abbiamo visto con i nostri occhi, come appunto questo ghiacciaio è in forte sofferenza. Questo era il versante che dava sul ghiacciaio del Presena. L'immagine successiva invece ci mostra appunto una panoramica del ghiacciaio dell'Adamello, come era nello scorso anno. Quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata. Qual sarà il suo destino? Purtroppo, come tutti i ghiacciai delle nostre Alpi, hanno un destino che è già segnato, perché si stima che potrebbe scomparire completamente entro il 2080. Le cause principali, soprattutto l'innalzamento delle temperature con lo zero termico, che si porterà costantemente sopra i 4000 metri nel periodo estivo, a cui va associato anche una riduzione della nevosità nel periodo invernale, tutto legato al cambiamento climatico. Sappiamo tutti che a livello globale la temperatura media è aumentata di circa 1,5 gradi, sulle nostre Alpi questo aumento è stato anche tra i 2 e i 3 gradi centigradi. Ma per tutti i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa. Vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini, che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni.
1: Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
2: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci una coppia di terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
1: Il San Laurini continua a giocare?
3: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai, chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
3: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
1: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
3: Quello per forza, dai. Ho con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix diciamo.
1: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
3: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
3: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, sì, no? Sì, sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
1: E Dodò, che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
3: Quello non lo so, sinceramente io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
1: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
3: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene.

0: Fagioli, se rimarrà Ulahi, che sembra essere molto interessante.
1: Dur. Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine è veramente esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
0: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
1: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, penso sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
0: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
1: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. E come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può far molto bene.
0: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia, ecco, che
2: trequartista e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
1: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi hai vinto la Coppa del Mondo.
0: Ma così era meglio. Insomma, sì. Ecco, che ti sei fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
1: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
0: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
1: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze sono stato veramente. Poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
0: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
1: Ho ripercorso le orme, vero. No, anche a Parma, il Parma stesso ha investito tantissimo. E nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo tre anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
2: Non a caso poi ci sono chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
0: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
1: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... penso che abbiano preso qualcun altro già.
0: Eh sì, perché comunque è in partenza.
1: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che... il calcio di ora un po' sono un po', cioè, non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Secondo me è un peccato perché c'era più qualità
2: e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
1: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché magari ci avrebbero bisogno di 2-3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate, magari dopo un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato, secondo me.
0: Senti, invece che succede all'Empoli?
1: Anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni. È una società che lavora molto molto bene, ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra.

0: quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini di mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
1: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
0: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me se ne passa tanto.
1: Senti, un altro paio di considerazioni, Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
0: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
1: È cresciuto tu?
0: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
1: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
0: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
1: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
0: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
2: Un gioco adatto.
1: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
0: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
1: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
0: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
1: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che è stato un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono...
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Come è successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Sidovic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Allora, come va? Agitata? Vabbè,
1: Un po'.
0: dai, ma che ti potranno mai chiedere, su? Poi
1: Sì, dai.
0: guarda, male male che va, fai il trick, no? Te li immagini tutti in mutande. Fidate, funziona.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare.
2: Margherita, Margherita.

0: Messaggio di scuse.
1: Prossima domanda.
2: Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli animali?
1: Ma come mi dovrei porre, scusami?
0: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
1: prossima
0: musicale?
1: Domanda.
3: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla torre?
1: Ma che c'entra con...
4: Margherita, quanto fa 12x6?
2: Margherita, la capitale del Perù.
5: Sei pro o contro la pace?
6: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
7: Margherita, scusa, preferisci avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa? Margherita.

0: Margherita, ultima domanda.
1: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda. Sì, lo so. Sono un alcolista, perfezionista, ma resto una professionista. Sì,

0: domande, grazie per essere venute. Il tempo purtroppo è terminato, dobbiamo andare.
1: Sì? Lo so. Ah, è che se ne stanno andando via in questo momento. Aspettate, fermi tutti. Ho un annuncio molto importante da fare. Il titolo del mio nuovo album è...
2: Dito nella piaga ci ha ormai abituato a fare dei video musicali, che anche questi sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi molto carini, molto divertenti, simpatici, come in questo caso. Bene, bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata, una nuova settimana in nostra compagnia. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, un appuntamento suddiviso in tre parti. La prima parte la faccio da solo, anche se alcune volte invito e chiedo calorosamente alla mia partner Simona Monaco di intervenire con me, proprio perché mi diverto con lei a sentire anche le sue storie, quello che ci racconta, e poi a parlare anche un po' di quello che lei argomenta nel suo programma, che è Gossip. Non parliamo di sport, mi presento perché magari c'è qualcuno di nuovo che si affaccia alla nostra trasmissione, quindi mi fa piacere che ci possiate conoscere e seguire, come i tanti amici che già lo fanno. Di dito apriamo la puntata dicendo: signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: Come vi dicevo prima, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, magari state guardando anche la replica il sabato e la domenica, o la mattina presto o la notte tardi, quindi abbiamo vari orari, è un programma diffuso in tre parti, quindi chi non vede la prima può collegarsi a vedere la seconda o vedere la terza dove c'è l'almanacco. Solitamente il lunedì mattina apriamo con l'almanacco del giorno stesso, proprio perché non essendo andati in onda il sabato e la domenica, il lunedì mattina apriamo con quello, ma intanto inauguriamo, tra poco inaugureremo una nuova branca della nostra televisione, che è un canale dedicato interamente ai motori.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Ed esattamente quello, Full Gas. Come si farà per vedere Full Gas? Semplicemente andando sul canale 403, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo incantato non solo ovviamente di Full Gas, ma anche di Italian Horse TV, quindi tutto il mondo dei cavalli, dell'equitazione, il mondo equestre in un solo canale. Bene, allora oggi, come vi dicevo, iniziamo con l'almanacco e, come al solito, io già lo so, lo chiedo, allora, per chi ci segue la prima volta, l'almanacco inizia solitamente con Gigi D'Agostino, passo lento ma violento, ma io già so, io vorrei fare qualche cosa di serio, ma la regia, quando c'è Simona, fa la serie, è brava, e quando sono io mi burleggia con questa canzone, quindi l'almanacco si apre con... Grazie regia. Grazie regia, grazie, grazie, come al solito, appunto, per sembra che io dica invece no, dico le cose serie, sensate, però vabbè, almeno un po' di divertimento ci sta. Trenino, se volete fare trenino, un caloroso buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana in compagnia dell'almanacco. In questo caso parleremo di oggi, lunedì 10 agosto. Siete pronti? Siete pronti? Cosa c'è il lunedì 10 agosto? Eh sì, la magica e attesissima notte di San Lorenzo, dove le stelle svolazzano un po' di qua, un po' di là, esprimiamo un desiderio. E bene, quindi la chiesa celebra San Lorenzo, diacono e martire a Roma nel III secolo, simbolo di fede incrollabile e generosità verso i poveri. Per quello dice, c'è la notte di San Lorenzo, vedi una stella, esprimi un desiderio, perché magari tutti esprimono voglio diventare ricco, e quello lì è il desiderio. Più dovremmo andare a fare un sondaggio su quali sono i desideri più espressi durante la notte di San Lorenzo. Chi chiede l'amore, chi chiede la felicità, chi chiede dei soldi, chi chiede, provate a chiedere, non vi preoccupate. Il sole è sorto alle 6.07, cari amici, e tramonterà alle 20.21, quindi vi auguriamo ovviamente un inizio di settimana sereno, ricco di sogni da realizzare, e perché ovviamente i sogni sono desideri, come diceva qualcuno. Ora, per piacere, non mi rovinate il momento importante, perché adesso dobbiamo passare alla rubrica Accadde nella storia, almeno quello regia è...

Voi sì, oh, così mi piace. Questa è una regia bravo. Percorriamo le pagine della storia legate al 10 agosto. Nel 1792, invertito i numeri, durante la Rivoluzione francese, con l'assalto al palazzo delle Tuileries e l'arresto di Luigi XIV, cadde ufficialmente la monarchia in Francia. Nel 1867 viene ucciso Ruggero Pascoli, padre del celebre poeta Giovanni Pascoli, un evento tragico che ispirò la celeberrima lirica 10 agosto. Infine, nel 1913 venne siglata la pace di Bucarest, che pone termine alla seconda guerra balcanica. La guerra balcanica non è stata tanto, e poi c'è stata comunque, ha sempre continuato nei Balcani, quindi un periodaccio. Allora, quello che non facciamo un po' da qualche giorno in realtà, non leggiamo i segni, meno l'ultima volta non abbiamo letto i segni zodiacali per capire come vanno le cose, come andranno mai le cose, questo lo andremo a scoprire. Allora, nella notte delle stelle cadenti, gli astri promettono emozioni profonde e desideri che prendono forma. Pensate un po', non c'è Simona, e il segno top della settimana e della giornata è l'acquario, no, non c'entra niente, comunque vabbè. Intuizioni brillanti, grande fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò perché mi riguarda da vicino, in quanto è il mio ascendente, quindi quello è benissimo anche per la bilancia, sorretta da un'armonia speciale nelle relazioni, mentre i gemelli, mamma mia, iniziano la settimana con travolgente carica, sensualità, idee e grande socialità con nuove persone. Mi piace questa cosa, bene, vedi com'è bello questa cosa. Viva i gemelli in questo caso. No, i gemelli però anche, cioè ragazzi, come dire, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste per piacere anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino, avanti, non ci si comporta così. Allora io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia ma è quella di Simona, Natura e Orto, e quale miglior canzone se non quasi per indicarvi, ecco, cioè, era pronta ma non c'è più, adesso andiamo a trovarla, eccola qua, perfetto, è lei, Waiting for You.

0: fare un figlio perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra, Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi. Bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro almanacco e la, per la rubrica Natura e Orto. Non vi faccio il balletto, se state con noi lo vedrete poi, quello fatto da Simona, che è meraviglioso, è uguale a Raffaella Carrà, ragazzi, ma ne di che dobbiamo parlare, che dobbiamo dire, però mi scrive giustamente che oggi la rubrica di oggi parla dell'alloro, che è una pianta aromatica, simbolo di gloria e sapienza. L'alloro sviluppa in estate un aroma particolarmente intenso, le sue foglie raccolte in questa stagione essiccate sono ottime per profumare le dispense, per preparare infusi digestivi. È vero, mia mamma faceva un amaro all'alloro, perché su dove stanno loro ce n'è tanto, e quindi faceva questo amaro digestivo all'alloro. Per la cena della notte di San Lorenzo, Simona mi ha scritto, mi propone un piatto fresco e raffinato, una caprese di bufala con melanzane dolci, campane grigliate, profumo di alloro e granella di mandorle saltate. Un incontro perfetto tra la freschezza della mozzarella e la croccantezza tostata delle mandorle, ideale per una serata estiva sotto le stelle. Che grandi consigli che ci dà la Simo, grazie. Mentre la notte di San Lorenzo ci ricorda l'importanza di alzare lo sguardo verso il cielo e soprattutto di continuare a sognare. Coltivare i propri desideri con speranza e determinazione è il primo passo per trasformarli in realtà. Questa è la cosa fondamentale. Questa sera prendetevi un momento di silenzio per esprimere un augurio profondo per voi e per chi amate. Ora, quello è il desiderio, cioè non è per piacere Stella fammi arrivare 100 milioni di euro, no, non è, funziona così, ma appunto augurandovi di avere la forza e la caparbietà, la capacità di portare a termine quello che è il vostro progetto, è quella la forza, la forza di andare avanti nel migliore dei modi, augurandolo a voi e a chi amate. Ovviamente siamo giunti alla conclusione, appunto, ahimè, di questo appuntamento, ma vi lasciamo con i famosi versi di Giovanni Pascoli dedicati a questa giornata. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nei tranquilli aer scintilla. Questa già dice un po' quello che era il poema di Pascoli. Vi auguriamo un felice inizio settimana, una felice notte di San Lorenzo se ci state guardando quando siete tornati dalla notte di San Lorenzo. Evviva, speriamo che sia andata tutto bene, vi siate divertiti, non bevete troppo però, attenzione soprattutto se poi vi mettete alla guida. Grazie per essere stati con noi, a dopo, sigla.

0: Una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, è una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, belli, bella, una bella bella canzone.
1: Bellissima.
0: Di qualche anno fa, ma sempre, sempre interessante da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri, l'altro giorno, la musica, il basso di sottofondo ti concentri su tutti gli strumenti. Bravi, bravi, ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi, al mio fianco di tanto beltà vestita,
1: aspetta,
0: lo so, c'ho il tirabaci, carino, di tanto beltà vestita, Simona Monaco, eccoci, ben ritrovati. E allora iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano anche da lì. Allora, come vi avevamo già accennato in questi vari giorni in cui ci precedevano, la settimana scorsa non mi veniva il termine tecnico.
1: La settimana scorsa?
0: Non mi veniva il termine tecnico. Tra poco inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexun Channel, Full Gas. Ma ve lo presentiamo così.
2: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona. Tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexun TV, premendo il tasto rosso arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma appunto dedicato alle auto e non solo, anche alle moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo Gosvip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto che cosa a Giorgino e di Ronaldo alla Ferragni, non ho capito.
1: No, senso. Perché hanno detto a Giorgina Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Chi è grassa? Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
1: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio secondo me, della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegarti, è perfetta in tutto, ha delle gambe tornite, caviglie sottili, cosce intendo, le braccia sono piccoli, i polsi piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, loro hanno 6 figli, di cui fatti in maniera un po' di diversa l'uno dall'altro,
0: ma
1: sì, però credo che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice: il mio corpo comunque è un corpo di donna che cambia, tutti gli anni cambia, perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo? Cioè, come se io dovessi in qualche modo essere troppo magra, allora non vado bene per mio marito, troppo grassa come dite voi, allora non vado bene. Cioè, fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto? Però
0: stavo,
1: immagino,
0: cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei comunque ha il classico fisico latino, cioè che
1: sì,
0: va comunque,
1: che non è diverso anche da un fisico di una donna italiana,
0: che non è diverso dal fisico di una donna italiana, e sicuramente appunto è una bella donna, questo senza ombra di dubbio. Il secondo me, ti ripeto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti, tra
1: sì,
0: i vari
1: certo
0: commenti che ho letto è che gente invidiosa, perché sì, cioè nel senso che poi dovremmo vedere, cioè siete andate, cara Giorgina eccetera, a vedere chi vi ha fatto
1: sicuramente
0: quel commento.
1: L'avrà fatto, sicuro,
0: okay. E non è possibile, perché poi dopo dici che poi dopo è brutto, è body shaming eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di quella,
1: sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone, e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
0: Ma secondo me sì, cioè nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché c'era un meccanismo che era nato tempo fa di guadagno e di denuncia da questo, cioè nel senso, alcuni su Instagram ti mettono le cose, ti offendono ma senza essere denunciabili, tu gli rispondi, magari pubblica roba e loro ti denunciano e a loro volta ti chiedono i danni.
1: Sì, allora,
0: per
1: questa non credo che sia possibile, perché l'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Belen, Pen, che anche lei è bersagliata, ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra, c'è un tizio che le scrive, scrive fintamente, comincia con difenderla, lasciatela stare, no, poverina. È stanca dopo e fa tutto l'elenco degli uomini che ha avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche a, ci ha buttato dentro anche l'unica notte che ha passato con Holly, tutti ce li ha messi dentro. E lei mi ha detto: ti piace aprire la bocca e parlare alla vanvera, stai attento che poi entrano le mosche, e si sa, le mosche quando si appoggiano che fanno, cagano. Figatissima. Lei non te le ha mandate, ma giusto, ma è sì, giusto, sì, così, certo. E tu cosa puoi dirle? Puoi denunciare Belen perché tu il primo,
0: no, in quel come caso la Ferrari, no,
1: prego, perdona,
0: no.
1: C'è stato, sì, anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già parlato, di una che dice: sta ingrassando, con il sorrisino, con gli smilini che sorridono, come dire. E quando magari io e i miei fratelli ci scriviamo: ciao faccia di merda, cioè, e con le però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase,
0: certo,
1: assolutamente,
0: certo, certo,
1: cattiva,
0: certo, sì, sì,
1: mi capisci,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: sei
0: sì,
1: mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, del mondo dello spettacolo, artisti più o meno, stanno

0: imparando comunque come scrivere e con attenzione, come dicevi tu, a non essere offensivi,
1: rischiando altrimenti dall'altro lato, dire magari la gente non vede l'ora di scroccare qualche soldo,
0: che è vero,
1: a
0: che
1: sta gente,
0: chi sta, certo, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amor del cielo,
1: certo,
0: ma perché regalarti così 5.000 euro?
1: Già, beh,
0: non,
1: esatto,
0: ce ne sono una marea di queste cose, di queste cose bellissime, come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche con Chiara Ferragni la stanno demolendo.
1: Ma allora e io credo che entrando poi purtroppo loro con i social ci guadagnano, è quella la cosa,
0: sì,
1: perché se per primi loro è diretto, perché la Ferragni ci ha fatto un business sopra, e quindi
0: prima,
1: è stata una delle prime con MySpace, addirittura ancora prima che aprisse
0: tutto
1: quanto,
0: la prima influencer
1: è stata lungimirante però se si togliessero tutti i VIP da Instagram o si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo, perché oggi cioè il parlare di VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social, non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo l'altro giorno ho condiviso quella del Latino, ho visto una pagina di un professore che insegna la lingua italiana e ti spiega, no, veramente sembra di essere tornati negli anni 70, quando in televisione
0: c'era quel professore
1: che spiegava agli ignoranti la lingua italiana, che è giusto che si torni a fare,
0: certo.
1: perché siamo ritornati in un'epoca dove in Italia, con tutto quello che è l'arrivo vario, c'è molta gente che non parla più l'italiano, quindi dovrebbero fare in televisione, quasi quasi lo facciamo noi, dicevo, con mio padre, metto mio padre professore di italiano a rispiegare la grammatica, e facciamo una puntata per chi vuole imparare a riparlare l'italiano.
0: Ieri sera, finalmente dopo il lavoro, ci siamo messi a casa, io stavo cucinando, la casa è abbastanza, diciamo, sala e cucina sono abbastanza piccoli, quindi quando c'è la televisione accesa io sto cucinando ma sento, e stavi guardando un programma storico che stava rifacendo vedere
1: Rai Storia,
0: non mi ricordo il canale.
1: Rai Storia stava parlando dei proverbi usati dai contadini.
0: Esatto. E la cosa meravigliosa era che poi in studio si parlava anche di Bernacca, perché uno di questi contadini dice è arrivato dopo Bernacca, prima sono arrivati i nostri detti, poi è arrivato Bernacca, che con tutto rispetto, però noi ci affidiamo ancora a quello che vediamo.
1: E lo dicevano i vecchi.
0: Poi,
1: o marinai, o contadini, o cacciatori,
0: esatto,
1: perché a seconda della parte dell'Italia.
0: Esatto. E la cosa meravigliosa è che poi sono andati in studio hanno intervistato questo famoso Bernacca, che è ancora a casa nostra, che noi sapevamo chi fosse, gira ancora, è arrivato Bernacca, quando dici domani piove.
1: Bernacca, esatto.
0: La cosa che mi ha affascinato, ho smesso di cucinare, e come le massaie con il grembiule, mi sono asciugata le mani, immagine meravigliosa, immagine molto bucolica,
1: sì.
0: Mi sono affermata ad ascoltarlo, un italiano di una tale eleganza, di una tale... Ho detto che meraviglia.
1: Sì, parlava con eleganza, come parlavano al tempo in televisione, in maniera molto chiara, e spiegava che, pensa, già al tempo la giornalista gli chiese: ma lei come reagisce agli insulti che riceve man mano? Perché non c'era Facebook, non c'era internet, ma c'erano le lettere, e lui riceveva le lettere, appunto, perché dicevo, io capisco il popolo italiano in generale, che magari non comprende che cos'è la meteorologia, però si aspetta che io, se loro devono fare il tragitto Roma-Firenze, al chilometro 75 tra Roma e Firenze devo sapergli dire se piove o non piove, ok?
0: Certo.
1: E quindi dice, la meteorologia non è questo, la meteorologia ti dice cose su larga scala, e dice la divido in quei detti popolari reali, che possono in qualche modo avere un fondamento scientifico, e invece i detti popolari che, come so, la marmotta, se esce fuori bel tempo, se non esce brutto tempo, cioè, oppure
0: rosso di sera,
1: no, ecco, lui l'ha rosso di sera.

0: Il tempo si spera, detto, è uno di quelli scientifici. Perché? Perché il rosso, quando vedi il rosso, solitamente i circuiti del vento, delle perturbazioni arrivano da ovest, quando uno non si dilunga, però è così, cioè se tu vedi rosso è perché non ci sono nubi e quindi di conseguenza non arriva.
1: E lo stesso è quando vedi la luna velata, il giorno dopo potrebbe piovere,
0: la luna, famosa luna.
1: Però ha detto un aggettivo che mi ha distrutta in maniera positiva, ovviamente. Ha detto, parlando della meteorologia, non me la ricordo, era stata talmente bella che non credo neanche di ricordarmelo. Ha detto che è una scienza futuribile, non so, cioè nel senso che intendeva dire che qualcosa che adesso è così, ma ogni anno migliorerà sempre di più.
0: Certo,
1: ma
0: ha
1: utilizzato una parola che io ho detto, vabbè, cioè,
0: che meraviglia. Bene, vi lascio la canzone e poi torniamo in studio.

0: Sei impeccabile, fa delle canzoni meravigliose da ascoltare, ma non sei nemmeno lui, bello, pacifico con la sua band, sempre molto elegante il sound di Tom Petty.
1: Posso dirti quanto è bello essere gentili ed elegante?

0: andiamo a spiegare a queste brutte stronze bastarde che non devono
1: no,
0: uscire.
1: Rimaniamo noi eleganti e gentili, perché un gesto di gentilezza fa bene a noi e chi lo riceve, ma andiamo sotto i commenti di queste persone cattive, inacidite, tutte insieme e facciamo un bus.
0: Così. Siamo gentili, siete gentili, carine ed eleganti. Andate sotto e dite: butta me!
1: E facciamogli passare la voglia di essere
0: bastardi,
1: ineleganti, caffone e cattive.
0: Bellissimo, va bene. Ovviamente scherzo, ma no, mi è piaciuta questa cosa, perché ovviamente mi stava. Allora, imparate a parlare italiano bene ogni tanto, però andateci sulla storia, perché ogni tanto fa le cose molto carine, anche da vedere. Non è che vogliamo mandarvi via da qua, ci mancherebbe altro, però state vicini a noi. Veramente adesso chiederò a mio padre il problema, vagliela a spiegare a mio padre.
1: Ma ciao, sto aspettando ancora la poesia.
0: Come se fa un video in cui spiega l'italiano e da dove si inizia. Benvenuti cari lettori, prima puntata di Impariamo l'Italiano. Dai, l'italiano in pillole.
1: Tuo padre direbbe: leggete.
0: Ho capito, ma se non sai il significato delle parole, non è che hai neanche la voglia di trovare il tempo di.
1: C'è l'ebook. Sì. Che io non sono mai d'accordo con l'ebook, perché nel senso non mi piace. Però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo l'appalissiano. Che cavolo vuol dire questa parola? Si chiederà la gente. Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dà proprio la spiegazione della parola. È bellissimo.
0: Questa cosa però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola l'appalissiano, prima di arrivare all'appalissiano c'è latrina, qualsiasi altra parola che c'è prima
1: di,
0: che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a scorrere, e in qualche modo ti rimane nella memoria.
1: Bellissimo. Una delle cose più belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario, cioè devi andare in ordine alfabetico, quindi A P, dopo la ci sarà A, B, quindi lab.
0: Abbiamo finito, ciao, è bellissima questa cosa, ne sapremo dopo, sigla.

0: Ciao, questa è la musica dell'amore. Questa è la musica del nostro cuore. Questa è la musica che l'altro giorno, quando l'abbiamo sentita, lei ha esordito davanti al mondo: con questa canzone voglio arrivare all'altare, giusto?
1: Sì.
0: Bene, l'abbiamo dedicata, l'abbiamo messa e l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi Pio.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati, terza parte. Li abbiamo lasciati un po' bruscamente prima, prima di mandare la sigla, finisci di dire quello che stavi dicendo.
1: Il vocabolario.
0: Okay. Sì, cioè,
1: ha già fatto puff, ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda elementare.
0: Sì, perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano. In chiusura, proprio gli ultimi secondi, e Simona
1: la differenza
0: stava...
1: tra esatto. La bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook, è quella che prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti e scoprirne il significato.
0: Certo.
1: E la bellezza di imparare a usare il vocabolario è che è tutto in ordine alfabetico, e quindi vabbè, questa cosa mi ha creato una
0: si è aperta la porta. Spieghiamo l'ordine alfabetico, perché lo stavi spiegando bene. Ordine alfabetico è vero che è A, B, C, D, ma le parole che sono tutte per A, la seconda lettera in ordine alfabetico, esatto, e la terza uguale, quindi va tutto in ordine alfabetico.
1: Prima di Lappalissiano, ma adesso ce ne sono tantissime altre, ma ci sarà laboratorio, perché L, A, B, perché B viene prima di P.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un

0: un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
4: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Il secondo momento è questo, quando parliamo delle cose accadute nel passato, perché se parlassimo delle cose accadute nel futuro, mi spaventerei. Ma tutti noi attendiamo quel momento in cui solo lei può ballare la canzone Ballo, Ballo, Ballo.

0: In realtà tu balli, io canto.
1: Hai ragione, tu canti, ma la domanda è: avete visto Ritorno al Futuro sabato, sì o no? Io vorrei essere il maestro d'orchestra che dirige l'orchestra.
0: Mamma
1: che
0: mia, no, tu avresti, a un certo punto avresti le incolvulsioni.
1: Mamma mia, i conati. Allora, vediamo cosa è successo. Ripercorriamo assieme gli avvenimenti salienti dell'11 agosto. Ma sarà brutto quando arriveremo all'11 settembre, comunque, no, giusto per... Nel 480 avanti Cristo si combatté la storica battaglia delle Termopili.
0: Oh, chi non le conosce?
1: Chi non le conosce? Non le conoscono perché hanno fatto il film 300, perché sennò corcazzo che lo conoscevano gli studenti. In cui il re spartano Leonida, i suoi 300 valorosi, si oppongono all'esercito del persiano di Serse. E quel persiano di Serse, Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti e nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale. Bellissimo, bellissimo, bellissimo!
0: Senti, sembri, come sembri, tutto, sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
1: Lo so, capito, però non è che poi sempre si fa. Aspetta, dove vai, cosa fai, dove te ne parti, dove vai a partire.
0: Sai
1: subito con come
0: sono curiosa di andare a vedere un attimino questa in più nello specifico. La chiesa, la celebre visione miracolosa. Sì, voglio andare a vedere.
1: Rimetto Ritorno al Futuro?
0: No. Voglio andare a vedere, cioè, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo. Sì, me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non me la ricordo più. Voglio andarla a rivedere.
1: Bene, andate un po' più avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto, presenta e canta Simona Monaco.

0: Allora, o canti o balli. Perché se fai il lip sync battle, ci sa, se no faccio io Raffaella Carrà e basta. Ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Sei impossessata del microfono. Vada.
1: Voglio dare una ricettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però parliamo che oggi la nostra rubrica Natura e Orto è dedicata al finocchietto selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma farò ora una ricettina che, se fate il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo è una bomba. Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, ok? Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio, sale, aceto e un pochino di pepe. Un bel cipollotto, in questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea.
0: Direi
1: le uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno due uova a testa perché il piatto sia ben equilibrato. Quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio.

0: di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile, lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero, a chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi è amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete, voi lo preparate o a pranzo per la cena o
1: nel pomeriggio, per il pranzo.
0: Esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, ci sono le patate, come piatto, proprio come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
1: Ciao, buon appetito. Dove pensi di andare con sto piatto? In America, eh?

0: Era già bello una volta, adesso ancora, figurati, riesce a unire finalmente un po' di generazioni che magari iniziano a capire un po' qualcosa di più. Ma continuiamo, cari amici, ben ritrovati. Ci avviciniamo adesso all'ultima parte, la famosa intervista, quella calma, quella più tranquilla, anche perché siamo giunti al momento. A proposito, però, domanda: e quindi stasera mi prepari quella con il finocchietto? Quindi se me lo segno, ma mo segno, se no.
1: Abbiamo le uova fresche, abbiamo le patate fresche che abbiamo preso da John Frun, sì, sotto. Abbiamo le cipolle di Tropea, la senape, ho tutto. Entra nel finocchietto.
0: Dobbiamo andare a trovare il finocchietto. Va bene, troveremo.
1: Sembra facile
0: trovare il finocchietto, ma non è sempre così. Allora, Santa Chiara ci insegna il valore della semplicità e della chiarezza interiore. Questo è quello che ho detto prima, io metto lo stacchetto. In questo periodo estivo trovare momenti per fare ordine nei nostri pensieri è importante, questo ce lo dobbiamo dire anche
1: sì,
0: noi stessi.
1: È vero.
0: Circondarci di ciò che è essenziale ci regala una vera e profonda serenità, perché alle volte siamo talmente e presi dal turbinio delle mille cose da fare, che in realtà, ma me ne rendo conto io stesso, da quando magari vado meno in moto, vado meno per mare o mi trovo meno a stare da solo, penso molto di meno. Cioè non ho il tempo per ragionare, per fermarmi a pensare. Cioè quando andavo in moto e facevo un viaggio lungo da Roma o da Vieste a Crema o da eccetera, e a voglia fate 4 ore di moto in solitaria, e la tua mente ha modo di pensare, quello che dice quando vai in moto ti liberi, perché tutto quello che è la rabbia eccetera va andare per mare, ti aiuta a stare lontano. Cioè quando stai in moto non stai al telefono, quando stai in mare,
1: quando stai lontano dalle persone, no, quando stai lontano dalla gente e dal cellulare
0: principalmente,
1: che sono delle distrazioni
0: sì, perché non ti permettono di pensare. E molto spesso mi accorgo io stesso che mi ritrovo a chiedere informazioni che magari prima potevo cercare nella mia mente, le chiedo per velocità a ChatGPT o all'intelligenza artificiale, e questo invecchia la mia mente, questo lo so bene. La frase del giorno di Santa Chiara dice: allora, Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per condotta. Bellissima, siate chiari in ogni caso. Detto questo, applausi e ringraziamenti per la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, ci vediamo domani per voi.
1: Sigla.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

e adesso salendo di categoria tutte le finali nazionali di squadra, calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadio in TV. Non mancate. Ciao!

0: Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha devastato la Colombia, con epicentro individuato nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento del Chocó. Il sisma, avvertito distintamente nelle principali città, tra cui Bogotà, Cali e Armenia, ha causato il crollo di numerosi edifici e strutture sanitarie. Il bilancio provvisorio parla di decine di morti e diversi feriti, con i soccorritori impegnati tra le macerie dell'ospedale di Cali, dove si teme la presenza di diversi dispersi. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza del GIP di Roma, con l'accusa di essere mandante dell'attentato dinamitardo compiuto nell'ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranuccia Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Mandato di cattura anche per l'intermediario camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, che avrebbe reclutato e istruito la banda di quattro esecutori materiali dell'intimidazione. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la Premier danese, Mette Frederiksen, hanno diffuso un messaggio congiunto rivolto alle istituzioni europee per ribadire la linea della fermezza sulle politiche migratorie. Nel documento si sottolinea come l'immigrazione incontrollata provochi impatti negativi sulla sicurezza pubblica e sui servizi dei paesi ospitanti, chiedendo misure rigorose e contrasto fermo ai reati commessi dai clandestini privi del diritto d'asilo. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio del massiccio attacco condotto da droni ucraini nella Repubblica Russa del Tatarstan. Mosca ha definito l'incursione un crimine di guerra mirato a strutture civili e industriali. Immediata la replica delle forze armate russe, che hanno risposto con un denso bombardamento d'artiglieria sul distretto di Kuvuy, nella regione di Kharkiv, provocando 5 vittime tra la popolazione locale. Su fronte delle tensioni in Medio Oriente, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito ad avere tenuto un vertice di 7 ore con Mojtaba Khamenei per coordinare le priorità del paese, smentendo tuttavia trattative dirette in corso con gli Stati Uniti. Intanto, da Israele filtrano indiscrezioni circa una possibile apertura informale del premier Netanyahu sul piano di disarmo di Hamas, mentre sul terreno si registrano i primi riposizionamenti delle forze di difesa israeliane lungo la linea gialla. Oltre 15.000 persone sono scese in piazza Ceuta per protestare contro l'emergenza migratoria e chiedere l'intervento dell'Unione Europea. Nel frattempo, un dossier dei servizi di intelligence inviato a Palazzo Chigi evidenzia la presenza di una regia coordinata sui social network dietro gli appelli ai massicci attraversamenti di confine previsti per i prossimi giorni, segnalando inoltre il concreto pericolo di infiltrazioni ed esponenti legati al radicalismo jihadista. Prosegue senza sosta l'ondata di calore sull'intera penisola italiana. Il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di domani il bollino rosso per 19 città, tra cui Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, mentre da mercoledì l'allerta massima tornerà a estendersi a 20 centri urbani, con il peggioramento delle condizioni a Brescia. Restano sotto pressione i presidi sanitari per i malori legati alle elevate temperature e ai tassi di afa in pianura padana. Un carico di droga proveniente dalla Germania, occultato all'interno di una confezione di cereali da colazione, è stato intercettato e sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Padova nell'ambito dei controlli intensificati sui canali di spedizione postale dei Corrieri Espressi. L'operazione condotta dai militari del gruppo Padova ha permesso di stroncare un canale di approvvigionamento di stupefacenti sintetici, portando all'arresto in flagranza di reato di 2 giovani padovani ritenuti responsabili di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. All'interno del pacco sospetto, spedito dal paese estero, i finanzieri hanno rinvenuto 2 kg di chetamina purissima ad elevato principio attivo, una quantità che sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe consentito di confezionare circa 4.300 dosi singole, fruttando un illecito profitto stimato in oltre 100.000 euro. Le successive perquisizioni domiciliari eseguite nell'abitazione di uno dei 2 indagati hanno inoltre permesso di sequestrare 15 pasticche di estasi, quasi 5 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e vario materiale destinato al taglio e al confezionamento delle dosi. Questo importante sequestro evidenzia ancora una volta la capillarità delle rotte utilizzate dalla criminalità organizzata e dai circuiti di spaccio giovanile per l'importazione di stupefacenti sintetici attraverso i canali commerciali legali della logistica e delle consegne a domicilio. L'attenzione degli organi inquirenti e delle forze dell'ordine resta altissima per arginare il fenomeno dello smercio di nuove sostanze stupefacenti a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.
1: Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Anticiclone africano che tende progressivamente a rinforzarsi su tutto il nostro territorio per la giornata di martedì. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, saranno praticamente assenti se non qualcosa che si presenterà tra pomeriggio e sera sui settori montuosi. Infatti ci attende un martedì nel complesso assolato da nord a sud, soprattutto al mattino. Come dicevo, nella seconda parte della giornata potrebbero formarsi dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, qualcosa localmente in Appennino, ma appunto più probabili sui settori alpini. Da segnalare però le temperature, perché il caldo appunto sarà davvero intenso su tutto il nostro territorio, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Ma come sempre, per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebimeteo.

Brutte notizie per la spedizione italiana ai campionati europei di Birmingham. Si chiude subito l'avventura di Mattia Furlani, costretto a ritiro durante le qualificazioni del salto in lungo. Il 21enne azzurro ha accusato un doloroso risentimento alla coscia destra, avvertito direttamente in volo al primo salto, pur misurato a 7,73 metri. L'atleta si era presentato alla rassegna continentale dopo il grave infortunio al bicipite femorale subito a maggio e dopo rientro a luglio a Monte Carlo. La sfortunata prova di oggi segna presumibilmente la fine anticipata della sua stagione agonistica, costringendolo a rinunciare anche agli Ultimate Championship previsti a settembre a Budapest. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio e non che cerchi di dominarlo. È la dura presa di posizione di UEFA, CONCACAF e FC tramite una lettera aperta firmata da Alexander Čeferin, Salman Bin Ibrahim Al Khalifa e Victor Montigliani contro la recente condotta della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Le tre confederazioni accusano il vertice di avere tradito la fiducia della famiglia del calcio con il tentativo poi sfumato di privatizzare i mondiali senza un'adeguata consultazione preventiva. Contestati anche la scarsa trasparenza e lo svolgimento di incontri chiave in Marocco con soli dirigenti anziché con l'intero consiglio a Zurigo. Per ristabilire una corretta governance si chiede che venga istituita una commissione d'inchiesta esterna e del tutto indipendente per esaminare la condotta del presidente. Calciomercato, l'Inter accelera alle operazioni per completare la rosa di Mister Chivu. La priorità assoluta della dirigenza nerazzurra resta l'ingaggio di un esterno destro di ruolo.

0: senza concedere sconti sul prezzo finale. Si complica notevolmente la situazione legata alla gestione della porta in casa della Juventus, con Michele Di Gregorio ormai in margini del progetto tecnico dopo le ultime recenti prestazioni opache. La dirigenza bianconera lavora intensamente per regalare un nuovo numero uno al tecnico Luciano Spalletti. L'obiettivo principale del direttore sportivo resta il portiere giapponese Zion Suzuki, di proprietà del Parma. I dirigenti valutano anche un possibile arrivo a Torino in prestito con il supporto del Paris Saint-Germain. Sullo sfondo della trattativa restano sempre vigili le alternative internazionali rappresentate da Lunin e Trubin. Spalletti ha richiesto espressamente alla società di chiudere l'acquisto definitivo prima del prossimo weekend. Cantiere aperto per i grandi club di Serie A nell'ultimo scorcio di calcio mercato estivo. Il Milan prepara l'incontro decisivo tra il tecnico Ruben Amorim e il patron Gerry Cardinale, legato al futuro di Rafa Leao, trattato da Galatasaray per 50 milioni di euro. In casa Napoli, il presidente De Laurentiis sblocca la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce per 10 milioni, mossa necessaria a far partire l'assalto a Gabriel Jesus dall'Arsenal. La Roma accoglie intanto l'esterno Nahuel Molina nella capitale per le visite mediche, proseguendo al contempo il pressing sul giovane Rodrigo Mora del Porto ed esplorando il colpo da 90 rappresentato dal brasiliano Gabriel Martinelli. MotoGP domenica da incorniciare per l'Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Raul Fernandez domina dal primo all'ultimo giro e riscatta la caduta della sprint race. Alle sue spalle si piazza Jorge Martin, che allunga in classifica piloti su Marco Bezzecchi, stoico terzo sul podio. Quarta posizione per Alex Marquez davanti alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati di Fabio Di Gianantonio. Weekend da dimenticare per le Ducati ufficiali, caratterizzato dalla caduta di Bagnaia dal settimo posto di Marc Marquez. Yannick Sinner si è ritirato ufficialmente dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Attraverso i propri canali social, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno confermato il forfè del numero uno al mondo, augurando un in bocca al lupo al campione del 2024 e dando appuntamento al prossimo anno sui campi in cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni al torneo di Montreal, è alle prese da qualche tempo con questo problema fisico. Dopo una visita specialistica presso reparto d'ortopedia della Fisioclinic di Milano, l'altoatesino è stato e dovrebbe tornare in queste giornate al J-Medical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo disturba e lo limita. Sinner salterà così il torneo in programma dal 13 al 23 agosto, dove si registra anche l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo stesso Sinner si è detto molto deluso di non poter giocare, non vede l'ora di tornare l'anno prossimo, ora dice: mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open. Il campione azzurro punta infatti a rientrare in campo per la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam al via sul cemento di Flushing Meadows a New York del prossimo 30 agosto.
1: Buon lunedì e buona settimana a tutti. A proposito di settimana, questa è una settimana chiave perché noi, che siamo un popolo di poeti, santi, navigatori, artisti, pittori, ma anche ritardatari, abbiamo bisogno di recuperare il terreno perduto. Dovremmo ricordarci che fra 13 giorni avremo consumato la prima giornata di campionato e siamo qui in attesa. C'è chi aspetta e chi forse, perché su lei deve aspettare. Ritengo che su lei sia assolutamente sul mercato in caso di una proposta, non ha la fiducia incondizionata, non è blindatissimo, non è il classico esempio di chi dici: beh, sai, io me lo tengo, però lo darei via soltanto se arrivasse una proposta faraonica. Non mi sembra questo il caso, per cui la dovremo seguire fino alla fine. E chi forse che sì, perché che sì non è come Lucumì, che sì vuole la Juve, ma ci possono essere altre proposte, essendo un parametro zero, non dovendo telefonare a Tizio o a Caio per chiedere l'autorizzazione a procedere, ci sta che sì, a un certo punto si possa stufare. Per il momento non si è stufato, ma se si stufasse non dovremmo scandalizzarci e dovremmo farcene una ragione. Tutto questo perché adesso siamo in piena Coppa Italia, i test significativi più o meno sono finiti, la Lazio ieri ha vinto a Frosinone con una doppietta di Zaccagni e Gattuso ha spiegato per me perfettamente lo stato dell'arte legato al mercato, non dipende da lui, dipende dalle strategie.

dipende dalla tempistica, dipende da tante cose che sinceramente nell'ultimo periodo hanno funzionato poco. E quando parlo di Juventus e pacchi regali, a cosa mi riferisco? Al fatto che non c'è una richiesta oggi su cessione che possa comportare in automatico un ritorno economico. Io mi auguro per la Juventus che le cose possano cambiare, ma altrimenti il rischio sarebbe quello di dover fare un mercato provando ad aggiungere una contropartita tecnica, per esempio al Bologna per Lucumi, avendo poche possibilità o poche chance adesso di poter realizzare qualcosa in entrata che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito oneroso, come nel caso di Openda, cambia poco. Si parla di Koopmeiners, ma non ci sono proposte al momento attendibili, arriveranno gli ultimi 10 giorni, vedremo. Thuram ha saltato buona parte della preparazione, quindi il centrocampo è un punto di domanda. Zegrova ha mercato, ma nessuno si è presentato. David non ha mercato, forse qualcuno si presenterà. Il rischio dei pacchi regalo esiste, stai resistendo per ora, ma dovrai fare il mercato. Quindi dovrai a un certo punto fermarti e dire: devo decidere se fare un regalo oppure no, sui miei calciatori costati anche tanto, però nello stesso tempo non posso chiedere a Spalletti di aspettare fino a 5 giorni all'inizio del campionato con queste problematiche aperte. Quindi aspettatevi presto, magari in giornata, un altro video di aggiornamenti sulla Juventus. La Fiorentina non vive di questi problemi, ha fatto la squadra all'80%, ha puntato Pellegrino, può uscire Piccoli. Su Kane tengo sempre una piccola porta aperta, uno spiraglio, un pertugio, perché fino alla conclusione del mercato può succedere qualcosa di tutto. Vi devo degli aggiornamenti sulla Roma. Intanto mi fa piacere che in tanti abbiano scoperto Hendrik, mi raccomando il cognome, Hendrik con Domodossola, perché fino a 2 o 3 giorni fa era per qualcuno un argomento tabù. La Roma spera, pur avendo concorrenza, ci sono 2 o 3 club che hanno chiesto Endrick, ma la Roma spera che durante questa settimana possa arrivare il via libera del Real Madrid alla cessione in prestito, senza grandi possibilità di manovra sul cartellino, per poterlo impiegare come? Se leggete Transfer Market o comunque qualche sito specializzato, vi indicano Endrick come centravanti. Fondamentalmente può giocare in tutti i ruoli. Fondamentalmente l'idea sarebbe quella di farlo giocare come esterno offensivo che parte da destra. Il centravanti è Malen, c'è Castro che può essere una mina vagante anche per cambiare sistema di gioco, e poi c'è questo intrigo Rodrigo Mora, che vi aggiorno da ieri mattina, vi aggiorno ulteriormente adesso che sono le 11:45, 11:50 di lunedì 10 agosto. La Roma è dentro, è stata una notte non stop, con Jorge Mendes, il porto ha sicuramente aperto, le parole di Farioli erano di circostanza, Rodrigo Mora vuole fare un'altra esperienza, la Roma sa che la valutazione è di 45.

e oggi credo di potervi aggiornare su Hendrik. Abbiamo bisogno di qualche giorno di tempo in più, ma adesso, ripeto, Hendrik è sulla bocca di tutti, ne parlano tutti, anche quelli che davano per scontato una sua permanenza al Real Madrid, che non avevano pensato alla Roma, esattamente come non avevano pensato alla Fiorentina per Mastantuono. Ci può stare, ma su Hendrik dobbiamo ancora aspettare. Nel pomeriggio intanto arriverà Molina e Molina si presenterà per le visite mediche e per la firma. Tutto questo nel rispetto di quanto vi ho raccontato in esclusiva ormai quasi una settimana fa, quando il nome di Molina è emerso all'improvviso all'interno di una trattativa naufragata per Reid del Feyenoord. Tre situazioni da raccontare, soprattutto in estate, che sono cose che possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic, io dal 20-22 giugno avevo dato un'offerta del Besiktas, confermata anche da più fonti, 8 milioni più premi alla firma, più bonus. Il Besiktas vuole aumentare il premio alla firma, vuole aumentare il bonus, vuole giocarsi l'ultima carta per convincere Vlahovic. In questa settimana Vlahovic spera di avere qualche altra proposta, con tutto il rispetto per il Besiktas, che è un club ricco, glorioso, ambizioso, ma evidentemente Vlahovic ha anche altre cose in testa, spera che si muova qualcosa. Non gli converrebbe aspettare fino alla conclusione del mese, perché poi la preparazione, la condizione diventerebbe abbastanza complicato. Il Besiktas ha fatto questo rilancio, vedremo la risposta di Vlahovic. Su Leao è stato fatto molto fumo, anche da chi segue il Milan H24, mi spiace dirlo, ma hanno parlato di offerte mai arrivate, al punto che il Galatasaray ha virato su Martinelli. Martinelli è scadenza di contratto con l'Arsenal, ha un ingaggio molto alto, era stato proposto a qualche club italiano, ma con gravi perdite, soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio. E se il Galatasaray non alza l'offerta per Leao e non ha fin qui presentato il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce, entrambi non hanno presentato una proposta tale da poter convincere il Milan, che parte da 60 milioni, parliamo del nulla, e ogni giorno che passa avvicina sempre più Leao al Milan. Ne abbiamo ancora una ventina per poterci ragionare sopra. Su Lukaku tengo la mia linea, perché hanno parlato con troppa sicurezza dei 10-12 milioni, stanno arrivando i soldi, li stanno portando, faranno quella proposta, poi hanno fatto retromarcia, ma i 10 milioni non li hanno ancora offerti. La realtà è che i 10 milioni il Fenerbahce a oggi non ha intenzione di presentarli o di presentare quell'offerta a 10 milioni. È partito da 4, è salito leggermente a 5, forse neanche 6, può aggiungere dei bonus, il Napoli non vuole fare dei regali, hanno l'accordo sull'ingaggio e adesso il Napoli si aspetta un rilancio. Romelu Lukaku ha detto sì, vado al Fenerbahce, e capirai, gli danno gli stessi soldi e forse qualcosa in più con il premio alla firma che avrebbe preso, o che meglio dire prenderebbe, perché ancora un calciatore del Napoli a Napoli. E fin quando non verrà trovato un punto d'intesa sul cartellino, parliamo del nulla, senza correre. Anche questa storia la aggiornerò in un prossimo video. Ceballos aspetta, ma non ha vita. Parlare di Gabriel Jesus adesso è abbastanza superfluo, perché devono uscire gli attaccanti, deve uscire Noah Lang, deve uscire Luca, e il Fenerbahce, se vuole, come vuole realisticamente, Lukaku, deve portare qualche milione in più sul prezzo del cartellino, e noi la seguiremo come tante altre cose in questo lunedì molto molto importante. Ciao!

0: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche. Venerdì ci siamo lasciati con un argomento un po' noioso, un po' noioso perché si ripete spesso, noioso non perché è trattato, è perché è sempre questo argomento che è
1: Edilfor SRL. Tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti, www.edilforsrl.it.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
5: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design: Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile: sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
0: Ragazze meritano rispetto. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere del fatto di fare schifo. Fare schifo è veramente un atto rivoluzionario. Perché? Per esempio, a me hanno insegnato che fa schifo non esiste. Forse è il vezzeggiativo, peggiorativo, è il peggiorativo più peggio che possa esistere. Perché fai schifo è qualcosa di talmente forte, talmente crudele, che ti buca. Buca. Allora io mi chiedo, ma quelle persone o quella persona che davvero le ha detto questa parola, le ha detto fai schifo, quanto schifo deve farsi? Perché tu a un certo punto tu ti odi, però perché non puoi veramente odiare così il prossimo, soprattutto una persona che non ti ha fatto nulla. E quindi c'è un pensiero mio che ricorre, perché a me hanno insegnato che fa schifo non si dice nemmeno a tavola. Non può esistere, cioè un non mi piace, non lo gradisco, ma fa schifo, forse è qualcosa, è come dire a una persona sei completamente inutile, non servi a nulla, ed è uno degli insulti peggiori in assoluto, è fortissimo, e però le dice però anche dei difetti, quindi la butta, però quando dice io rosico, perché anche se sei intellettualmente superiore a chi ti offende, alle offese, ti fa male. E allora perché dobbiamo fare male alle persone? Perché esistono queste persone? A me dispiace. Io spesso e volentieri dico a Mauro, io auguro il bene a tutti, auguro le cose migliori a tutti, perché quando una persona è felice non rompe le scatole. Quando una persona è appagata, quando una persona sta bene, che ha quello che vuole, ottiene quello che vuole, non rompe le balle a nessuno. E qui c'è troppa gente che non sta bene, troppa gente che stamattina mia madre mi manda un piccolo video, ma qualche secondo, di Nexum Channel, dove ci siamo io e Mauro che chiacchieriamo e tra l'altro riconosco proprio il punto esatto di questa...

questa, di questa registrazione, dove Mauro dice oddio, aspettate, ardito, dove dice la parola ardito, e io gli mostro il dito così, no, ma di nascosto. Dice: no, mostralo ardito. Cioè, e io ho riso poi dalla mia stupidità, perché comunque è veramente una comicità, non dico di macio, però è una comicità abbastanza stupida. Però non me ne vergogno, non mi vergogno di essere sciocca, perché una persona intelligente che può fare la sciocca, diversamente una persona sciocca non potrà mai sembrare o far finta di essere intelligente. Ed è qui il punto è di poter pensare di essere superiore agli altri solo perché offendi in maniera più specifica. Sei divertente quando offendi, ma il fai schifo è così tremendo, è una cosa atroce, che io lo potrei dire forse a una persona se ha fatto del male a un bambino, a un anziano o a un animale. Non una ragazza che scrive da sola i suoi monologhi, non una ragazza che si impegna a star bene, perché quando conosci un comico sai perfettamente che far ridere per lui è terapia, perché c'è qualcosa in lui che va sistemato, quindi tutti vanno rispettati. Ma sei grassa, sei brutta e grassa e fai schifo, io non capisco veramente, io giuro che faccio veramente fatica a capire così tanta cattiveria. Quindi io vi auguro il meglio possibile, vi auguro di stare bene, vi auguro veramente di avere tutto il meglio della vita, perché questa cattiveria non solo gli altri non se la meritano, ma neanche voi meritate di vivere un odio del genere. Io so che spesso di essere, mi definisco misantropa, perché non sopporto la gente, e vi ricordo che io sono il portabandiera che la gente è il male e le persone sono le persone per bene, perché anche nel comune parlare, quante volte dite che gente di me, no? E che persone per bene. Capite? Già questo ci fa distinguere, c'è un distinguo tra le due parole e tra i due generi di persone. Questo è un distinguo che mi piace. Dico, io sono, a volte sono misogina perché non tollero le persone, non posso neanche definirmi asociale. Tutti noi lo siamo in determinati momenti della giornata o del mese, o quella volta che dite io decido di isolarmi, devo starmene un po' da sola, e non siamo asociali, perché tutti noi, come abbiamo bisogno di aggregazioni perché siamo animali da branco, abbiamo anche bisogno del nostro momento di stare belli tranquilli, di starcene da soli, oppure abbiamo talmente full della gente perché lavoriamo a contatto con le persone che dicono no, io sono troppo asociale, io me ne vado. Fallo però, perché tante volte ci riempiamo la bocca di parole che poi non lo siamo realmente, non siamo, perché va di moda essere quelle ombrosi, va di moda essere quelli, adesso le pubblicità le fanno con non comprate questo prodotto, assolutamente, questo prodotto non è da comprare se volete, non lo so, cose di questo tipo, cioè fanno una sorta di psicologia al contrario. Li detesto, io vi detesto, e detesto anche quelli che si inventano i draghi quando invece le pubblicità più belle risultano ancora quelle più semplici, quelle dirette. Ora moltissimi puntano sui colori e mi piace, perché il colore è sempre qualcosa che non solo attrae l'occhio, ma ha in sé dei simboli. Allora, cosa vuoi quando c'è qualcosa di brutto? È tutto nero e grigio. Quando c'è qualcosa di estremamente fascinoso, ha i colori del beige, dell'oro, del mare. Quando è qualcosa di cibo, i colori diventano più elettrici, c'è il verde, il giallo, ci sono colori prettamente più che piacciono e attraggono i bambini, per esempio queste, le musichette, ci sono cose che ogni pubblicità nasce per invogliare a comprare le persone, ma quando una pubblicità diventa assolutamente inutile e antipatica, ti dici no,
Ah no, serve anche quella, perché te la ricordi quella, perché ti è antipatica, ma te la ricordi proprio perché ti è antipatica, non è che te puoi, effettivamente sì, ma ci sono cose che io non reputo così, se tutto, o gran parte secondo me, si

dovesse passare dal mio gusto, allora secondo me le cose andrebbero anche meglio. Scusate, non voglio fare la mitomane, però è così. Mamma mia, c'è gente veramente che ha dei gusti veramente terrificanti. E non possiamo pensare di essere attraenti quando pensiamo di voler fare le nebulose, le misteriose e i misteriosi. Ma lasciate stare, ma lasciate veramente a chi ha dei complessi veramente con la propria personalità, che non sono persone assolutamente semplici, sono persone che hanno dei grandi problemi, ma sono persone che magari sono realmente affascinanti. Però quando una persona è tormentata, quando una persona ha un momento no, e quindi lo si vede anche da come si veste, lo si vede anche da come si pone, sempre, io immagino sempre nella migliore eleganza totale, no? Persone che vivono male la loro vita, allora si pongono agli altri disturbandoli, essendo feroci, parlando solamente con minacce, urle, sputi e coltelli, una cosa di questo genere. Io mi amo sempre poter pensare che una persona che sta vivendo un periodo difficile della propria vita magari possa amare vestirsi di scuro, per poi magari incontrare la persona giusta, che non deve essere necessariamente un uomo o una donna della vita, ma anche un amico o un'amica che ti fa vedere le cose in maniera diversa, perché ogni giorno ci regala qualcosa di straordinario, perché ogni giorno è un dono. E quindi quando io vi giuro, quando ho sentito il monologo di Michela, mi ha spezzata, perché abbiamo fatto tutto il fine settimana a parlare di della morte di Guccini, che sicuramente è un grandissimo dispiacere. Abbiamo parlato, si è parlato tantissimo di Giorgina, si è parlato di Chiara Ferragni, anche noi abbiamo toccato, anche se leggermente, questo argomento. È frustrante. Ma la prima che ne paga sempre le conseguenze è poi Emma. Ma che male vi fanno queste persone? Per non parlare poi di Arisa. Arisa è diventata uno spettro. Arisa ha una delle voci del panorama musicale italiano in assoluto più. Non conosco neanche un superlativo per descrivere la voce di Arisa, e non può essere in competizione con nessuno, però la giudichiamo sempre per il suo aspetto. Tra un po' Arisa sparirà, farà come Mina, si farà gli affaracci suoi, potrà essere grassa quando vuole, quanto vuole, magra quanto vuole, perché avrà questa voce eterna che ci accompagnerà in un disco all'anno, come faceva Mina. Perché è così, anche Mina si è levata dalle tolle, per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le davano addosso, e come è vestita, e questa, e quell'altra, e sta ingrassando. Almeno lei dice, io posso vivere la mia vita ricca, e come diavolo voglio essere vestita, come diavolo voglio essere pettinata, ma lontano dalla stupidità della gente. Ora, noi ci possiamo permettere di essere stupidi, poche persone... si possono, solo le persone intelligenti possono veramente permettersi di essere stupide, ma proprio perché sono intelligenti. Una persona come Michela Giraud mi ha fatto molta impressione, perché può non piacere, può davvero non piacerti né come comica né come ragazza. Quindi la trovo bella, chi la trova brutta? Ma cosa ci spinge ad essere così feroci nei confronti del prossimo? Questa è veramente interessante come cosa. A tutti noi, a tutti noi, magari le persone più equilibrate lo dicono in casa, magari con la sorella, con il marito, dicono: ma guarda, sembra un acino d'uva succhiato, tanto è magro. Possiamo dire quello che vogliamo, ma ricordate che quello che noi scriviamo, ma resta. E i boomer, che ne parlavamo l'altro giorno, che vanno dall'anno 1947 al 1962 più o meno, questo è l'arco, sono quelli più feroci in assoluto. Ma io dico, signori, ma voi figli non ne avete? I vostri figli, i nostri nipoti, tutti fighi, tutti belli, tutti sani, tutti perfetti? Perché guardatevi in casa, perché quello che scrivete, possibile che non capiate che davvero rimane? Possibile che pensiate davvero che tutti siano disposti a subire gli insulti senza sfondarvi e chiedervi almeno 5.000 euro a insulto? Ma fanno bene,
fanno bene.

Perché poi la cosa interessante non è che lo scrivono magari sulla loro pagina e creano un articolo o creano un pensiero proprio dove spiegano il perché e il per come di queste persone non piacciono. Ok? No, vanno direttamente, pensate alla genialità, perché loro devono essere ascoltati, perché probabilmente in casa non li caga nessuno, al lavoro non li caga nessuno, sono dei numeri zero. Allora cosa fanno? Vanno direttamente nella pagina del professionista, dell'attore, dell'artista a scrivergli sotto quanto fa schifo, quanto è grasso, quanto non gli piace. Ma dei grossi problemi tu hai dei grossi problemi a casa. A casa tu hai degli enormi problemi, perché davvero evidentemente non, neanche il cane ti considera, perché altrimenti non ha senso tutta questa cattiveria, ma mi capite che non ha senso? Se voi a casa state bene, siete amati, siete rispettati, potete parlare di quello che volete con vostra moglie, guardando Le Iene, guardando qualsiasi programma in TV, guardando anche me, potete dire, ma figa, ma certo che... cioè Simona è veramente pesante, oppure ma perché, ma gli sta così male quella che me, ma chissà sotto magari è 100 kg cioè potete dire quello che volete, ma dal momento in cui in un mio post mi offendete deliberatamente sotto pensando che questa cosa possa nel 2026, quasi 2027, perché stiamo arrivando al giro di boa nell'estate, possa essere trascurabile, siete molto sciocchi. Ma siete davvero molto sciocchi, perché a me non pensare, io non, a me come Michela, come Giorgina, come Chiara Ferragni, non mi sto mettendo sul loro piano, assolutamente, attenzione, non verrebbe mai in mente di andare a cercare chi è Tizio Caio che ha fatto un post sulla sua bacheca scrivendo peste e corna di me, no mamma chi te sei, non capite, però quando vieni sotto la mia pagina e mi offendi, ma hai dei grossi problemi, ma hai veramente degli enormi problemi, e quindi non vai aiutato, vai punito. E io sono d'accordissimo su questa cosa, perché anch'io spesso, e Mauro è quello che mi calma, Mauro è quello che mi dice, amore stai calma, ci mandano in galera, però io non faccio nomi, cioè oddio, do il mio parere, e il mio parere quando è comunque, non dico parolacce, è tendenzialmente analitico, soggettivo, perché non può essere obiettivo, io mi sento in diritto di dare la mia opinione. Poi ci sono personaggi che meritano un po' più di ferocia, però allora lì mi rendo conto che non me lo posso permettere e non faccio nomi, però ora come ora, e ripeto, anche ve l'ho detto anche venerdì, ci sono pagine che denunciano facce e nomi di chi è così cattivo e terribile, e questa cosa mi piace un sacco, però io che vado a spulciare, perché spulcio, scusate sempre l'articolo di prima, perché spulcio, cosa succede? Succede che vedo le facce di chi ha criticato Chiara Ferragni perché sta invecchiando. E Chiara dice: non cambierei una taglia in meno con la felicità che io ho adesso. Io adesso trovo l'articolo, vi leggo proprio le parole, aspetta, eccola qua, aspettate, apro, ecco, di Giorgina, perché ovviamente la cosa che puoi essere anche una donna forte, puoi essere anche una donna intelligente, risoluta, ma quando cominciano veramente a tartassarti, veramente anche il tuo castello di certezze comincia a vacillare, e probabilmente l'invidia delle persone è portata proprio a fare questo. Sentite cosa dice Giorgina Rodriguez, replica a chi critica il suo corpo. Giorgina ha risposto così alle ultime critiche sul suo fisico ricevute dopo un aver pubblicato alcune foto dalle vacanze in barca con la sua famiglia, e dice: il mio corpo cambierà come cambia quello di tutte le donne, e spero che continui a farlo per molti anni, perché questo significa che sono viva. In questi giorni ho visto ogni genere di commento su alcune mie foto in barca. È prosperosa, c'ha due zinnone, anche lei, belle sode che stanno su da sole, ma vabbè, di fianco al suo splendido marito. Come dice,

Stavo parlando con Cristiano e gli ho detto: mi preoccupa che ora mi chiamino grassa, perché io vivo della mia immagine. E lui ha risposto: tu non vivi della tua immagine, tu vivi di ciò che sei, una donna perfetta, bella, con un fisico fantastico, madre, una brava persona, di successo, che vive la vita con amore. Cosa vuoi di più? La cosa triste è che io ho guardato e riguardato le foto di Giorgina e io probabilmente darei il braccio sinistro per avere un fisico grasso come il suo. Ma la gente è folle, la gente sta male, la gente sta malissimo. E giustamente i commenti dici: e se criticano Giorgina stiamo a posto. Ma ragazzi, ma hanno criticato anche Zendaya, la moglie di Spider-Man, mi viene da dire, perché ovviamente non so, Tom Holland è lui. Allora, io sono... allora, la bellezza di Zendaya è molto particolare, deve piacere. In determinati momenti non riesco a trovarla bella, in altri momenti la trovo straordinaria, la trovo molto bella, ma non è... cioè, se una cosa non ti piace, passa oltre davvero. C'è chi dice di Chiara Ferragni che finalmente è diventata una donna matura. Ognuno ha la sua maturità, la raggiunge quando è il momento. Benvenuta Chiara, addio alla Ferri. La Ferri era quella ragazzetta sgallettata che non faceva altro che andare in giro per il mondo, spendere... non spendeva mai, perché tutto ciò che aveva glielo regalavano o glielo davano per essere indossato, che però faceva una vita lussuosa, che era tutta gingilli, orecchini, tutta una cosa, tutta fronzoli. Ma benvenuta Chiara Ferragni, benvenuta Chiara, che benvenuta a una donna che ama il suo colore naturale di capelli, ama le sue lentiggini, non ha paura a mettersi al naturale. Perché, a parte che hai solo 39 anni, amore, quindi veramente sei di una bellezza accecante. Ma Giorgina cos'ha di più? Sono completamente diverse. Io mi batterò sempre per questa cosa. Detesto poi in realtà quelle che fanno le battaglie body shaming, perché sono belle pacciarotte, poi trovano il modo di dimagrire tantissimo e... non gliene frega più niente di fare queste battaglie perché il corpo di una donna venga rispettato. Queste cose mi piacciono un po' meno, decisamente meno. Mi piace molto le persone invece che hanno una solida empatia. Vorrei vedere come sono messi quelli che criticano, e comunque leoni da tastiera con quattro denti in bocca, esatto, e le vene varicose, vorrei dire, e le tette mosce, e il culo moscio, e anche il cervello moscio. Perché abbiamo parlato l'altro giorno di quanto siano meravigliosi i polpi, di quanto un polpo abbia 9 cervelli e 3 cuori. E c'è gente che non ha né l'uno né l'altro, non ha né un cuore né un cervello. E poi li vediamo, perché li leggiamo, perché il disastro dei social non è che... allora, io per esempio amo quella pagina che si chiama Commenti Memorabili. Perché Commenti Memorabili? Perché non sono mai cattivi, cioè, la gente che scrive usa il cervello per essere creativo nel fare una battuta. Quelle cose sono divertenti, che ti fanno davvero ridere. Lì pensi che sia una persona che non gliene frega niente, non vuole assolutamente essere una persona cattiva, coriacea, ma vuole essere una persona che ha buttato una battuta, che ha fatto una battuta. Quello è divertente, quello è bello vedere la genialità delle persone. La cattiveria delle persone, ma non va stufato, ma non vi ha veramente lacerato i cabasissi, come direbbe Montalbano. Una volta, in quel di Firenze, mi trovai a passare tra il Duomo e il Battistero, ove potei ascoltare una chiosa dal sapore popolare, sì, ma ricco di profondo quanto filosofico contenuto riguardo l'aspetto di tale donzella. Chi critica il fisico della Giovanna, un gli garba la fia. Ecco, perché poi è questo il fatto. Quando critichi una donna bellissima, come può essere Giorgina, che ha un bellissimo seno prosperoso, delle cosce tornite, un ventre piatto, non un filo di grasso, davvero tu hai dei grossi problemi. Ma se non ti piace, la donna, non ci interessa.
se ti piacciono gli uomini.

con gli uomini. Dai, su, è pieno così, pullula. L'altro giorno ho ricevuto una fotografia del mio migliore amico, gayissimo, che mi dice: ciao tesoro, ho cambiato la montatura degli occhiali, cosa ne dici? E ho risposto: sono tutti tuoi ora, sono tutti tuoi, farai una strage. Perché comunque sia, non fai del male a nessuno, siamo tra di noi, se ti piacciono gli uomini vai con gli uomini, ma non trattare male le donne. Non trattare male le donne. Uno dei complimenti più belli che ho avuto qualche anno fa ormai, e mi disse proprio lui: tesoro, come sei dimagrita, sei bellissima, andare in giro con te io mi sento benissimo, perché chi non guarda te è mio. Questa è la verità. Ma perché dovete essere cattivi? Ma perché dovete essere cattivi? Ma basta sta cattiveria. Andate puniti. Andate assolutamente puniti. Se è grassa lei, una bellissima donna con le forme al punto giusto, avercela un fisico così. Il braccio. Giorgina è un corpo perfetto. Andassero a cagare quelli che dicono il contrario. È solo invidia. E qui è quindi una via, io la trovo stupenda, e tutto questo genere di cose. Ma è così, ma è veramente una donna stupenda. Vediamo un attimo, che dice qua? Ah certo, è certo, perché giustamente adesso finalmente anche noi pubblico e noi che facciamo radio, che facciamo TV, vogliamo dire veramente come sono belle le donne che difendono le altre donne. Ma difendere le altre donne, non parliamo di femminismo e tutte quelle cose da sinistroide con le Birkenstock e i peli sotto le ascelle. Il femminismo lasciamolo stare. Ok, ma quello becero. Invece cerchiamo di veramente apprezzare quanto sono belle le donne, quanto sono in gamba le donne, di aiutarci, ma aiutarci non per commiserazione, di difenderci. È questa la cosa importante, perché quando qualcuno attacca il corpo perfetto di una donna perché o è troppo magra o è troppo grassa, sta invecchiando, grazie a Dio sta invecchiando con tutto quello che le hanno fatto passare. Dovremmo veramente dire: attaccare le persone, e lo vedo che lo state facendo, perché quando me lo ricordo, un commento di una donna che poi sono andata a vedere chi era una donna veramente che avrà avuto una settantina d'anni, disse che Zendaya era brutta. Sotto a questo commento ce n'erano 86 che la insaccavano. Si fa così, e qualcheduno magari l'avrai anche letto, che era la mia signora, che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo tutte, perché davvero dispensare gentilezza crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi, è solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, anche la settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne

0: Mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
0: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
1: Vale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
0: Certo,
1: penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
0: no.
1: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
0: Sinceramente no.
1: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico, che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
0: certo.
1: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
0: Totalmente diversa,
1: possiamo dire,
0: Marco, sì, completamente.
1: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare,
0: certo,
1: a dama, però ci provi fino alla fine.
0: Ma perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna sempre provarci.
1: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere,
0: parliamoci
1: chiaro. Non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. E allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando
0: la stagione
1: che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo, anche qui permettimi di dire è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice vabbè, ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini, sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini, quindi chi sceglieva

0: erano sempre amici, poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, quindi che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche la scelta di Bianchieri poi come capo delegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo, su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima, come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie vere origini, però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari.
0: Perché nel quindi sistema. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter che è comunque forse una squadra già in forma ma ha diverse falle da coprire, insomma siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto diciamo della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano, quindi quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori, che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato, eh. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite precampionato.
1: No, certo.
0: Sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: si è fermato
0: e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente
1: no,
0: non la faccio,
1: è impossibile.
0: Credo che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei d'accordo.
1: Sì, assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione: forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione,
0: eh? Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta, e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi, sì, pure questa volta.

0: strano.
1: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno. Sì, sì. Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui capire se i principi di Sarri riusciranno ad avere un effetto. Bravo. Su una, ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento,
0: Vero.
1: Quindi sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna vedere l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre,
0: Marco, che
1: di
0: effetto,
1: quelle incerte che abbiamo detto.
0: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare,
1: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni, esatto, e quelle poche devono essere sventate dal portiere, e quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre, e quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio, e penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
0: No, non ci vuole però, tanto, Marco, capito? Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alejbegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a tre settimane alla fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
1: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza, no. Come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomani davanti.
0: Sono d'accordo, sì,
1: quindi
0: sì. C'è molto,
1: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
0: sì,
1: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
0: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato rispetto alla quale

0: c'è anche tantissima attesa, no?
1: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato. È un giocatore di qualità, è una squadra anche.

0: responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, eh? Capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che, insomma, lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? Esce fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo. La persona
1: Ma
0: non la
1: ci
0: mettiamo in
1: mancherebbe.
0: discussione, noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere il
1: Certo.
0: loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie. C'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio, e quindi,
1: Anche secondo me, Marco.
0: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima. Ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta. È una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco: ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non
1: Io la
0: retrocedere.
1: penso
0: E
1: come te, lo sai Marco, è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non
0: è vero che ci
1: vorrei.
0: sono squadre.
1: Vai, vai.
0: Attenzione, Ale: è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio,
1: Sì. Bravissimo.
0: però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale, che non va mai, diciamo,
1: Bravissimo.
0: non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso, mica
1: Bravo.
0: era una squadra scarsa,
1: Bravo.
0: e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la
0: E
1: Lazio,
0: questa è una grande
1: se si
0: differenza.
1: dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te. Credo che la Lazio magari poi ci stupirà e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata. E Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no? Paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato. In casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro
1: Esatto,
0: classifica, no?
1: esatto.
0: Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio. Quindi sarà molto dura. Staremo a vedere,
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Marco.
0: dai. Vai.
1: Facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai,
1: Sì, te lo faccio

0: apposta.
1: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
0: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
1: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti. Lui ha una modalità di gestione, secondo me, che può andare in connessione con questo gruppo. Quindi attenzione. Attenzione perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, non è che
0: Esatto.
1: può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so, poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato, quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo e quindi si trova a sostituire Conte che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva, lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte, insomma c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku, il Napoli deve trovare un altro attaccante.
0: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con
1: A
0: te la
1: voi, a
0: prossima
1: presto.
0: settimana con Maracanã.
1: Sì, assolutamente si ripartirà. A presto, Ale.
0: Ciao
1: Buon
0: Marco, un
1: proseguimento.
0: caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa. Poi, siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato, andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di tutto il mercato web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Il mercato degli ultimi 20 giorni abbondanti sarà una baraonda, perché siamo in ritardo, io questo l'ho detto tante volte, perché non c'è una concezione generale di mettere un allenatore tipo nelle condizioni di lavorare. Il Torino, faccio un esempio, con due gioielli, Cacciamani e Ngie, che ci sono, non ci sono e non si capisce, ma ci sono troppi cantieri aperti ed è poi complicato, perché poi vedrete, come vi ho detto, che cominceranno i processi. Ah, ma il Milan, ah, la Lazio, ah. E perché queste cose andrebbero fatte prima? La Roma è la società più attiva in questa fase del mercato, poi si sveglieranno anche le altre, alcune sono secondo me in ritardo anche evidente. Perché la Roma è la più attiva? Perché mentre sto registrando questo video, sempre con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione imprescindibile è quella di ieri mattina: acquisizione del cartellino. Si sta procedendo, la Roma ha le carte in mano, ci sono tre componenti essenziali: il Porto vuole cedere, la Roma vuole acquistare e Rodrigo Mora vuole andare alla Roma. Quindi di solito poi c'è un aereo che parte e te lo sfilano dall'aereo, e queste cose le dovete sempre preventivare perché sono impronosticabili, ma in questo caso si sta viaggiando. Perché si sta viaggiando? Perché c'è questa tripla volontà, perché l'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno. Preferirebbe nella prossima sessione, preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che potrebbe essere azzerata mettendo

mettendo altri 20 milioni e quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Hendrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Hendrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Hendrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli. Mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari, e quando il Bari, soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare quest'uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora. Per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku. Lukaku non è ancora uscito, Luke è ancora lì, Noah Lang è ancora lì, Badiashile piace con Gatti sullo sfondo, si è infortunato Marianucci che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avreste una necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro, e questo diktat, e da questo diktat non puoi derogare, perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che sono state le richieste esaudite da parte di Conte. Cercherò di aggiornarvi senza correre troppo quando ci saranno delle cose concrete. No a 40 ho titolato. Cosa mi riferisco? A Trubin. Ieri vi parlavo di contatti ancora con il Benfica, che ci sono stati. Il Benfica chiede 40 milioni, a 40 milioni la Juve non arriva, è un'operazione considerata troppo esosa, sarebbe arrivata a 40 milioni, forse qualcosa in meno, per prendere Suzuki. Deve aspettare l'ultima decisione del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino, ma deve formalizzare. Nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prenderlo in prestito, Vicario resta sullo sfondo. Vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato, e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea. Io faccio fatica, ma non è una critica, a pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte cadono le stelle, esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso. Però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il discorso portiere vada affrontato per tempo, e siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli. Se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà. Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando. Nel frattempo è arrivato da pochi minuti Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini. Per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto, vi ricordate la storia di Sancho? La telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini, chiedete alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina, sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi. Ma la Fiorentina non si è riscaldata due settimane fa. Vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata, però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito
al Como.

0: dopo qualche contatto con contropartita tecnica, non siamo andati avanti. Il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoje, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma, che cerca, piace Udoje, che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni, intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che tutti vengano realizzati e vi potrei proporre i nomi di 7-8 allenatori che hanno desideri per il momento non realizzati. Se fossimo all'8 di giugno tutto a posto, se fossimo all'8 di luglio forse anche, ma siamo arrivati quasi a Ferragosto e il tempo stringe, in qualche caso il piatto piange e quindi dovremmo forse darci una regolata, più probabilmente una svegliata. Un abbraccio, ciao!
1: Amici di Trebi Meteo, le intense ondate di caldo che si fanno sempre più frequenti anche sulla nostra penisola, nella riprova quest'estate 2026 che ha già visto 4 intense ondate di caldo investire l'Italia, con temperature da record da nord a sud, ma caldo che si fa sentire anche sulle nostre montagne. Pensate che sulle Alpi a fine luglio lo zero termico è salito oltre 5.000 metri per più di 16 ore continuative, la temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta sul Monte Bianco. Fatto scalpore l'immagine, l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto sul ghiacciaio dell'Adamello tra quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5 agosto 2026. In soli 10 anni si vede benissimo come è cambiata la situazione sul più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Solo 10 anni fa la copertura era ancora estesa e compatta, in soli 10 anni il ghiacciaio si è fortemente frammentato e con una superficie che si è ricoperta di detriti dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci. Vi faccio vedere dove ci troviamo appunto tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è il più grande ghiacciaio delle nostre Alpi, non è solo famoso per essere il più grande ma è anche stato teatro di numerose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Vi faccio vedere alcuni dati che mostrano quanto si è ridotto questo ghiacciaio. All'inizio del 1900 la sua superficie totale era oltre 30 km quadrati, nel 1999, quindi a fine del secolo scorso, eravamo intorno ai 18,5 km quadrati, attualmente la sua superficie è inferiore ai 13,5 km quadrati. Altri dati che mostrano questo triste declino del ghiacciaio più grande delle nostre Alpi: in soli 160 anni ha perso più del 60% della sua superficie totale, sul pianoro sommitale, la parte più alta, lo spessore si è ridotto di 40 metri dagli anni 90 ad oggi. Si stima che ogni anno su tutta la superficie del ghiacciaio si perdono tra il metro e il metro e mezzo di spessore, con picchi che localmente raggiungono anche i 4 metri. La lingua del mandrone si è ritirata in soli 10 anni, come vedevamo dall'immagine precedente, di circa 500-550 metri, e pensate che ogni anno perdiamo acqua o riserve idriche che potrebbero riempire fino a 5.000 piscine olimpiche, perché si stima che si perda tra i 12-14 milioni di metri cubi di acqua dovuta allo scioglimento dei ghiacciai. Andiamo a vedere alcune immagini di confronto che ci mostrano come è cambiata la situazione. Qui il confronto tra il 1900 e il 2010, si vede benissimo come la lingua dei ghiacciai si è fortemente ritirata verso monte e come anche lo spessore in quota si è ridotto. Un altro confronto che ci mostra il 2010 e il 2022, anche qui ben evidente la differenza in soli 12 anni. La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso degli ultimi anni. L'immagine successiva ci mostra le fotografie che sono state scattate da noi, dal team di Trebi Meteo, durante Missione Italia, che era la missione che è stata svolta lo scorso anno per mostrare i cambiamenti climatici sulla nostra penisola. Queste sono le nostre immagini che abbiamo visto con i nostri occhi, come appunto questo ghiacciaio è in forte sofferenza. Questo era il versante che dava sul ghiacciaio del Presena. L'immagine successiva invece ci mostra appunto una panoramica del ghiacciaio dell'Adamello, come era nello scorso anno. Quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata. Qual sarà il suo destino? Purtroppo, come tutti i ghiacciai delle nostre Alpi, hanno un destino che è già segnato, perché si stima che potrebbe scomparire completamente entro il 2080. Le cause principali, soprattutto l'innalzamento delle temperature con lo zero termico, che si porterà costantemente sopra i 4000 metri nel periodo estivo, a cui va associato anche una riduzione della nevosità nel periodo invernale, tutto legato al cambiamento climatico. Sappiamo tutti che a livello globale la temperatura media è aumentata di circa 1,5 gradi sulle nostre Alpi. Questo aumento è stato anche tra i 2 e 3 gradi centigradi. Ma per tutti i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa. Vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista, dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni.
1: Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
2: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci la coppia di terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
1: Il San Laurini continua a giocare?
3: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai, chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
3: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi

0: Sono molto contento anche di questo.
1: Hai preso anche un po' la cadenza, Pietrasantina?
0: Quello per forza, dai. Ho la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
1: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
0: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso, secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
0: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
1: E Dodò che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
0: Quello non lo so, sinceramente.
2: Io
0: spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
1: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
0: Dragusin non si scopre, si sa che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatto.
1: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulahi, che sembra essere molto interessante. Dur.
0: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. Attà mi è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, ce l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
1: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
0: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, penso sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
0: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. E come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messo nelle condizioni giuste, può far molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia, ecco, che
3: trequartista e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
0: Ancora più davanti.
3: Tu pensa, no, che è un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
1: Ma così era meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
0: L'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
1: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
0: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze sono stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano. E quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece il Parma.

0: che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
1: Firenze-Parma, probabilmente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
2: Ho ripercorso le orme, vero, vero. No, anche a Parma, il Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
1: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa moglie, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
0: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
2: Sì, sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
0: Eh sì, perché comunque è in partenza.
2: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po'... Cioè non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero?
1: Beh,
2: ma secondo me è un peccato,
1: perché c'era più competizione,
0: c'era più qualità. Anche.
1: Qualità, e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
2: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate, magari dopo in un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato, secondo me.
0: Senti, invece che succede all'Empoli?
2: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene, ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro, è una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso, quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
0: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
2: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me se ne passa tanto.
0: Senti, un altro paio di considerazioni, Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
2: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
0: È cresciuto tu?
2: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa, e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio, e ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
0: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
2: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
0: Lui era... probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
2: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
1: Un gioco adatto.
0: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
2: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita, perché sennò ti mettono fuori. In Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo. E quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
0: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
2: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
0: Con Laurini abbiamo parlato di Zirkzee, che
3: è stato

è un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere, perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice: richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio. In questo momento ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte. Come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoff, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain. Non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi ha parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare Perin titolare tutta la vita. È affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale. E accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti, insomma, le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, ci si aspetta ancora dei colpi. Se li aspetta Kivu, Inter che comunque. Comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma, certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli, però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva per arrivare alla semifinale, insomma, per giocarsela fino in fondo come era successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli Emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Seedorf, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova. Lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche arrivando alla Fiorentina con il tempo migliorare il numero di reti, potrebbe insomma, far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento, come sempre, rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Allora, come va? Agitata? Vabbè,
1: Un po'.
0: dai, ma che ti potranno mai chiedere, su? Poi
1: Sì, dai.
0: guarda, male male che va, fa il trick, no? Te li immagini tutti in mutande. Fidate, funziona.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare.
2: Margherita,
3: Margherita, questi ultimi anni quanto ti hanno portato a riflettere sul tuo percorso?
1: Beh, cominciamo con le domande facili. Quest'ultimo anno è stato un periodo di riflessione, ti posso dire questo.
3: Margherita, cosa significa essere donna nel panorama musicale italiano oggi?
1: Voglio vedere la compositività, penso siano stati fatti dei passi avanti, c'è ancora molta strada da fare però.
4: Margherita, nel tuo ultimo tour solo la metà delle date sono state sold out. Un commento.
1: In che senso?
4: Un messaggio di scuse.
1: Prossima domanda.
3: Margherita, Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli
1: Ma
3: animali?
1: come mi dovrei porre, scusami?
4: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
1: Prossima
4: musicale?
1: domanda.
3: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla
1: Ma
3: torre?
1: che c'entra con...
5: Margherita, quanto fa 12 per 6?
3: Margherita, la capitale del Perù. Sei pro o contro la pace nel mondo?
6: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
7: Margherita, scusa, scusa, preferisci avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa?
8: Margherita, ultima domanda.
9: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda, sì. Lo so, sono un alcolista, perfezionista, ma resto una professionista, sì.

0: domande, grazie per essere venute. Il tempo purtroppo è terminato, dobbiamo andare.
1: Sì? Lo so. Ah, è che se ne stanno andando via in questo momento. Aspettate, fermi tutti. Ho un annuncio molto importante da fare. Il titolo del mio nuovo album è...
2: Dito nella piaga, ci ha ormai abituato a fare dei video musicali, che anche questi sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi molto carini, molto divertenti, simpatici, come in questo caso. Bene, bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata, una nuova settimana in nostra compagnia. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, un appuntamento suddiviso in tre parti. La prima parte la faccio da solo, anche se alcune volte invito e chiedo calorosamente alla mia partner Simona Monaco di intervenire con me, proprio perché mi diverto con lei a sentire anche le sue storie, quello che ci racconta, e poi a parlare anche un po' di quello che lei argomenta nel suo programma, che è Gossip. Non parliamo di sport, mi presento perché magari c'è qualcuno di nuovo che si affaccia alla nostra trasmissione, quindi mi fa piacere che ci possiate conoscere e seguire, come i tanti amici che già lo fanno. Di dito apriamo la puntata dicendo: signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: Come vi dicevo prima, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, magari state guardando anche la replica il sabato e la domenica, o la mattina presto o la notte tardi, quindi abbiamo vari orari, è un programma diffuso in tre parti, quindi chi non vede la prima può collegarsi a vedere la seconda o vedere la terza dove c'è l'almanacco. Solitamente il lunedì mattina apriamo con l'almanacco del giorno stesso, proprio perché non essendo andati in onda il sabato e la domenica, il lunedì mattina apriamo con quello, ma intanto inauguriamo, tra poco inaugureremo una nuova branca della nostra televisione, che è un canale dedicato interamente ai motori.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Ed esattamente quello, Full Gas. Come si farà per vedere Full Gas? Semplicemente andando sul canale 403, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo incantato non solo ovviamente di Full Gas, ma anche di Italian Horse TV, quindi tutto il mondo dei cavalli, dell'equitazione, il mondo equestre in un solo canale. Bene, allora, oggi come vi dicevo, iniziamo con l'almanacco e come al solito io già lo so, devo chiedere, allora per chi ci segue la prima volta, l'almanacco inizia solitamente con Gigi D'Agostino, passo lento ma violento, ma io già so che io vorrei fare qualche cosa di serio, ma la regia, quando c'è Simona, fa la serie, è brava, e quando sono io mi burleggia con questa canzone, quindi l'almanacco si apre con grazie regia. Grazie regia, grazie, grazie, come al solito, appunto, per sembra che io dica menate, invece no, dico le cose serie, sensate, però vabbè, almeno un po' di divertimento ci sta. Trenino, se volete fare trenino, un caloroso buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana in compagnia dell'almanacco. In questo caso parleremo di oggi, lunedì 10 agosto. Siete pronti? Siete pronti? Cosa c'è il lunedì 10 agosto? Eh sì, la magica e attesissima notte di San Lorenzo, dove le stelle svolgono da svulazzan, un po' di qua, un po' di là, esprimiamo un desiderio. E bene, quindi la chiesa celebra San Lorenzo, diacono e martire a Roma nel III secolo, simbolo di fede incrollabile e generosità verso i poveri. Per quello dice, c'è la notte di San Lorenzo, vedi una stella, esprimi un desiderio, perché magari tutti esprimono voglio diventare ricco, e quello lì è il desiderio più, dovremmo andare a fare un sondaggio su quali sono i desideri più espressi durante la notte di San Lorenzo. Chi chiede l'amore, chi chiede la felicità, chi chiede dei soldi, chi chiede, provate a chiedere, non vi preoccupate. Il sole è sorto alle 6.07, cari amici, e tramonterà alle 20.21, quindi vi auguriamo ovviamente un inizio di settimana sereno, ricco di sogni da realizzare, e perché ovviamente i sogni sono desideri, come diceva qualcuno. Ora, per piacere, non mi rovinate il momento importante, perché adesso dobbiamo passare alla rubrica Accadde nella storia, almeno quello, regia, è... Voi sì, oh, così mi piace. Questa è una regia, oh. Percorriamo le pagine della storia legate al 10 agosto. Nel 1792, invertito i numeri, durante la Rivoluzione francese, con l'assalto al palazzo delle Tuileries e l'arresto di Luigi XIV, cadde ufficialmente la monarchia in Francia. Nel 1867 viene ucciso Ruggero Pascoli, padre del celebre poeta Giovanni Pascoli, un evento tragico che ispirò la celeberrima lirica 10 agosto. Infine, nel 1913 venne siglata la pace di Bucarest, che pone termine alla seconda guerra balcanica. La guerra balcanica non è stata tanto, e poi c'è stata comunque, ha sempre continuato nei Balcani, quindi un periodaccio. Allora, quello che non facciamo un po' da qualche giorno, in realtà, non leggiamo i segni, meno l'ultima volta non abbiamo letto i segni zodiacali per capire come vanno le cose, come andranno mai le cose, questo lo andremo a scoprire. Allora, nella notte delle stelle cadenti, gli astri promettono emozioni profonde e desideri che prendono forma. Pensate un po', non c'è Simona, e il segno top della settimana e della giornata è l'acquario. No, non c'entra niente, comunque, vabbè. Intuizioni brillanti, grande fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò, perché mi riguarda da vicino, in quanto è il mio ascendente, quindi quello è benissimo anche per la bilancia, sorretta da un'armonia speciale nelle relazioni, mentre i gemelli, mamma mia, iniziano la settimana con travolgente carica, sensualità, idee e grande socialità con nuove persone. Mi piace questa cosa, bene, vedi com'è bello questa cosa, viva i gemelli in questo caso. No, i gemelli però anche, cioè ragazzi, come dire, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste, per piacere, anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino, avanti, non ci si comporta così. Allora, io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia, ma è quella di Simona, Natura e Orto. E quale miglior canzone, se non quasi, per indicarvi, ecco, cioè, era pronta, ma non c'è più, adesso andiamo a trovarla, eccola qua, perfetto, è lei, Waiting for You.

0: figlio perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra, Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi. Bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro almanacco e la, per la rubrica Natura e Orto non vi faccio il balletto, se state con noi lo vedrete poi, quello fatto da Simona che è meraviglioso, è uguale a Raffaella Carrà, ragazzi, ma ne di che dobbiamo parlare, che dobbiamo dire, però mi scrive giustamente che oggi la rubrica di oggi parla dell'alloro, che è una pianta aromatica, simbolo di gloria e sapienza. L'alloro sviluppa in estate un aroma particolarmente intenso, le sue foglie raccolte in questa stagione essiccate sono ottime per profumare le dispense, per preparare infusi digestivi. È vero, mia mamma faceva un amaro all'alloro, perché su dove stanno loro ce n'è tanto, e quindi faceva questo amaro digestivo all'alloro. Per la cena della notte di San Lorenzo, Simona mi ha scritto, mi propone un piatto fresco e raffinato, una caprese di bufala con melanzane dolci, campane grigliate, profumo di alloro e granella di mandorle saltate. Un incontro perfetto tra la freschezza della mozzarella e la croccantezza tostata delle mandorle, ideale per una serata estiva sotto le stelle. Che grandi consigli che ci dà la Simo, grazie. Mentre la notte di San Lorenzo ci ricorda l'importanza di alzare lo sguardo verso il cielo e soprattutto di continuare a sognare. Coltivare i propri desideri con speranza e determinazione è il primo passo per trasformarli in realtà. Questa è la cosa fondamentale. Questa sera prendetevi un momento di silenzio per esprimere un augurio profondo per voi e per chi amate. Ora, quello è il desiderio, cioè non è per piacere Stella fammi arrivare 100 milioni di euro, e no, non è, funziona così, ma appunto augurandovi di avere la forza e la caparbietà, la capacità di portare a termine quello che è il vostro progetto, è quella la forza, la forza di andare avanti nel migliore dei modi, augurandolo a voi e a chi amate. Ovviamente siamo giunti alla conclusione, appunto, ahimè, di questo appuntamento, ma vi lasciamo con i famosi versi di Giovanni Pascoli dedicati a questa giornata. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nei tranquilli aer scintilla. Beh, questa già dice un po' quello che era il poema di Pascoli. Vi auguriamo un felice inizio settimana, una felice notte di San Lorenzo se ci state guardando quando siete tornati dalla notte di San Lorenzo. Evviva, speriamo che sia andata tutto bene, vi siate divertiti, non bevete troppo però, attenzione soprattutto se poi vi mettete alla guida. Grazie per essere stati con noi, a dopo, sigla.

0: Una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, è una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, belli, bella, bella, bella canzone.
1: Bellissima.
0: Di qualche anno fa, ma sempre, sempre interessante da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri, l'altro giorno, la musica, il basso di sottofondo, ti concentri su tutti gli strumenti. Bravi, bravi, ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi, al mio fianco di tanto beltà vestita,
1: aspetta,
0: lo so, c'ho il tirabaci, carino, di tanto beltà vestita, Simona Monaco, eccoci, ben ritrovati. E allora iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano anche da lì. Allora, come vi avevamo già accennato in questi vari giorni di cui ci precedevano, la settimana scorsa non mi veniva il termine tecnico.
1: La settimana scorsa?
0: Non mi veniva il termine tecnico. Tra poco inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexum Channel, Full Gas. Ma ve lo presentiamo così.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona. Tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexum TV, premendo il tasto rosso arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma, appunto, dedicato alle auto e non solo, anche alle moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo gossip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto che cosa a Giorgio e di Ronaldo alla Ferragni, non ho capito.
1: No, senso. Perché hanno detto a Giorgina Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque, vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Che è grassa. Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
1: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio secondo me, della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegarti, è perfetta in tutto, ha delle gambe tornite, caviglie sottili, cosce, intendo, le braccia sono piccoli, polsi piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, loro hanno 6 figli, di cui fatti in maniera un po' diversa l'uno dall'altro,
0: sì,
1: però credo che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice: il mio corpo comunque è un corpo di donna che cambia, tutti gli anni cambia, perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo? Cioè, come se io dovessi in qualche modo essere troppo magra, allora non vado bene per mio marito, troppo grassa, come dite voi, allora non vado bene. Cioè, fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto, però
0: stavo,
1: immagino,
0: cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei comunque ha il classico fisico latino, cioè che
1: sì,
0: va comunque,
1: che non è diverso anche da un fisico di una donna italiana,
0: che non è diverso dal fisico di una donna italiana, e sicuramente, appunto, è una bella donna, questo senza ombra di dubbio. Il secondo me, ti ripeto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti, tra i vari,
1: certo,
0: commenti che ho letto è che gente invidiosa, perché sì, cioè, nel senso che poi dovremmo vedere, cioè, siete andate, cara Giorgina, eccetera, a vedere chi vi ha fatto
1: sicuramente l'avrà fatto, sicuro,
0: okay. E non è possibile, perché poi dopo dici che poi dopo è brutto, è body shaming, eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di quella,
1: sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone, e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
0: Ma secondo me sì, cioè, nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché c'era un meccanismo che era nato tempo fa di guadagno e di denuncia da questo, cioè, nel senso, alcuni su Instagram ti mettono le cose, ti offendono ma senza essere denunciabili, tu gli rispondi, magari pubblica roba, e loro ti denunciano e a loro volta ti chiedono i danni.
1: Questa non credo che sia possibile, perché

0: l'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia, sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Belen, che anche lei è bersagliata, ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra, c'è un tizio che le scrive, la scrive fintamente, comincia con difenderla, lasciatela stare, oh, poverina. È stanca dopo e fa tutto l'elenco degli uomini che ha avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche a, ci ha buttato dentro anche l'unica notte che ha passato con Holly, tutti ce li ha messi dentro. E lei mi ha detto: ti piace aprire la bocca e parlare alla vanvera, stai attento che poi entrano le mosche, e si sa, le mosche quando si appoggiano che fanno, cagano. Figatissima. Lei non te le ha mandate, ma giusto, ma è sì, giusto, sì, così, certo. E tu cosa puoi dirle? Puoi denunciare Belen perché tu il primo,
1: no, in quel come caso la Ferrari, no,
0: prego, perdona,
1: no.
0: C'è stato, sì, anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già parlato, di una che dice: sta ingrassando, con il sorrisino, con gli smilini che sorridono, come dire. E quando magari io e i miei fratelli ci scriviamo: ciao faccia di merda, cioè, e con le però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase,
1: certo,
0: assolutamente,
1: certo, certo,
0: cattiva,
1: certo, sì, sì,
0: mi capisci,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: sei,
1: sì,
0: mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, del mondo dello spettacolo, artisti più o meno, stanno imparando comunque come scrivere, e con attenzione, come dicevi tu, a non essere,
1: certo,
0: offensivi,
1: rischiando altrimenti, dall'altro lato,
0: certo,
1: dire,
0: certo,
1: magari la gente non vede l'ora di scroccare qualche soldo,
0: che è vero,
1: a
0: che
1: sta gente,
0: chi sta,
1: certo,
0: da, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amore del cielo,
1: certo.
0: Ma perché regalarti così 5.000 euro?
1: Già, beh,
0: non,
1: esatto,
0: però ci sono una marea di queste cose bellissime, come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche con Chiara Ferragni la stanno demolendo.
1: Ma allora e io credo che entrando poi, purtroppo, loro con i social ci guadagnano, è quella la cosa,
0: sì.
1: Perché se per primi loro, perché la Ferragni ci ha fatto un business sopra, e quindi
0: prima,
1: è stata una delle prime, con MySpace addirittura, ancora prima,
0: stata,
1: che aprisse,
0: no, è stata
1: tutto
0: proprio
1: quanto,
0: la prima influencer,
1: sì,
0: in,
1: sì,
0: quel,
1: sì,
0: senso,
1: no, è stata lungimirante però se si togliessero tutti i VIP da Instagram, o si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo. Perché oggi, cioè, il parlare di VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social. Non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo l'altro giorno ho condiviso quella del Latino, ho visto una pagina di un professore che insegna la lingua italiana e ti spiega, no, veramente sembra di essere tornati negli anni 70, quando in televisione
0: c'era quel professore
1: che spiegava agli ignoranti la lingua italiana, che è giusto che si torni a fare,
0: certo.
1: perché siamo ritornati in un'epoca dove in Italia, con tutto quello che è l'arrivo vario, c'è molta gente che non parla più l'italiano, quindi dovrebbero fare in televisione, quasi quasi lo facciamo noi, dicevo, con mio padre, metto mio padre, professore di italiano, a rispiegare la grammatica, e facciamo una puntata per chi vuole imparare a riparlare
0: l'italiano. Ieri sera, finalmente dopo il lavoro, ci siamo messi a casa, io stavo cucinando, la casa è abbastanza, diciamo, sala e cucina sono abbastanza piccoli, quindi quando c'è la televisione accesa io sto cucinando, ma sento, e stavi guardando un programma storico che stava rifacendo vedere,
1: sì, Rai Storia,
0: non sapevo, non mi ricordo, no, il canale.
1: Rai Storia stava parlando dei proverbi usati dai contadini.
0: Esatto. E la cosa meravigliosa era che poi in studio si parlava anche di Bernacca, perché uno di questi contadini dice: è arrivato dopo Bernacca, prima sono arrivati i nostri detti, poi è arrivato Bernacca, che, con tutto rispetto, però noi ci affidiamo ancora a quello che vediamo.
1: E lo dicevano i vecchi.
0: Poi,
1: o marinai, o contadini, o cacciatori,
0: esatto,
1: perché a seconda della parte dell'Italia.
0: Esatto. E la cosa meravigliosa è che poi sono andati in studio hanno intervistato questo famoso Bernacca, che è ancora a casa nostra, che noi non abbiamo, sapevamo chi fosse, gira ancora, è arrivato Bernacca, quando
1: sì,
0: dici domani piove.
1: Bernacca,
0: esatto.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: esatto. La cosa che mi ha affascinato, ho smesso di cucinare e come le massaie con il grembiule, con la,
1: a vedere,
0: mi sono asciugata le immagine meravigliosa, immagine molto bucolica,
1: sì.
0: Mi sono affermata ad ascoltarlo, un italiano di una tale eleganza, di una tale... Ho detto che meraviglia.
1: Sì, parlava, ti ho detto, parlava con eleganza, come si parlava, come parlavano al tempo in televisione, in maniera molto chiara, e spiegava che, pensa, già al tempo la giornalista gli chiese: ma lei come reagisce agli insulti che riceve man mano? Perché non c'era Facebook, non c'era internet, ma c'erano le lettere, e lui riceveva le lettere appunto perché dicevo, io capisco il popolo italiano in generale, che magari non comprende che cos'è la meteorologia, però si aspetta che io, se loro devono fare il tragitto Roma-Firenze, al chilometro 75 tra Roma e Firenze devo sapergli dire se piove o non piove. Ok,
0: certo.
1: E quindi dice, la meteorologia non è questo, la meteorologia ti dice cose su larga scala, e dice la divido in quei detti popolari reali, che possono in qualche modo avere un fondamento scientifico, e invece i detti popolari che, come la marmotta, se esce fuori bel tempo, se non esce brutto tempo, cioè, oppure
0: rosso di sera, no,
1: ecco, lui il rosso di sera bel tempo si spera, ha detto, è uno di quelli scientifici. Perché? Perché il rosso, quando vedi il rosso, solitamente i circuiti del vento, delle perturbazioni arrivano da ovest, quando il sole non si dilunga, però è così, cioè, se tu vedi rosso è perché non ci sono nubi, e quindi di conseguenza non arriva.
0: E lo stesso è quando vedi la luna velata, il giorno dopo potrebbe piovere,
1: la luna, famosa luna.
0: Però ha detto un aggettivo che mi ha distrutta in maniera positiva, ovviamente. Ha detto, parlando della meteorologia, non me la ricordo, era stata talmente bella che non credo neanche di ricordarmelo, ha detto che è una scienza futuribile, non so, cioè, nel senso che intendeva dire che è qualcosa che adesso è così, ma ogni anno migliorerà sempre di più.
1: Certo,
0: ma ho utilizzato
1: sì.
0: Una parola che io ho detto, vabbè,
1: che meraviglia. Bene, vi lascio una canzone per tornare in studio.

0: rock educato, il country rock gentile di Tom Petty, perché lui se è impeccabile, fa delle canzoni meravigliose da ascoltare, ma non si rime, lui è bello, pacifico con la sua band, sempre molto elegante il sound di Tom Petty.
1: Posso dirti quanto sì, è bello essere gentili ed eleganti?
0: Molto, molto, molto. Però oggi sai che mi è piaciuta una cosa che hai detto. Allora, cari amiche, che mentre ti ascoltavo a Gossip, noi dobbiamo essere gentili, eleganti, come hai detto adesso, non eccetera, quindi andiamo sulle pagine di quelle merde che fanno le e uccidiamole di bastonate.
1: No, non l'ho detto, non è vero, non è vero,
0: sì,
1: non è vero,
0: sì, non allora cari amiche, mi raccomando, ricordate, un gesto di gentilezza fa bene, e quindi però andiamo a spiegare a queste brutte stronze bastarde che non devono
1: finire. Rimaniamo noi eleganti e gentili, perché un gesto di gentilezza fa bene a noi e sì, chi lo riceve, ma andiamo sotto i commenti di queste persone cattive, inacidite, e tutte insieme e facciamo un bus.
0: Siamo gentili, siamo gentili, carine, eleganti, andate sotto e dite butta me.
1: E facciamogli passare la voglia di essere
0: bastardi,
1: ineleganti, cafone e cattive.
0: Bellissimo, va bene, ovviamente scherzo, ma no, mi è piaciuta questa cosa, perché ovviamente mi stava. Allora, imparate a parlare italiano bene ogni tanto, però andateci su Rai Storia, perché ogni tanto fa le cose molto carine, anche da vedere. Non è che vogliamo mandarvi via da qua, ci mancherebbe altro, però state vicini a noi. Veramente adesso chiederò a mio padre il problema, vagliela a spiegarmi padre,
1: ma ciao, sto aspettando ancora la poesia
0: come se fa un video in cui spiega l'italiano e da dove si inizia. Benvenuti cari lettori, prima puntata di Impariamo l'Italiano, l'italiano in pillole.
1: Tuo padre direbbe, leggete,
0: ho capito, ma se non sai il significato delle parole, non è che hai neanche la voglia di trovare il tempo di...
1: C'è l'ebook, sì, che io non sono mai d'accordo con l'ebook, perché nel senso non mi piace, però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo l'appalissiano, che cavolo vuol dire questa parola, si chiederà la gente. Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dà proprio la spiegazione della parola. È bellissimo.
0: Questa cosa però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola l'appalissiano, prima di arrivare all'appalissiano c'è latrina, qualsiasi altra parola che c'è prima
1: di,
0: che tu leggi,
1: L-A-P.
0: Esatto, che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a scorrere, e in qualche modo ti rimane nella memoria.
1: Bellissimo. Una delle cose più belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario, cioè devi andare in ordine alfabetico, quindi A P, dopo la ci sarà A, B, quindi lab.
0: Abbiamo finito, ciao, è bellissima questa cosa, ne faremo dopo, sigla.

0: Ciao, questa è la musica dell'amore. Questa è la musica del nostro cuore. Questa è la musica che l'altro giorno, quando l'abbiamo sentita, lei ha esordito davanti al mondo: con questa canzone voglio arrivare all'altare, giusto?
1: Sì.
0: Bene, l'abbiamo dedicata, l'abbiamo messa e l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi io.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati, terza parte. Li abbiamo lasciati un po' bruscamente prima. Prima di mandare la sigla, finisci di dire quello che stavi dicendo.
1: Il vocabolario.
0: Okay. Sì, cioè, sì.
1: Ha già fatto puff, ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda elementare.
0: Sì, perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano, in chiusura proprio gli ultimi secondi, e Simona
1: la differenza
0: stava...
1: tra esatto. La bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook, è quella che prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti e scoprirne il significato,
0: certo.
1: E la bellezza di imparare a usare il vocabolario è che è tutto in ordine alfabetico, e quindi vabbè, questa cosa mi ha creato una
0: si è aperta la porta. Spieghiamo l'ordine alfabetico, perché lo stavi spiegando bene. Ordine alfabetico è vero che è A, B, C, D, ma le parole che sono tutte per A, la seconda lettera in in ordine alfabetico, esatto, e la terza uguale, quindi va tutto in ordine alfabetico.
1: Prima di Lappalissiano, ma adesso ce ne sono tantissime altre, ma ci sarà laboratorio, perché L A B, perché B viene prima di P.
0: Prima di Lapp c'è una parola, prima della P cosa c'è? A B C D F G H I L M N O.
1: Ma no, per dire, ma era un esempio.
0: O, cioè essere O, quindi c'è la Oerte.
1: Scusate, mi hai letto nel pensiero la cosa.
0: Come si chiama quel gioco che si trovava quel gioco che trovavi le parole? Il paroliamo. Ah, avevamo noi, giusto, figurati che secondo te che gioco mi possono regalare a me da piccolo? Mi posso regalare un gioco di guerra, un gioco
1: risico.
0: No? Paroliamo, dove tu dovevi giocare a trovare le parole. Mischiavi il sacchettino, prendevi delle lettere scuse, eccetera. Quello si chiama Scarabeo, io avevo questo che si chiama Paroliamo, era ancora più difficile.
1: Ecco, giustamente.
0: Dobbiamo stare a high level, eccetera. E così è. Bene, cari amici, allora siamo giunti al momento dell'almanacco. C'è una ricettina oggi, mamma mia. Ma partiamo, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. L'abbiamo già visto prima, quando partirà tra un po' il progetto di Full Gas. Restate collegati con noi, ma adesso lo sapete, è giunto il momento che voi tanto attendete con... Eh sì, cari amici, ben ritrovati. Oggi leggeremo l'armanacco de martedì 11 agosto 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare quello che è il vostro giorno, quello che è la vostra settimana, quello che è la vostra serata in un modo solo. Come?
1: Passo lento ma violento e ne passa lo scominto. Passo lento ma violento e ne passa lo scopo.
0: La domanda l'avete fatto? Fino adesso avete mai fatto, affrontato questa cosa con passo lento ma violento? Io sì, lo dico proprio perché ve lo vogliamo inculcare in mente. Quando passeggiate, portate a spasso i cani, camminate passo lento ma violento col cane. Io ci provo per i primi 4 minuti, ma poi avendo Filippo che tira...
2: Filippo è l'unico bassotto che è riuscito a rompere due guinzagli.
0: Due guinzagli e continua a tirare, raga, e mi ha spaccato braccia, spalle, perché poi prende parte e nanetto.
2: Ma perché missiletto? Avendo il baricentro basso è più forte.
0: È un missile, è raggio terra, eccetera. Missiletto. Bene, quindi sì, chiamato così. No, lo dovremmo spiegare poi il perché, lo spiegheremo poi in futuro. Quindi la chiesa celebra Santa Chiara d'Assisi, vergine discepola di San Francesco. Santa Chiara, bello, wow. Fondatrice delle Clarisse, patrona della televisione e delle telecomunicazioni, quindi è nostra, la nostra
2: santa.
0: Sì, beh, la nostra patrona in questo caso. Bello, bello, bello.
2: Chissà, devo capire se ci sono degli amuleti, no? Sai che ogni santo
0: sicuro,
2: ha la
0: sì,
2: sua
0: certo,
2: immagine.
0: Ma certo, ma certo, ovvio, ovvio. Noi avevamo una cosa di San Francesco, o sbaglio, che avevamo trovato quella cosa, vabbè, quell'amuleto, no, non lo so, vabbè. Però andate, se vi trovate ad Assisi, andate a vedere.
2: Sai?
0: Ah sì, forse era quello. Però andate ad Assisi a vedere, molto bella Assisi, tutta la chiesa di San Francesco, la Porzuncola, molto bella. Il sole sorgerà alle ore 6:08, meno male, saranno 8 minuti in più, 3 minuti in più, e tramonterà alle 20:19. Quindi noi ovviamente vi auguriamo sempre le buone e belle giornate da affrontare appunto con

0: Usa la tua mente per creare cose positive.
1: Ti adoro.
0: Su, respira ed espira. Lentamente. Tieni il tuo corpo stabile.
1: Io lo adoro perché sta inventando proprio l'improvvisazione. Eccola qua.
2: Bene, allora passiamo adesso all'altro momento che io tanto amo. Sono tre i momenti. Io non vedo di fare il manaco perché sono tre momenti che amo. Il primo momento è il momento passo lento ma violento. Il secondo momento è questo, quando parliamo delle cose accadute nel passato, perché se parlassimo delle cose accadute nel futuro mi spaventerei. Ma tutti noi attendiamo quel momento in cui solo lei può ballare la canzone Ballo Ballo Ballo.
1: In realtà tu balli, io canto.
2: Hai ragione, tu canti, ma la domanda è: avete visto Ritorno al Futuro sabato, sì o no? Io vorrei essere il maestro d'orchestra che dirige l'orchestra.
1: Mamma
2: che
1: mia, no, tu avresti, a un certo punto avresti le incolvulsioni.
2: Mamma mia, i conati. Allora, vediamo cosa è successo. Ripercorriamo assieme gli avvenimenti salienti dell'11 agosto. Sarà brutto quando arriveremo all'11 settembre, comunque, no, giusto per... Nel 480 avanti Cristo si combatté la storica battaglia delle Termopili.
1: Oh, chi non le conosce?
2: Chi non le conosce? Non le conoscono perché hanno fatto il film 300, perché sennò cor cazzo che lo conoscevano gli studenti. In cui il re spartano Leonida e i suoi 300 valorosi si oppongono all'esercito del persiano di Serse. E quel persiano di Serse, Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti e nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale.
1: Non
2: bellissimo, bellissimo, bellissimo! Senti,
1: sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
2: Lo so, ho capito, però non è che poi sempre si fa. Aspetta, dove vai, cosa fai, dove te ne parti, dove vai a partire subito, come
1: sono,
2: ti chiamo?
1: Sono curiosa di andare a vedere un attimino questa, in più nello specifico, la chiesa, la celebre visione miracolosa.
2: Sì,
1: voglio andare a vedere.
2: Rimetto il Ritorno al Futuro.
1: Voglio andare a vedere, cioè, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo, sì, me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non me la ricordo più. Voglio andarla a rivedere.
2: Bene, fate un po' più avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto, presenta e canta Simona Monaco.

0: Allora, o canti o balli, perché se fai il lip sync battle ci sa, se no faccio io Raffaella Carrà e basta, ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Si è impossessata del microfono. Vada.
1: Vi devo dare una ricettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però parliamo. Devi. Che oggi la nostra rubrica Natura e Orto è dedicata al finocchietto selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma però ora una ricettina che se fate il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo è una bomba. Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, ok? Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio, sale, aceto e un pochino di pepe. Un bel cipollotto, in questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea.
0: Direi
1: le uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno due uova a testa, perché il piatto sia ben equilibrato. Quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile. Lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero. A chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi io è amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete. Voi lo preparate o a pranzo per la cena o
0: nel pomeriggio.
1: Esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, ci sono le patate, come piatto, proprio come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
0: Ciao, buon appetito.
1: Buon appetito.
0: Dove pensi di andare con sto piatto? In America, eh?

0: America, America, America, Gianna Nannini featuring Marrakesh, si sono messi assieme e hanno ritirato fuori sto pezzone. Era già bello una volta, adesso ancora, figurati, riesce a unire finalmente un po' di generazioni che magari ne iniziano a capire un po' qualcosa di più. Ma continuiamo, cari amici, ben ritrovati. Ci avviciniamo adesso all'ultima parte, la famosa intervista, quella calma, quella più tranquilla, anche perché siamo giunti al momento. A proposito, però, domanda, e quindi stasera mi prepari quella con il finocchietto, quindi se me lo segno, ma mo segno, se no
1: abbiamo le uova fresche, abbiamo le patate fresche che abbiamo preso da John e Fru, sì, sotto, abbiamo le cipolle di Tropea, la senape, ho tutto, entra nel finocchietto.
0: Dobbiamo andare a trovare il finocchietto, va bene, troveremo.
1: Sembra facile
0: trovare il finocchietto, ma non è sempre così. Allora, Santa Chiara ci insegna il valore della semplicità e della chiarezza interiore. Questo è quello che ho detto prima, io mi metto lo stacchetto. In questo periodo estivo trovare momenti per fare ordine nei nostri pensieri è importante, questo ce lo dobbiamo dire anche
1: sì,
0: noi stessi.
1: È vero.
0: Circondarci di ciò che è essenziale ci regala una vera e profonda serenità, perché alle volte siamo talmente e presi dal turbinio delle mille cose da fare che in realtà, ma me ne rendo conto io stesso, da quando magari vado meno in moto, vado meno per mare o mi trovo meno a stare da solo, penso molto di meno, cioè non ho il tempo per ragionare, per fermarmi a pensare. Cioè, quando andavo in moto e facevo un viaggio lungo da Roma o da Vieste a Crema o da eccetera, e a voglia fate 4 ore di moto in solitaria e la tua mente ha modo di pensare, quello che dice quando vai in moto ti liberi, perché tutto quello che è la rabbia eccetera va andare per mare, ti aiuta stare lontano. Cioè, quando stai in moto non stai al telefono, quando stai in mare,
1: quando stai lontano dalle persone, no, quando stai lontano dalla gente e dal cellulare
0: principalmente,
1: che sono delle distrazioni
0: sì, perché non ti permettono di pensare, e molto spesso mi accorgo io stesso che mi ritrovo a chiedere informazioni che magari prima potevo cercare nella mia mente, le chiedo per velocità a ChatGPT o all'intelligenza artificiale, e questo invecchia la mia mente, questo lo so. Bene, la frase del giorno di Santa Chiara dice, allora,

0: Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per condotta. Bellissima, siate chiari in ogni caso. Detto questo, applausi e ringraziamenti per la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, ci vediamo domani per voi.
1: Sigla.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Sono le 11.07 minuti primi del 13 di agosto, giovedì, due giorni a Ferragosto, poco più di una settimana all'inizio del campionato. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale con tanti argomenti da andare ad affrontare, soprattutto di calciomercato, trattative che si chiudono, trattative che saltano, sogni di mezza estate di alcune squadre e soprattutto gli ultimi le ultime amichevoli che danno dei responsi, in alcuni casi positivi, in alcuni casi negativi, ma anche il trofeo, il primo trofeo internazionale che è stato assegnato, guarda caso, sempre alla regina d'Europa, e cioè il Paris Saint-Germain che ha battuto l'Aston Villa. Allora, tanti argomenti, sapete che il giovedì è il nostro editoriale Internos, però non c'è rimasto più nessuno praticamente, perché Piccari è in ferie. Allora, avete presente Jovanotti che sta facendo il suo tour in bicicletta? Ecco, Piccari è più o meno un clone di Jovanotti. Marangio che è disperso da qualche parte, noi però per mantenere le buone abitudini abbiamo rispolverato dal cassetto chi è rimasto. Sì, chi è rimasto? E cioè Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
2: Ciao Ale, ti toccano gli scarti, mi dispiace.
1: Sì, tra l'altro diciamo anche una cosa per chi non l'avesse ancora capito tramite i nostri spot. Finalmente torna Maracanã lunedì e tu torni in un cantuccio, insomma.
2: Eh beh, ma com'è giusto che sia, ubi maior minor cessa.
1: Oh, tale. Finalmente, meno, quindi hai ancora due puntate e poi torni a fare quello che devi fare, cioè il topo di redazione, come si suol dire, no?
2: Assolutamente, come è giusto che sia, ribadisco. Come però vedi, noi siamo una radio talmente democratica, sì, Ale, che... Sì. L'altra settimana c'ero io in studio e te in collegamento all'editoriale,
1: esatto.
2: Siamo tutti sullo stesso livello, quindi il direttore sul livello degli altri,
1: certo,
2: gli altri,
1: certo,
2: sono sul livello del direttore, non c'è differenza alcuna,
1: no.
2: Siamo molto democratici.
1: E questo è molto bello. Tra l'altro Lucio Marinucci non è soltanto una sorta di vigile urbano che smista le domande, ma è anche un profondo conoscitore di calcio, quindi oggi lo tiriamo fuori questo aspetto, Lucio, che dici?
2: Oddio, approfondito. Sembra troppa grazia, Ale. Però
1: no,
2: dai, qualcosina vediamo giro per l'Europa.
1: In giro per l'Europa. Allora, cominciamo proprio da qui. Non ti ha ovviamente meravigliato il fatto che il Paris Saint-Germain si è portato a casa quest'ennesimo trofeo dopo due Champions consecutive, la Supercoppa europea. Tra l'altro non erano Paris Saint-Germain nemmeno al gran completo, però è andato tutto come doveva andare, sei d'accordo?
2: Beh, sì, tutto secondo pronostico. È stata una bella partita, devo dirti, Ale, piacevole. Poi non stupisce che il Paris Saint-Germain vinca, perché quando guardi la formazione di Luis Enrique ormai ci siamo abituati a leggere campioni quasi in ogni ruolo. Tra l'altro ieri veniva anche ribadito in diretta, questa è una squadra con tantissimi elementi, anzi praticamente tutti impegnati al mondiale,
1: sì.
2: Quindi chi prima chi dopo sono tornati un po' alla spicciolata, ma solamente verso la fine di luglio. Il Paris Saint-Germain non ha quasi mai giocato, ha fatto due test amichevoli, due letteralmente, poi nient'altro. C'è chi addirittura non aveva giocato neanche un minuto di test amichevoli, eppure poi però quando li vedi in campo girano come se non si fossero mai lasciati. Ieri hanno approcciato all'inizio un po' lentamente, poi trovano dei guizzi fantastici. Marseille ormai possiamo dirlo un campione, il primo gol è stato eccezionale,
1: vero,
2: poi
1: vero.
2: Nei due raddoppi e alla fine porti a casa anche questo trofeo.
1: No, tant'è vero, hai talmente ragione sulla questione del Paris Saint-Germain che non si era praticamente

0: Emery, lo ha detto la formazione di ieri era imbottita di giovani, perché ha detto Emiliano Martinez non poteva essere qui, Watkins non poteva essere qui, hanno finito la stagione il 19 luglio, gli ho dato 4 settimane di ferie, non potevano essere qui e quindi con loro avremmo avuto più possibilità, però questo è, quindi mi sono tenuti una formazione che comunque ha fatto vedere delle buone cose.
1: Qualcosa, sì, hai perfettamente ragione. Ma tanto io sono convinto che il regno di Infantino, ne parlavamo anche con il buon Valentini l'altro giorno, Antonio Valentini, finirà ben presto, non so se in quegli edifici di cemento con le sbarre dietro, però insomma staremo a vedere.
0: Mi ricordo, parlavamo dei cellulari.
1: Bravo, parlavamo dei cellulari, la sensazione, diceva appunto anche Antonello, che potrebbe finire in questa maniera. Ma detto ciò, le nostre povere cose di casa nostra, che però, come dico sempre, ci piacciono tanto. Allora, ci avviciniamo al campionato. Ci sono un po' di casi aperti. Tu dicevi di giocatori che devono ancora entrare alle ferie. Nel Milan ce ne sono due che le hanno prolungate un po' queste ferie. Oggi arriva anche Cardinale, che onestamente non so quanto potrà incidere. Però, come vedi questa situazione di Maignan e Rabiot, caro Lucio?
0: Secondo me la punta dell'iceberg è di un Milan molto indietro. Io lo sto dicendo praticamente tutti i giorni, al momento per me è un Milan ancora deludente, non completo, con tantissime difficoltà. Anche questa è l'ennesimo nodo, per carità, tutto concordato, anche qui non c'è niente di anomalo interno alla società, però con quello che è stato il finale dell'anno scorso, con le difficoltà con cui ci si è approcciati a questa stagione, con il momento delicato dopo la scomparsa come una leggenda di Franco Baresi, è chiaro che vedere il capitano non rientrare neanche per un giorno e poi addirittura prolungare le proprie ferie, per carità, ribadisco, legittimo, però in questo momento del Milan non è il massimo, ma tant'è che in tantissimi hanno storto il naso, mi sento di dire, anche comprensibilmente, perché sul mercato il Milan indietro, sulla preparazione progettuale il Milan indietro. Si sperava magari qualche risposta dal punto di vista emotivo, che non è arrivata. Nessun passo in più, oltre. No. Quindi, ripeto, è l'ennesima dimostrazione che al Milan qualcosa non stia funzionando. Anzi, tanto non sta funzionando, io te lo dico orale. Manca ancora qualche settimana alla fine del mercato, il campionato deve ancora cominciare. Però al momento il Milan, io non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche quest'anno.
1: Concordo.
0: Non sarei per niente stupito.
1: Lucio, concordo. Tra l'altro, hai per caso notizie di Ibrahimovic, il plenipotenziario Ibrahimovic? Sai dove è finito?
0: No, perché insomma... Mondiale, Ale, che faceva l'opinionista e poi poco altro.
1: Poco altro. Ma è veramente una situazione caotica. Tra l'altro leggo che Maignan probabilmente non giocherà contro il Torino, ma lo trovo tutto sommato anche un gesto rispettoso nei confronti dei compagni, Lucio, perché poi bisogna tenere sempre anche l'equilibrio dello spogliatoio. Se tu torni, come dici correttamente, nei giorni che devi tornare e non ti anticipi nemmeno di qualche giorno, poi il Torino va in panchina, per dare anche un segnale. Invece mi sembra che, per quanto poi le amichevoli possano contare, stia crescendo tutto sommato benino il Napoli, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco. Niente di che, per l'amor di Dio, però sono arrivati dei segnali interessanti da alcuni giocatori che in questo momento sono sotto esame nel Napoli.
0: Sì, è vero. Poi ci si interroga anche tanto, Ale, su che tipo di sviluppo potrà avere questo Napoli nel corso dell'anno, come potrà utilizzare alcuni elementi. È stata un'ennesima risposta positiva, chiaramente l'avversario non era dei più probanti, però si vedono dei segnali. Il grande, secondo me, interrogativo, ma positivo, la curiosità, per me rimane quella attorno al centrocampo. Capire che tipo di interpreti utilizzerà nel corso dell'anno. Ieri Lobotka è entrato solo nella ripresa, all'inizio ha cominciato Gilmour, si è visto bene De Bruyne nel secondo tempo.
1: Sì, molto.
0: Però sai, Fab Four, siamo sempre molto incuriositi, anche sa, qualche mese fa sembrava praticamente destinato a partire, ora rimane il centrocampo del Napoli, è un reparto di grande valore, Ale, se non è il più forte siamo lì, perché se la batte solo con quello dell'Inter, perché pure Gilmour per me è un ottimo centrocampista, sarebbe il titolare nella stragrande maggioranza delle squadre di Serie A, molte anche europee, e qui è l'alternativa di Lobotka, quindi devo dire, se il Napoli riesce a trovare una quadra, il valore della rosa è indiscutibile.
1: Ma io, Lucio, credo che in assoluto sia il centrocampo più forte, considerando che in questo momento De Bruyne fa la riserva. Cioè,
0: sì, esatto.

0: Questo è, questo è un po' un paradosso. Tant'è vero, caro Lucio, che quando si parlava dell'arrivo di Rabiot, io ci ho sempre creduto poco, perché se arriva Rabiot cosa fa nel Napoli? Detto che è un giocatore forte che può ulteriormente migliorare, ma fare cosa in questo centrocampo?
1: Ma no, ma infatti anche secondo me era giustamente, comprensibilmente, dato che c'era Allegri, una possibile pista, ma in caso di cessione di qualcuno, ecco, se Anghissà avesse lasciato, vero che hanno delle zone di campo magari ogni tanto un po' differenti a livello di incisività, però sono quel tipo di giocatore lì importante. Ecco, se fosse uscito Anghissà avrebbe avuto senso andare su Rabiot, ma ad ora non credo avrebbe senso. Io mi aspetto infatti che Rabiot resti al Milan, sì. Per lui rientrando con calma dalle ferie, però no, il Napoli lì è completo, non ci mancherebbe altro, una squadra con tanti valori e tante caratteristiche, soprattutto differenti, e questo fa la differenza, appunto.
0: Sì, rientra con calma insieme alla mamma, lo sai che è Rabiot.
1: La signora Rabiot,
0: sì, torneranno insieme. Ti voglio portare invece su due giocatori, uno arrivato, l'altro in procinto di arrivare, ma... E siccome tu sei un grande conoscitore di calcio, lo ripeto, anche se adesso tornerai negli scantinati di TMV Radio, allora uno è Lajbegovic, l'altro è Mora, uno è arrivato, l'altro ne parliamo tra un secondo. Mi racconti a Lajbegovic, Lucio?
1: Beh, ma è quello di cui abbiamo sentito parlare, di cui abbiamo potuto avere già qualche prova del talento, soprattutto nel sfortunato match di Zenit del 31 di marzo. È quel calciatore, guarda, io credo sia un calciatore che definirei contemporaneo, è il giovane contemporaneo. Perché? Perché il calcio moderno è andato sempre più, lo diciamo tantissime volte, Ale, in una direzione atletica, in una direzione fisica, quindi un calcio di grande ritmo dove non ci si ferma mai, e una direzione consolidata già da tanti anni. Però le ultime stagioni ci hanno insegnato che senza imprevedibilità tecnica ad alto livello non ci si può stare. E quindi i giovani migliori sono quelli che hanno comunque delle doti fisiche e atletiche interessanti, ma riescono ad abbinare una tecnica individuale di livello. Lajbegovic al momento è esattamente questo giocatore qui, perché parliamo di un giocatore anche con una bella gamba, non sembra perché meno strutturato rispetto ad altri, ma Lajbegovic è 1,85 m, esatto. Un calciatore con dei centimetri, tecnico, grande abilità nello stretto. Con il Salisburgo è chiaro che poi il campionato austriaco è un banco di prova differente, però appariva nettamente oltre la categoria, tra l'altro aveva fatto bene anche in Europa League. Sono curioso di capire, Ale, come potrà, ecco, reagire ad essere già un calciatore importante della Juventus, però un ragazzo molto tarato, quindi io mi attendo che possa dare delle risposte. Poi in base all'atteggiamento di questi primi mesi e di questa stagione capiremo magari anche qualcosa in più sul futuro remoto. Però è un colpo interessante.
0: Può giocare assieme a Ildiz, noi l'abbiamo visto nell'ultima amichevole, soprattutto nel primo tempo secondo me un po' si sono pestati i piedi, perché tutti e due tendono a cercare la linea, no, laterale, per poi rientrare. Nel secondo tempo invece l'ho visto un pochino più centrale, un pochino più dietro la punta. È una convivenza che ci può stare?
1: È un grande interrogativo, Ale, perché sono due giocatori che danno il meglio di loro nella stessa zona, di influenza, non prendiamoci in giro, hanno quel tipo di movimenti lì. Probabilmente Lajbegovic credo possa sgrezzarsi per diventare anche un pochino più centrale. Sì. Ildiz l'abbiamo visto negli ultimi anni, ogni tanto più accentrato, però secondo me perde un po' del suo spunto quando è lì tra le linee, sa giocarci. Però anche Ildiz è uno che quando gioca leggermente decentrato sulla sinistra, per me dà il meglio di sé. Lajbegovic potrebbe sgrezzarsi un po' di più per lavorare al centro, però ad ora sì, sono calciatori che ricoprono un po' la stessa zona di influenza. Per carità, le partite sono tante, ora mano a Spalletti e palla a Spalletti per cercare di metterli tutti insieme.
0: Veniamo invece a Mora. La Roma non dico che si è arenata su questa situazione, ma più che altro è il Porto che ha alzato un pochino il livello, soprattutto sulla questione diritti, dell'obbligo di riscatto. Al momento si sta cercando di trovare la quadra, però non ci sono sostanziali passi avanti nelle ultime ore. Detto questo, vedremo come andrà a finire, che giocatore è Mora, perché molti non lo conoscono, è dal Porto, se ne parla molto bene, ha fatto una prima stagione interessantissima, la scorsa un po' meno, però insomma è sempre un giocatore da 50 milioni di euro.
1: Sì, sì, decisamente. Parliamo di, ecco, da 2007 passiamo ad un altro 2007,
0: esatto.
1: Rodrigo Mora, sempre 19 anni, è un altro grande talento, è molto talento Porto, Ale,
0: sì,
1: anche qui calciatore,
0: sì,
1: ecco, diverso, un pochino fisicamente un pochino più antico, ossia baricentro basso, non molto potente a livello muscolare, ma molto tecnico, molto tecnico, molto guizzante, sa giocare molto palla al piede, è meno attaccante, nel senso che ha dimostrato di avere dei gol, perché appunto tu dicevi, due anni fa, nella prima vera grande stagione di affermazione, anche se poi aveva già giocato pure l'anno prima, ma nella seconda squadra del Porto, aveva fatto 10 gol in campionato, quindi è un calciatore con dei numeri, però un po' più, ecco, ricorda un po' più il trequartista passato, è un centrocampista offensivo, quindi che sa, ecco, giocare nella zona centrale, trasmettere il pallone, grande visione, grande tecnica, insieme a dei tempi di inserimento. L'anno scorso ha fatto un po' peggio, perché, Ale, perché al Porto è arrivato un allenatore che è molto interessante, che noi conosciamo, italiano,
0: sì, Farioli,
1: che però applica un calcio meno, ecco, meno spumeggiante rispetto ad altri, quindi richiede anche un grande sacrificio in fase di non possesso. Mora lo sa fare, però ha perso un pochino di quell'incidenza. Io mi chiedo, posto nel contesto di Gasperini, potrebbe fare bene? Probabilmente sì, perché ecco, dovrebbe fare tutte e due le fasi, però in una squadra che spinge come le squadre di Gasperini, quei giocatori calzano a pennello.
0: Decisamente, bisogna capire se poi questa trattativa appunto si sbloccherà, perché il Porto ha alzato appunto il livello. Mentre pare sempre in casa Roma, poi ti porto su a Lazio e ci salutiamo, che Luis Enrique possa essere l'esterno, l'altro esterno che può arrivare alla corte di Gasperini. Francamente questa è un'operazione che capisco molto di meno, Lucio, perché si parla addirittura di una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Tutto sommato, se questa operazione va in porto, la Roma fa un grande favore all'Inter, che non sa più dove piazzarlo questo giocatore. E tra l'altro, fammi dire una cosa, anche un po' sottovalutato, perché non sarà un fenomeno, ma non è nemmeno questo giocatore di cui bisogna per forza liberarsi, secondo me.
1: Sono totalmente d'accordo, mi sono preso insomma nel corso della stagione da parte dei miei amici interisti i peggio insulti.
0: Ma hanno fatto bene.
1: Sì, no, su quello figuriamoci a prescindere. Però su Luis Enrique io la vedo esattamente allo stesso modo. È un calciatore, anche qui, ecco, non parliamo di certo di un fenomeno, ma un calciatore che, posto nel giusto contesto, può dare una mano, anzi può essere anche molto incisivo, tant'è che nel Marsiglia di De Zerbi, anche lì è una squadra che spingeva, aveva fatto una stagione molto importante a livello realizzativo. L'Inter, quello che ho detto anche nei giorni scorsi in diretta, non poteva probabilmente permettersi di aspettarlo per vederne completata la crescita da esterno a tutta fascia nella squadra più forte del campionato. Non poteva permetterselo, non può permetterselo adesso. Certo, incassare più di 25 milioni e quindi fare una plusvalenza di un anno dall'acquisto, dopo una stagione non esaltante, sarebbe un colpaccio da parte di Ausilio. Però dall'altra parte sono curioso di capire con Gasperini che cosa potrebbe fare. L'unico nodo lì è capire a tutta fascia o anche nel pacchetto offensivo, perché cambia parecchio.
0: E invece io sono un po' incuriosito, caro dottor Marinucci, dalle ultime operazioni della Lazio. Allora, perché adesso sembra si è esplosa la bolla Lotito, no? E ti spiego in che senso. Frattesi, anzi non ti devo spiegare nulla, perché semmai sei te che spieghi qualcosa a me. Frattesi è arrivato alla... vabbè, qualche carezza te devo anche fare. Frattesi è arrivato alla Lazio con un'operazione molto interessante. Ma Lotito sembra non volersi fermare qui, perché nelle ultime ore, poi ne parleremo con il nostro comune amico Lorenzo Di Benedetto, ma nelle ultime ore addirittura è venuta fuori la suggestione Icardi, alla quale io credo meno di zero. Però che sta succedendo in casa Lazio, secondo te, Lucio?
1: Io non mi stupirei, cose anche Gattuso, per carità, con magari cercando di trovare delle soluzioni diplomatiche, anche se non parliamo di una persona propriamente diplomatica, qualcosina alla lunga abbia potuto anche richiedere. Direi giustamente, perché al momento la rosa della Lazio non può essere competitiva in tanti reparti. È vero che

0: problemi forse sono soprattutto relativi al pacchetto arretrato, però qualcosa serve. Frattesi rappresenta sicuramente una soluzione interessante, perché è un calciatore che a Roma conoscono bene, lui ha giocato sia nelle giovanili della Roma che nelle giovanili della Lazio, ha bisogno di riscatto, potrebbe diventare comunque uno dei giocatori, secondo me, con il tasso qualitativo migliore della rosa insieme a Zaccagni, quindi sarebbe un buon colpo. In attacco vedremo, sì, stanno girando adesso queste voci sui Cardi.
1: Sì, ma con poi quale stipendio? Cioè, io ci credo zero. Sì, detto questo, quale stipendio gli dà lo Tito? Cioè, un appartamento a Formello poi cosa gli può dare?
0: Non ne ho la più pallida idea, perché poi la Lazio non può di certo permettersi grandi sborsi dal punto di vista dello stipendio. Sappiamo che invece in Turchia i calciatori percepiscono degli stipendi faraonici. Tra l'altro, tra parentesi, è stata un po' incredibile la presentazione di ieri di Dusan Vlahovic al Beşiktaş, accolto come il messia sostanzialmente, ma permetterai questa digressione.
1: No, fammi fare una battuta, ma veramente è una battuta. Hanno fatto impallidire i tifosi della Roma, che i tifosi della Roma, che se arrivi te Marinucci vanno a prendere il giocatore in 500. In confronto a quello che è successo ieri al Beşiktaş, li ha fatti impallidire. È una battuta, chiaramente, ma lo so che gli stessi tifosi della Roma su questa cosa, insomma, hanno da ridire, perché veramente se arriva Lucio Marinucci o Marco Piccari lo vanno a prendere in 500. Ma detto questo, Vlahovic sì, è arrivato come uno che ha vinto 5 volte il pallone d'oro, insomma.
0: Sì, ma poi per carità, sappiamo che in Turchia c'è una grande passione, quindi certo, arriva un giocatore già di medio-alto livello, ci si diverte in strada, quindi ecco, lo stavi dicendo benissimo. No, tornando sui Cardi invece, io non so neanche quanto poi sia la soluzione giusta. In Italia sono ancora tutti molto innamorati di Cardi, se ne riparla tanto, con grande affetto, però un calciatore che si segna i suoi gol in Turchia, ma anche qui ti stai proprio in quando ad avere 34 anni. Tra l'altro parlavi di stipendio, al Galatasaray prendeva 6 milioni a stagione netti, anche decurtandosi un po', non so se Lutito potrebbe neanche avvicinarsi ad accontentare le richieste del giocatore, quindi tanti interrogativi.
1: Ma la riflessione è una e ci salutiamo veramente, cioè Lutito sta provando a cambiare marcia? E io qui te la metto proprio in maniera molto brutale, forse in vista anche del 2027 quando ci sono le elezioni politiche.
0: Ma
1: è
0: io...
1: brutale, lo so, sì, che è brutale, no, però
0: lo capisco, sta provando a cambiare marcia, però ti rispondo no, in questo momento cambiare marcia è impossibile, dovrebbe veramente stravolgere tutto e non lo vedo, ecco, pronto per una missione del genere, sia calcisticamente poi politicamente, per carità, un altro discorso, un altro paio di maniche, ma io non credo ad una Lazio parecchio più forte di quella che è adesso tra qualche settimana.
1: Va bene, va bene, va bene, caro.
0: Va bene.
1: Dunque, allora, grazie Lucio.
0: Grazie a te Ale, è stato un piacere, ci vediamo dopo.
1: Grande Lucio Marinucci, che non è Marianucci, non è parente del giocatore del Napoli che si è infortunato, ma...
2: No, spiace.
1: Come avete sentito, Lucio, mi fa piacere mettere in mostra i gioiellini di TMV Radio, perché Lucio è uno veramente di questi. Non so cosa dispiaccia a Gabriele Latini, però noi adesso... Ah, che è Marianucci. Adesso andiamo in pausa, poi siccome abbiamo toccato tanti argomenti, tanti, li andiamo a approfondire con Lorenzo Di Benedetto. E se mi permettete, se siete d'accordo, io partirei proprio da queste ultime mosse della Lazio, che non so quanto sono di propaganda e quanto invece sono reali. A tra poco!

Nessuna speculazione politica contro Madrid, ma solo una misura a tutela della sicurezza nazionale. Lo ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante l'audizione in commissione Schengen, tornando sul ripristino dei controlli alle frontiere dopo gli eventi di Ceuta. Il Viminale ha confermato che la sospensione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e proseguirà fino a che non saranno del tutto esclusi rischi per l'Italia. Alta tensione in Cisgiordania per l'assedio di coloni estremisti al villaggio palestinese di Usra.

0: L'IDF ha schierato le proprie truppe e rimosso due avamposti abusivi, circondando la zona per evitare nuove incursioni e proteggere i residenti, ritirando l'ordine d'evacuazione per le famiglie locali. Ferma la condanna degli Stati Uniti, che con l'ambasciatore Mike Huckabee hanno definito ripugnanti e ingiustificabili le violenze e le intimidazioni commesse contro la popolazione. Walter La Vitola rimane nel carcere di Roma. Il GIP ha respinto la richiesta d'arresti domiciliari presentata dalla difesa al termine dell'interrogatorio di garanzia, incassando anche il parere negativo della procura. La Vitola ha ammesso di essere stato il mandante dell'atto intimidatorio ai danni del conduttore di Report Siffredo Ranucci, precisando però di aver ordinato agli esecutori di sparare 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta di Pomezia e non di collocare un ordigno. Un forte boato è stato avvertito nel pomeriggio lungo la strada tra Colleferro e Artena per un'esplosione avvenuta all'interno di uno stabilimento industriale specializzato nella produzione di munizionamento per la difesa. Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni dei soccorritori non si registrano feriti, mentre a scopo precauzionale è stata disposta l'evacuazione del vicino outlet di Valmontone. Dramma nel Trapanese all'interno dell'impianto di depurazione comunale di San Vitolo Capo. L'operaio Davide Anselmo, di 45 anni, è sceso nella struttura per un controllo ed è stato colto da malore causa esalazioni tossiche. Nel tentativo di prestare i primi soccorsi e praticargli il massaggio cardiaco, anche l'operatore del 118 Francesco Bulgarella, 64 anni, ha perso la vita investito dalle sostanze nocive. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta. Continua l'emergenza legata all'attività eruttiva dell'Etna, che costringe lo scalo di Catania-Fontanarossa a prolungare il blocco dei voli. La società di gestione SAC ha confermato la chiusura del settore aereo e la sospensione di tutti gli arrivi e le partenze fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per il settore turistico si stima già un impatto tra i 12 e i 24 milioni di euro, mentre Codacons ha segnalato all'antitrust rincari anomali sulle tariffe del noleggio auto. Un super yacht di 30 metri dal valore di 8 milioni di euro e consegnato soltanto 4 giorni fa è affondato nelle acque di Porto Cervo tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro. Una avaria al motore avrebbe innescato un principio di incendio e una successiva falla nello scafo, facendo adagiare l'imbarcazione su un fondale di 7 metri. Salve tutte le 14 persone a bordo, mentre la Capitaneria di Porto di La Maddalena è al lavoro per coordinare la messa in sicurezza del natante e scongiurare danni ambientali. A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha toccato la quota record di 32,5 terawatt, segnando un incremento dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. I dati ufficiali resi noti da Terna evidenziano come questo picco sia stato fortemente trainato dalle temperature eccezionalmente elevate registrate su tutta la penisola, che il 15 luglio hanno spinto il fabbisogno annuale fino a toccare una punta di 58 gigawatt. L'aumento dei consumi ha interessato in modo omogeneo sia il comparto industriale, con l'indice IMCE in crescita del 2,1%, sia la totalità dei settori territoriali italiani, riportando il trend della richiesta di energia sui livelli precedenti alla grande crisi del 2022. La produzione nazionale netta ha coperto l'84,4% del fabbisogno complessivo, mentre le fonti rinnovabili hanno assicurato una copertura pari al 41,5% della domanda totale. In grande evidenza le performance del settore fotovoltaico, che ha registrato un balzo di produzione del 20,6%, sostenuto dai nuovi impianti connessi alla rete elettrica nazionale. Il restante fabbisogno energetico è stato invece coperto attraverso l'incremento della generazione termica e i saldi degli scambi con l'estero.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di venerdì. Raggiunge l'apice la nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa centro-occidentale, con temperature molto elevate un po' ovunque su tutto il continente e anche sull'Italia. La situazione è tranquilla dal punto di vista della nuvolosità nella giornata di venerdì. Qualche nuvola al mattino, possibile a ridosso dei rilievi sulle regioni settentrionali, sulle zone costiere, e poi nel pomeriggio si sviluppa ancora un po' di variabilità, un po' di addensamenti sui settori montuosi Alpi e Appennino. con qualche locale temporale di calore che potrà interessare soprattutto la dorsale appenninica meridionale. Vediamo dunque la previsione per la giornata di venerdì 14 agosto. Ancora molto caldo ovunque, con temperature minime notturne che non scendono sotto i 25-26 gradi in città e lungo le coste, e qualche locale temporale di calore sul Nino meridionale, sulla Sicilia interna e sui settori alpini. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sulle vostre località sul sito o sull'app di Trebi Meteo.

Giornata trionfale, quella di ieri per l'Italia e gli europei di nuoto a Parigi, con la conquista di 4 medaglie che riportano gli azzurri in vetta al medagliere. Nicolò Martinenghi vince l'oro nei 100 rane in 58 e 58 davanti a Simone Cerasuolo che agguanta il bronzo. Simona Quadarella conquista il suo quarto titolo continentale consecutivo negli 800 stile libero, portando a 9 il totale dei suoi ori europei. Splendido bronzo per la giovane Sara Curtis nei 100 stile libero con il tempo di 52,79, prima medaglia azzurra al femminile sulla distanza. Qualificati in finale Ceccon nei 200 dorso, Pilato e Angiolini nei 100 rana, D'Ambrosio nei 100 stile, Di Pietro nei 50 farfalla. Unica nota stonata, la squalifica della staffetta 4x100 mista per una gambata irregolare di Viverti. Nuove grandissime soddisfazioni per l'atletica azzurra ai campionati europei di Birmingham. Nadia Battocletti si riconferma campionessa europea nei 5.000 metri vincendo in 15.37.84 in una gara arricchita dallo splendido bronzo di Micol Maiori. Serata amara invece nei 100 metri maschili per Marcel Jacobs. Il campione azzurro si ferma a metà gara per un risentimento all'adduttore, chiudendo settimo in 12.26 nella finale vinta dal britannico Romel Glove. Sesto posto per Kituro Ali in 10.34. Nelle prossime ore Jacobs si sottoporrà certamente i medici per valutare la sua presenza nella staffetta 4x100. Calciomercato, l'Inter protagonista con manovre calde sia in entrata che in uscita, con Davide Frattesi sempre più vicino al trasferimento alla Lazio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto oltre i 15 milioni di euro, che diventerà obbligo a determinate condizioni. Per sostituire il centrocampista, la dirigenza nerazzurra valuta il profilo di Curtis Jones del Liverpool. Sul fronte acquisti prosegue la trattativa diretta con il Tottenham per l'esterno Gigi Spence. I nerazzurri hanno offerto 30 milioni di euro a fronte di una richiesta di 40, ma la sensazione è che si possa chiudere a quota 35 milioni prima di Ferragosto. In casa Milan l'attenzione si sposta sull'operazione d'uscita per sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Ruben Amorim. È in fase avanzata la trattativa con il Porto per la cessione di Santiago Jiménez sulla base di circa 20 milioni di euro. Le società stanno definendo i dettagli sulla formula con i rossoneri che spingono per l'obbligo di riscatto. Sul fronte delle altre cessioni, il Milan punta a monetizzare dalle partenze a titolo definitivo di Musa, Fofana, Tomori e Ricci, quest'ultimo seguito con forte interesse dall'Atalanta. La Roma rinforza la corsia di destra ufficializzando l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno argentino Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. Il campione del mondo classe 1998 ha firmato un contratto quadriennale con il club giallorosso dopo le positive esperienze maturate con le maglie dell'Udinese e appunto dell'Atletico. Parallelamente la società capitolina valuta il profilo dell'esterno offensivo Luis Enrique dell'Inter, per il quale la richiesta dei nerazzurri si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Ore decisive per la porta della Juventus con i dirigenti bianconeri al lavoro per chiudere la trattativa con il Paris Saint-Germain per Zion Suzuki, l'ormai ex portiere del Parma, trasferitosi a Parigi per 35 milioni di euro, può arrivare a

vincente tra Carabelli e Kecmanovic. Nel secondo quarto si prospetta un possibile derby azzurro negli ottavi tra Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, con Djokovic presente nello stesso spicchio. Arnaldi esordirà contro l'Andalus Eudraper, mentre Darderi attende il vincente della sfida tra Hicata e Monfils. Nello stesso lato di tabellone figurano anche Mattia Bellucci, opposto a Svad, e Matteo Berrettini, che affronterà al primo turno un tennista proveniente dalle qualificazioni. Lorenzo Musetti aspetta al primo turno Altmaier o un qualificato. Al via anche Lorenzo Sonego, che affronterà al primo turno il cinese Shang. Con in palio il match contro la testa di serie numero 17, Francis Tiafoe.

Straordinaria impresa per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Sara Curtis firma il nuovo record del mondo nei 50 dorso, fermando il cronometro a 26.63 in semifinale, superando il precedente primato dell'australiana McCone. Poco dopo la 18enne piemontese conquista anche l'argento con la staffetta a 4% stile libero, insieme a Menicucci, Tarantino e Mau, chiudendo con il nuovo record italiano in 3.33.19 dietro all'Olanda. Arrivano poi due splendidi bronzi firmati da Thomas Ceccone 200 dorso con il record italiano di 1.53.96 e da Benedetta Pilato nei 100 rana in 1.05.89. Agli europei di atletica di Birmingham arriva la quinta medaglia azzurra con l'argento di Sara Fantini nel lancio del martello, seconda con la misura di 73 metri e 56 centimetri dietro alla finlandese Kosonen. Amarezza invece per Marcel Jacobs, gli esami ecografici hanno confermato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore sinistro che costringe lo sprinter a terminare in anticipo la sua rassegna continentale e a rinunciare alla staffetta. Sorrisi dalle pedane con il pass per la finale del salto triplo conquistato da Diaz, Biasutti e Dalla Valle. Mercato in forte fermento in casa Inter per completare la rosa da mettere a disposizione di Christian Kivu. È in fase di definizione l'arrivo dell'esterno Spence dal Tottenham sulla base di 30 milioni di euro più 2 di bonus, atteso a Milano per le visite mediche. Parallelamente i dirigenti nerazzurri spingono con i Liverpool per il centrocampista Curtis Jones con un'offerta pronta tra i 30 e i 35 milioni di euro, sbloccata dal ormai imminente passaggio di Davide Frattesi alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto. Registrata un'improvvisa frenata nella trattativa per la cessione di Santiago Jiménez dal Milan al Porto. I lusitani spingono per un prestito con diritto di riscatto a causa di dubbi sulle condizioni fisiche del messicano e allo stallo nella vendita di Mora alla Roma, mentre il club rossonero preme per la cessione a titolo definitivo. In questa situazione di stallo si è inserito con decisione il Betis Siviglia, pronto a rilevare l'attaccante con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato ai risultati sportivi. La Roma rinforza la corsia di destra ufficializzando l'acquisto a titolo definitivo dell'ex campione del mondo Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. Ha firmato un contratto quadriennale con il club dello Rosso dopo le positive esperienze maturate con le maglie d'Udinese e Cochoneros. Parallelamente la società capitolina valuta il profilo dell'esterno offensivo Luis Enrique dell'Inter, per il quale la richiesta dei nerazzurri si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Corsa a due per la porta della Juventus in vista dell'esordio in campionato contro Frosinone. Resta in piedi la pista per il prestito di Sion Suzuki da Paris Saint-Germain, ma le difficoltà nell'intesa definitiva tra i francesi e il Parma mantengono vive le quotazioni di Guglielmo Vicario del Tottenham, valutato circa 16 milioni di euro. Intanto Dusan Vlahovic è atterrato in Turchia per firmare il suo nuovo contratto con il Besiktas da 10 milioni a stagione, cancellando ogni riferimento ai bianconeri dei propri profili social. Il Masters 1000 di Montreal si avvia all'atto conclusivo con un'inedita finale tutta statunitense. Ben Shelton si impone con un netto 6-2-6-3 su Leonard Tien e va a caccia del suo settimo titolo in carriera. Il 23enne mancino conferma così lo splendido momento di forma dopo i successi a Dallas, Monaco e Stoccarda. Il campione uscente affronterà Brandon Nakashima, vittorioso in due set su Rafael Jodar per 7-6-6-4. Per il 25enne californiano si tratta della quinta finale nel circuito maggiore, la seconda di questo 2026. I precedenti sorridono a Shelton, sempre vincitore nei 5 scontri diretti disputati contro o con nazionale. Al WTA 1000 di Toronto la finale vedrà invece opposte la kazaka Elena Rybakina e la polacca Iga Świątek. Rybakina supera in 3 set Coco Gauff per 5-7-6-2-6-2, conquistando la sua 25esima finale in carriera. Świątek piega Elina Svitolina con il punteggio di 6-3-1-6-6-3 per centrare il suo primo atto conclusivo dell'anno. Perfetto equilibrio nei 12 precedenti tra le due tenniste, con 6 successi per parte.

0: esperti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Il buongiorno vi arriva da Alessandro Santarelli, l'editoriale con Gabriele Latini, che dobbiamo mettere subito in riga perché oggi sta facendo un po' le marachelle il buon Gabriele Latini in cabina di regia. Buongiorno, buongiorno a tutti, appuntamento con l'editoriale, poi con Rotocalcio, tanti argomenti perché il campionato si avvicina, il mercato si infiamma, oltre ovviamente alle temperature esterne. Però vi do una buona notizia, perché insomma da sabato si comincerà a respirare un pochino di più. Naturalmente chi è in vacanza si augura che queste temperature, magari perché al mare e in montagna, possano andare avanti, chi invece è ancora in città non vede l'ora che arrivi una sorta di break per quanto riguarda questa estate, così come non si vede l'ora che cominci il campionato di Serie A, così come non si vede l'ora da un certo punto di vista che anche il mercato possa suonare il proprio gong e mettere gli ultimi verdetti, perché la maggior parte delle squadre sono ancora decisamente incomplete, cantieri aperti come avviene ormai ogni anno. Tanti, tantissimi argomenti, ma non perdiamo tempo perché oggi abbiamo con noi un editorialista d'eccezione come Antonello Valentini. Buongiorno Antonello.
2: Ciao, buongiorno, ciao, esatto. Ciao.
1: Buongiorno, allora gli argomenti sono tanti Antonello, io però chiaramente approfittando della tua presenza non posso non partire da quello che è stato anche negli ultimi giorni, diciamo, il caos all'interno della federazione, quantomeno a livello di dichiarazioni. Lo voglio fare questo passo indietro, Antonio, perché nessuno come te ci può spiegare magari quello che è accaduto, che sta accadendo, che accadrà. Io vorrei partire, se sei d'accordo, anche con quella famosa intervista di Paolo Maldini, no? Che insomma ha scoperchiato un po' quella che è stata la sua verità e che ha fatto, devo dire, Antonello, molto molto discutere. Tu quando hai letto il Corriere della Sera che riflessioni hai fatto?
2: Bah, mi è dispiaciuto molto che Paolo Maldini, non parlo di Leonardo perché Leonardo era l'advisor, praticamente un appoggio a Maldini, mi è dispiaciuto molto che Maldini abbia rinunciato a un incarico e a un progetto, perché è venuta fuori una cosa francamente che io non riesco a digerire, e cioè la tesi secondo la quale senza Pirlo commissario tecnico non si può fare un progetto di rilancio del calcio italiano, che significa settore tecnico di Coverciano, scuola allenatori, vivai, giovani, squadre giovanili, cioè io questo non lo accetto, perché con tutto il rispetto per Andrea Pirlo, che è stato un fuoriclasse come giocatore, ma che come allenatore deve ancora dimostrare di essere un allenatore di primissimo livello, e sarebbe stata secondo me una scommessa, una sfida che la nazionale italiana e la federazione in questo momento non possono sfidare ulteriormente dopo 3 mondiali falliti. Mi pare che non abbiamo bisogno di fare ulteriori scommesse o sfide a nessuno. Quindi voglio dire, io sono del parere che il calcio italiano contenga e offra un tale patrimonio sotto il profilo di risorse, sotto il profilo tecnico, manageriale, organizzativo e tecnico, che vuol dire tutte le scelte hanno un fondamento e hanno una sostanza. Ranieri con Mancini, Città della Nazionale, secondo me è una soluzione assolutamente condivisibile, interessante, propositiva, e sono sicuro che non ci deluderà. È stato aggiunto per le nazionali giovanili Gianfranco Zola, che è l'unico che negli ultimi anni ha fatto qualche cosa all'interno della Serie C per un progetto sui giovani. Quindi voglio dire, mi dispiace per Paolo Maldini, al quale sono sinceramente affezionato dopo tanti anni, molti anni di federazione, che ho visto esordire nell'88, sì, quando aveva 19 anni a Spalato contro la Jugoslavia. Però voglio dire, incaponirsi in questa maniera e sostenere alla fine che senza Pirlo CT non si può fare il progetto del calcio italiano, francamente mi è sembrato non condivisibile e mi dispiace davvero. Detto questo, le scelte di Malagò, che sono più che legittime e sono anche molto interessanti e secondo me anche condivisibili, perché Claudio Ranieri non ha niente da dimostrare parla per lui, il suo curriculum, la sua storia, la sua eleganza, il suo stile, le sue capacità. E Mancini, che comunque ha un curriculum, piaccia o non piaccia,

0: traccia di 37 partite utili con la nazionale, di un europeo vinto, sia pure con una buona dose di fortuna, questo va sottolineato, però mi sembra assolutamente un organigramma che ci può tranquillizzare. Poi, voglio dire, è stato negli ultimi tempi più una disputa tra giornali, tra testate televisive, tra testate radiofoniche, tra tifosi, giornalisti. Francamente, poi il presidente della federazione, secondo me, da un lato dalle notizie del provider russo di scommesse e dall'altro, lo dico con estrema franchezza, come sempre, non convinto del tutto, secondo me, della scelta di Pirlo, ha deciso di decidere e ha fatto bene, secondo me.
1: Antonello, ma secondo te si può dire che la bufera è passata? Perché insomma sono state settimane, anzi mi verrebbe da dire mesi non facili, eh?
0: Ma io spero proprio di sì, perché abbiamo i giorni contati, intendiamoci, tra un mese, tra poco più di un mese, la nazionale va in campo a Roma contro il Belgio e poi c'ha due trasferte di fila contro Turchia e Francia per le partite di Nations League. Allora, il Belgio è già una delle squadre più forti in Europa. La Turchia è avvelenata e si gioca in Turchia, da un mondiale è andato male, quindi Montella ci aspetta con i fucili spianati, adesso ho esagerato.
1: Certo, una metafora.
0: Montella è un ragazzo d'oro. La Francia e la Francia, cioè noi in queste tre partite non è che ci giochiamo il futuro della nazionale, però saranno dei test molto molto probanti e significativi, quindi cerchiamo di ritrovare un po' più di serenità attorno alla nazionale. Ho visto anche queste polemiche sulla nomina di Diana Bianchetti. Ti voglio dire, se ti interessa,
1: certo, come no, te l'avrei chiesto.
0: Anche qui con estrema franchezza, la scelta del capo delegazione della nazionale è una titolarità e una prerogativa del presidente della federazione. Malagò ritiene di puntare su Diana Bianchetti, che certamente è stata una grande campionessa di scherma, che certamente è una donna di grandi capacità organizzative, rappresentative, eccetera. E se qualcuno, come ho letto, storce il naso o ha qualcosa da dire o fa filtrare attraverso i giornali il suo malumore, la sua irritazione, invece di farlo attraverso i giornali, andasse nell'ufficio di Malagò e affrontasse il problema con Malagò. Detto questo, per dire fino in fondo, non c'è dubbio che in un ambiente come quello del calcio italiano, dopo tre nomi di prestigio mondiale come Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gianluigi Buffon, la nomina di Diana Bianchetti è legittimo che crei una certa, diciamo curiosità, ecco.
1: Bravo, curiosità, mettiamola così, curiosità, però ecco, forse quello che ci dobbiamo auspicare, caro Antonello, anzi levo il forse, è che la notte dei lunghi coltelli sia finalmente finita, no? Perché ne sono girati un po' di coltelli.
0: Ah sì, qualcuno è andato a segno, qualcuno si è spezzato durante la corsa. A me queste botte a colpi di coltello non mi sono mai piaciute. Mi è sempre piaciuto parlare vis-à-vis e in faccia alla gente e confrontarsi, perché ognuno ha i suoi ruoli e le sue responsabilità e le sue titolarità. Adesso bisogna comunque, anche da parte della Lega di Serie A, passare dalle parole ai fatti. La Lega di Serie A si era addirittura offerta di contribuire all'ingaggio del commissario tecnico della nazionale, puntava su Conte, è stato scelto, che sarebbe stato un ottimo CT, intendiamoci, è stato scelto Mancini. La Lega di A ha detto che sosterrà meglio e sarà più vicino alla nazionale. Beh, adesso verificheremo dei fatti, perché la nazionale non ha bisogno né di polemiche, né di fenomeni, né di furbastri, ha bisogno di gente che abbia voglia di giocare in nazionale, comunque si chiami, che siano giovani o che siano meno giovani. Chi non ha voglia o vuole andare a casa dopo il primo dolorino al ginocchio o al costato, è meglio che stia a casa. E io da questo punto di vista sono convinto che Roberto Mancini saprà far valere questo principio.
1: Ma lì credo, Antonello, che forse sia giusto puntare più, appunto, anche come dici te, su quelli che hanno voglia, quindi sui giovani, su una generazione che magari vede ancora la maglia della nazionale come un obiettivo, un traguardo a raggiungere, invece che come un peso tra gli impegni di campionato, europei e quant'altro, no?
0: Ma io credo che Mancini già nella sua gestione precedente abbia dimostrato una grande apertura verso i giovani e ne ha inseriti parecchi, ne ha lanciati parecchi fino alla vittoria dell'Europeo. Ovviamente occorrerà, secondo me, ma questo è un problema di Mancini, io mi limito a fare le mie riflessioni così da osservatore esterno, occorrerà un mix tra meno giovani e giovani, senza disperdere, secondo me, la grande testimonianza e il grande segnale che ha dato Baldini, sì, con la sua Under 21. Infatti alcuni giocatori poi nelle due partite che lui ha gestito come CTA di Interim ne ha utilizzati tanti dei suoi Under 21, perché su quei ragazzi, Esposito, Palestra, Pisilli, eccetera, io credo che ci sia molto da lavorare e da costruire in positivo, perché non è vero che mancano i talenti in Italia, basta questa storia che non ci sono i talenti, noi i talenti ci sono, bisogna avere il coraggio, uno, di comprarli, e non mi pare che vengano grandi segnali da questo calciomercato in questa direzione, anzi, neanche dai club di Serie A, due, di non mandarli in tribuna a poltrire o a guardare la partita, ma e neanche in panchina, ma di mandarli in campo come fanno le altre nazionali. Si parla sempre della Spagna, la Spagna, la Spagna, beh, facciamo pure noi se abbiamo, come dire, il coraggio di farlo. Questo riguarda gli allenatori della Serie A, ma anche i presidenti della Serie A, i club, perché poi non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Io capisco che a livello altissimo di Champions League c'è un grado di competitività internazionale che non consente grandi esperimenti, però voglio dire che bisogna dare fiducia a questi ragazzi. Da questo punto di vista Mancini con la sua nazionale può contribuire seriamente ed efficacemente a portare a galla questi ragazzi e a farli crescere.
1: Poi c'è un aspetto, Antonello, tu hai fatto il nome di Palestra, che è probabilmente uno dei più grandi talenti che abbiamo in questo momento, che è quasi obbligato, tra virgolette, ad andare via, perché quando ti arrivano quelle offerte lì le nostre società non possono assolutamente competere. Però vediamo ogni giorno, non soltanto su Palestra ma anche su altri giocatori, che ormai è un mercato totalmente drogato dalla Premier League, e credo che tutto questo non faccia bene al movimento mondiale del calcio, quindi vado oltre anche ai confini europei.
0: Ma guarda, io non mi meraviglio e non lo ritengo un fatto negativo che dei giocatori italiani vadano a giocare all'estero, così come tanti giocatori stranieri vengono a giocare in Italia. Il problema non è questo, anche perché la federazione, la nazionale, il Club Italia hanno tutti gli strumenti per seguire questi ragazzi, certo, per controllarli, eccetera. Quindi voglio dire, il fatto che Palestra vada all'estero, sì, mi spiace, perché ci piacerebbe vederlo giocare in Italia. Però voglio dire, è un'esperienza in più che può fare un ragazzo italiano, anche perché, ripeto, come tu hai già detto, Alessandro, giustamente, a certi livelli i club italiani non riescono a competere, non ci sono dubbi, e qui c'è tutto il problema dei diritti TV, degli introiti da stadio, degli impiantistica che non aiuta a fidelizzare i tifosi e tutti i discorsi che sappiamo.
1: Veniamo invece a quello che sta accadendo, no? nel nostro piccolo orticello, che però ci piace sempre tanto, Antonello, il nostro campionato che sta per ripartire. Da osservatore, chi si sta muovendo meglio secondo te? Perché io ho la sensazione che quest'anno, rispetto ad altri anni, ci sia un pochino più di equilibrio anche in asse di partenza.
0: Ma guarda, secondo me le società che si stanno muovendo meglio in questo momento, poi però tornerò un attimo indietro, sì, farò un flashback per le squadre che stanno muovendo meglio sono, a mio avviso, la Juventus, la Fiorentina, qualche cosa di buono sta facendo il Torino, Cairo sì, spera che questo, o meglio pretende che questo, sì, campionato sia il migliore della sua gestione, glielo auguro sinceramente, però bisogna darsi un po' una regolata anche lì come acquisti. Il problema vero, non mi pare che il Milan stia facendo grandi cose, tra l'altro il Milan dovrà scontare come dire, i ritardi, sì, che sono sempre stati dopo i campionati, dopo un campionato del mondo c'è sempre un'onda di ritorno per tanti giocatori. Leggevo stamattina che praticamente Maignan e Leao non sono ancora rientrati, sì, non sì, sono ancora rientrati. Si comincia sabato il campionato, sabato 22 si comincia il campionato, quindi voglio dire, Quindi c'è qualche ritardo da questo punto di vista. Però voglio dire un'altra cosa, noi in Italia siamo abituati per interesse

0: stessi vani che riguardano i direttori sportivi, che riguardano gli allenatori, che riguardano soprattutto gli agenti, i procuratori elegantemente ribattezzati agenti, ed è il problema delle date del calciomercato. Allora, noi siamo abituati a sfruttare fino alle ultime 48 ore, questo non sarebbe un male, se queste ultime 48 ore non cadessero una settimana dopo l'inizio del campionato. Ci sono stati anche dei giorni scorsi da parte di De Rossi e di Gasperini delle polemiche in questo senso, cioè perché il calciomercato si chiude dopo l'inizio del campionato. Questo ovviamente sì, consente a qualcuno di rivedere un po' i piani, di verificare alcune cose, però certamente è più un problema, come dire, di attendismo studiato a tavolino, cioè vediamo un po' chi può fare l'affare migliore nelle ultime 48 ore del calciomercato. Questo francamente sposta molte cose, quindi la situazione è oggi, c'è una grande pagina della Gazzetta dello Sport, poi del Corriere dello Sport, di Tutto Sport, che ovviamente fanno i loro mestieri, io non sono un grande appassionato di calciomercato, te lo dico con molta franchezza, che fanno il punto sulle acquisti, partenze, trattative, eccetera. Io sono abituato a tirare la riga quando si chiude il calciomercato, quindi giudicare adesso su quello che si sta facendo in questi giorni è un discorso molto parziale. Però detto questo, secondo me Juventus e Fiorentina sono tra le società che si stanno muovendo meglio.
1: Il flashback te lo faccio fare prima di chiudere, però volevo parlare con te anche di una situazione che qui a Roma è abbastanza clamorosa e che secondo me, caro Antonello, non ha grandissime vie di uscita, che è quella di Lazio, perché tu prima citavi il Torino di Cairo, no? Che è un'altra società molto contestata, però una sorta di tregua sembra che si possa vedere sulla questione Lazio, e parliamo di una società comunque storica. Io non riesco a vedere grandissime vie di uscita in questo momento.
0: No, si è creata un'incompatibilità ambientale che francamente dispiace molto per una grande società con una grande tifoseria come quella della Lazio. Io mi auguro che Gattuso possa, come dire, seminare in senso positivo, però è chiaro che alle spalle di Gattuso ci deve essere una società forte che ha già ottenuto nei giorni scorsi, incassato il rifiuto di Peruzzi, tanto per dire una, a rientrare in società, e questo è abbastanza sintomatico. Vuol dire che ci vuole una grande società che poi investa sui giocatori, sul parco giocatori. Mi pare che questo non stia avvenendo. Lotito non dà segnali particolarmente entusiasmanti alla tifoseria nel momento in cui acquisisce, sia pure in Serie D, una società come la Regina, che viene accusato di distrarsi sulla Regina e di trascurare la Lazio. Io non credo che sia così. Lotito è un uomo, voglio dire, io francamente ho avuto tanti scontri con Claudio Lotito in Consiglio federale per tante vicende, insomma è una di quelle persone con la quale se vai una sera a cena ti fai matte risate, è uno che conosce benissimo i regolamenti, gli statuti, le norme, eccetera, però è certamente un personaggio ruvido, un personaggio ostico, un personaggio spigoloso, non è un personaggio proprio a costereccio, e vuol dire, la sua stazza, anche con la panza che ormai si ritrova, conferma una personalità arrogante, mi sembra forse ingeneroso, ma comunque voglio dire, insomma, di uno che non discute molto, decide e fa lui, tenendo conto però, bisogna dire anche questo, che i soldi sono i suoi. Però la tifoseria, ecco, perché questo qualche volta i tifosi se lo dimenticano, sono società private dove i presidenti mettono i soldi di tasca loro, senza aiuti di nessuno. Però detto questo, voglio dire, lui non riesce a capire che con i tifosi deve, magari abbassando la testa qualche volta, senza genuflettersi, deve riaprire un confronto positivo, perché non è possibile che la Lazio sia in queste condizioni. Mi auguro che Gattuso possa riuscirci.
1: Il tuo pensiero sulle multiproprietà, Antonello?
0: Guarda, io sono del parere che non debba essere modificata la data di scadenza delle multiproprietà, e cioè il 28 giugno del 2030. In questo momento le multiproprietà riguardano soltanto Napoli e Bari e la firma Lauro dei De Laurentiis, perché la serie Lotito c'ha la Regina in Serie D, quindi non sarebbe un problema perché è settore dilettantistico, però

immagino che Reggio Calabria non si accontenti di stare in Serie D con il passato che ha la società e la squadra, quindi si preannuncia anche un problema regina. Da questo punto di vista penso, temo che De Laurentiis e Gotito premeranno fortemente, faranno pressione forte sulla federazione perché la norma venga modificata. È una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale. Gravina a suo tempo, prima di andar via, si era espresso contro qualsiasi proroga e quindi a favore del divieto di multiproprietà oltre il 28 giugno 2030. Abete nel suo programma elettorale, Abete poi è stato sconfitto da Malagò nella corsa alla presidenza, lo aveva scritto esplicitamente, lo aveva garantito anche al sindaco di Bari che lo aveva sollecitato su questo argomento. Malagò ovviamente è appena arrivato, dovrà avere i suoi tempi per valutare. L'unica cosa che lascia molto aperto il discorso, è che la UEFA, c'è una corrente all'interno della UEFA favorevole a un allargamento delle maglie, anche se la UEFA, parliamoci chiaro, non gliene frega assolutamente niente del campionato italiano, la B, la A, guarda le coppe e teme che nelle coppe europee si possa creare qualche problema, però è favorevole all'allargamento, si parla addirittura di consentire

0: poi lo devi far rispettare. Ti auguro di riuscirci.
1: Un grande piacere sentirti, Antonello, un abbraccio.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao Antonello Valentini.
0: Ciao.
1: Allora, tantissimi argomenti affrontati con l'ottimo Antonello Valentini. Noi adesso andiamo in pausa, poi torniamo con Simone Bernabè, redazione Tutto Mercato Web, perché insomma ci sono un po' di notizie di mercato da affrontare, dalla vicenda Suzuki, Juventus, Mora, Roma, l'Inter che sembra

Bentornati cari amici, bentornati qui a Govsvi, bentornati nel salottino delle amiche. Oggi, come ieri, sono illuminata d'immenso ed è la luce del sole. Non voglio ripetermi ovviamente, ma questa è una cosa che mi fa stare benissimo, perché a un certo punto della mattinata, della giornata, qui a Vieste, qui al Green Park Village, si alza un venticello. È qualcosa di godurioso. Allora, noi siamo viviamo adesso a Salerno e Salerno tendenzialmente è molto ventilata, ma mai come la Puglia, mai come Vieste. Io ho l'arietta che mi passa sotto la camicetta ed è una sensazione, sentite, meravigliosa, non lo so spiegarvi. C'è un'afa a Salerno che non è comprensibile, e sentendo le persone comunque che vivono lì da tutta la vita, questo è il primo anno che non c'è aria, che c'è afa, c'è tantissima afa, che non è normale questa cosa. Siamo tornati, abbiamo fatto un mordi e fuggi, siamo tornati a Salerno, abbiamo preso il resto della famiglia, siamo ritornati a Vieste per il ferragosto lavorativo, quindi anche per Nexum Channel siamo in trasferta lavorativa, ma con tutta la famiglia, abbiamo preso cani, gatti, siamo tutti qui. Tornando a Salerno ci siamo veramente straniti, abbiamo detto: ma cos'è questa cosa? Perché quando ci sei dentro non te ne accorgi, quando vai a migliorare ti rendi conto di in che stato stavi prima. E ci sono arrivati 313 euro di bolletta della corrente per l'aria condizionata, mentre qui la sera vi devo dire che si sta benissimo, non c'è afa, qui non sanno cosa sia l'afa ed è stupendo. C'è il caldo, c'è il caldo, veramente il bel caldo, credo che siamo sui non riesco a guardare, però siamo intorno ai 34 gradi. Su a casa madre mi ha detto che siamo a 38, qui si vive ancora bene. Allora, mi è difficile a volte potermi concentrare quando ho tantissime cose da dirvi, quando ho tante cose nella testa. Ieri abbiamo parlato di cose un po', sempre cose molto leggere, perché ragazzi siamo in vacanza. Siete in vacanza, noi non siamo in vacanza. Però la cosa bellissima è che ieri ho assistito a una cosa meravigliosa. Mauro ha preso in mano un po' le redini dell'intrattenimento del Park Village e ieri ha creato uno spettacolo meraviglioso. Io non sono persona che né può far parte dell'animazione né può fare qualsiasi cosa, io sono il pubblico. E mai avrei pensato nella mia vita di partecipare a uno spettacolo di bambini. Non mi piacciono i genitori, poi fondamentalmente. Non è che non mi piacciono i bambini, non mi piacciono i genitori, ma ieri invece qui è stato stupendo. I genitori molto coinvolti, ma anche simpatici, che facevano battute, che incoraggiavano, genitori attenti ma non pesanti o assillanti. Io ho visto questa cosa di mini miss e mini mister deliziosissima, ma sicuro è stata la cosa più carina che io abbia mai visto. non vi dirò di più, ho fatto dei miei piccoli video di presentazione di ogni bambino, è stato veramente carino. L'unica cosa che un po' mi ha dato un po' noia era che la regia, fatta da una ragazza che probabilmente era stata messa lì all'ultimo minuto, non sapeva esattamente o probabilmente non aveva e dimestichezza, ecco, con la regia, però è stato un successone. Mi è piaciuto quando si sono complimentati con Mauro perché ha tenuto vivo la serata, che ha coinvolto questi bambini meravigliosi, ma cioè, io non mi ricordavo che i bambini fossero così caratteristici. Cioè, c'è una bambina, ora no, figuratevi se io mi ricordo i nomi, ma di una bellezza e di una grazia che non lo so spiegarvi. E poi c'era quella un po' più pacciarotta che voleva essere al centro dell'attenzione, e c'era questo bambino meraviglioso che era fan sfegatato di Joliet, e poi quell'altro che cosa vuoi fare nella vita? Io voglio fare lo scienziato, io voglio fare il calciatore, io voglio fare l'estetista, io voglio fare il pompiere. C'era qualcosa di meraviglioso, meraviglioso. E

vi dirò che tendenzialmente non avendo figli tendo anche a non interessarmi dei bambini, non interessarmi, ma solo creature meravigliose, sono veramente creature speciali, li rovinano i genitori. Ah, ragazzi, su questo mi spiace, io questo non cambierò mai idea. Ma parlando di musica, cioè la musica che ieri trasmetteva la regia, mi viene in mente quando mi chiedono che canzone vorresti mettere, qual è la canzone che preferisci? Ma non è che ce ne siano poi così tante, però dico sempre che il mio repertorio, cioè ovvero le canzoni che io amo di più, i cantanti che amo, sono tutti morti. Quindi non è che io posso pensare di poter far ascoltare alla nuova generazione, sempre George Michael piuttosto che, sempre i Queen, anche se male non gli farebbe visto cosa passa il convento. E c'è gente, c'erano ragazzini, ieri hanno fatto il karaoke. Ragazzini, ma non ragazzini, non sono neanche ragazzini, sono ancora bambini. Dove dovete leggere le parole? Allora, ovviamente,

Mattia era quello che amava tanto Joliet, che invece sapeva tutta Rossetto e Caffè di Saldavinci. La cosa bellissima durante il karaoke, che Mattia ha voluto proprio mettere quella canzone e si è ritrovato a cantare con tutti gli adulti, tutti i bambini che erano lì, perché tutti hanno cantato la canzone di Saldavinci ed è stato un momento epico, secondo me, perché lui era tutto contento, piccolino, insomma, che tutti cantavano con lui, ma solo lui aveva in mano il microfono e solo lui aveva questa. Cioè, portava noi a cantare con lui. È stato bellissimo. E comunque la canzone di Saldavinci, ripeto un'altra volta, la conoscono veramente anche i sassi. A parte che gli ospiti di ieri sera erano tanti di Caserta, tanti napoletani. C'erano delle famiglie di Bergamo, è stato bellissimo perché i bambini sono veramente, mamma mia, sono veramente, sono qualcosa che ti riempie veramente, ma quelli bravi, quelli educati, quelli io li amo follemente. E tutto il resto, beh, la colpa è dei genitori. Vabbè. Comunque, parlando di musica, ci sono delle canzoni che sembrano allegre, ma in che in realtà non lo sono. L'Alleluia, quella che tantissime persone si fissano che debba essere suonata in chiesa durante il loro matrimonio, ma probabilmente non hanno mai capito il testo o non lo hanno mai fatto tradurre, perché non è una canzone esattamente da chiesa. Insomma, ci sono alcune frasi che sono piuttosto, diciamo così, piuttosto spinte. E probabilmente neanche il prete si è mai preso la briga di tradurla, ma meglio così. Perché ti giro, ci sono queste canzoni che le abbiamo ballate, cantate e probabilmente urlate in macchina, ma hai mai ascoltato davvero cosa dicono? È quello che vi stavo dicendo. Ci sono canzoni che fanno venire voglia di ballare, cantare a squarciagola e guidare con il finestrino abbassato. Poi ascolti le parole e hanno tutto un altro significato, perché a volte il modo migliore per nascondere una storia tristissima è metterla dentro una musica che ti mette allegria. Ed è vero, è come quando puoi dire delle cose molto tristi, qualcosa che ti è successo in maniera molto triste, ma con un viso sereno. O comunque perché la compassione è un sentimento difficile. Cioè, se io una persona mi racconta una storia molto triste e lei ha una faccia molto triste, è più probabile che io provi compassione nei suoi confronti, è più probabile che io sì, quasi certo che io mi commuova, perché sono purtroppo, o per fortuna, sono una persona molto empatica e questa cosa mi porta a sapermi mettere nei panni degli altri, quindi spesso è un disastro, è un disagio totale. Quindi questa cosa non solo è l'Alleluia, ma c'è anche un'altra canzone che adesso la vediamo, Every Breath You Take, dei Pooh.

disse: sembrano delle canzoni più romantiche mai scritte. In realtà Sting racconta un'ossessione. Qualcuno che continua a controllare ogni movimento della persona che ha perso. Più che una dichiarazione d'amore, è un ordine restrittivo con una colonna sonora bellissima. Tutti noi, io mi ricordo da un un pretendente, mi ricordo che ebbi in regalo un CD con questa canzone ripetuta, non so, forse una decina di volte. Anch'io non mi sono mai presa la briga di tradurre veramente questa canzone. Mi sono presa la briga di tradurre. Avete visto quella canzone? Ora ve la canto un pensiero. Na na na na na na na na na na na. È quella di quel gruppo. Mauro mi ha detto: ma tu sei sicura di sapere cosa voglia dire? Ho detto: no, ma però mi piace, è una canzone bruttissima, ci sono delle parole porno che descrivono atteggiamenti veramente promiscui, e io non lo sapevo perché sì, posso conoscere l'inglese, nel senso che tante parole le conosco, ma alcuni slang assolutamente non li conosco. E questa canzone, quando Mauro me l'ha tradotta tutta, ho detto: ah no, per favore, questa canzone è terribile, di un sessista e di una proprio becera, bruttissima sta cosa. E questi cantanti, questo duo, se non ricordo male, ha detto chiaramente che loro riescono a scrivere canzoni solo quando sono strafatti, ma strafattissimi, il che ci riporta agli anni 70, ma non fa niente. E queste canzoni, questa canzone è allegra, si può ballare, è divertente, ma ha un testo terrificante. Eccone un'altra, Friday I'm in Love dei The Cure. La musica è allegra, il ritmo è irresistibile e Robert Smith sembra stranamente felice, ma è proprio qui il punto. La canzone è una celebrazione della felicità come fuga dalla malinconia del resto della settimana. Il venerdì è bellissimo, il problema è tutto quello che viene prima. Perché lui lavora dal lunedì al venerdì. Io quando penso a queste cose dico: ma pensate a chi lavora dal lunedì alla domenica e ha qualche ora libera durante la giornata. Perché? Perché ti trovi a lavorare magari 6 mesi l'anno, fai delle stagioni, e le stagioni, ragazzi, sono 6 mesi. Cioè è come quando fai una dieta, dicono: questa dieta la devi fare per tutta la vita, ti butti via tu. Non ti viene neanche la voglia di poter pensare una cosa del genere. Allora cosa succede? Se l'alimentarista, il dietologo ti dice: no, guarda che la devi seguire per 4-6 mesi, dici: vabbè, sarà dura il primo mese, però poi ingrano e sarò in grado sicuramente di dare il meglio di me in questa nuova alimentazione o in questo nuovo lavoro. In fin dei conti è 6 mesi di lavoro. Se dai il meglio di te, se ti appassioni, se ti impegni, quelle 3 o 4 ore dalla mattina alla sera o comunque che hai di riposo sono quelle che poi ti rendono di più. Non puoi pensare di lavorare solo 6 mesi e di dire al capo: vabbè, ma io voglio il giorno libero. No, perché tutti i tuoi giorni liberi poi li avrai dopo, non avrebbe senso. Quindi ci si impegna adesso e in un futuro. Però chi si lamenta, chi lavora dal lunedì al venerdì, che il venerdì è bello perché il resto della settimana, io ve lo dico onestamente: se potete, cambiate lavoro, perché evidentemente, cari salottine, cari salottini, non è quello che fa per voi. Perché se dovete veramente vivere così male, come dico sempre, si vive davvero solo una volta, e provare a fare quello che piace, provare a vivere una vita migliore. Ma attenzione, migliore non vuol dire economicamente stellare. La qualità della vita, certo, sicuramente serve guadagnare, serve, ma guadagnare anche uno stipendio, uno solo in base a quello che comunque si dà e si è. Perché se non hai, non puoi dare garanzia al tuo capo, se non hai una professionalità e sei, adesso mi spiace dire, un cameriere semplice piuttosto che un lavapiatti, questi 1.200, 1.300 sono oro che cola. Perché se pensate che una cameriere professionista piuttosto che una responsabile, massimo può arrivare a 1.800, e se è fatto un mazzo così e ha un sacco di responsabilità, capite che tutto deve essere comunque, deve avere un equilibrio.
Comunque,

il fatto di poter, l'idea di poter essere liberi di scegliere un lavoro, perché c'è gente che è nata per comandare, c'è gente che invece che è nata per fare il gregario, per fare il soldato, ma non c'è niente di male. Il mondo, le strutture, qualsiasi tipo di struttura ha bisogno di tutti, come lo chef da solo non può fare un cavolo, non è nessuno se non ha la sua brigata, se non ha almeno un commis che lo segue, che lo aiuta nelle preparazioni, non è nessuno. Cioè sì, puoi farlo, ma quando? Una volta, due, la terza volta sei stremato. Tutti hanno bisogno di tutti, solo che ci sono persone che, ma per carattere, non voglio prendersi responsabilità e quindi si accontentano. Ma questo non sto giudicando nessuno, io anzi li ammiro, perché ci sono persone che non sono in grado di saper comandare, vorrebbero comandare, ma non lo sanno fare, e sono le persone peggiori, perché vorrebbero quello che hanno gli altri, ma non hanno le caratteristiche per farlo e affondano. Ma il problema non è che affondano solo loro, fanno affondare l'idea, il progetto, il luogo. Sapete quante ne ho visti, ma anche voi sicuramente conoscete di persone che prima facevano l'operaio, poi l'invidia, la classica, per me, passatemi la parola, l'invidia del pene, cosa fa? Li porta a dire, se lo fa lui lo posso fare anch'io, ma non sai cosa c'è dietro di lui, non sai se ha studiato, se ha una famiglia che lo ha portato a fare diversi tipi di esperienze, di lavori.

e è lì che durano un anno. Comunque, torniamo a parlare di cose carine e non di economia spiccia. Poi l'altra molto carina è Heya di Outkast. Nelle canzoni più divertenti e contagiose degli anni 2000, peccato, è una delle canzoni più contagiose, peccato che il testo racconti una relazione che sta andando a pezzi. André 3000 parla di amore, separazione e del fatto che forse stare insieme non significa necessariamente stare bene, e di questa cosa ne vediamo tantissime coppie che stanno insieme per il bene dei figli. Siamo nel 2026, siete dei folli, vediamo persone che si amano tantissimo, follemente, pur non potendo stare insieme, pur non riuscendo a stare insieme. Allora, non voglio parlare di romanticismo, voglio pensare che ogni coppia possa avere i suoi problemi, posso pensare che ogni coppia è diversa dall'altra, che ogni coppia può avere dei problemi, posso pensare che due persone che si amano ma non possono stare insieme è perché appartengono a due posti opposti del mondo, che non ti puoi vedere una volta all'anno. Piuttosto rimanete in questa favola meravigliosa, perché veramente potrei aprire milioni e milioni e milioni di castelli e di raccontarvi di storie di gente che si sposa ma ama un'altra persona, o la persona che ama follemente l'ha lasciata e nel giro di un anno si sposa con un'altra persona avendo comunque il cuore a pezzi. Ci sono talmente tante cose, e che poi questi matrimoni non dureranno mai. La tragedia è quando nel matrimonio arrivano i bambini, in questi strani matrimoni, perché non ci sono solamente storie chiodo schiaccia chiodo, ma anche matrimoni che pensano di poter schiacciare i chiodi. È un disastro annunciato. La festa è bella, la festa è bella, lui ti piace, ma se tu non lo ami ma ti piace, lo condanni, e viceversa, se lei ti piace, adori come è con te, eccetera, ma non la ami, tu la condanni. Comunque, Little Talks, questa qua, Little Talks, dei Off Monster and Men, sembra una canzone folk allegra, in realtà racconta di una persona che parla con l'amata che non c'è più, tra i ricordi e la difficoltà ad accettare una perdita. Quindi quel don't listen to a word say.

che cantiamo tutti felici è decisamente triste, più di quanto possa sembrare. Ammazza! Barbie Girl degli Acqua, ve la ricordate? Barbie Girl è, penso che ha risuonato ovunque negli anni 2000, se non ricordo male. Sembra una canzone leggera e coloratissima su Barbie e Ken, e infatti lo è. Ma dietro il giocattolo pop degli anni 90 c'è una satira del mondo di Barbie e degli stereotipi sulla femminilità. Viene trasformata in una bambola sessualizzata, perfetta e completamente controllata. Io vi ricordo che il film di Barbie, ora non mi ricordo se l'ho visto al cinema o l'ho visto su qualche piattaforma, c'è un monologo bellissimo, fatto veramente, creato in maniera perfetta, che rende perfettamente l'idea di quello che ogni donna da bambina fino a che non diventa vedova prova, perché è sostanzialmente il ciclo di... Allora, la sessualizzazione di una bambola, lo stereotipo di una bambola, può essere visto anche in due modi. Uno, se uno vuole vedere che è una bambola che non ha, potere. Dall'altra parte invece leggo, gli Acqua, parliamo degli fine anni 90, ora la nuova storia di Barbie che è andata al cinema, è una qualcosa di estremamente più contemporanea, fa capire che a donne come me, che non hanno mai riflettuto abbastanza quante Barbie ci sono, di tutte le etnie, di tutti i lavori possibili e immaginabili. Ma perché? Perché Mattel ha voluto dire esplicitamente ad ogni bambina: tu puoi essere quello che vuoi, tu puoi diventare quello che vuoi. E così, per questo Barbie ha così tanti vestiti, perché Barbie può essere con i capelli neri, con i capelli castani, può essere bionda, Barbie è tutte noi. Lasciate stare poi lo stereotipo, ma voglio dire, se io voglio una bambola pacciarotta mi compro il cicciobello. Se voglio sognare di essere come Barbie, io sogno un corpo quantomeno sportivo e statuario, non credete? Così non ci sono, voglio dire, ci sono canoni di bellezza e canoni di bellezza. Lei è una tipica americana. La Barbie mediterranea invece potrebbe essere non così alta, ma sempre molto bella e un pochino più morbida, ma cioè, non gliele facciamo ste gambe chilometriche. A parte che ieri ho visto una bambina di 9 anni che l'ho guardata così, quindi vuol dire le nuove generazioni probabilmente rientreranno perfettamente in canoni di bellezza, perché no, statuari. L'altro è Good Redance dei Green Day. Questa è diventata la classica canzone da fine scuola, fine estate, fine relazione, fine di un'epoca. Ma Billie Joe Armstrong la scrisse dopo una rottura sentimentale, con un titolo volutamente sarcastico. Good Riddance significa più o meno buona liberazione. Redenzione, una cosa del genere, credo sia. Oltre alla nostalgia, è praticamente un elegante ciao, finalmente te ne vai, ma deve essere una relazione bella. Born in the USA, che cantiamo tutti a squarciagola, questa cosa io la sapevo molto bene, probabilmente una delle canzoni più fraintese della storia. La musica sembra quella di un gigantesco inno patriottico americano. Il testo invece racconta di un uomo mandato a combattere in Vietnam che torna a casa e si ritrova senza prospettive. Questa cosa la sapevo benissimo. Pump and Up Kicks dei Foster the People. Base allegra, ritmo estivo, ritornello impossibile da togliersi dalla testa. Il testo racconta invece di un ragazzo con una pistola che prepara una sparatoria. Una canzone che milioni di persone hanno ballato senza magari rendersi conto di cosa stessero cantando. Mamma Mia degli ABBA, che questa probabilmente la conoscono anche i sassi, è impossibile non sorridere appena parte. Il testo però parla di una persona che sa benissimo che dovrebbe lasciare il proprio partner e continua invece

Invece a tornarci, le relazioni tossiche, il perfetto inno pop di chi sa che una relazione è una pessima idea, ma evidentemente ha deciso che non importa la lezione, che non importa imparare la lezione, perché poi è quello fondamentalmente. È partito un allarme, ma del resto siamo in diretta, quindi non ci possiamo fare nulla. E quello è il fatto, nelle relazioni tossiche, quando poi ti senti altamente coinvolta, ragazzi, è veramente molto difficile lasciare il partner, è difficilissimo avere le energie per farlo. O sei una persona che chiude tutto come una saracinesca, perché basta umiliazioni, basta essere assoggettate a una persona. Può essere bello finché vuoi, può essere carismatico finché vuoi, ma se tu nella vita, è la tua di vita, non vivi quello che vorresti vivere perché sei assoggettata a un'altra persona, non mi si incolla addosso come il sudore di un'altra persona. È la cosa più schifosa che esista. Io detesto le persone sudate. Come disse Crack, io detesto le persone sudate. Detto da Crack una cosa, detto da me un'altra, però il significato è il medesimo. Quindi quando la gente vi suda addosso, raga, vi sta troppo attaccato, vi sta troppo vicino, e se non è la persona che amate, quindi volete tutto di lui, via. Ci sono anche delle, non so se ho tempo, ci sono anche delle bellissime. Un altro testo, Vieni a ballare in Puglia, ha un testo terrificante, è una denuncia della propria regione, perché vieni a ballare in Puglia, ma è vieni a morire in Puglia, perché denuncia tutto ciò che il turista non vede, ma chi vive in Puglia lo sa perfettamente cosa stanno facendo a questa meravigliosa regione. Ed è una denuncia di Max Gazzè, se non ricordo male. Sì, io i testi, cioè i cantanti come gli scrittori, raga, io non me li ricordo, ok? Poi c'è, aggiungerei anche Last Christmas, che non è una canzone di Natale, ragazzi, è una canzone che parla del Natale, ma è una canzone che parla dello scorso Natale, quando ci siamo lasciati o quando ti ho incontrata e sei fidanzata con un altro, però continui a portare la mia spilla di diamanti. È una canzone tristissima, però tu poi lo vedi, io lo amo, io sono ancora in lutto dal 2016, ve lo dico, 25 dicembre 2016 mi si è spezzato il cuore, è morto il primo grande amore. Avevo solo 13 anni, ero una bambina che non aveva mai neanche dato il primo bacetto sulla guancia, e mi innamorai perdutamente di George Michael. Wake Me Up Before You Go è stata la prima canzone che ho conosciuto degli Wham, grazie a una carissima amica, e ovviamente eravamo così interessati solo alla bellezza, alla musica, a ciò che vedevamo, che non ci interessava se fossero più o meno gay, non ce ne fregava assolutamente niente. I paletti abbiamo cominciato, non si sa per quale motivo, a metterli anni dopo, che è fondamentale sapere l'orientamento sessuale delle persone. Ma perché, a meno che tu non sia gay e ti interessi veramente di questa persona e tu possa avere minimamente la chance di stare con lei o con lui? Ma per favore, ma lasciate stare. Poi, Salirò di Silvestri è allegra e ballabile, ma parla di lui depresso per la morte di un suo caro amico. Un grande classico è Careless Whisper di George Michael, che a causa del suono sensuale del sax fa pensare che sia una canzone positiva. Niente affatto, parla di una relazione che è finita per via dell'infedeltà di lui, il quale prova rimorsi per aver fatto ciò che sa che non proverà più la stessa felicità. È così, ma guardate Adele, fa delle canzoni meravigliose, a parte che le canzoni di Adele in sé non sono allegre, neanche con la musica, però lei ha detto, ho provato nella mia vita a fare una canzone allegra e non ha venduto, tutte le altre sono da strapparsi i capelli, gli occhi, il cuore, a gettarlo nel fuoco, e sono diventata fantamiliardaria sulla mia tristezza, sul condividere, perché la gente è così, perché quando la gente è allegra e balla, dura quello. Ma quanto siamo tristi quando abbiamo qualche momento, dov'è che andiamo a rifugiarci? Nelle nostre canzoni, nelle canzoni che ci fanno più star male. E poi vi saluto, ve lo dico, se state male, piangete tutte le vostre lacrime, per qualsiasi motivo, non trattenete mai il pianto, né per le cose belle, né per le cose brutte. Ora vi saluto, vi auguro una fantastica giornata, ci vediamo a Yes We Are, ci vediamo domani per un'altra puntata del nostro salottino. Vi mando un grande bacio.

0: Nessuna speculazione politica contro Madrid, ma solo una misura a tutela della sicurezza nazionale. Lo ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante l'audizione in commissione Schengen, tornando sul ripristino dei controlli alle frontiere dopo gli eventi di Ceuta. Il Viminale ha confermato che la sospensione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e proseguirà fino a che non saranno del tutto esclusi rischi per l'Italia. Alta tensione in Cisgiordania per l'assedio di coloni estremisti al villaggio palestinese di Usra. L'IDF ha schierato le proprie truppe e rimosso due avamposti abusivi, circondando la zona per evitare nuove incursioni e proteggere i residenti, ritirando l'ordine d'evacuazione per le famiglie locali. Ferma la condanna degli Stati Uniti, che con l'ambasciatore Mike Huckabee hanno definito ripugnanti e ingiustificabili le violenze e le intimidazioni commesse contro la popolazione. Walter Lavitola rimane nel carcere di Roma. Il GIP ha respinto la richiesta d'arresti domiciliari presentata dalla difesa al termine dell'interrogatorio di garanzia, incassando anche il parere negativo della procura. Lavitola ha ammesso di essere stato il mandante dell'atto intimidatorio ai danni del conduttore di Report Siffredo Ranucci, precisando però di aver ordinato agli esecutori di sparare 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta di Pomezia e non di collocare un ordigno. Un forte boato è stato avvertito nel pomeriggio lungo la strada tra Colleferro e Artena per un'esplosione avvenuta all'interno di uno stabilimento industriale specializzato nella produzione di munizionamento per la difesa. Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni dei soccorritori non si registrano feriti, mentre a scopo precauzionale è stata disposta l'evacuazione del vicino outlet di Valmontone. Dramma nel Trapanese all'interno dell'impianto di depurazione comunale di San Vitolo Capo. L'operaio Davide Anselmo, di 45 anni, è sceso nella struttura per un controllo ed è stato colto da malore causa esalazioni tossiche. Nel tentativo di prestare i primi soccorsi e praticargli il massaggio cardiaco, anche l'operatore del 118 Francesco Bulgarella, 64 anni, ha perso la vita investito dalle sostanze nocive. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta. Continua l'emergenza legata all'attività eruttiva dell'Etna, che costringe lo scalo di Catania Fontanarossa a prolungare il blocco dei voli. La società di gestione SAC ha confermato la chiusura del settore aereo e la sospensione di tutti gli arrivi e le partenze fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per il settore turistico si stima già un impatto tra i 12 e i 24 milioni di euro, mentre Codacons ha segnalato all'antitrust rincari anomali sulle tariffe del noleggio auto. Un super yacht di 30 metri dal valore di 8 milioni di euro e consegnato soltanto 4 giorni fa è affondato nelle acque di Porto Cervo tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro. Una avaria al motore avrebbe innescato un principio di incendio e una successiva falla nello scafo, facendo adagiare l'imbarcazione su un fondale di 7 metri. Salve tutte le 14 persone a bordo, mentre la capitaneria di porto di La Maddalena è al lavoro per coordinare la messa in sicurezza del natante e scongiurare danni ambientali. A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha toccato la quota record di 32,5 terawatt, segnando un incremento dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. I dati ufficiali resi noti da Terna evidenziano come questo picco sia stato fortemente trainato dalle temperature eccezionalmente elevate registrate su tutta la penisola, che il 15 luglio hanno spinto il fabbisogno annuale fino a toccare una punta di 58 gigawatt. L'aumento dei consumi ha interessato in modo omogeneo sia il comparto industriale, con l'indice INCE in crescita del 2,1%, sia la totalità dei settori territoriali italiani, riportando il trend della richiesta di energia sui livelli precedenti alla grande crisi del 2022. La produzione nazionale netta ha coperto l'84,4% del fabbisogno complessivo, mentre le fonti rinnovabili hanno assicurato una copertura pari al 41,5% della domanda totale. In grande evidenza le performance del settore fotovoltaico, che ha registrato un balzo di produzione del 20,6%, sostenuto dai nuovi impianti connessi alla rete elettrica nazionale. Il restante fabbisogno energetico è stato invece coperto attraverso l'incremento della generazione termica e i saldi degli scambi con l'estero.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di venerdì. Raggiunge l'apice la nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa centro-occidentale, con temperature molto elevate un po' ovunque su tutto il continente e anche sull'Italia. La situazione è tranquilla dal punto di vista della nuvolosità, nella giornata di venerdì qualche nuvola al mattino, possibile a ridosso dei rilievi sulle regioni settentrionali, sulle zone costiere, e poi nel pomeriggio si sviluppa ancora un po' di variabilità, un po' di addensamenti sui settori montuosi Alpi e Appennino, con qualche locale temporale di calore che potrà interessare soprattutto la dorsale appenninica meridionale. Vediamo dunque la previsione per la giornata di venerdì 14 agosto. Ancora molto caldo ovunque, con temperature minime notturne che non scendono sotto i 25-26 gradi in città e lungo le coste, e qualche locale temporale di calore sul Appennino meridionale, sulla Sicilia interna e sui settori alpini. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sulle vostre località sul sito o sull'app di Trebi Meteo.

Giornata trionfale, quella di ieri per l'Italia e gli europei di nuoto a Parigi, con la conquista di 4 medaglie che riportano gli azzurri in vetta al medagliere. Nicolò Martinenghi vince l'oro nei 100 rane in 58 e 58 davanti a Simone Cerasuolo che agguanta il bronzo. Simona Quadarella conquista il suo quarto titolo continentale consecutivo negli 800 stile libero, portando a 9 il totale dei suoi ori europei. Splendido bronzo per la giovane Sara Curtis nei 100 stile libero con il tempo di 52,79, prima medaglia azzurra al femminile sulla distanza. Qualificati in finale Ceccon nei 200 dorso, Pilato e Angiolini nei 100 rana, D'Ambrosio nei 100 stile, Di Pietro nei 50 farfalla. Unica nota stonata, la squalifica della staffetta 4x100 mista per una gambata irregolare di Viverti. Nuove grandissime soddisfazioni per l'atletica azzurra ai campionati europei di Birmingham. Nadia Battocletti si riconferma campionessa europea nei 5.000 metri vincendo in 15.37.84 in una gara arricchita dallo splendido bronzo di Micol Maiori. Serata amara invece nei 100 metri maschili per Marcel Jacobs. Il campione azzurro si ferma a metà gara per un risentimento all'adduttore, chiudendo settimo in 12.26 nella finale vinta dal britannico Romel Glove. Sesto posto per Kituro Ali in 10.34. Nelle prossime ore Jacobs si sottoporrà certamente i medici per valutare la sua presenza nella staffetta 4x100. Calciomercato, l'Inter protagonista con manovre calde sia in entrata che in uscita, con Davide Frattesi sempre più vicino al trasferimento alla Lazio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto oltre i 15 milioni di euro, che diventerà obbligo a determinate condizioni. Per sostituire il centrocampista, la dirigenza nerazzurra valuta il profilo di Curtis Jones del Liverpool. Sul fronte acquisti prosegue la trattativa diretta con il Tottenham per l'esterno Gigi Spence. I nerazzurri hanno offerto 30 milioni di euro a fronte di una richiesta di 40, ma la sensazione è che si possa chiudere a quota 35 milioni prima di Ferragosto. In casa Milan l'attenzione si sposta sulle operazioni d'uscita per sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Ruben Amorim. È in fase avanzata la trattativa con il Porto per la cessione di Santiago Jiménez sulla base di circa 20 milioni di euro. Le società stanno definendo i dettagli sulla formula con i rossoneri che spingono per l'obbligo di riscatto. Sul fronte delle altre cessioni, il Milan punta a monetizzare dalle partenze a titolo definitivo di Musa, Fofana, Tomori e Ricci, quest'ultimo seguito con forte interesse dall'Atalanta. La Roma rinforza la corsia di destra ufficializzando l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno argentino Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. Il campione del mondo classe 1998 ha firmato un contratto quadriennale con il club giallorosso dopo le positive esperienze maturate con le maglie dell'Udinese e appunto dell'Atletico. Parallelamente la società capitolina valuta il profilo dell'esterno offensivo Luis Enrique dell'Inter, per il quale la richiesta dei nerazzurri si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Ore decisive per la porta della Juventus con i dirigenti bianconeri al lavoro per chiudere la trattativa con il Paris Saint-Germain per Zion Suzuki. L'ormai ex portiere del Parma, trasferitosi a Parigi per 35 milioni di euro, può arrivare a Torino con la formula del prestito annuale. Carnevali e Massara puntano a definire l'accordo con l'entourage del 23enne giapponese e con il club francese entro il fine settimana, così da mettere il giocatore a disposizione di Luciano Spalletti per la ripresa degli allenamenti dopo la tournée estiva. Definito il tabellone principale del Masters 1000 di Cincinnati, al via senza l'infortunato Yannick Sinner che sta recuperando in vista degli US Open. Flavio Cobolli è inserito nel quarto della testa di serie numero 1 Alexander Zverev, debutterà al secondo turno contro il vincente tra Carabelli e Kecmanovic. Nel secondo quarto si prospetta un possibile derby azzurro negli ottavi tra Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, con Djokovic presente nello stesso spicchio. Arnaldi esordirà contro l'Andalus Eodraper, mentre Darderi attende il vincente della sfida tra Hicata e Monfils. Nello stesso lato di tabellone figurano anche Mattia Belluccio, opposto a Svad, e Matteo Berrettini, che affronterà al primo turno un tennista proveniente dalle qualificazioni. Lorenzo Musetti aspetta al primo turno Altmaier o un qualificato. Al via anche Lorenzo Sonego, che affronterà il primo turno il cinese Shang, con in palio il match contro la testa di serie numero 17 Francis Tiafoe.

Straordinaria impresa per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Sara Curtis firma il nuovo record del mondo nei 50 dorso, fermando cronometro a 26.63 in semifinale, superando il precedente primato dell'australiana McCone. Poco dopo, la 18enne piemontese conquista anche l'argento con la staffetta a 4% stile libero, insieme a Menicucci, Tarantino e Mau, chiudendo con il nuovo record italiano in 3.33.19 dietro all'Olanda. Arrivano poi due splendidi bronzi firmati da Thomas Ceccone 200 dorso con il record italiano di 1.53.96 e da Benedetta Pilato nei 100 rana in 1.05.89. Agli europei di atletica di Birmingham arriva la quinta medaglia azzurra con l'argento di Sara Fantini nel lancio del martello, seconda con la misura di 73 metri e 56 centimetri dietro alla finlandese Kosonen. Amarezza invece per Marcel Jacobs, gli esami ecografici hanno confermato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore sinistro che costringe lo sprinter a terminare in anticipo la sua rassegna continentale e a rinunciare alla staffetta. Sorrisi dalle pedane con il pass per la finale del salto triplo conquistato da Diaz, Biasutti e Dalla Valle. Mercato in forte fermento in casa Inter per completare la rosa da mettere a disposizione di Christian Kivu. È in fase di definizione l'arrivo dell'esterno Spence dal Tottenham sulla base di 30 milioni di euro più 2 di bonus, atteso a Milano per le visite mediche. Parallelamente i dirigenti nerazzurri spingono con i Liverpool per il centrocampista Curtis Jones con un'offerta pronta tra i 30 e i 35 milioni di euro, sbloccata da ormai imminente passaggio di Davide Frattesi alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto. Registrata un'improvvisa frenata nella trattativa per la cessione di Santiago Jiménez dal Milan al Porto. I lusitani spingono per un prestito con diritto di riscatto a causa di dubbi sulle condizioni fisiche del messicano e allo stallo nella vendita di Mora alla Roma, mentre il club rossonero preme per la cessione a titolo definitivo. In questa situazione di stallo si è inserito con decisione il Betis Siviglia, pronto a rilevare l'attaccante con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato ai risultati sportivi. La Roma rinforza la corsia di destra ufficializzando l'acquisto a titolo definitivo dell'ex campione del mondo Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. Ha firmato un contratto quadriennale con il club giallorosso dopo le positive esperienze maturate con le maglie d'Udinese e Cochoneros. Parallelamente, la società capitolina valuta il profilo dell'esterno offensivo Luis Enrique dell'Inter, per il quale la richiesta di era dai 30 milioni di euro. Corsa a due per la porta della Juventus in vista dell'esordio in campionato contro Frosinone. Resta in piedi la pista per il prestito di Sion Suzuki da Paris Saint-Germain, ma le difficoltà nell'intesa definitiva tra i francesi e il Parma mantengono vive le quotazioni di Guglielmo Vicario del Tottenham, valutato circa 16 milioni di euro. Intanto Dusan Vlahovic è atterrato in Turchia per firmare il suo nuovo contratto con il Besiktas da 10 milioni a stagione, cancellando ogni riferimento ai bianconeri dei propri profili social. Il Masters 1000 di Montreal si avvia all'atto conclusivo con un'inedita finale tutta statunitense. Ben Shelton si impone con un netto 6-2-6-3 su Leonard Tien e va a caccia del suo settimo titolo in carriera. Il 23enne mancino conferma così lo splendido momento di forma dopo i successi a Dallas, Monaco e Stoccarda. Il campione uscente affronterà Brandon Nakashima, vittorioso in due set su Rafael Jodar per 7-6-6-4. Per il 25enne californiano si tratta della quinta finale nel circuito maggiore, la seconda di questo 2026. I precedenti sorridono a Shelton, sempre vincitore nei 5 scontri diretti disputati contro connazionale. Al WTA 1000 di Toronto la finale vedrà invece opposte la kazaka Elena Rybakina e la polacca Iga Świątek. Rybakina supera in 3 set Coco Gauff per 5-7-6-2-6-2, conquistando la sua 25esima finale in carriera. Świątek piega Elina Svitolina con il punteggio di 6-3-1-6-6-3 per centrare il suo primo atto conclusivo dell'anno. Perfetto equilibrio nei 12 precedenti tra le due tenniste, con 6 successi per parte.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Sono le 11.07 minuti primi del 13 di agosto, giovedì, due giorni a Ferragosto, poco più di una settimana all'inizio del campionato. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale con tanti argomenti da andare ad affrontare, soprattutto di calciomercato, trattative che si chiudono, trattative che saltano, sogni di mezza estate di alcune squadre e soprattutto gli ultimi le ultime amichevoli che danno dei responsi, in alcuni casi positivi, in alcuni casi negativi, ma anche il trofeo, il primo trofeo internazionale che è stato assegnato, guarda caso, sempre alla regina d'Europa, e cioè il Paris Saint-Germain che ha battuto l'Aston Villa. Allora, tanti argomenti, sapete che il giovedì è il nostro editoriale Internos, però non c'è rimasto più nessuno praticamente, perché Piccari è in ferie. Allora, avete presente Jovanotti che sta facendo il suo tour in bicicletta? Ecco, Piccari è più o meno un clone di Jovanotti. Marangio che è disperso da qualche parte. Noi però, per mantenere le buone abitudini, abbiamo rispolverato dal cassetto chi è rimasto. Sì, chi è rimasto? E cioè Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
2: Ciao Ale, ti toccano gli scarti, mi dispiace.
1: Sì, beh, tra l'altro diciamo anche una cosa per chi non l'avesse ancora capito tramite i nostri spot. Finalmente torna Maracanã lunedì e tu torni in un cantuccio, insomma.
2: Eh beh, ma com'è giusto che sia, ubi maior minor cessa.
1: Oh, tale. Finalmente, meno, quindi hai ancora due puntate e poi torni a fare quello che devi fare, cioè il topo di redazione, come si suol dire, no?
2: Assolutamente, come è giusto che sia, ribadisco. Come però vedi, noi siamo una radio talmente democratica, sì, Ale, che sì. L'altra settimana c'ero io in studio e te in collegamento all'editoriale,
1: esatto.
2: Siamo tutti sullo stesso livello, quindi il direttore sul livello degli altri,
1: certo.
2: E gli altri. Certo. Sono sul livello del direttore, non c'è differenza alcuna,
1: no.
2: Siamo molto democratici.
1: E questo è molto bello. Tra l'altro Lucio Marinucci non è soltanto una sorta di vigile urbano che smista le domande, ma è anche un profondo conoscitore di calcio, quindi oggi lo tiriamo fuori. Beh, questo aspetto, Lucio, che dici?
2: Oddio, approfondito, sembra troppa grazia, Ale. Però
1: no,
2: dai, qualcosina vediamo giro per l'Europa.
1: Allora cominciamo proprio da qui. Non ti ha ovviamente meravigliato il fatto che il Paris Saint-Germain si è portato a casa quest'ennesimo trofeo dopo due Champions consecutive, la Supercoppa europea? Tra l'altro non era un Paris Saint-Germain nemmeno al gran completo, però è andato tutto come doveva andare, sei d'accordo?
2: Beh sì, tutto secondo pronostico. È stata una bella partita, devo dirti, Ale, piacevole. Poi non stupisce che il Paris Saint-Germain vinca, perché quando guardi la formazione di Luis Enrique ormai ci siamo abituati a leggere campioni quasi in ogni ruolo. Tra l'altro ieri veniva anche ribadito in diretta, questa è una squadra con tantissimi elementi, anzi praticamente tutti impegnati al mondiale,
1: sì.
2: Quindi chi prima chi dopo sono tornati un po' alla spicciolata, ma solamente verso la fine di luglio. Il Paris Saint-Germain non ha quasi mai giocato, ha fatto due test amichevoli, due letteralmente, poi nient'altro. C'è chi addirittura non aveva giocato neanche un minuto di test amichevoli, eppure poi però quando li vedi in campo girano come se non si fossero mai lasciati. Ieri hanno approcciato all'inizio un po' lentamente, poi trovano dei guizzi fantastici. Marseille ormai possiamo dirlo un campione, il primo gol è stato eccezionale,
1: vero,
2: poi
1: vero.
2: Quando hai due raddoppi e alla fine porti a casa anche questo trofeo.
1: No, tanto è vero, hai talmente ragione sulla questione del Paris Saint-Germain che non si era praticamente mai ritrovato insieme e che si era un po' lamentato anche Luis Enrique, no, alla vigilia di questa partita.
2: Sì, esatto, lo aveva detto, però ormai sapevo che il calcio contemporaneo col mondiale a 48 squadre del nostro Gianni Infantino, bel mondiale,

0: mondiale, io mi sento di dire, però è finito nella seconda metà di luglio, quindi anche lo stesso Emery lo ha detto, la formazione di ieri era imbottita di giovani, perché ha detto beh, Emiliano Martinez non poteva essere qui, Watkins non poteva essere qui, hanno finito la stagione il 19 luglio, gli ho dato 4 settimane di ferie, non potevano essere qui e quindi con loro avremmo avuto più possibilità, però questo è, quindi mi sono tenuti una formazione che comunque ha fatto vedere delle buone cose.
1: Qualcosa, sì, hai perfettamente ragione. Ma tanto io sono convinto che il regno di Infantino, ne parlavamo anche con il buon Valentini l'altro giorno, Antonio Valentini, finirà ben presto, non so se in quegli edifici di cemento con le sbarre dietro, però insomma staremo a vedere.
0: Mi ricordo, parlavamo dei cellulari.
1: Bravo, parlavamo dei cellulari, la sensazione, diceva appunto anche Antonello, che potrebbe finire in questa maniera. Ma detto ciò, le nostre povere cose di casa nostra, che però, come dico sempre, ci piacciono tanto. Allora, ci avviciniamo al campionato, ci sono un po' di casi aperti, tu dicevi di giocatori che devono ancora entrare alle ferie, nel Milan ce ne sono due che le hanno prolungate un po' queste ferie, oggi arriva anche Cardinale, che onestamente non so quanto potrà incidere, però come vedi questa situazione di Maignan e Rabiot, caro Lucio?
0: Ma secondo me la punta dell'iceberg è di un Milan molto indietro, io lo sto dicendo praticamente tutti i giorni, al momento per me è un Milan ancora deludente, non completo, con tantissime difficoltà, anche questa è l'ennesimo nodo, per carità tutto concordato, anche qui non c'è niente di anomalo interno alla società, però con quello che è stato il finale dell'anno scorso, con le difficoltà con cui ci si è approcciati a questa stagione, con il momento delicato dopo la scomparsa come una leggenda di Franco, certo, Baresi, è chiaro che vedere il capitano non rientrare neanche per un giorno e poi addirittura prolungare le proprie ferie, per carità, ribadico, legittimo, però in questo momento del Milan non è il massimo, ma tant'è che in tantissimi hanno storto il naso, mi sento di dire anche comprensibilmente, perché sul mercato il Milan è indietro, sulla preparazione progettuale il Milan è indietro. Si sperava magari qualche risposta dal punto di vista emotivo, che non è arrivata, nessun passo in più, nessun passo oltre. Quindi ripeto, è l'ennesima dimostrazione che al Milan qualcosa non stia funzionando, anzi tanto non sta funzionando, io te lo dico orale, manca ancora qualche settimana alla fine del mercato, il campionato deve ancora cominciare, però al momento il Milan, io non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche quest'anno, non
1: concordo,
0: sarei per niente stupito.
1: Lucio, concordo, tra l'altro hai per caso notizie di Ibrahimovic, il plenipotenziario Ibrahimovic, sai dove è finito?
0: No, perché insomma Ale, che faceva l'opinionista e poi poco altro,
1: ma è veramente una situazione caotica, tra l'altro leggo che Maignan probabilmente non giocherà contro il Torino, ma lo trovo tutto sommato anche un gesto rispettoso nei confronti dei compagni, Lucio, perché poi bisogna tenere sempre anche l'equilibrio dello spogliatoio, se tu torni, come dici correttamente, nei giorni che devi tornare e non ti anticipi nemmeno di qualche giorno, poi il Torino va in panchina, per dare anche un segnale. Invece mi sembra che, per quanto poi le amichevoli possano contare, stia crescendo tutto sommato benino il Napoli, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco, niente di che, per l'amor di Dio, però sono arrivati dei segnali interessanti da alcuni giocatori che in questo momento sono sotto esame nel Napoli.
0: Sì, è vero, poi ci si interroga anche tanto, Ale, su che tipo di sviluppo potrà avere questo Napoli nel corso dell'anno, come potrà utilizzare alcuni elementi, è stata un'ennesima risposta positiva, chiaramente l'avversario non era dei più probanti, però si vedono dei segnali, il grande secondo me interrogativo ma positivo, la curiosità per me rimane quella attorno al centrocampo, capire che tipo di interpreti utilizzerà nel corso dell'anno. Ieri Lobotka è entrato solo nella ripresa, all'inizio ha cominciato Gilmour, si è visto bene De Bruyne nel secondo tempo,
1: sì, molto.
0: Però sai, Fab Four siamo sempre molto incuriositi, anche chissà, qualche mese fa sembrava praticamente destinato a partire, ora rimane il centrocampo del Napoli, è un reparto di grande valore, Ale, se non è il più forte siamo lì, perché se la batte solo con quello dell'Inter,
1: sì.
0: Perché pure Gilmour per me è un ottimo centrocampista, farebbe il titolare nella stragrande maggioranza delle squadre di Serie A, molte anche europee. E qui è un'alternativa, è l'alternativa di Lobotka, quindi devo dire, se il Napoli riesce a trovare una quadra, il valore della rosa è indiscutibile.
1: Ma io, Lucio, credo che in assoluto sia il centrocampo più forte, considerando che in questo momento De Bruyne fa la riserva. Cioè,
0: sì, esatto.
1: Questo è un po' un paradosso. Tant'è vero, caro Lucio, che quando si parlava dell'arrivo di Rabiot, io ci ho sempre creduto poco, perché se arriva Rabiot cosa fa nel Napoli? Detto che è un giocatore forte che può ulteriormente migliorare, ma fare cosa in questo centrocampo?
0: Ma no, ma infatti anche secondo me era giustamente, comprensibilmente, dato che c'era Allegri, una possibile pista, ma in caso di cessione di qualcuno, ecco, se Anghissà avesse lasciato, vero che hanno delle zone di campo magari ogni tanto un po' differenti a livello di incisività, però sono quel tipo di giocatore lì importante. Ecco, se fosse uscito Anghissà avrebbe avuto senso andare su Rabiot, ma ad ora non credo avrebbe senso. Io mi aspetto infatti che Rabiot resti al Milan, sì. Per lui rientrando con calma dalle ferie, però no, il Napoli lì è completo, non ci mancherebbe altro, una squadra con tanti valori e tante caratteristiche, soprattutto differente, e questo fa la differenza, appunto.
1: Sì, rientra con calma insieme alla mamma, lo sai che è Rabiot.
0: La signora Rabiot,
1: sì, torneranno insieme. Ti voglio portare invece su due giocatori, uno arrivato, l'altro in procinto di arrivare, ma... E siccome tu sei un grande conoscitore di calcio, lo ripeto, anche se adesso tornerai negli scantinati di TMV Radio, allora uno è Lajbegovic, l'altro è Mora, uno è arrivato, l'altro ne parliamo tra un secondo. Mi racconti a Lajbegovic, Lucio?
0: Beh, ma è quello di cui abbiamo sentito parlare, di cui abbiamo potuto avere già qualche prova del talento, soprattutto nel sfortunato match di Zenit del 31 di marzo. È quel calciatore, guarda, io credo sia un calciatore che definirei contemporaneo, è il giovane contemporaneo. Perché? Perché il calcio moderno è andato sempre più, lo diciamo tantissime volte, Ale, in una direzione atletica, in una direzione fisica, quindi un calcio di grande ritmo dove non ci si ferma mai, e una direzione consolidata già da tanti anni. Però le ultime stagioni ci hanno insegnato che senza imprevedibilità tecnica ad alto livello non ci si può stare. E quindi i giovani migliori sono quelli che hanno comunque delle doti fisiche e atletiche interessanti, ma riescono ad abbinare una tecnica individuale di livello. Lajbegovic al momento è esattamente questo giocatore qui, perché parliamo di un giocatore anche con una bella gamba, non sembra, perché è meno strutturato rispetto ad altri, ma Lajbegovic è 1,85 m, esatto. Un calciatore con dei centimetri, tecnico, grande abilità nello stretto, con il Salisburgo, è chiaro che poi il campionato austriaco è un banco di prova differente, però appariva nettamente oltre la categoria, tra l'altro aveva fatto bene anche in Europa League. Sono curioso di capire, Ale, come potrà, ecco, reagire ad essere già un calciatore importante della Juventus, però un ragazzo molto tarato, quindi io mi attendo che possa dare delle risposte. Poi in base all'atteggiamento di questi primi mesi e di questa stagione capiremo magari anche qualcosa in più sul futuro remoto. Però è un colpo interessante.
1: Può giocare assieme a Ildiz, noi l'abbiamo visto nell'ultima amichevole, soprattutto nel primo tempo secondo me un po' si sono pestati i piedi, perché tutti e due tendono a cercare la linea, no, laterale, per poi rientrare. Nel secondo tempo invece l'ho visto un pochino più centrale, un pochino più dietro la punta. È una convivenza che ci può stare?
0: È un grande interrogativo, Ale, perché sono due giocatori che danno il meglio di loro nella stessa zona, di influenza, non prendiamoci in giro, hanno quel tipo di movimenti lì. Probabilmente Lajbegovic credo possa sgrezzarsi per diventare anche un pochino più centrale. Sì. Il Lito abbiamo visto negli ultimi anni, sì, ogni tanto più accentrato, però secondo me perde un po' del suo spunto quando è lì tra le linee, sa giocarci. Però anche Ildiz è uno che quando gioca leggermente decentrato sulla sinistra, per me dà il meglio di sé. Lajbegovic potrebbe sgrezzarsi un po' di più per lavorare al centro, però ad ora sì, sono calciatori che ricoprono un po' la stessa zona di influenza. Per carità, le partite sono tante, ora mano a Spalletti e palla a Spalletti per cercare di metterli tutti insieme.
1: Veniamo invece a Mora. La Roma, non dico che si è arenata su questa situazione, ma più che altro è il Porto che ha alzato un pochino il

livello, soprattutto sulla questione del diritto, dell'obbligo di riscatto. Al momento si sta cercando di trovare la quadra, però non ci sono sostanziali passi avanti nelle ultime ore. Detto questo, vedremo come andrà a finire. Che

0: sempre 19 anni, è un altro grande talento, è molto talento porto, Ale, anche sì, qui calciatore, sì, ecco, diverso, un pochino fisicamente un pochino più antico, ossia baricentro basso, non molto potente a livello muscolare, ma molto tecnico, molto tecnico, molto guizzante, e sa giocare molto palla al piede, è meno attaccante, nel senso che ha dimostrato di avere dei gol, perché appunto tu dicevi, due anni fa, nella prima vera grande stagione di affermazione, anche se poi aveva già giocato pure l'anno prima, ma nella seconda squadra del Porto, aveva fatto 10 gol in campionato, quindi è un calciatore con dei numeri, però un po' più, ecco, ricorda un po' più il trequartista passato, è un centrocampista offensivo, quindi che sa, ecco, giocare nella zona centrale, trasmettere il pallone, grande visione, grande tecnica, insieme a dei tempi di inserimento. L'anno scorso ha fatto un po' peggio, perché, Ale, perché al Porto è arrivato un allenatore che è molto interessante, che noi conosciamo, italiano, sì, Farioli. Che però applica un calcio meno, ecco, meno spumeggiante rispetto ad altri, quindi richiede anche un grande sacrificio, in fase di non possesso. Mora lo sa fare, però ha perso un pochino di quell'incidenza. Io mi chiedo, posto nel contesto di Gasperini, potrebbe fare bene? Probabilmente sì, probabilmente sì, perché, ecco, dovrebbe fare tutte e due le fasi, però in una squadra che spinge come le squadre di Gasperini, quei giocatori calzano a pennello.
1: Decisamente, bisogna capire se poi questa trattativa appunto si sbloccherà, perché il Porto ha alzato appunto il livello. Mentre pare sempre in casa Roma, poi ti porto sulla Lazio e ci salutiamo, che Luis Enrique possa essere l'esterno, l'altro esterno, che può arrivare alla corte di Gasperini. Francamente questa è un'operazione che capisco molto di meno, Lucio, perché si parla di una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Tutto sommato, se questa operazione va in porto, la Roma fa un grande favore all'Inter, che non sa più dove piazzarlo questo giocatore. Tra l'altro, fammi dire una cosa, anche un po' sottovalutato, perché non sarà un fenomeno, ma non è nemmeno questo giocatore di cui bisogna per forza liberarsi, secondo me.
0: Sono totalmente d'accordo, mi sono preso, insomma, nel corso della stagione da parte dei miei amici interisti i peggio insulti,
1: ma hanno fatto bene.
0: Sì, no, su quello figuriamoci, a prescindere. Però su Luis Enrique io la vedo esattamente allo stesso modo. È un calciatore, anche qui, ecco, non parliamo di certo di un fenomeno, ma un calciatore che, posto nel giusto contesto, può dare una mano, anzi può essere anche molto incisivo, tant'è che nel Marsiglia di De Zerbi, anche lì è una squadra che spingeva, aveva fatto una stagione molto importante a livello realizzativo. L'Inter, quello che ho detto anche nei giorni scorsi in diretta, non poteva probabilmente permettersi di aspettarlo per vederne completata la crescita da esterno a tutta fascia nella squadra più forte del campionato. Non poteva permetterselo, non può permetterselo adesso. Certo, incassare più di 25 milioni, quindi fare una plusvalenza a distanza di un anno dall'acquisto, dopo una stagione non esaltante, sarebbe un colpaccio da parte di Ausilio. Però dall'altra parte sono curioso di capire con Gasperini che cosa potrebbe fare. L'unico nodo lì è capire a tutta fascia o anche nel pacchetto offensivo, perché cambia parecchio.
1: E invece io sono un po' incuriosito, caro dottor Marinucci, dalle ultime operazioni della Lazio. Allora, perché adesso sembra si è esplosa la bolla allo Tito, no? E ti spiego in che senso. Frattesi, anzi non ti devo spiegare nulla, perché semmai sei te che spieghi qualcosa a me. Frattesi è arrivato alla... vabbè, qualche carezza te devo anche fare. Frattesi è arrivato alla Lazio con un'operazione molto interessante. Ma lo Tito sembra non volersi fermare qui, perché nelle ultime ore, poi ne parleremo con il nostro comune amico Lorenzo Di Benedetto, ma nelle ultime ore addirittura è venuta fuori la suggestione Icardi, alla quale io credo meno di zero. Però che sta succedendo in casa Lazio, secondo te, Lucio?
0: Io non mi stupirei, ecco, se anche Gattuso, per carità, con magari cercando di trovare delle soluzioni diplomatiche, anche se non parliamo di una persona propriamente diplomatica, qualcosina alla lunga abbia potuto anche richiedere, direi giustamente, perché al momento la rosa della Lazio non può essere competitiva in tanti reparti. È vero che i problemi forse sono soprattutto relativi al pacchetto arretrato, però qualcosa serve. Frattesi rappresenta sicuramente una soluzione interessante, perché è un calciatore che a Roma conoscono bene, lui ha giocato sia nelle giovanili della Roma che nelle giovanili della Lazio, ha bisogno di riscatto, potrebbe diventare comunque uno dei giocatori, secondo me, con il tasso qualitativo migliori della rosa, insieme azzaccare.

0: anni, quindi sarebbe un buon colpo. In attacco vedremo, sì, stanno girando adesso queste voci su Icardi.
1: Sì, ma con poi quale stipendio? Cioè, io ci credo zero. Sì, detto l'altro. Questo, quale stipendio gli dà Lotito? Cioè, un appartamento a Formello, poi cosa gli può dare?
0: Non ne ho la più pallida idea, perché poi la Lazio non può di certo permettersi grandi sborsi dal punto di vista dello stipendio. Sappiamo che invece in Turchia i calciatori percepiscono degli stipendi faraonici. Tra l'altro, tra parentesi, è stata un po' incredibile la presentazione di ieri di Dusan Vlahovic al Beşiktaş, accolto come il messia sostanzialmente, ma permetterai questa digressione.
1: No, fammi fare una battuta, ma veramente è una battuta. Hanno fatto impallidire i tifosi della Roma, che i tifosi della Roma, che se arrivi te Marinucci vanno a prendere il giocatore in 500. In confronto a quello che è successo ieri al Beşiktaş, li ha fatti impallidire. È una battuta, chiaramente, ma lo so che gli stessi tifosi della Roma su questa cosa, insomma, hanno da ridire, perché veramente se arriva Lucio Marinucci o Marco Piccari lo vanno a prendere in 500. Ma detto questo, Vlahovic, sì, è arrivato come uno che ha vinto 5 volte il pallone d'oro, insomma.
0: Sì, ma poi, per carità, sappiamo che in Turchia c'è una grande passione, quindi certo. Arriva un giocatore già di medio-alto livello, ci si riversa in strada, quindi ecco, lo stavi dicendo benissimo. No, tornando sui Icardi, invece, io non so neanche quanto poi sia la soluzione giusta. In Italia sono ancora tutti molto innamorati di Icardi, se ne riparla tanto, con grande affetto, però un calciatore che si segna i suoi gol in Turchia, ma anche qui ti stai proprio in quando ad avere 34 anni. Tra l'altro parlavi di stipendio, al Galatasaray prendeva 6 milioni a stagione netti, anche decurtandosi un po', non so se Lotito potrebbe neanche avvicinarsi ad accontentare le richieste del giocatore, quindi tanti interrogativi.
1: Ma la riflessione è una e ci salutiamo veramente, cioè Lotito sta provando a cambiare marcia, e io qui te la metto proprio in maniera molto brutale, forse in vista anche del 2027 quando ci sono le elezioni politiche?
0: Ma
1: è
0: io...
1: brutale, lo so che sì, è brutale, no, però
0: lo capisco, sta provando a cambiare marcia, però ti rispondo no, in questo momento cambiare marcia è impossibile, dovrebbe veramente stravolgere tutto, e non lo vedo, ecco, pronto per una missione del genere, sia calcisticamente, poi politicamente, per carità, un altro discorso, un altro paio di maniche, ma io non credo ad una Lazio parecchio più forte di quella che è adesso tra qualche settimana.
1: Va bene, va bene, va bene, caro.
0: Va bene.
1: Dunque, allora, grazie Lucio.
0: Grazie a te Ale, è stato un piacere, ci vediamo dopo.
1: Grande Lucio Marinucci, che non è Marianucci, non è parente del giocatore del Napoli che si è infortunato, ma...
2: No, spiace.
1: Come avete sentito, Lucio, mi fa piacere mettere in mostra i gioiellini di TMV Radio, perché Lucio è uno veramente di questi. Non so cosa dispiaccia a Gabriele Latini, però noi adesso... Ah, che è Marianucci. Adesso andiamo in pausa, poi siccome abbiamo toccato tanti argomenti, tanti, li andiamo a approfondire con Lorenzo Di Benedetto. E se mi permettete, se siete d'accordo, io partirei proprio da queste ultime mosse della Lazio, che non so quanto sono di propaganda e quanto invece sono reali. A tra poco!

Chi sia o mare? Per chi non tiene niente, lo sai che arriva mare? È come il pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: La costiera amalfitana non te la puoi portare a Milano, e la cosa più divertente di tutto questo è che, allora, innanzitutto a noi piace ascoltarla tantissimo, cioè la canzone La costiera amalfitana, a parte, vabbè, lo sapete perché ci viviamo, siamo là vicini, quindi comunque abbiamo l'occasione e la fortuna di vedercela, cioè nel senso, non è che tutti dicono, sai, vado veramente,
1: però siamo così fortunati da potercela godere quando non c'è la gente.
0: Esatto, quando il l'overtourism, visto che va tanto di moda dire questo, ti permette di vivertela diversamente, magari farti un bagno nel mare senza petrolio, senza carte o senza cose.
1: Hai visto
0: giro.
1: Quella povera Sardegna?
0: Sì,
1: sembra tanti carrelli della spesa, tutti i mesi attaccati l'uno all'altro.
0: Ma ti dicevo, l'altra volta quando siamo andati a Capri, cioè veramente adesso tu potresti arrivare a terra a Capri passando barca a barca.
1: Sì, sì.
0: Cioè sono talmente tante, tutti vicini, tutti incasellati, tu scavalchi barca a barca e arrivi là. Ma perché mi piace anche questo fatto della costiera amalfitana? Perché dei buontemponi, che sono comunque dei content creator, ecco, non mi veniva content creator, hanno fatto la costiera cilentana.
1: Che sono dei paraculissimi.
0: Perché
1: non hanno fatto nessun tipo di sforzo. Perché la musica già sotto, che è quella più complicata, c'era già.
0: C'era.
1: Perché è questa.
0: Esatto.
1: E poi ha messo, però io la trovo molto divertente.
0: È molto divertente anche perché spieghiamo, la costiera cilentana, cioè tutta la campagna, no? Si divide nel famoso Golfo di Sorrento, che come Simona ben sa e si è fatta spiegare dal vigile urbano a Sorrento, non esiste. Nel senso, il Golfo di Sorrento è stata più che altro la licenza poetica di Lucio Dalla, no? In Caruso, però quello lì è Golfo di Napoli.
1: Sì.
0: Quindi c'è il Golfo di Napoli che arriva a Sorrento. Dopodiché, all'altezza di più o meno di Nerano, quella zona lì, si passa nella costiera amalfitana. Quindi tutto quello che riguarda da più o meno dopo Positano fino a Punta Licosa, che è dopo Salerno, sempre invece di Salerno, e quella è tutta costiera amalfitana, Positano, Cetara, Vietri, eccetera, eccetera. Dopodiché inizia la costiera cilentana. Ora, com'è la costiera cilentana?
1: È profumata.
0: È profumata, ma ve lo raccontiamo e ve lo diciamo dopo la sigla. Signore e signori.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
3: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Vogliono, ed è una cosa bellissima, perché dove accogli la gente? In salotto.
0: Bravo,
1: quindi
0: bravo.
1: Nel mio salottino, in questo caso che è Vieste, e magari sarà anche in altri posti durante la nostra...
0: Io ho fatto una domanda, le chiamate le salottine, siamo passati alla geometria, all'architettura di casa, di casa sua, bellissima questa cosa, quindi se gli possiamo chiamare gli Yessini, suona male.
1: È per questo che posso permettermelo.
0: Esatto, che tu le salottine è facile. Quindi vabbè, siamo a Vieste, quindi per questa fine mese, quindi per agosto, fino al 28 saremo qui in diretta da Vieste, magari vi faremo delle sorprese, perché andremo magari a intervistare anche ospiti che sono in vacanza, proprio per chiedere, perché l'argomento di oggi in parte sarà anche quello, ma perché?
1: Perché venite qui?
0: No!
1: State a casa vostra, lasciatemi il mare tutto per me.
0: Ma non sei arrivato. Lei in costiera, perché venite in costiera? È a Vieste, perché venite a Vieste? E se fosse per lei, lei è la regina d'Italia, la salottina delle regine d'Italia.
1: Chiamatemi Margherita.
0: Hai capito? Lei tutto il mare. Passa lei, si deve aprire il mare.
1: Anche le acque, sì.
0: Perché gli italiani vanno in vacanza ad agosto.
1: Ieri ho assistito a una cosa che mi ha fatto di un ridere. Allora, ieri la mente geniale del nostro...
0: Sì, ok.
1: Il nostro super wow presentatore ha presentato, gli ha avuto l'idea, che facciamo? No, lui facciamo la serata Minimis e Minimister.
0: Sì, perché spieghiamo, noi comunque diamo una mano in quel che possiamo, ovviamente con la televisione, anche al mondo dell'animazione, nel senso che è un villaggio turistico, il Green Park Village di Vieste, adesso noi siamo in anfiteatro, quindi ha il suo staff d'animazione. Arrivando a Ferragosto, ovviamente c'è tutto quello che è il lavoro da farsi, no? E noi cerchiamo ovviamente di intervenire con quello che è la televisione, e ieri sera abbiamo deciso di fare, visto che eravamo lì, la serata Minimis.
1: La serata senza di lui sarebbe stata...
0: Non importa, senza di me, non siamo qua in
1: Vabbè, lui non perché, vabbè, non so, comunque abbiamo del talento qui, perché non è facile farmi ridere, ma ieri ho riso tantissimo. A un certo punto è arrivato sul palco un gnappetto, piccolissimo, Federico, e dice: Federico, quanti anni hai? 3. Okay. No, lui dice Federico ha 3 anni.
0: Okay, sì, dà in terza persona.
1: Federico ha 3 anni.
0: In terza persona.
1: Bellissimo. La cosa più figa da essere, quando lui gli dice: Federico, ma tu cosa fai nella vita?
0: Capito perché tutti i complimenti, tutte, perché adesso guardate dove sta arrivando la infida.
1: Io ero sugli spalti in fondo, e lui era qui sul palco, noi dice: Federico, ma cosa fai nella vita? Studi o lavori? E lui: studio.
0: 3 anni, giustamente.
1: Sì.
0: E
1: cosa vuoi fare nella vita? Andare a scuola. Bellissima questa cosa.
0: Bravo.
1: Poi, ma ti piace leggere? Qual è la tua favola preferita? Lui, 3 anni, Mauro era attaccato a lui, io ero sugli spalti, il piccolo bambino boffonchiante gli dice questa parola e lui, tu cos'è che capisci? Non mi ricordo più, cos'è che capisci? Di
0: io capisco boxer.
1: Boxer, ah, ma che favola è boxer?
0: Perché lui dice mi piace leggere, raccontare le favole, leggere boxer, le favole di boxer.
1: Di box. A un certo punto e lui, ma chi è Box? Io da là in fondo ho capito cosa intendeva dire e ovviamente, caro Alfonso, tu mi puoi capire benissimo che il bambino ha detto Potter, non no. Boxer. Allora, no, sì, aspettate, io non mi sono potuta, mentre stavo filmando e quindi avevo anche fatto lo zoom, da là in fondo gli dico...
0: Facciamo così, ah, ce l'hai la ripresa. Facciamola vedere, facciamola sentire, perché così almeno gli amici capiranno. Cioè,
1: quanto
0: ragazzi,
1: sono cafona.
0: No, a parte quello, guarda, il concetto.
1: Questa è la mia risata.
7: Questi sono i muscoli. Quanti anni hai, Federico? Federico ha 3 anni, bene, e vai a scuola o lavori?
0: Va a scuola, 3 anni.
7: E come vai a scuola? Ma che bravo! Va a scuola perché imparerà tutti i giorni. Ma cosa ti piace fare di più? Disegnare? Tipo leggere una storia. E vieni qua, qual è la tua storia preferita? Quella di? Ce la vuoi raccontare un attimo? Di che cosa parla Boxer? Chi è Boxer?
8: Potter! C'era due, scusate, c'era di fianco, non lo sente.
7: Lei è una potteriana?
0: Cioè, scusatemi, ora, no? Cioè... Cioè, adesso voi datemi un senso, io sto facendo una serata e dagli spalti, che è una delle cose, manco fossimo a Sanremo Sina Preta, come lei ha la stessa stregua di quello che a Sanremo ha urlato Sina Preta, da me mi viene a urlare Potte!
1: Ma lui dice, ma vi prego, ma come fai a capire Boxer? Ha 3 anni!
0: Ragazzi, ha detto Potter! Cioè, nel senso, io ho capito Boxer, no. E quindi c'è poco da fare, capito? Quindi per me quello lì è, il bambino quello ha detto, però capito, non è che poi dopo puntualizzi, perché a me Harry Potter che mi frega.
1: Lo so, perché Alfo, lui non lo sappiamo, ci abbiamo discusso anche l'anno scorso, più o meno anche in questo periodo, che lui non ce la fa, se lui non sa cosa Potter, appena dice il mago, e quindi non ce la può fare. Ma questa cosa, perdonatemi, io non volevo, cioè io stavo registrando lui e il bambino, perché quel bambino veramente era un bijou.
0: E poi è venuta e mi ha fatto, io sono passato per il pirla, va bene,
1: no, tra l'altro poi le persone che stanno sotto di me
0: si sono messi a ridere, è normale. È certo, è che tu la principessa tutta carina vestita, Potti. Allora, innanzitutto spieghiamolo un attimino, visto che non è che io non ho capito, è che allora o le parole me le pronunciate correttamente.
1: Perché
0: volete fare i fenomeni di Harry Potter.
1: Ah, Harry Potter.
0: Ok, se lui avesse detto cosa ti piace ascoltare, Potter, allora avrei capito che si trattava di Harry Potter. Cioè, no, Harry Potter.
1: No, avrebbe detto Potter.
0: Capito?
1: Che poi no. Tra l'altro c'erano anche dei bambini bergamaschi. Mi sarei fatta la pipì addosso. Sì. Da ridere.
0: Avendo detto Potter. Va bene, ragazzi, vi lascio un po' di musica e poi torniamo in studio. Una bellissima canzone, visto che ieri, cioè l'altro giorno, è stata l'eclissi solare, eccetera, eccetera. Abbiamo visto Somewhere Over the Rainbow con Disa di Kimmy Kimmy Welly.

0: Allora, lui è Israel Kimawele, non lo so, è morto visto la sua stazza. Comunque, però era uno dei rappresentanti della musica hawaiana più influenti nel settore musicale, anche perché la sua voce era magnifica, ma nell'ultimo periodo era arrivato a stare lì con il respiratore per cantare, stava lì
1: Sì, ma
0: con il
1: perché
0: respiratore.
1: abbiamo superato i 200 kg con Ismael.
0: Eh sì,
1: Spiace.
0: era decisamente impegnativo. Allora, in tutto questo, quello che io non ho capito, ok, perché noi siamo partiti da un punto. Com'è che siamo arrivati adesso a parlare che io non riesco a capire il bambino che non dice, non pronuncia correttamente pota? Ok, cioè, questo non mi sfugge, cara Simona. Eravamo partiti a parlare della versione cilentana di Costiera Amalfitana.
1: La costiera
0: Cilentana,
1: cilentana, ma ci sta, ha una sonorità
0: cioè,
1: bellissima.
0: Cilentana, Amalfitana, quello è il sound, è
1: Sì,
0: quello,
1: però
0: no?
1: questi due che saranno, boh, su quella povera panda ci saranno stati 300 kg di uomo, cioè tutte e due messi insieme, non lo so, hanno rappresentato proprio quelle che sono le caratteristiche, magari un po' più buffe, più
0: Sì.
1: divertenti, proprio di quella costiera che
0: Allora,
1: parte con tutte le viettine.
0: spieghiamo un attimino proprio per capire. Allora, loro sono quelli che facevano anche le parodie, hanno fatto anche la parodia
1: Di
0: di
1: Corona?
0: Fabrizio Corona, dove praticamente loro rappresentavano ed erano quelli che erano i tecnici di Fabrizio Corona,
1: Aspetta
0: no?
1: che vado a vedere, vado a ritrovarla perché l'ho condivisa con Paola, che è cilentana.
0: Esatto. E pensa anche la mia mamma è cilentana,
1: Ah, è vero? Ah, no, non
0: quindi
1: gliel'ho mandato a tua madre, non so.
0: no, no,
1: No,
0: vabbè,
1: non
0: che c'entra,
1: volevo.
0: che c'entra, che c'entra. Intanto, se vedete dietro, perché tutto lo staff d'animazione adesso sta prende vita, no? In villaggio, che sia in Cilento, ce ne sono di belli in Cilento, sia qui no, la facciamo nella prossima puntata. Abbiamo 2 minuti per chiudere, e quindi tutto lo staff d'animazione prende vita, e quindi inizia il mini club, inizia tutta quanta la struttura, e vi posso garantire che quello che si fa più un culo così sempre è il DJ, perché il DJ che lo sto passa pure di qua se vuoi, senza
1: Vieni a
0: che no,
1: salutare, vieni,
0: vieni a salutarmi,
1: vieni. Amore.
0: vieni di qua, perché il DJ, che è una delle figure che è fondamentali, ciao,
2: Salve.
0: sei su Nexon Channel, canale 403 in tutta Italia, lui è quello là che se carica la cassa, sposta la cassa, abbassa la cassa, allunga le gambe, ritoglie le gambe, tutte queste cose qua, no? E quindi deve far funzionare tutto quello che è l'impianto.
1: Lui poi è il regista?
0: E poi lui sarà in cabina regia che appunto, che ne so, il bambino dice pota e io non lo capisco che è Potter e lui mi mette lo stacchetto da Harry Potter e dice il
1: Quindi deve
0: bambino
1: avere tutta la
0: vince.
1: scaletta
0: Lui è
1: vincente.
0: organizzato, c'ha la scaletta, quindi si occupa di tutto quanto l'aspetto tecnico. Adesso invece caricando la
1: Come ti
0: cassa
1: chiami?
2: Simone.
0: Simone da Roma, quindi grande
1: Io
0: Simone.
1: sono Simona e lui è
0: Eh, ma,
1: Mauro.
0: eh sì,
1: Ma lui lo sai chi è? Mica non
0: ci
1: sa chi sono.
0: siamo. E lei è quella che ieri ha urlato al bambino, ha detto Potta!
1: Ha detto
0: Esatto,
1: Potter.
0: Potter, scusa,
1: Potter.
0: ha detto
1: Che non ho
0: Potter.
1: neanche usato la pronuncia. Pota.
0: Esatto.
1: Altrimenti
0: Quindi
1: non avresti
0: Simone
1: capito.
0: adesso si carica la cassa, va in spiaggia, attacca la musica, e poi dopo ovviamente ritorna a sistemare poi tutte le altre cose. Lo lasciamo andare perché c'è
1: Sì.
0: fretta, occhio ai piedi che sei in ciabatte, se mai ti fai male che mi inciampi e buon lavoro, ci vediamo poi più
2: Grazie.
0: tardi. Bravo Simone, vedi lo staff che parte, che va a lavorare, ma parte, mi sono sembrato come si chiama, che parte Morandi. Abbiamo sforato di 2 minuti, signore e signori, bene, ci siamo, grazie per essere stati con noi e ci vediamo tra
1: Tra un
0: poco
1: attimo.
0: con...
1: Tra sigla. Ma
0: Certo.
1: sì.

0: La sento sempre adesso, senti. Hey, what you want from me? Hey, what you want from me?
1: Non l'avevo mai sentita.
0: L'ho notata anch'io adesso, cari amici. Se vi volete svegliare, se volete partire con un pezzo di quelli che vivi, proprio vi fa alzare in piedi, come si dice.
1: Io la ballo sempre, non ce la faccio.
0: Sì, Electric Energy. Allora, è Nile Rodgers, che è il chitarrista dei, come si chiama, dei Daft Punk. Non solo, ha fatto anche un pezzo con Damiano David, con i Duran Duran, è uno di quelli
1: si
0: che
1: diverte,
0: è musicisti, sì, tantissimo. Boy George, che è anche lui con il suo fare molto Boy George, e Ariana DeBose, che è la cantante, la parte femminile, e un sacco di attori, quelli che avete visto, che stavano
1: l'altra che non ricordo più,
0: la mamma di mamma, ho perso l'aereo, che poi probabilmente è scomparsa poco tempo fa, e quindi un po' di grinta, cari amici, ben ritrovati. Sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco, che ragazzi, ci siamo lasciati prima parlando di Costiera Cilentana, o meglio, non ne abbiamo proprio parlato, perché poi siamo passati a mille altri argomenti,
1: sì, perché
0: bellissimi.
1: Siamo arrivati a parlare di Vieste,
0: sì,
1: del Green Park che ci sta ospitando, che ospita, certo, Alex Unchan, il nostro programma del mare, perché ho detto, no, io da lombarda posso dire perché in Lombardia non c'è il mare.
0: Però partiamo con la sigla, perché già t'ho vista, è bellissima quando Simona parte, sì, e via, è perfetta. Così, signore e signori, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per lei, la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
1: Sigla. E...

0: Per chi si fosse appena collegato, vi siete persi la parte iniziale, la prima parte di Yes We Are. Sapete che Yes We Are è un programma diffuso, significa che viene suddiviso in tre parti che poi vengono mandate in onda anche separatamente a vari orari, in modo tale che tutti quanti voi possiate beneficiare della bellezza di questa data. Ci eravamo lasciati prima con le salottine di Simona e abbiamo iniziato la puntata ascoltando la canzone Costiera Amalfitana, per poi passare a parlare della Costiera Cilentana. E spieghiamo anche perché la Costiera Cilentana che cos'è. Cioè, ora c'è la penisola sorrentina, che però non è, come Simona si è fatta spiegare dal
1: signor vigile,
0: dal signor vigile urbano di Sorrento, la penisola sorrentina sarebbe il Golfo di Napoli.
1: Esatto.
0: Quindi c'è il Golfo di Napoli che finisce a un certo punto e inizia
1: la licenza poetica di Lucio Dalla.
0: Esatto,
1: la licenza poetica.
0: Il Golfo di Sorrento, per poi arrivare, ecco, un po' di venticello ogni tanto fa bene, per poi arrivare alla Costiera Amalfitana, che vede Positano, Amalfi, Vietri, Cetara, Ravello, tutte quelle maiori, minori, Erchie, tutta quella zona
1: Cetara.
0: Lì.
1: Cetara.
0: Bellissima, quella che Simona confonde, e qua mi collego al dove siamo adesso, ci sono due città al mondo che hanno la stessa iniziale, VV. Una fa VE e l'altra fa VE.
1: No, fa VE e fa VE.
0: Vabbè, dipende dalla città da dov'è. Una fa VS e l'altra fa VETR. Ok, queste città sono...
1: Ma allora, sono Vieste e Vietri. Però quelle di...
0: Vieste?
1: Perché Vieste? Non è Viesti, è Vieste e Vietri.
0: Dovremmo sentire i viestani, che secondo me era bella... il foggiano è molto chiuso, quindi secondo me... So più.
1: Sì, ho capito il foggiano, con tutto rispetto, ma parliamo della lingua italiana. Quindi ti ricordi che ti ho detto: ma come mai se ci sono due vocali, la I e la E, e dopo le vocali c'è comunque una consonante, che in questo caso è Viet, la T, e Viet, sì. Te, quindi perché senti come cambia proprio la, una è una E aperta, l'altra è una E invece un po' più silenziosa,
0: Vieste, certo.
1: E Vietri.
0: E Vietri sul
1: Vietri
0: mare.
1: Sul mare. E ci siamo confusi un attimino.
0: Ogni tanto succede che uno si confonde tra Vietre.
1: Però dicevamo che in Lombardia, a mia insaputa, non c'è il mare, quindi sono quel classico giudice super partes che non sta né da una parte né dall'altra. Dico che il mare di Vietri è qualcosa di straordinariamente bello, pulito, caldo, e è caldo, attenzione, caldo dove basso, perché comunque l'acqua va, dopodiché diventa
0: ci
1: un po'
0: fresca. Ci sono varie correnti.
1: Ma ovviamente la cosa magnifica è che io posso dire che noi siamo davvero una penisola così fortunata da avere il blu di Prussia nella Costiera Amalfitana.
0: Ecco, che mi fa la netta quanta, è blu di Prussia,
1: nella Costiera Amalfitana.
0: Sì.
1: Dove ci sono delle piscine naturali lungo la costa che sono meravigliose. Mm-hmm. E poi abbiamo la Costiera Cilentana, dove il mare ha il profumo di mare più buono che io abbia mai sentito in vita mia, e nello stesso tratto, se voi state fermi immobili, riuscite a sentire una corrente fredda e poi una corrente calda, una corrente fredda e poi una corrente calda, e dici: io sto così bene.
0: C'hai,
1: e non è la pipì della gente,
0: ma
1: .
0: C'ha il profumo di là. Quindi spieghiamo la Costiera Cilentana, perché ci siamo collegati a questo, perché il duo che faceva le parodie di
1: Villa per bene, si chiamino
0: comunque facevano le parodie di Corona, hanno fatto le parodie di Temptation Island, hanno fatto le parodie del Grande Fratello, facevano i tecnici, era molto divertente, sono due personaggi divertenti, hanno fatto la parodia di Costiera Amalfitana di Nino D'Angelo e
1: Rovazzi
0: con Arisa, e facendo la Costiera Cilentana. La Costiera Cilentana è considerata alle volte un po' la sorella povera.
1: Sì, perché è un po' brutta.

0: nulla ancora.
1: Sì,
0: è un po' wild.
1: Fortunatamente è ancora così, anche se comunque hai dei posti meravigliosi, incantevoli. Hai la famosa storia di Capo Palinuro, che come tutte le storie epiche, come anche qua a Vieste per esempio c'è la famosa storia di Cristalda e Pizzomunno. Il Pizzomunno, luogo meraviglioso. La storia del Pizzomunno è
0: che le sirene,
1: l'ha studiata
0: è che le sirene, sì, che non sono riuscite a catturare e a invogliare Pizzomunno, regalandogli tutti i tesori del mare e anche la giovinezza eterna, quindi l'immortalità, Pizzomunno ha sempre rifiutato la corte delle sirene perché era follemente innamorato della sua Cristalda. Cosa succede? All'ennesimo no di Pizzomunno alle sirene, una notte le sirene rapiscono, incatenano Cristalda e la portano negli abissi del mare. Pizzomunno, che vede questa scena, cerca di salvare Cristalda, ma non riesce. Le sirene sono già troppo lontane, le catene sono così pesanti che portano giù Cristalda e lui si ritrova a riva e giura al mondo, giura all'eternità.
1: Lo giuro.
0: L'eternità che aspetterà Cristalda per tutta la vita, ci volessero anche 100 anni. E la storia vuole che dal momento in cui Pizzomunno fa questo giuramento, Pizzomunno si trasforma in un monolite bianco e meraviglioso che è sulla spiaggia principale di Vieste.
1: Esatto, sulla litorana di Vieste, e lì aspetta
0: la sua Cristalda. Ma la cosa poetica è che non sappiamo.
1: Aspetta, facciamo raccontare sì, da chi è andato a Sanremo presentando questa canzone, presentando questa storia, che è Mascazè, con appunto la storia di Cristalda e Pizzomunno.

0: Cioè, quindi Alfa mi è passato da Jovanotti, anzi prima da Manu Ciao, a Jovanotti con queste canzoni. Alfa, un bravo ragazzo, molto molto carina. Avete sentito la storia di Cristaldo e Pizzo Munno nella canzone? Questo è quello che potrete e potete venire a vedere a Vieste. Ma come dicevi tu prima, cioè, mo, 100 anni, aspetto 100 anni. Io sono dal 2006 che vengo a Vieste e dal 2006 che ancora mi continuano a dire so 100 anni.
1: Perché lui, perché lui dice in un'alba d'agosto,
0: sì,
1: Cristalda,
0: sì,
1: uscirà dalle acque per ricongiungersi al suo Pizzo Munno,
0: sì,
1: ma solo per qualche istante,
0: certo,
1: prima che arrivi completamente, diciamo, il sole, quindi sorge il sole, quindi l'alba, risorge Cristalda dal mare, incontra Pizzo Munno in questo bacio e poi ognuno torna a...
0: E quindi tu
1: e io tutte le volte quando arriva,
0: ti commuovi,
1: porca miseria, tutte le volte che arriva questa frase, no, che dice queste parole, io...
0: Sì, a parte perché la canzone è molto romantica, è molto bella, quindi in qualche modo ti fa vedere l'emozione, perché quando gli amori spezzati fanno sempre un po' male, no?
1: Sì,
0: ti fanno
1: ma
0: sempre rimanere
1: gli amori
0: così
1: spezzati dall'invidia,
0: dalla cattiveria, che è la prassi che c'è sempre, cioè il mondo è cattivo e sarà sempre così,
1: ma sai che
0: cioè, da sempre
1: ma
0: così.
1: Sai che al giorno d'oggi, perché leggevo diversi articoli

0: articoli, alcune interviste, alcune testimonianze che, se vogliamo usare le sirene come metafora, le suocere sono
1: Sono.
0: le nuove sirene, le nuove,
1: Beh, dai,
0: nuove,
1: non tutte, cioè ci sono
0: non
1: alcune
0: tutte,
1: che.
0: ma ti assicuro che puta caso su 10 suocere, 7, vediamo 7 sono le sirene che
1: Secondo me,
0: buttano.
1: volendo andare, ecco, magari nel tuo caso hai messo la suocera, io invece vedo il mare di internet, cioè il mare dei social. Le sirene sono quelle
0: Anche
1: distrazioni che vengono mandate, che non è solo a livello di femminile, cioè tutte quelle scosciate, mezze nude, e quindi magari, capito, noi abbiamo le nostre donne che amiamo tantissimo, poi magari un uomo che è un pochino più, che ha, come dire, qualche, così, un po' stanco, apre internet, trova la tizia con il
0: allora.
1: sinone da fuori e si fa i suoi film. Vedo, come è sempre stato. Però oggi è più, cioè, ci sono molti più divorzi, litigi. Perché se tu mi trovassi su un GOP, a Instagram, a vedere una con le zine da fuori.
0: Chiederei se ti manca qualcosa dal momento che capisci? Oppure quegli uomini sposati che ci sono delle pagine di fotomontaggi, mi pare, no?
1: Sì.
0: Quindi gente che è comunque molto brava, perché io vado curioso, mi
1: Curioso.
0: mettete di fianco a Belenne.
1: Ah, certo.
0: Allora, se io
1: Ah,
0: fossi tua
1: certo.
0: moglie, gli dico: porca miseria, ok, io non sono Belenne, però se è quello il tuo prototipo di bellezza, vai. Ma vai, vai!
1: Sì, ho capito, ma allora su
0: Oh, ce n'è
1: Belen
0: stato
1: è
0: uno che è
1: per il
0: stato
1: fattore di.
0: bannato, ce n'è stato uno che è stato bannato perché ha fatto la fotografia a sua moglie, una donna normalissima, certo non Belen, ma nessuna è una dea Belen, quindi una donna normale che probabilmente gli ha anche donato dei figli, leggermente tondetta, ma parliamo di una donna
1: Sì. La
0: assolutamente normale, però stava dormendo proprio alla bella beata, lui la fotografa.
1: bella beata.
0: Sì, la fotografa la mette su questo profilo, su questa pagina e dite: dai, fatemi ridere, fatele quello che volete. Cioè, l'hanno proprio bannato, scrivendogli: ma come ti
1: Sei un uomo
0: permetti?
1: di me, sei un uomo di me.
0: E poi c'è, io questa l'ho proprio, gli ho detto, ho scritto: hai vinto premio madre dell'anno, ha fatto la stessa cosa, la figlia ha vinto un premio, era sul podio, il primo o secondo posto, se non mi ricordo, sta ragazza, madre le fa una foto, la pubblica su questa pagina e gli dice: questa è mia figlia, fatele quello che volete. Ma minorenne, ovviamente, non tanto minorenne, ha avuto 13-14 anni, però voglio dire, ma ti
1: Ma
0: pare?
1: secondo te non possono essere che hanno rubato le foto, i profili? Perché ti ricordi, abbiamo visto anche l'altra volta, cioè la gente invidiosa, magari io, se voglio, creo un profilo con scritto Simona Monaco, creo un profilo con la tua immagine, eccetera, e faccio tutte queste
0: Però
1: cattiverie
0: è
1: qua.
0: brutto perché, cioè, questa dice: è mia figlia, fatele quello che volete. E io sono andata a leggere i commenti. Ho detto: ma signora, ma non è il caso, ma signora, ma si rende conto che suona malissimo? E io gli ho scritto: guarda, hai vinto premio madre dell'anno, perché sei veramente di una stupidità
1: Bisogna,
0: assurda.
1: allora, sì, io però vado, cioè, non posso pensare che nell'assurdità, e ne so, ce n'è di assurdità, però secondo me hanno preso, fatto un profilo falso, ed è conveniente, ricordandoci il famoso clickbait, la chiappa click, è normale che, se io, madre, dico una cosa del genere, sai che cosa succede?
0: Sì, ma
1: Divento virale in
0: è chiaro,
1: 321,
0: però
1: anche se non sono
0: questa
1: lei.
0: pagina, io la seguo da un pezzo, è molto ben amministrata. Cioè,
1: Ok.
0: se arrivi a offendere una persona, questi ti bannano, ti chiudono, ti buttano fuori. È seria. Ma quello che mi fa più specie, veramente, per esempio, ognuno di noi ha la pagina della proprietà, che è classe 1984,
1: Sì,
0: classe, è così.
1: mancano 20 secondi.
0: Esatto. E ci sono delle donne che hanno anche classe 1900 e rotti, che hanno più di 50 anni, che mettono le foto di se stesse con i filtri e gli
1: Come Alba
0: dicono:
1: Parietti. Bene, non lo fate, non lo fate, cari amici, ci vediamo tra poco. Continuiamo con la terza e ultima parte di SVR, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto, ciao per voi.
0: Sigla.

0: Era tanto che non ci ascoltavamo, il buon Sal Da Vinci, un po' lo salutiamo, intanto ciao Sal, saluta il tuo tanto ammirato Sal, che...
1: Ma ieri sera...
0: Ieri sera, perché vi abbiamo accennato già della figuraccia che mi ha fatto fare la mia partner in crime, Simona, con il fattore di Harry Potter, ma questo bambino, un altro bambino ha deciso che doveva cantare...
1: Mattia
0: doveva cantare...
1: No, lui ha scelto Mattia di cantare Rossetto e Caffè. Nel piccolo karaoke, e si è messo a cantare con tutto orgoglioso col suo bel microfono. A un certo punto, però, alla seconda strofa, tutti i presenti, saremmo stati una trentina di adulti e altri 10 o 20 bambini, abbiamo cantato tutti insieme Rossetto e Caffè. Lui felicissimo, perché era
0: si è gasato
1: tantissimo, come se fosse il trascinatore lui di questa cosa, e lui è stato così felice, perché lui aveva in mano il microfonino, quindi era lui...
0: Il protagonista della
1: esatto.
0: serata, era lui.
1: Però tutti
0: certo.
1: noi lo abbiamo supportato con Rossetto e Caffè, perché davvero Rossetto e Caffè la sanno anche i sassi.
0: Ed è stato
1: veramente bello. Io ovviamente cantavo a squarciagola.
0: Molto molto bello. Allora, cari amici, ben ritrovati, terza e ultima parte di SWR, l'appuntamento che sapete, ecco, c'è vento perché siamo in una zona comunque bella ventilata, ma apriamo, applausi scroscianti dal cielo per lei, Simona Monaco, benvenuta Simona.
1: Grazie.
0: Da Mauro Caputi, ciao di nuovo nuovamente per voi, come
1: sigla.
0: Fanno i bravi presentatori,
1: sigla.
0: Sigla.

L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. Ricordiamo a tutti gli amici che ci guardano e ci ascoltano, se magari siete in vacanza, come gli amici che sono qua in vacanza al villaggio turistico Green Park di Vieste, che ci potete seguire anche con il telefonino, come ha fatto lei.

0: la sua mamma. Andate su nexunchannel.it, da lì cliccando sulla pagina vi si apre la diretta. Noi andiamo in onda la mattina, quindi salutiamo gli amici che ci guardano, ci ascoltano di mattina. Andiamo in onda la notte per chi non riesce a dormire, per chi andiamo in onda la notte e alcune volte anche in replica il sabato e la domenica. Quindi seguiteci, state con noi, proprio perché ragazzi
1: ci piace stare con voi.
0: Ma adesso siamo giunti, per chi magari ci segue per la prima volta, la prima parte la facciamo introduttiva, la seconda parte approfondiamo degli argomenti, la terza parte invece è l'almanacco del giorno dopo. Ma noi l'almanacco lo iniziamo in una sola e unica maniera. Cari amici, noi conosciamo un solo modo per affrontare non solo la giornata, ma anche tutta la vacanza, in questo caso per chi è in vacanza, magari c'è chi no, che, però noi. In ogni caso, tipo noi, però signore e signori, benvenuti. Quello che voi dovete fare in vacanza è affrontarla in un solo modo, che è questo.
2: Passo lento ma violento, e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento, e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Esattamente, voi dovete affrontare la giornata con un passo lento,

0: 14 agosto, sangria party, qua faremo la sangria party, ragazzi. Uccidimi, quando si tratta di alcol è felicissimo. Il 14 agosto, quindi domani, la chiesa festeggia San Massimiliano Maria Kolbe. Quanti noi? Sacerdote francescano e martire, perché se non sei martire...
1: alla chiesa non piace.
0: Non ci interessa, niente martiri. È nato in Polonia nel 1894, si distinse per la profonda devozione mariana e l'intensa attività editoriale. Deportato nel campo di concentramento di Auschwitz, offrì volontariamente la propria vita al posto di un padre di famiglia condannato a morte, morendo nel bunker della fame nel 1941. È stato canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nel 1982. Bello, bella, bella, bella, bella storia in, in questo caso, che è il santo del giorno.
1: Sto ovulando forse.
0: Ma no,
1: perché mi viene da piangere.
0: Ma no, sì. Perché... Ma adesso, questo è l'altro argomento, perché sapete, l'almanacco c'è il santo del giorno, ma...
1: Alza il volume.
0: Domani avvenne. Pelle d'oca per Ritorno al Futuro, o meglio, accadde oggi se state guardando la puntata domani. Invece domani avvenne perché è domani nel futuro, ma è avvenuto nel passato. Ed è questa la meraviglia dello spazio-tempo, meravigliosa, eh? Quant'è? Che meraviglia. Allora, ripercorriamo i fatti storici legati al 14 agosto nel 1945, con il discorso, evviva, amiamo il vento, grazie Venticello, con il discorso
1: alla
0: nazione, ah, bello, è vero, nel 1945, con il discorso alla nazione dell'imperatore Hirohito, il

0: Giappone annuncia la perché ridi non si ride all'imperatore Hirohito il Giappone Lokito la resa incondizionata, ponendo di fatto la fine alla seconda guerra mondiale, che sapete c'è stato poco tempo fa, abbiamo ricordato, ahimè, Hiroshima e quant'altro. Mentre nel 1988 muore, ahimè, a Modena Enzo Ferrari, leggendario fondatore dell'omonima casa automobilistica, simbolo dell'eccellenza motoristica italiana nel mondo. E questo era appunto la rubrica. Avvenne domani, ma lo sai che ultimamente, come al solito, sono impazziti tutti quanti, perché ci sono i gomblottisti, quelli che non ce lo dicono, non ce lo vogliono dire, non se fa, non si dice. Che cosa è successo? Il 12, sai che c'era la famosa eclissi?
1: Sì.
0: Bene, l'eclissi, i complottisti dicevano che questa eclissi non solo portava male, ma la Terra sarebbe finita per un brevissimo tempo all'interno del buco spazio-temporale di un buco nero, che avrebbe deformato tutta la Terra.
1: Ragazzi, lasciatevelo dire, ma voi vi state veramente impegnando troppo per ste cacate.
0: Ragazzi,
1: dai, il cervello va usato, fatelo riposare, dai, fatelo riposare. Usare, che magari qualche idea migliore.
0: E quindi
1: arriva.
0: La gente era impaurita, dicendo: sapete che cosa succederà? La Terra, perderemo la gravità,
1: moriremo tutti,
0: perderemo la gravità, sarete tutti morti, cioè quello verrà
1: ieri,
0: fuori.
1: Ieri, no scusami, il 12 San Lorenzo, ma tra il 12 e il 13.
0: 10 è la notte di San Lorenzo.
1: Ah no, sì è vero, però il 12 e il 13 di agosto, e soprattutto il 12, ci sono ancora più stelle cadenti rispetto al 10.
0: La scienza lo dice.
1: E
0: ieri sera l'avete visto. Ma attenzione, perché adesso è il momento. Sei pronta?
1: Oh mio Dio, sono un po' stanca.
0: No, non mi interessa. Va ora.
1: Devi alzare il volume.
0: Va ora in onda la rubrica Natura e Orto con la sigla di Simona Monaco.
2: Sono qui con un pizzico di nostalgia.
1: Dai, fai il balletto.

0: queste cose, io mica me le sogno.
1: Il playback, devi fare il playback, sì. Non devi fare nient'altro che fare finta di cantare.
0: Io non sono capace a fare finta.
1: Sì, il playback.
0: Pillole di Quark.
1: Allora, andiamo, prego, la rubrica.
0: Pillole di Quark. In queste giornate d'agosto, le coste marine sono popolate da organismi affascinanti come le meduse. una meraviglia. Però sì, effettivamente sono molto belle da vedere da lontano, non da vicino. La loro presenza nei nostri mari non è casuale. L'innalzamento delle temperature superficiali dell'acqua e le correnti estive favoriscono la riproduzione di questi invertebrati antichissimi, composti
1: un pochino più lontano.
0: Ah, scusami. Dico. Composti per oltre il 900% di acqua. Anche noi comunque per il 90% siamo composti d'acqua. Che seguono da milioni di anni i ritmi delle correnti oceaniche. Poi quando ci ritroviamo nel nostro mare impazziamo tutti.
1: Esatto.
0: Nella vecchia fattoria, nelle nostre tradizioni dell'orto, alla vigilia di Ferragosto la tradizione contadina vuole che si preparino le provviste per le feste dell'indomani. Nei campi si conclude il primo sfalcio del foraggio, quello che è del mangiare per le mucche praticamente.
1: Io mi ricordo che c'erano gli antichi che vedevo con la falce, era faticosissima e ti tranciava gambe come non finiva, io avevo visto gambe tranciate come non ci fosse un domani.
0: Ah, certo, eri sempre in campagna tu a fare il foraggio.
1: Non è che vai a fare... Io ero

0: In campagna ci aveva
1: con zio Tommasino.
0: No, a parte con zio Tommasino, no, c'era un signore, quello che veniva a fare l'erba a casa, come si diceva in Veneto, ok? E questo signore veniva con la vespina con attaccato il carrettino.

0: Di cozze con crostini di pane casereccio o la classica frittata di zucchine dell'orto.
1: Ma che bello, ma che bello, ma che bello. Detto questo, visto che sei prima te la volevi ballare, sei molto dancing queen, te la regalo.

0: La Dancing Queen per eccellenza, signori e signori, è Simona Monaco.
1: E che, non so ballare, e non so cantare.
0: No, no, io ti ho detto, io mica ti stavo offendendo, ti stavo dicendo, tu sei la Dancing Queen.
1: No, no, ma io
0: perché
1: lo
0: quando
1: so.
0: Balli, quando balli, cioè, sei leggiata, sei dolce, cioè di là, mentre, guarda, adesso

0: lei è così, lei è così, lei è sei molto Meryl Streep, nel senso, non ovviamente sei mille volte più bella, ma hai quell'aria, quella bionditudine, come si può
1: quella
0: spiegare?
1: Quella bionditudine di una bionda al quale i parrucchieri hanno bruciato i capelli.
0: Ecco qua, attenzione parrucchieri, che poi dopo i parrucchieri ci scrivono, ci dicono: vieni da me, fare i capelli, li faccio io che sono più bravo. Beh, per piacere, perché mi avete rovinato i capelli alla Simo, e lei è nera come la pece, nel senso, è arrabbiatissima in questo senso. Quindi chiudiamo quasi il nostro almanacco, ovviamente mettiamo la sigla dell'almanacco, no, con la parola del giorno, parole dimenticate. La parola dimenticata della nostra lì. Allora, avete notato che quando parla lei la sua rubrica mi sposta? Quando parlo io devo stare così, perché lei se piazza qua, so io. Meraviglioso.
1: Faccio come la mia nonna quando era in costume, si metteva così, mani sui fianchi.
0: Mani sui fianchi. La parola dimenticata della nostra lingua, sì, che riscopriamo oggi, è il solluchero. Che cos'è il solluchero? Specialmente nell'espressione andare in solluchero. Derivata dall'antico verbo solluccherare, indica uno stato di estasi, aridaie, di sottile e profondo compiacimento o dolce gratificazione dell'anima, un tempo usata per descrivere una gioia ingenua e intensa a fronte di una bella notizia,
1: come credo. Sono in brodo di giuggiole,
0: esatto, oppure più bello è, c'è un brodo di giuggiole, sono tre parole, in solluchero è una,
1: adoro, credo. Sono in solluchero,
0: quindi una parola ricca di grazia ormai rimpiazzata da termini più generici, ahimè. Mentre andiamo con il cielo del giorno, perché ci sono, vediamo un
1: ci
0: po'.
1: Ci sono io.
0: Ve lo dico, signori e signori, uno sguardo alle stelle della vigilia di Ferragosto, venerdì 14 agosto, il sole e la luna in eccellente aspetto donano serenità ed entusiasmo. Il segno più fortunato del giorno, cari amici, di domani è il segno del...
1: Leone.
0: No, del Sagittario.
1: Ma come? Favorito. Sagittario a dicembre.
0: Ma è Sagittario favorito in viaggi, spostamenti e festeggiamenti. Che ascendente sei?
1: Vergine.
0: No, neanche quello, però ottimo momento anche per la bilancia e il
1: Capricorno.
0: No, il leone. Cioè, una volta devi dire quello che per la bilancia e il leone, pieni di vitalità e pronti a vivere una serata speciale.
1: Vitalità.
0: Oh,
1: vitalità.
0: Vedi? Vitalità. Bene, la chiusura con il proverbio del giorno. Andiamo a chiudere, poi vi salutiamo, ovviamente, poi ci vedremo domani. Ricordiamo a tutti il proverbio della vigilia per il Santo Lorenzo: la gran caldura. Per la Vergine assunta, gran frescura. Non lo so, questo è...
1: Sì, per San Lorenzo il 10, gran calura, per la Madonna...
0: Sì, per la Madonna e Pipurrà.
1: Cioè, per la cosa del 15 di agosto, gran frescura.
0: Gran frescura, ce l'auguriamo. Noi da Vieste, dal Green Park Village, vi ringraziamo. Ci vediamo domani, ovviamente, per continuare. Saremo qua fino a fine mese. Magari avremo modo di intervistare anche ospiti e amici. Grazie a tutti, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi. È tutto, arrivederci per voi.
1: Sigla.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.